0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Franco Battiato ha sempre messo d'accordo tutti. È stato talmente puro, è stato veramente un angelo che ha attraversato cinque decadi del mondo dello spettacolo, della cultura, della canzone leggera ma anche impegnata, del pensiero, sempre arguto quello di Franco, perché è sempre stato all'avanguardia, è sempre stato molto profondo e non ha mai diviso, non ha mai veramente diviso profondamente.
2: Secondo alcuni studiosi di esoterismo, la evoluzione dell'universo non è poi così evolutiva, insomma questo progresso è solamente apparente, quindi riguarda più un lato formale, che in effetti pare che, insomma, stiamo vivendo il periodo chiamato cosiddetto del Kali Yuga nero, e da quello che succede in giro c'è da crederci, insomma.
3: Bentornati a Note a Margine, un saluto da Elisabetta Malantrucco. Oggi ci occupiamo di una figura fondamentale nella storia non solo della popular music italiana, ma anche più in generale della nostra cultura. Ci occuperemo infatti di Franco Battiato, attraverso la rilettura di un volume edito da Rai Libri e curato da Giorgio Calcara, curatore d'arte, poeta e artista. Calcara ha anche curato al Maxi la mostra evento Franco Battiato, un'altra vita. Il volume si intitola Battiato svelato, dalle sperimentazioni degli esordi all'universo multiforme, e raccoglie i ricordi, le testimonianze, gli approfondimenti di molti amici, artisti, giornalisti, operatori culturali che in un modo o in un altro hanno avuto a che fare con lui, da Vincenzo Zitello a Simone Cristicchi, da Elisabetta a Vittorio Sgarbi, da Marco Travaglio a Susie Bledi e molti altri. Attraverso i loro contributi il lettore si affaccia nel mondo di Battiato, tra musica, pittura, viaggi, cinema, elettronica, sperimentazione, esoterismo pop e assoluto. Ne abbiamo parlato con lo stesso curatore, Giorgio Calcara, e con Salvatore Esposito, giornalista musicale e direttore della rivista online Blog Folk, che è tra i testimoni del libro, raccontando la storia dell'album L'Arca di Noè. Scopriamo insieme il loro racconto. Buon ascolto!

0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Io partirei con il tuo incontro con Battiato, con Franco Battiato, il tuo innamoramento artistico, insomma, come è successo, com'è andata?
1: È successo che devo scavare nella memoria più lontana, e una cosa che posso dire, uno dei ricordi più lontani della mia infanzia, circa 4-5 anni, sto in un'auto, una musicassetta che suona, 1979, mio padre e mia madre logicamente davanti, quest'auto era del Cinghiale Bianco, arriva alle mie orecchie, quindi io, ripeto, 4 anni, sento questa musica, queste parole che dire Arcane è poco, che pian piano sono cresciute dentro di me. Oggi ce ne ho 50 e mi rendo conto che a me, ma come a tantissime persone, esattamente come a me, Franco Battiato ci ha accompagnato per decenni.
0: Quindi una rivelazione da piccolissimo, da quasi, insomma, da bambino, ecco. E da quello sei passato a curare una mostra al Maxi, una mostra peraltro molto citata, molto acclamata e che piace moltissimo anche agli addetti ai lavori. Sto vedendo intorno a me, vedo anche sui social tantissimo apprezzamento anche da critici musicali, che sono di solito molto duri. Quindi mi sembra che sia un risultato importante. Come lo hai messo insieme? Ti chiedo della mostra e poi ovviamente ti chiedo anche però di come hai messo insieme il Battiato svelato, direi, i libri.
1: Sì, mi fa piacere questa tua sottolineatura. Non facciamo cognomi, ma insomma critici musicali, sì, di gran peso, che veramente ne hanno viste di cotte e di crude, ma cioè, l'unico che posso fare, perché ce l'ho avuto l'altro giorno al Maxi, Gino Castaldo,
0: ecco,
1: al quale ho ricordato a Gino che 37 anni fa, era l'89, lo stesso identico giorno, 18 marzo, lui usciva su Repubblica con un'intervista a Franco Battiato, poco prima che Franco salisse sul palco, Sala Nervi, Vaticano, davanti a Giovanni Paolo II, il primo artista di musica leggera che si esibiva davanti al Papa.
0: Una cosa pazzesca, me lo ricordo quando è accaduto, sì.
1: Incredibile, l'oceano di silenzio.
0: Sì.
1: E che cosa andavo a dire in quel momento a Gino? Che c'era Papa Giovanni Paolo II, non c'è più, c'era lo stesso Franco che ci ha lasciato da 5 anni, Giusto Pio, tutto di bianco vestito, che dirigeva l'orchestra, non c'è più, c'era il muro di Berlino, non c'è più, nemmeno quello, però ecco, è rimasto Gino Castaldo come testimone oculare di questo mondo. Ecco, Franco Battiato ha sempre messo d'accordo tutti, al di là del genere musicale, poi insomma ti piace o non ti piace,
0: certo,
1: ma è stato talmente puro, è stato veramente un angelo che ha attraversato 5 decadi del mondo dello spettacolo, della cultura, della canzone leggera ma anche impegnata, del pensiero, sempre arguto quello di Franco, perché è sempre stato all'avanguardia, è sempre stato molto profondo, e non ha mai diviso, non ha mai veramente diviso profondamente la critica o il pubblico.
0: E allora,
1: di casi che è meglio non citare.
0: No, beh, che naturalmente non manca mai quello che che è in buono o in cattivo,
1: per la
0: in buona o in mala fede, diciamo,
1: sì,
0: c'è un po' sempre di tutto. E anche perché stiamo parlando di una figura, di queste figure che sono sempre più rare, perché noi viviamo anche in un'era di specializzazione. Invece Battiato era uno, e questo lo dimostra in particolare il libro, era una di quelle figure, posso dire alla Pasolini, che si occupava e amava e si esprimeva in molti modi, quindi Battiato a 360 gradi, ed è interessante.
1: Di una sola moltitudine, Battiato, un universo multiforme, e ha cristallizzato in un corpo solo tante persone, il pittore, il regista, il filosofo, ovviamente il musicista, ma il musicista d'avanguardia, il musicista pop, il musicista classico. Un'altra vita si chiama la mostra, perché ha collezionato una vita dopo l'altra,
0: sì,
1: reinventandosi ogni volta. E Battiato svelato si chiama questo libro, che è uscito per Rai Libri, perché uno dice: ma che esigenza c'è? Dopo, mi sembra qualcosa come 145 pubblicazioni intorno a Battiato, di continuare a stampare carta a proposito di Franco Battiato, e si scoprono cose nuove. Ma ancora oggi, approfondendo e trovando le persone giuste, poi c'è sempre un'aura di riservatezza intorno a Franco Battiato, come era egli stesso, ovviamente. Ma qualcuno che forse, ecco, preso al verso giusto, può raccontarci ancora dei piccoli segreti o svelare delle cose molto curiose di Franco Battiato, che ci danno ancora il senso incredibile, enorme di questa figura.

0: Ecco, come li hai scelti, insomma, i protagonisti di questo volume, no? Che hai curato, cioè nel senso che c'è un mondo molto, molto anche diverso, anche molto eterogeneo, cioè dal critico musicale a Vittorio Sgarbi, cioè il cantautore come Simone Cristicchia, insomma, ovviamente sono tutti il punto di contatto, mi pare di capire, è che in qualche maniera hanno avuto un contatto diretto con lui, ecco, penso ad esempio a Susie Bledi, ai Viaggi, eccetera. Comunque, insomma, hai fatto una selezione particolare.
1: Particolare perché, appunto, come dicevo prima, se ne è già parlato tantissimo di Franco Battiato, ma sono un po' sempre gli stessi che sono stati molto vicino, parlo dei musicisti, produttori, vicini a Franco Battiato, che dicono, ridicono e continuano poi, no, a ritrattare sempre lo stesso tema. E io ho detto, ma l'hai nominata Susie Bledi, che ha fatto dei viaggi incredibili in Nepal, e non solo, delle ospitate in Rai divertentissime, ecco, con quella carica emiliana che c'ha Susie, ci ha raccontato quell'aspetto, no, che è quello spiritoso, oltre che spirituale, di Battiato, e ce l'ha raccontato come nessun altro ha fatto.
0: Sì.
1: Travaglio è uno che può raccontare di un Battiato non politico, civico. Ecco, il senso civico, se si può dire, la moralità di Franco Battiato, come vedeva lui questo mondo, no? Da Povera Patria in poi, aveva le antenne lunghe, Franco ha anticipato dei fatti clamorosi, Tangentopoli, stragi di mafia, quelle cose le ha scritte, anche cantate in Povera Patria, un anno prima che accadessero.
0: Sì.
1: Travaglio questa cosa la sottolinea. Elisabetta Sgarbi è stata una di quelle che ha incentivato molto la presenza di Franco Battiato come documentarista, regista, e Salvatore Esposito, un critico musicale, ci fa capire l'importanza dell'Arca di Noè, un album meno famoso della voce del padrone,
0: sì, spiazzante,
1: ma molto importante.
0: Sì, sì,
1: ecco.
0: Certo.
1: Ecco, quindi molti li conoscevo già, molti si sono palesati da soli. Il libro era praticamente finito. Conosco Giuseppe La Spada, che il libro era stato già consegnato, e che mi dice: ma io ho curato la regia dell'ultimo video di Battiato, e diventa l'ultimo capitolo di questo,
0: sì,
1: di questo libro. Tanti sono amici. Vincenzo Zitello conosceva Battiato fin dal 1975, con lui ha avuto tutta l'esperienza della musica d'avanguardia. Zitello è un carissimo amico e ha raccontato col cuore quegli anni, e lui mi ha messo a disposizione una serie di contatti molto preziosi che hanno raccontato a loro volta Franco Battiato in maniera personale e intima, per cui persone di cui abbiamo un'ottima fiducia, e sappiamo, perché prove provate, ci hanno messo a disposizione non solo i loro racconti, ma delle foto. Questo libro è corredato da una serie di foto inedite, Franco Battiato in Bretagna, per esempio, delle,
0: sì,
1: locandine mai viste prima. Primo Guttadauro è un collezionista che ci ha messo a disposizione delle fotografie in bianco e nero meravigliose del 1967, quando Battiato, appena trasferitosi a Milano, stava tentando la fortuna della musica leggera. Quindi ecco, è una collezione di ricordi e cimeli mai visti e sentiti prima.
0: Peraltro questo posso dire, che l'immagine che ne viene, oltre appunto esce fuori chiaro questo universo multivo, si passa attraverso tutte queste anime, no? Tutte queste vite, ne esce comunque una cosa che è comune a tutti, e cioè questa grande umanità, cioè umanità intendo dire anche nell'approccio. In realtà Battiato doveva essere una persona fortemente empatica, anche se l'immagine che dava di sé esternamente era invece appunto un po' ieratica, un po' così, un po' sacerdotale, no?
1: Guarda, non è uno slogan, ma dietro, nel caso di Franco Battiato, dietro un grande artista c'è un grande uomo.
0: Sì.
1: E aggiungerei che la persona è anche il personaggio. Non,
0: sì,
1: c'è. Se uno lo vede così, tranquillo, educato, con questo distacco quasi aristocratico, ma è soltanto una grande sobrietà la sua, è un rispetto assoluto per ogni persona che aveva davanti, questa sua generosità, questo suo essere curioso con chiunque. Ecco, mi raccontano storie incredibili di chi ha convissuto un po' di quotidianità con Franco quando stava nella sua casa siciliana a Milo, Villa Grazia. Ecco, passava il giardiniere che stava facendo i lavoretti in casa, il figlio osservava la chitarra, Franco gliela regalava.
0: Sì.
1: La difficoltà di fare questa mostra al Mazzi è stata questa. Di Franco c'è pochissimo, ha regalato tutto.
0: Ha regalato tutto.
1: Penso che entrando in quella villa si trovava il mondo dei cimeli, non c'è nulla, qualche quadro che lui amava, che non voleva vendere, si voleva tenere. Ma tutti gli spartiti sono stati regalati, gli oggetti, molti strumenti. Abbiamo dovuto faticosamente ritrovarli altrove, con una mappatura di amicizie che dicono questo ce l'ha quello, quell'altro ce l'ha quest'altro. E quindi è stato faticosissimo, proprio perché Franco non era attaccato alla materia, donava moltissimo, si donava tanto, però tutto questo è ritornato in un omaggio straordinario che abbiamo dovuto necessariamente rivolgere a questo grande
0: e mettere insieme.

0: Senti, ti faccio un'ultima domanda che è relativa a un tuo contributo all'interno del volume, che è quello, perché poi ovviamente mi interessa in modo particolare perché questa comunque è una trasmissione di musica, quindi è quello relativo all'esoterismo pop. Vogliamo spiegare che cosa si intende per esoterismo pop di Franco Battiato, che è importante, direi.
1: Sì, allora, una formula che ha sempre utilizzato Franco Battiato in uno dei suoi ultimi fortunatissimi brani dal titolo Inneres Auge, lui indica che esiste una linea verticale, che c'è quella che ci spinge verso lo spirito, e un'altra orizzontale che ci muove verso la materia. A quanto pare Franco Battiato ha sempre unito con grande senso dell'equilibrio queste due linee, perché sapeva che la sua professione, il suo apparire all'esterno doveva essere del tutto orizzontale, quindi ha utilizzato dal jukebox ai rotocalchi, la televisione ovviamente, a tutte le promozioni alle quali si doveva anche in qualche modo sottomettere, però sapeva che stava filtrando una linea verticale, c'è questo spirito che esce sempre dalla sua canzone, anche la più leggera, comunque si sta raccontando qualcosa di straordinario. Spesso ha un sapore occulto, esce fuori il simbolico, attraverso certe allegorie ci sta trasmettendo di saggezze antiche o filosofie, fossero queste orientali, occidentali. Quando comincia a parlarci del cinghiale bianco, sta citando libri sacri, insomma, l'antico sacerdozio celtico dell'animale sacro. Quando parla di lo shivaismo tantrico in stile dionisiaco, lì sta facendo una relazione tra quello che è l'erotismo sacro, tra India e il mondo classico occidentale, il re del mondo, per non parlare ovviamente poi delle preghiere laiche, ma che sono molto spirituali di Franco Battiato. Penso all'ombra della luce, ti vengo a cercare,
0: sì.
1: Ricito l'oceano di silenzio, ma anche nell'animale, con quella canzone c'è l'animale, cioè lui sta dicendo come noi possiamo superare certi ostacoli, no, della nostra interiorità per farli uscire fuori, la lezione di Gurgesta, l'evoluzione umana, non siamo animali per comunicare come gli insetti, ma per esprimerci, per evolverci, e alla fine questa cosa, che mi rendo conto sempre, esce dall'insegnamento di quello che si può davvero definire un maestro come Franco Battiato, è che ricercare la bellezza di sé, ecco, in ogni cosa stupirsi come un piccolo alchimista della natura che ogni giorno riesce a sorridere della propria condizione ed evolvere.
0: Grazie.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a te.
2: Comincerei col dire che non accetto molto la parola sperimentazione, questo non è che tu l'abbia, ma più che altro l'ho riusata anch'io, perché la sperimentazione è quell'atto di ricerca che in una stanza, per quanto mi riguarda, si risolve e finisce lì. Quando, per conto mio, codifico e quindi il materiale lo espongo per la verifica con altre persone per controllo, automaticamente l'esperimento è già finito, perché la sperimentazione è la ricerca, ma quando trovi qualcosa, secondo me il mondo musicale da me visto in questo momento è questo, e se ne fa un disco. Allora, chiarendo questo fatto, quindi una piccolissima divagazione sul termine, quello che mi rimane è tutta la fase sperimentale, che è quella che usa a specchio l'esperienza personale con la verifica dell'oggetto come specchio. Per cui se sono in un momento di estrema contemplazione, oppure se il mio momento di vita è attratto da stadi che tendono al silenzio proprio per l'ascolto interiore, silenzio esteriore, inevitabilmente la musica che farò rispecchierà questo momento che sto vivendo. Allora, tutto quello che si è fatto per capire di più e per addentrarsi sempre in profondità, inevitabilmente, anche se faccio, se uso la struttura della formula della canzone, si tira dietro delle esperienze di musica più profonda, perché è inscindibile, è una qualità che non può essere dissociata completamente.

0: Salvatore, benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: E quindi vogliamo un po' parlare di questa Arca di Noè, di questo album di Battiato che è uscito dopo La Voce del Padrone?
1: Sì, è un album che è ingiustamente considerato come minore, ma in effetti è una delle opere più intriganti, no, se vogliamo, della produzione di Battiato, sotto molteplici profili. Innanzitutto è un disco ascoltato oggi assolutamente profetico, ma per la visione, per il rapporto tra uomo e tecnologia, per le migrazioni. Durante la pandemia, per esempio, mi è sempre comparsa, no, questa immagine di Esodo, e mi ricordo queste, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, c'erano queste lunghe file ai supermercati, no?
0: Sì.
1: Non a caso il titolo del capitolo è Profezie per un mondo moribondo. Battiato ancora una volta con questo disco evidentemente ci aveva visto lungo. Poi musicalmente è un lavoro incredibile, perché lui fa dialogare i madrigalisti moderni, insomma, con la musica elettronica, con questo Firelight suonato da Destrieri, e insomma è con i sintetizzatori, insomma, veramente è un lavoro particolarissimo, non solo perché poi, insomma, alla fine c'è uno dei grandi classici che voglio vederti danzare,
0: sì,
1: dove pure ci sono cose interessanti. Poi Radio Varsavia, per esempio, si intrecciano varie immagini storiche che nel libro, poi, insomma, in questo capitolo io mi sono soffermato ad analizzare in modo abbastanza dettagliato, insomma. Poi la stessa copertina è magnifica, insomma, anche là c'è un significato, quindi è un disco da riscoprire, ecco, è uno dei dischi da riscoprire.
0: Un disco da riscoprire, e che è uscito appunto dopo quel grandissimo, incredibile successo che aveva avuto La Voce del Padrone, quindi un disco che spiazzò il pubblico, no? E che lasciò tutti quanti perplessi, perché uno si immaginava qualcosa che andasse sulla scia. Invece poi Franco Battiato era fondamentalmente un grande sperimentatore, quindi non avrebbe mai replicato qualcosa che aveva già messo in piedi.
1: Ma il discorso è che il disco vendette bene all'inizio, perché
0: in prevendita.
1: Fece subito,
0: certo,
1: fece subito dei bei numeri. Poi ci si accorse, insomma, che il disco era più complesso del precedente. Però quando poi ho avuto modo di intervistare i vari musicisti che lo hanno affiancato, purtroppo tra i musicisti manca Radius, che è il chitarrista, perché purtroppo è prematuramente scomparso qualche
0: sì,
1: tempo fa, mi raccontavano che appunto è un disco che è venuto fuori in modo assolutamente libero, ecco. Quindi la stampa invece fu abbastanza dura. Per esempio Gianfranco Manfredi gli diede l'etichetta di vicinanza al pensiero della destra, quando

0: Giustamente. Ma poi.
1: una elevazione, sì, una ricerca dell'assoluto che si intreccia anche con il vivere civile di Battiato.
0: Sì, ma poi in realtà, insomma, ecco, diciamo che Manfredi è stato un po' la sorrosa rispetto al Gattopardo, no? Quando uscì Gattopardo, che è stato considerato un libro reazionario, probabilmente è il più grande romanzo italiano del Novecento, però avevamo deciso così. Vabbè, queste sono cose abbastanza che accadono abbastanza spesso. Ti faccio proprio un'ultima domanda su cui devi essere brevissimo, brevissimo. In realtà tu l'hai incontrato, Battiato, no?
1: Sì, ovviamente nulla a che vedere con gli incontri e le frequentazioni che hanno fatto gli altri autori del libro. Io ho avuto il privilegio di ottenere un suo autografo a margine di un concerto, peraltro unico nel suo genere, a una delle primissime edizioni dell'Eucana Festival che si faceva a Salleucio, nella Real Colonia di Salleucio, a Caserta, dove rappresentò la teoria della Sicilia. Questa opera dedicata a Federico II e Messa Arcaica, e invece più di recente, in uno dei concerti romani degli ultimi anni, lo incontrai alla fine di questo concerto. Con me c'era l'allora senatore Carofiglio e la mia compagna. Insomma, ci trovammo a chiacchierare, io gli diedi il programma di sala per farmelo autografare. E insomma, ne nacque una cosa che poi ho raccontato buffo, insomma, era una persona molto ironica. Però la mia frequentazione è stata una frequentazione di tipo assolutamente emozionale e di suggestioni sulla sua musica. Non ho avuto il piacere di tessere con lui un rapporto di carattere personale che mi sarebbe piaciuto molto, anche per comunanza di interessi filosofico, religiosi, spirituali.
0: E poi molto spesso gli incontri di un attimo ci segnano molto, no? Nelle nostre scelte.
1: Moltissimo,
0: Grazie
1: moltissimo.
0: Salvatore, grazie Salvatore.
1: Grazie, grazie, grazie Elisabetta.

la yaga, wala yaga. Yala. I wanna get up, I wanna yama.

0: Le intellettuali di Molière con Marcello Bartoli, Claudia Giannotti, Ottavia Piccolo, Massimo Venturiello. Musiche a cura di Roberto Tarasco. Regia di Gabriele Vacis.
1: Seconda parte.
2: Le muse, magari avessi il tempo.
3: Io vorrei che leggeste piuttosto il mio progetto. Redatto in 8 tomi.
2: Oh no!
3: Di una controaccademia formata da noi donne.
2: Ah sì.
3: Platone aveva visto, o diciamo intuito, la parità dei sessi. Alludo alla Repubblica. Ora, cos'è il mio testo? Questa idea sviluppata, chiarita, sdiscendata. È già tutto su carta. Io lo confesso, soffro, piango di rabbia io se penso a quali torti subiscono le donne. E voglio vendicarle come esseri umani. È questione di classe, chiaro? E noi siamo sotto. Basta col confinarci nella stupidità. Basta sbatterci in faccia la vostra intelligenza.
2: È stupido. È offensivo svilire il nostro sesso, non capire che siamo organismi pensanti e non capaci solo di scegliere una stoffa, di comprare dei piatti o rifare le tende.
4: Dobbiamo sbarazzarci di questa odiosa delega. Basta con le tutele, basta coi falsi padri.
5: Ma che dite? Le donne a me mi hanno educato. Si sa come la penso. Mi piacciono le donne, i loro occhi. Il resto. Ma onore al loro genio!
3: Il nostro sesso sa di avere in voi un amico, ma a certa gente, anche magari di cultura, scrittori e intellettuali con la loro puzzetta. Vorrei tanto spiegare che noi siamo scienziate. Vorrei fare vedere come ci organizziamo, cosa sono i congressi e le nostre assemblee, cioè spazi di ricerca, senza assurde scissioni fra cultura e cultura, fra tecnici e poeti, dove a base di tutto è il gioco, la scoperta, il trattare le cose e tutti ci si ascolta, ciascuno ha la sua idea e nessuno la impone.
5: Vi dico la mia idea. Io sono aristotelico.
3: Non va per chi ama i sogni. Io sono una platonica.
2: Epicuro, Epicuro, ci vogliono idee forti.
6: Io posso condividere anche il materialismo e la teoria degli atomi, ma non accetto il vuoto. La materia sottile mi convince di più.
5: Cartesio! E cosa dite della sua calamita?
2: Mi piacciono più i vortici. Noi faremo le leggi e noi le applicheremo. Opere in versi e in prosa, giudicheremo tutto. Fuori dal nostro gruppo non ci saranno ingegni. Chi sta per conto suo lo ridurremo a zero. E saremo noi stessi gli scrittori che contano.

0: Signora, c'è di là un geniale poeta.
1: Un altro?
0: Oh. È un carissimo amico, una celebrità. Ha talmente insistito per venire da voi.
2: Avete ogni diritto di portar qui gli amici e noi cerchiamo di mostrarci nella forma migliore.
1: Allora, mamma, io vado.
2: Enrichetta, m'era sembrato d'essere stata chiara. Voglio che tu stia qui.
1: Ma per quale ragione?
2: Torna a sederti qui e vedrai che lo sai.
0: È un insigne filologo, grande conoscitore. Come grecista, poi non arrivare in Francia.
2: Un grecista?
0: Eh sì.
2: Elisa, oddio, questo sa il greco.
1: Oh, il greco, Enrichetta.
3: Il greco, legge il greco.
1: Ho capito, il greco.
4: È permesso.
0: Il signor Vadius.
2: Ah, il signore sa il greco.
0: Beh.
2: Per amor del greco, vi scongiuro, abbracciatemi. E voi tutte baciate il signore.
1: Signore, io non frequento il greco.
2: Ho una soggezione io per i libri greci.
5: Per quanto io sia invitato, non vorrei che pensaste che sono un seccatore, signora. Siamo certi che non ho disturbato riunioni o cose simili.
2: Signore, con il greco non si disturba mai.
0: E sa anche leggere e scrivere nella lingua che parla. Chissà che non ci legga qualcosa di suo.
1: Sì, mamma.
0: Lui ha una grazia, uno stile che è unicamente suo.
5: Trissottani è un maestro in fatto di eleganze.
0: Tu però hai il capoverso che coglie di sorpresa.
5: Dipende dal mio lessico, ma tu hai pathos e bathos.
0: E il tuo entroterra classico ne hai molto più di me. Tu utilizzi Virgilio, contamini Teocrite.
6: Ma se tu non fai altro che truccare la saffica, lo so che cosa hai in mente.
5: Vuoi riscrivere Orazio?
0: Come tu metti l'Eros nelle tue canzonette.
5: E i tuoi falsi sonetti?
7: Beh, lì sei insuperabile.
0: No, vorrei avere io la tua mano da orafo.
6: Ce l'hai.
8: Nei madrigali.
6: Piccoli calambur.
0: Sai, tu dove mi piaci? Nel rustico cantabile.
6: Perché tu ami i ninnoli. Sei più galante, tu.
0: Oh, se la Francia sapesse che cosa vali tu.
6: Se il secolo premiasse uno che se lo merita.
0: Magari ti potresti comprare una carrozza.
6: E tu avresti una statua. Tu sei già un monumento. Oh, se però volete sentire la ballata.
8: Voglio...
0: Hai visto per caso, forse te l'hanno letto, quello strano sonetto... sulla febbre di Urania?
6: Me l'ha letto qualcuno, sei in casa di amici.
0: E tu sai chi è l'autore?
6: No, ne intendo saperlo. Sarei costretto a dirgli che il sonetto è orribile.
0: C'è però chi lo giudica un testo straordinario.
6: Ma tu non dargli retta. Da retta a me non solo è roba vecchia, guasta, ma è anche miserabile.
0: Mi dispiace, mio caro, ma invece ti do torto. Roba vecchia quel testo? Ma chi saprebbe farlo?
6: Oh, questo non lo so. Comunque io no di certo.
0: E io ti dico, nessuno lo sa fare, mio caro. Nessuno. Lo so io, perché l'ho scritto io.
5: Tu?
0: Io.
5: Non so spiegarla allora questa storia.
0: È che per mia disgrazia non ti siamo piaciuti.
5: Sai, può anche darsi che io fossi distratto. Anche chi leggeva avrà sconciato il testo. Meglio dimenticare. Eccovi la ballata.
0: Guarda, se c'è una cosa trita è il popolaresco. Questo falso naif, nessuno ne può più.
5: Una cosa è il naif, un'altra è il giullaresco.
0: Senti, da retto a me, non mi piace, ti dico.
5: Non è un dato che basti, non per questo... è più brutta.
0: Ma è libresca, è quell'oro che incanta i professori.
5: Non direi. Ci hai spiegato fin qui che non ti piace.
0: Cos'è? Ti vuoi specchiare dandomi del pedante?
5: Puzzerai tu di libro e sei anche villano.
0: Ma piantala, scaccino della letteratura.
5: Ma va là, profumiere, bate dei pannolini.
0: Senti chi parla, tu, parrucchiere dei classici.
5: Sciacquaromanzi, sguattero.
1: Ma signori, che fate?
0: Va, riporta a bottega tutti i cappotti greci che hai rivoltato. Va, truccatore di libri.
5: E tu non ci provare a rattoppare Orazio. Se tu non hai la stoffa, con che cosa rammendi?
0: Ma che titolo parli? Tu che non hai successo.
5: E tu che il tuo editore ha cambiato mestiere.
0: Io sono Trissottani, sono un'autorità.
2: Ma signori, che fate?
0: Va, riporta a bottega tutti i cappotti greci che hai rivoltato. Va, truccatore di libri.
4: E tu non ci provare a rattoppare Orazio se tu non hai la stoffa. Con che cosa rammendi?
0: Ma che titolo parli? Tu che non hai successo.
4: E tu che il tuo editore ha cambiato mestiere.
0: Io sono Trisottani, sono un'autorità.
4: Sì, sì, leggi le satire. Lo dice anche Buolo.
0: Leggile tu, piuttosto.
4: Di me Buolo non dice peste e corna, mio caro. A me mi tratta meglio. Mi tira un po' le orecchie citandomi fra i nomi degli autori più in vista. Ma così, di sfuggita. A te non ti dà tregua, non ne passi una liscia. Sei sempre lì che strilli sotto le sculacciate.
0: Perché valgo di più? Perché sono qualcuno, tu sei uno fra i tanti, il solito accattone, uno che gli dai un colpo e va subito giù. E poi si passa oltre, perché tu non esisti, ma con me non si può. Con me, Boileau, fai i conti. Concentra le energie, scende in campo lealmente, se raddoppia i colpi, se picchia, se mi mena, vuol dire che non è del tutto vincitore.
8: Io ti farò vedere.
6: Io, se son qualcuno!
0: Tu sei sempre qualcuno!
9: Quando parli con me.
8: E io ti sfido in versi! Greco! Prosa! Latino!
0: E io t'aspetto fuori! Domani, dal libraio!

0: Non facciamo processi al mio scatto, signora. Siete voi che ho difeso. Era in gioco il giudizio espresso sul sonetto, sul mio testo linciato.
1: Metterò pace io e fugherò i rancori, ma ogni cosa a suo tempo. Enrichetta?
2: Sì.
1: Qui, cara. Quanti mesi, quanti anni passati a tormentarmi sulla tua ombrosità, su questa tua indolenza. Ma ora forse ho trovato ciò che può trasformarti.
2: Ti stai dando una pena che è del tutto sprecata. A me non interessa di scambiare le idee. Non mi va di impegnarmi, di stare allerta, pronta a cogliere il sorriso, attenta alla battuta. Non è per me. Non tengo a far questa figura. Io sto bene così. Io sto bene ignorante. Non ho curiosità io per l'intelligenza. Amo le frasi fatte. Amo i luoghi comuni.
1: Forse tu, ma non io. Io mi sento avvilita. Soffro per te, per me. Mi vergogno a morte. La bellezza del viso è un ornamento fragile. Un fiore passeggero, la luce di un momento. Nasce e muore col corpo. È un fatto di epidermide. Ma quella dello spirito è sostanziale, è ferma, è da sempre che cerco un mezzo io per darti la bellezza che gli anni non possono falciare, di farti amare l'arte, di darti il desiderio, il gusto del sapere e dei valori veri. Non voglio che tu abbia per marito un bravo uomo, ma un uomo raffinato, raro, un artista, un genio. Eccolo qui, quest'uomo.
0: Sì.
1: Ecco chi ti propongo come sposo, compagno, uomo del tuo destino.
2: Cosa? Del mio?
1: Sì, tuo. E non fare la tonta.
3: State calmo, capisco.
0: Cosa?
3: Mi guardate smarrito.
0: Ma
3: i vostri occhi nuotano e chiedono un assenso. No. Ma sì, avete via libera.
0: Grazie.
3: Approvo queste nozze. Il matrimonio, i figli vi daranno un assetto.
0: Sì, sì, Melissa, sì, grazie. Non so che cosa dire, sono troppo confuso, signora, obnubilato. Il fatto di pensare che siete mia.
2: Calma! Ancora non ci siamo. Non è il caso di spingere.
1: Si risponde così. Dove credi di essere? Va, ci siamo capite. Noi andiamocene. Tu sta qui a meditare.

0: Sembra che su di te metta tutti i suoi sogni. Ti invidio. Ora ti trova anche il grande scrittore.
1: Oh, se ti piace mi invidi. Perché non te lo prendi?
0: Perché è una cosa tua, è destinato a te.
1: Ma tu sei la maggiore, vanti i diritti, prendilo.
0: È quello che vorrei. Ma se avessi intenzione di sposarmi, che invece è quello che vuoi tu?
1: Ma io, se avessi in testa l'intellettuale, l'uomo da tavolino, io me lo sposerei.
0: Comunque, a parte il fatto che io sono diversa, non decidiamo noi, ma i nostri genitori. Una madre è una madre e una madre ha il diritto di imporre le sue scelte. Non sarai mai capace.
2: Ubbidisci a tuo padre, coraggio Enrichetta. Dai la mano a quest'uomo. Con questo tu accetti questo uomo come sposo che io scelgo per te perché tu sia sua moglie.
0: Trovi appoggi insperati nelle forze maschili.
3: Non decidiamo noi, ma i nostri genitori. Un padre è sempre un padre, ha il diritto di imporsi.
0: Non credo che le madri lo abbiano di meno.
2: Cosa vuoi dire?
0: Dico che tutto fa pensare che con la mamma avrete motivi di dissenso, essendo due gli sposi.
2: Zitta lì, maneggiona. Intruglia con tua madre, ma di filosofia. Fatevi i vostri affari e non pensate ai miei. Anzi, diglielo questo. Dille che non mi venga qui a far chiassate, chiaro? E a rompermi le orecchie. Vai, vai, fuori.
4: Bravissimo, fai fin troppi progressi.
5: Finalmente, che gioia! Ah, com'è bello vivere!
2: Su, prendile sta mano.
4: Prego.
3: Prego.
2: Ma no, prima di noi, vai. Va in camera sua. Ah, le carezze, i baci, che farci? Mi commuovono. L'amore mi commuove. Non è che torno giovane, è il ricordo. Dà forza questo ai vecchi, il ricordo degli amori di allora.
0: Sì, così, decisissima. Non ha fatto una piega, tutto un pavoneggiarsi perché lei era ubbidiente. Sembrava seguir meno le volontà di un padre che togliersi il piacere di sfidare la madre.
6: Glielo farò vedere io. A chi dei due, a chi spetta di amministrare i suoi amori e calori? E chi comanda qui, se sua madre o suo padre? I sensi o la ragione, la forma o la materia.
0: Ti si doveva almeno, non so, almeno un riguardo. E anche lui è strano, piccolo opportunista, che vuole essere il tuo genero contro tutta te stessa.
6: Non è ancora arrivato in cima alla scalata. Mi sembrava un bell'uomo quando ti corteggiava, ma era molto antipatico il suo modo di fare. Sai che non mi ha mai chiesto di leggergli qualcosa. Ora sarò qualcuno, no? In letteratura?
0: Se io fossi al tuo posto, io mai accetterei anche solo l'idea che lui sposi Enrichetta. E non parlo per me, mi si farebbe torto a pensare che parlo perché ho secondi fini o covo dei rancori o il dente avvelenato per il giochetto ignobile che m'han fatto quei due. No, contro queste infamie io divento una roccia e poi trovo conforto nella filosofia. La cultura fortifica, ti rende superiore. Tu piuttosto, ignorarti è una provocazione, è questione d'onore per te. Dire di no. E poi non può piacerti un uomo a cui non piaci. Io non ricordo quando chiacchieravamo mai che abbia avuto parole per te di vera stima.
7: Ehi! Piano, piano, Armanda. un po' di carità. E se non altro, almeno, cerca d'essere onesta. Ma che male t'ho fatto? E dov'è che ti ho offeso per aggredirmi a un tratto con parole di fuoco?
0: Se io mi fossi offesa, e se la tua è un'accusa, di attenuanti a discarico ne troverei parecchie e basteresti tu. Amare, se si è amato, crea dei tali rapporti così sacri fra due che è meglio rovinarsi, non vedere più il giorno, piuttosto che cercare calore da altre parti. È mostruoso, capito? Arrangiarsi con altre è tradire, è uccidere la sensibilità.
7: E tu chiami tradire? Lo chiami un tradimento? Quel che ha voluto imposto la tua pazza superbia? Ti son caduto ai piedi non appena ti ho vista. Ti ho amata per 2 anni, ininterrottamente. Io ardo, brucio, soffro e tu non batti ciglio. Io ti colmo di affetto e tu mi fai la statua? L'amore che hai respinto lo rivolgo ad un'altra. Eccoti il quadro, Armanda. Colpa mia o colpa tua?
0: E tu chiami una statua, una che fa di tutto per strapparti dal cuore ogni volgarità. Una che ti chiedeva delle idee di bellezza, delle gioie mentali, cioè il vero essere due. Il tuo amore per me non ti faceva scindere i tuoi pensieri, no, dalla solita cosa. Le unioni intellettuali, le unioni spirituali, dove il sesso non c'entra, ci ridi sopra, vero? Ma non potresti amare di un amore diverso? Perché hai il pensiero fisso su quella cosa lì? E per tenere in caldo queste belle passioni, sotto col matrimonio, dagli con quel che segue. Ah, che strano ricatto! E tu lo chiami amore? Una vera persona non ama in questo modo. C'è un amore al di fuori della carnalità. Capacità di amare, per la quale è uno schifo questo sconcio su e giù di marito e di moglie. Esiste un altro amore, limpido come il cielo, che non esclude affatto né il fuoco né i sospiri, ma che non ha bisogno di pensieri volgari, né di mischiare o usare nessuna oscenità. Si ama per amare. Non con la testa altrove, è un amore che arde di forza immateriale, per cui esci da te e non sei più corporeo.
7: Armanda, sarà anche. Però per mia disgrazia io il corpo ce l'ho. Sento che c'è, che tira. Ce l'ho troppo attaccato per metterlo da parte.
0: Ah!
7: Io sono, come dici tu, rozzo, limitato. Io amo tutto intero e anche l'altra mi piace che mi ami tutto intero con desiderio fisico. Non mi sembra che questo sia così ripugnante e in fondo, senza offendere i tuoi bei sentimenti, vedo che dappertutto si seguono i miei metodi. Vedo che il matrimonio è moneta corrente, tanto che io ho pensato di chiederti la mano senza che l'ardimento della mia decisione dovesse, a mio giudizio, farti sentire offesa.
0: E va bene, d'accordo. Allora, visto che la tua brutalità ha diritto di esistere, visto che intendi tu l'essenza della coppia come fatto carnale, cioè possesso di un corpo, se mia madre è disposta, d'accordo, mi risolvo a fare questo passo e ti dico di sì.
7: Non è più il tempo, Armanda. Al tuo posto c'è un'altra. Ritornare da te sarebbe calpestare l'asilo che mi ha accolto, ferire la bontà che mi ha dato rifugio. Non sarebbe elegante.
8: Voi contate, signore, sul mio appoggio, facendo riferimento a questa nuova impresa nuziale. Avete messo in conto nel vostro programmino che io per Enrichetta ho in mente un altro uomo?
5: Signora, vi prego, guardatelo quell'uomo.
8: Se abbiamo su quest'uomo idee tanto diverse è che noi lo vediamo da altri punti di vista.
9: Signori! Ce la siamo scampata per miracolo! È successo stanotte, mentre voi dormivate. Un mondo ci è passato vicino come un bolide sfiorando il nostro globo. E se nella sua corsa, cadendo di traverso, incontrava la Terra, ora saremmo tutti delle schegge di vetro.
0: Parleremo di questo in un altro momento.
8: Non sembra che la cosa interessi il signore. Il nostro caro ospite non si impiccia di scienza, detesta cordialmente l'ingegno e la cultura.
10: Forse questo enunciato andrebbe un po' corretto. Diciamo che, signora, detesto cordialmente la scienza e la cultura separate dall'uomo. La cultura è un valore finché non ci corrompe. E io preferirei essere analfabeta piuttosto che far parte di certi ambienti colti.
9: Ah, per me non vedo come la cultura o la scienza possano mai corrompere o guastare qualcosa.
10: La mia opinione è che la cultura, invece, sia proprio l'humus dove fioriscono gli idioti.
9: È un paradosso ardito.
10: Non saprei difenderlo, però saprei trovarne la documentazione. Non voglio approfondire, però sono sicuro che le prove non mancano. Esempi anche famosi.
9: Ma che cosa otterreste citando anche un esempio?
10: Che non andrei a cercarlo. Ce l'avrei sotto mano.
9: Ma io non so immaginarli, questi famosi scemi.
10: E io ne vedo uno come di qui a lì.
9: Io ho creduto finora che fosse l'ignoranza a guastar la gente, a creare idee stupide.
10: E credevate male. Fra un imbecille colto e uno analfabeta è più imbecille il colto.
9: La cultura è un valore in sé in quanto cultura.
10: La cultura è violenza se usata da un cretino.
0: Ma il tuo tono è offensivo. C'è della cattiveria nelle tue...
10: Non mi pare di avergli fatto male. Sa anche lui, come noi, che cos'è un'ironia. In passato si è preso ben altri graffi in faccia senza che il suo prestigio scendesse da cavallo.
9: Da questa rissa emerge che non c'è da stupirsi se il signore si arrocca su certe posizioni. È un uomo di potere, cioè legato alla corte. La corte, si sa, è contro la cultura. È interesse di Stato che esista l'ignoranza ed è da cortigiano farne l'apologia.
10: Non avrete per caso un fatto personale, signore, con la corte? Voi altri intellettuali, dite sempre di no. È una bella disgrazia. Non vi basta il successo. Non fate che lagnarvi. E se i vostri prodotti non piacciono a nessuno, la colpa è della corte che falsifica il gusto. Ora, sarebbe meglio, mio caro Trisottani, e parlo con rispetto che devo al vostro nome, che voi e i vostri colleghi parlaste della corte usando un altro tono, diciamo un po' più dolce. Perché a saperla prendere, la corte, non è un covo di bestie e di selvaggi, come credete voi. A corte ci si interroga, c'è senso di realtà, c'è spazio anche per cose di civiltà e di gusto.
8: Quanto fuoco! Però la vostra ira, il vostro fiammeggiante discorso è spia di un meccanismo. La presenza di un maschio è il rivale che eccita.
11: Il professor Vadius, che era qui poco fa, di cui sono signora valletto e segretario, vi consiglia di leggere questo biglietto. Subito.
8: Trisottani.
12: Oh.
8: Signora, va vantandosi, oh, che sposerà vostra figlia.
12: Oddio.
8: Vi debbo avvertire che i suoi studi filosofici hanno per oggetto le vostre ricchezze. E che farete bene a non fissare la data delle nozze prima di aver letto il romanzo che sto scrivendo contro di lui.
12: Perbacco.
8: In attesa di questo ritratto, dove io dipingerò l'uomo in tutte le tinte e sfumature, vi invio a parte le opere di Orazio, Virgilio, Terenzio e Catullo, dove potrete trovare annotati in margine tutti i passi da lui saccheggiati.
12: Signora, che follia!
8: Ah, ecco.
6: Ecco, che il matrimonio che avevo progettato fornisce armi ai nemici di un uomo di valore. E questa ribellione chiede da me un gesto, una controffensiva che blocchi ogni minaccia. Sappiano gli invidiosi che più bastoni mettono, più correrà spedita questa marcia di nozze. Ecco la mia risposta al professor Vadius. Riferitegli questo.
11: Sì, signora.
6: Che per dargli un'idea della stima che ho per i suoi bei consigli, e siccome li credo degni d'essere seguiti, mia figlia sposerà Trisottani stasera.
11: Stasera?
6: Clitandro, siete ormai un amico di casa. Potreste restare qui e far da testimone. Anzi, questa richiesta è un invito formale. Armanda, dia qualcuno di chiamare il notaio, e mentre vai di là, avverti tua sorella.
0: Non c'è nessun bisogno che io vada da Enrichetta. Sarà Trisottani a prendersi la briga di correre da lei a darle la notizia. E magari anche a dirle che cosa deve fare.
6: Lo vedremo chi avrà più potere su lei e chi dei due sarà la voce del dovere.

0: Vai, diglielo adesso.
1: Senza di voi, Crisalo, sarei un uomo finito. Vostra moglie ha respinto la mia candidatura. Ormai si è messa in testa Trisottani per genero.
2: Ma perché si è fissata su questa pazza idea? Ma perché insistere tanto su questo Trisottani?
1: La data delle nozze l'ha fissata stasera.
2: Stasera?
1: Sì, signore.
2: Ebbene, questa sera, perché sia pari il conto, io sposerò voi due.
1: Ha già detto al notaio di stendere il contratto.
2: E io lo sto cercando per lo stesso motivo.
1: Enrichetta, è qui che aspetta la sorella per essere informata in termini ufficiali.
2: Sì. Enrichetta? Io ti ordino qui, nel mio pieno diritto,
0: sì,
2: di prepararti a dare la tua mano ad un altro. Quelle due vedranno se c'è un altro qui dentro, uno che non sia io, fatto per dettar legge.

0: È il matrimonio a cui si prepara mia madre, il motivo, signore, di questo tête-à-tête. Forse mi son detta, chissà che in questo caos, chissà che se mi spiego non vinca la ragione. So che siete al corrente che se io vi sposo vi porterete a casa una dote notevole, ma so anche che voi uomo di pensiero, non amate il denaro, ne parlate con sdegno, e non voglio che questa grandiosità, che questo disprezzo del benessere siano solo parole.
1: Cara, non è il denaro quel che mi attira in voi. Direi che è uno splendore, quelle occhiate da donna, quel fare un po' da diva. Ecco il vero denaro che mi ha sedotto e dato una strana emozione. Ecco l'oro e i gioielli che mi hanno innamorato.
0: Mi piace che parliate da uomo appassionato. Siete esigente, avete l'arte di imbarazzarmi. Quasi quasi rimpiango di non sentirmi libera. Non credo che potrei dirvi di più o di meglio, ma troverei un ostacolo se pensassi d'amarvi. Non si divide il cuore, non si può darlo a due. E io sento che il mio se lo è preso Clitandro. Oh, lo so che non è un uomo di successo e che mi manca l'occhio per scegliere i mariti. Se contasse il talento, mi piacereste voi. Sto sbagliando, lo so, ma gli sbagli si fanno. E tutto quel che arrivo a dirmi, se ci penso, è che ce l'ho con me e che sono una scema.
1: Io spero che col tempo, stringendo questa mano che ho diritto di stringere, vi avrò io, non Clitandro.
0: No.
1: Ho il diritto di credere che la mia tenerezza saprà bene insegnarmi l'arte di farmi amare.
0: No,
1: sì, no.
0: Sono legatissima a chi ho amato per primo e le vostre attenzioni non mi raggiungerebbero. Se si amasse, signore, coi lumi del cervello, io vi darei il mio cuore, vi riempirei d'amore. Ma il fatto è che l'amore non si fa con la logica. Lasciatemi nel buio della mia cecità. Non spingete mia madre a imporvi con la forza e a usare da tiranna la sua autorità. Se mi amate, portate il vostro amore a un'altra e le offrirete un cuore che io avrò sempre caro.
1: Ma che cosa chiedete al mio amore per voi? Il cuore vuole ordini che lui possa eseguire.
0: Oh.
1: Può smettere di amarvi?
0: No.
1: Può farlo, sì.
0: No.
1: Sì,
0: no.
1: Ma a patto che voi smettiate, cara, d'essere così bella.
0: Ah.
1: Di specchiare negli occhi quei pezzetti di cielo.
0: Ma signore, piantatela con queste oscenità. Cascamorto, fatelo con le vostre amarante, le iridi, le fillidi che mettete nei versi. Siete sempre lì a sciogliervi per quelle pastorelle.
1: Cosa c'entra l'amore con la creazione artistica? Quelle lì non le amo. Le amo da poeta. Mentre amo voi, in realtà, amo la mia Enrichetta.
0: Ma cosa fate?
1: Perché vi offendo, forse?
0: Sì!
1: Se vi offendo, sappiate che non desisterò. Questo fuoco che brucia e che voi ignoravate tira per voi in eterno, arde come una fiaccola. Questo miele che urge non lo ferma nessuno. E se anche restate lì fredda come il marmo, io non respingerò l'aiuto di una madre che può dare realtà ai miei sogni d'amore.
0: Ma li conoscete voi?
1: Sì!
0: I rischi,
1: sì,
0: che si corrono quando si fa violenza forzando i sentimenti.
1: Questo discorso a me non fa caldo né freddo. Un filosofo sa

0: di simili accidenti. Cedo il posto ad un'altra. E qui vi giuro, caro, rinuncio alla fortuna di avervi per marito.
1: Lo vedremo fra poco come andrà questa storia. Intanto c'è il notaio. L'hanno già fatto entrare.
2: Enrichetta, sei qui? Andiamo, figlia, vieni. E mostrati ubbidiente ai voleri di un padre. Voglio insegnarle a vivere a tua madre. Guarda come la sfido. Ho ripreso Martina, l'ho riportata qui, proprio dentro le fauci.
0: Queste risoluzioni sono degne di lode. Attento a non cambiare opinione, però. Non lasciatevi andare. Ci vuole un cuore duro per far fronte a mia madre e uscirne senza danno.
2: Cosa? Mi stai prendendo per un salame, tu?
0: Io? Me ne guardo bene.
2: Sarei un povero scemo?
0: Non dico questo.
2: Mi si giudica incapace di atteggiamenti fermi, razionali e virili?
0: No, assolutamente.
2: All'età in cui mi trovo, io non avrei la forza di farla da padrone?
0: Come no?
2: Sarei dunque un uomo così debole che una moglie lo gira e fa su come vuole?
0: Oh no!
2: E allora, che cosa mi dicevi? È farsesco accusarmi di essere troppo buono.
0: Scusate se vi ho urtato, non era mia intenzione.
2: È legge dentro casa la mia volontà.
0: Papà, queste parole colano come il miele. Che facciate il tiranno, ecco quello che voglio.
2: Vedremo se tua madre oserà alzar la cresta.
3: La signora sta venendo. Arriva col notaio.
2: Voi statemi vicini.
3: State tranquillo, io vi spalleggerò se ne avrete bisogno.
4: Su notaio, coraggio, prendetevi quel tavolo. Guarda che si rivede Martina la servetta. E tu? Che cosa credi? Di riportarla a casa?
2: Parleremo di questo fra poco con più calma. C'è un'altra cosa adesso che dobbiamo concludere.
5: Procediamo al contratto. La futura dov'è?
4: Quella a cui do marito è la cadetta.
5: Bene.
2: D'accordo, eccola qui. Il suo nome è Enrichetta.
5: Benissimo. E il futuro?
4: Il marito che ho scelto è Trissotta.
2: E l'uomo che io in qualità di padre le ho assegnato è Clitandro.
5: Due sposi? Ma non è nella prassi.
4: Ma perché vi fermate? Mettete Trissottani, mio genero.
2: Mettete Clitandro per mio genero.
5: Mettetevi d'accordo, signori. Ponderate. Riflettete con calma sul nome dello sposo.
4: Segnate voi lì sopra, segnate Trissottani.
2: Scrivete su quel foglio Clitandro.
5: Sì, però prima ditemi a chi devo ubbidire.
4: Allora? Cosa fai? Continui a contraddirmi?
2: Non posso sopportare che uno chieda a Enrichetta solo perché la mia famiglia è una famiglia ricca.
4: Ah, i tuoi quattrini, certo, tutti pensano a quello. Ecco il tormento, l'ansia di un vero uomo, i soldi.
2: Sia come sia, per sposo io le ho scelto Clitandro.
4: E io per sposo, ecco qui chi li ho scelto. E questo non si tocca di sposo, è un punto fermo.
2: Oi. Devo pensare che non ne vuoi discutere.
3: No, sia mugger che ga da prendere decisioni.
2: Ben detto.
3: Anche se a me costerà una pedata. La gallina non canta prima che canta il gallo.
2: Ecco.
3: E noi vediamo sbertucciare il marito quando che i pantaloni se li mette la moglie.
2: Vero.
3: Se mi avesse un marito per casa, vorrei che fosse lui a fare comandare. Mica me piaseria che fosse un pulcinella. E se lo criticassi per farmi bea a me, se io alzerei la voce, e il faria ben lu a farmi sluser ioci e taser con a sberla.
2: Questo è saper parlare.
3: Garasol sur paron, de dare alle ricchezze un uomo adatto a ea.
2: Finalmente.
3: Perché se è giovane e se è bello non sposar quel Clitandro? Se che piace, perché darle un dottore, uno che epiloga su tutto, un marito che vuole noi maestri de scuola? Che se a lei non che piace de ciacolar coi greci, come farà a ruzzar con sto signor Trissottani?
2: Parole sante.
6: E devo sempre stare a sentirlo.
3: Gente che ga studiava da parlare in pulpito. Se io avessi un uomo per marito, io non vorrei che fosse un uomo intellettuale.

0: lo studiarnos è fatto per star dentro le case e i libri non va tanto d'accordo con l'amore. Dico, se mica avesse un tocco de Mario, mi lo giuro, vorria che il me leggesse mi, no che leggesse i libri. Un uomo, se è dottore, per prima cosa faccia da dottore alla moglie.
1: Finito? L'ho ascoltata. L'ho ascoltata abbastanza questa tua portavoce?
2: Ha detto cose giuste?
1: E io, per tagliar corto con questa cerimonia, adesso passo ai fatti, alla mia volontà. La bimba e i trisottani si sposeranno subito. Qui lo dico e lo voglio. Non ammetto obiezioni. E se tu, per tuo conto, hai impegno con Clitandro, hai il modo per assolverlo, offri la maggiore.
2: Ecco un suggerimento per una trattativa. Cosa ne dite voi? Sareste soddisfatti?
3: Ma papà!
1: Ma paron!
4: Forse vi aspettavate tutt'altra soluzione più gradita, capisco. Ma noi siamo votate a una specie d'amore che deve essere puro come l'aria e le stelle. La sostanza pensante entra ed esce con lui, non la realtà corporea che resta sempre fuori.
5: Mi dispiace turbare la gioia dei colombi con un fatto che stona in quest'ora di festa. Ecco qui un messaggio, una funesta notizia di cui sono purtroppo avvilito latore. Un messaggio per Crisalo dal suo procuratore.
1: Solleggi su!
2: Signore, l'amicizia che mi lega a vostro fratello è causa del mio interesse per tutto ciò che vi riguardi. So che avete messo il vostro denaro nelle mani di Argante e di Damone e non posso fare a meno di avvertirvi che nello stesso giorno entrambi hanno fatto bancarotta. Oh cielo!
6: Ho perso tutto! Io sono rovinato!
1: Oh, che brutta reazione! Non ti è successo niente. Questa per un filosofo non è una bancarotta. Quando si perde tutto si trova il proprio io. Avanti col contratto e spiano quella faccia. Bastano i suoi di soldi e per noi e per lui.
7: No, signora, evitiamo di affrettare il contratto. Non so, ma ho l'impressione di avere tutti contro e non mi è mai piaciuto farmi largo di gomito.
1: Questo ripensamento è un po' precipitoso. Oltretutto, vien subito dopo i nostri accidenti.
7: Sono stanco, signora, di tanti no e no. Preferisco sottrarmi a tutto questo impiccio. E poi che me ne faccio di una che non mi ama?
1: Vedo di voi. E non è una gran luce ciò che mi son sempre rifiutata di credere.
7: Voi potete vedere di me quel che vi pare. E poco me ne importa di come la prendete. Però non sono il tipo che butta giù i continui offensivi rifiuti che ho ingoiato fin qui. Io merito che a me si faccia un po' più caso. E se non mi si vuole, addio, bacio le mani.
1: Guarda lì, ecco chi era. Un vero mercenario. E non è da filosofo fare quello che ha fatto.
8: Io non sono un filosofo, signora, ma partecipo. Vorrei dire, divido le vostre avversità. E oltre che di me, auspico che vogliate disporre anche di quanto possiedo io di mio.
1: Questo è molto carino. È molto generoso. Voglio che realizziate i vostri sogni voi. Sì? Concedo, Enrichetta, a un vero innamorato.
9: No, mamma, mi dispiace, ma io ho cambiato idea. Prendila come credi, sono contro di te.
8: Come? Tu mandi all'aria tutti i nostri progetti
3: E proprio ora, ora che eravamo vicini...
9: So che tu non sei ricco, Clitandro, o lo sei poco. E io ti ho sempre visto, sognato come sposo, quando col realizzare quel che sognavo io, vedevo che sposandoci sistemavo anche te. Ora tutto è cambiato, anzi si è capovolto. E il bene che ti voglio, dato quel che è successo, esclude che io ti carichi delle mie avversità.
3: Con te, te l'ho già detto, ho in pugno il mio destino. Senza di te è diverso, non sarà che un rammendo.
9: L'amore a caldo ora ti fa dire così. Evitiamo l'orrore del pentircene dopo. Niente usura l'amore come la povertà, il bisogno, le cose odiose della vita. E per che cosa, poi? Per accusarci un giorno, ciascuno della fine del grande amore spento.
5: Solo questo è il motivo, questo che ci racconti, che ti fa declinare la mano di Clitandro?
9: Se non fosse per questo, sarei nelle sue braccia. E se fuggo da lui, fuggo perché lo amo.
5: Corri da lui allora, vola fra le sue braccia. La nuova che ho portato era del tutto falsa. Era una trovata, un prodigio dall'alto che ho escogitato io per servire i tuoi amori, per togliere d'incanto mia cognata e per farle conoscere chi fosse in realtà il suo poeta.
2: Il cielo sia lodato.
10: Che gioia quando penso a come soffrirà quel vile disertore. Ecco il giusto castigo della sua avidità, l'eleganza, il prestigio di queste grandi nozze.
2: Enrichetta, io lo sapevo, io, che l'avresti sposato.
4: Così, senza dir niente, mi sacrifichi a loro.
10: Armanda, non sarai la più sacrificata. Tu che hai il grande conforto della filosofia, assisterai con gioia a questo matrimonio.
11: State in guardia. Io vivo dentro i vostri ricordi. Spesso ci si sistema dopo una delusione, ma poi tutta la vita si tornerebbe indietro.
2: Notaio, andiamo avanti. Fate come vi ho detto. Mettete nel contratto il nome di Clitandro.

Abbiamo trasmesso Le intellettuali di Molière, traduzione di Cesare Garboli. Personaggi e interpreti: Crisalo, Eugenio Allegri. Filaminta, Claudia Giannotti. Armanda, Ottavia Piccolo. Enrichetta, Lucilla Giagnoni. Aristo e Notaio, Marcello Bartoli. Belisa, Anna Coppola. Clitandro, Edoardo Ribatto. Trissottani, Massimo Venturiello. Vadius, Michele Di Mauro. Martina, Giuliana Musso. Coordinamento tecnico, Aldo Farina. Assistente alla regia, Fabrizio Francone. Musiche a cura di Roberto Tarasco. Regia di Gabriele Vacis.

0: Dal ciclo Teatri alla radio a cura di Luca Ronconi, postfazione alle intellettuali di Molière del critico Rita Cirio.
1: Eccoci qui in studio dopo la versione rap che Gabriele Vacis ha dato delle intellettuali di Molière. Questo testo che era una rarità per il tempo di Molière perché era nata proprio come commedia senza musica, in pura prosa, ecco, a differenza delle commedie ballet che a partire del 1671 Molière, intendendo gli spettacoli reali, eseguiva commissionando la musica a Lully. Anzi, aveva persino fatto modifiche al palcoscenico alla sala del Palais Royal, ma l'anno dopo, ahimè, Lully si distacca da lui, se ne va all'Académie Royale, porta gli spettacoli con musica e ballo là, e Molière, lasciato solo, scriverà appunto le intellettuali soltanto in prosa. E noi cerchiamo di rimediare a questa mancanza facendovi sentire proprio le musiche d'epoca di Lully. Per esempio questa che è dal Borghese Gentiluomo, che abbiamo detto un po' la versione maschile, seppure più rozza, delle intellettuali, e la famosa Cerimonia Turca.

Allora, dalle musiche di Lully a quelle di Darius Milhaud, a cui proprio la RAI commissionò nel 1948 una musica, appunto, che lui intitolò Apotheose de Molière, ispirata proprio alle femmes savantes, cioè alle intellettuali che idealmente fa incontrare Lully, Molière e Milhaud, appunto.

Sempre ispirato a Molière, in particolare al Borghese Gentiluomo, anche Richard Strauss ha scritto un minuetto. Sentite un po' che cos'è questo minuetto dalla suite opera 60, questo minuetto danubiano invece che sulle rive della Senna.

Ecco, sentite un po' invece cosa ha scritto Nino Rota nel 76, un Molière imaginaire per il ballet du XXe siècle di Maurice Béjart. Sentite un po' cos'è il final sul Pont Neuf.

E con queste note che riuniscono idealmente Nino Rota, Béjart, Molière, ma anche il nostro Fellini, Rita Cirio vi saluta con Teatri alla Radio. Arrivederci.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech. Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
4: Stendhal 345, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiori a Mestre, che nel fine settimana della Liberazione ha assistito all'inaugurazione del MUVEC, il nuovo museo dei civici di Venezia che spostano in terraferma il testimone dell'arte contemporanea. Come ci racconta la responsabile dell'area musei della Fondazione Musei Civici di Venezia, Elisabetta Barisoni, bentornata a Radio Rai, dottoressa.
5: Buongiorno, grazie.
4: Grazie a lei. Perché l'arte contemporanea va a Mestre, Barisoni?
5: L'arte contemporanea è sempre stata una nostra grandissima punta nel territorio della terraferma. Parallelamente alle iniziative che apriamo qui in centro storico, abbiamo inaugurato in marzo la grande mostra di Jenny Saville a Capesaro, per Biennale Erwin Wurm al Museo Fortuny, ma le emergenze contemporanee, soprattutto gli artisti, la produzione, le novità post 1948 sono sempre state importanti per noi a Mestre, tanto che già nel dicembre 2024 abbiamo inaugurato la prima vera sede di fondazione all'Emeroteca dell'Arte, dove abbiamo 13 artisti in residenza con un bando congiunto con Bevilacqua Lamaso di Venezia, quindi in tutto tra Venezia e Mestre abbiamo 28 artisti in residenza, insomma una grandissima produzione. E ora abbiamo aperto il museo, la Casa delle Contemporaneità, questo MUVEC, MUVE Contemporaneo, MUVE Centro Culturale Candiani, Casa delle Contemporaneità, c'è questa C che ritorna perché è un progetto museale, quindi con una collezione permanente, proprio dedicato alle correnti artistiche, alle esperienze dopo il 1948.
4: E in tutto questo che ne sarà di Capesaro, dottoressa?
5: Abbiamo creato un percorso di collezione permanente assolutamente inedito e autonomo. Non volevo che la Casa delle Contemporaneità fosse una copia o un bis di Capesaro. Devo dire che le collezioni civiche d'arte moderna e contemporanea ormai possono giovarsi di oltre 6.300 opere. A Capesaro ne abbiamo esposte normalmente una quota come in 120. Quindi questa enorme potenzialità, arricchita anche negli ultimi 10 anni, devo dire, da importantissime donazioni, soprattutto di arte contemporanea, ci ha dato la possibilità di concepire un percorso permanente senza togliere nulla al percorso permanente di Capesaro, ma concentrandoci su 3 temi diversi. Quindi è il Museo di Mestre, la Casa delle Contemporaneità, è anche articolato in un modo diverso. Mentre Capesaro segue giustamente un senso di storia dell'arte, di percorso artistico, parte dall'Ottocento, come sappiamo, e arriva ai giorni nostri col contemporaneo, invece a Mestre abbiamo articolato un percorso secondo 3 grandi temi che non sono proprio cronologici, un pochino seguono la storia del secondo Novecento, e sono la ricostruzione, la costruzione e la decostruzione. La ricostruzione ci tenevo ad aprire con che cos'è il 48, con questa idea della seconda guerra mondiale. Intanto perché è proprio la partenza delle collezioni del museo, il senso di questa casa delle contemporaneità, delle contemporaneità plurale, proprio perché sono molteplici le contemporaneità. E poi ci tenevo a partire con la seconda guerra mondiale, con la distruzione e la ricostruzione che appartiene al nostro percorso culturale, anche perché il pubblico che ci aspettiamo e che sappiamo esserci a Mestre, la cittadinanza, la città metropolitana, la provincia cosiddetta di Venezia, non è un pubblico che per forza ha le stesse categorie storiche che abbiamo noi. Per moltissime nazionalità di immigrazione di prima, seconda, terza generazione, parlare della Seconda Guerra Mondiale non ha lo stesso valore che può avere per un occidentale, diciamo per un europeo. Quindi ci tenevo anche che fosse chiara che cos'è la cesura del 48, senza salire in cattedra spiegando particolarmente la storia dell'arte, diciamo con grandi appunto lezioni, ma soprattutto suggerendo, come abbiamo fatto sui muri, delle domande che accompagnano questa prima sezione, la ricostruzione dedicata al fronte nuovo delle arti, all'informale, a tutto quello che succede poi in realtà nell'arte e nella cultura visiva quando l'Italia esce dalla Seconda Guerra Mondiale, poi nella costruzione, tutto quello che succede nella costruzione geometrica o con il colore, e quindi lo spazialismo, il geometrismo, l'optica, l'art, il color field americano, anche lì si spazia dagli anni 60 agli anni 90, e infine la terza macro sezione che è la decostruzione dell'identità, delle forme, della persona che è veramente il nostro contemporaneo, perché nella nostra contemporaneità non esiste un'unica identità, non esiste un'unica geografia, non esiste un'unica forma, e quindi la decostruzione con Kossuth, Craig, ancora Biviola, Vedova, tutti questi autori che scompongono il corpo e le forme, ecco lì ci avviciniamo molto di più ai contemporaneissimi, così per dire.
4: Ecco, vorrei chiederle se quanto ritenga necessario dare spazio ad artisti meno famosi ma più importanti per un territorio che li ha visti crescere, di cui sono espressione, dottoressa Barisoni.
5: È molto importante, perché ci sono delle storie parallele che corrono a Venezia ma corrono anche a Mestre. Intendo dire, un territorio che è sempre stato attraversato almeno dal 1895 dall'arrivo dei grandi maestri internazionali alle Biennali. Però c'è un territorio mestrino e della terraferma che ha prodotto esso stesso della cultura visiva. Per esempio, ci tenevo ad avere il maestro Viani, uno dei maestri della scultura del Novecento, secondo Novecento, che prende il testimone di Arturo Martini, uno dei grandi scultori della prima parte del Novecento. Ecco, Viani ebbe il suo studio e il suo lavoro a Mestre per quasi tutta la sua carriera, ma poi ci sono tante intersezioni anche nel movimento dello spazialismo, che sappiamo ebbe tantissimo seguito a Venezia, non solo con Virgilio Guidi ma con molti altri, anche nella produzione proprio del territorio. E poi come artisti anche meno celebri, e abbiamo inserito però alcuni, come si dice adesso, middle career, alcuni giovani che però hanno già fatto una bella carriera, per esempio Cristian Fogarolli, Maurizio Pellegrin, autori che hanno donato le loro opere e che sono messi a confronto con i grandi maestri internazionali. Prima citavo Kossuth, ma anche Pascal Martin Taillou, o ancora una volta Biviola, Vedova, Pistoletto, quindi con i maestri delle seconde avanguardie cosiddette. Per me è molto importante anche esporre i giovani che abbiamo in un certo qual modo preso sotto la nostra ala attraverso i concorsi, per esempio il concorso Artefici del nostro tempo, che dal 2019 organizziamo con il Comune di Venezia, e con i vincitori selezionati a queste dalle prestigiose giurie, un paio di questi vincitori li abbiamo messi in mostra. Sono giovani ormai artisti che stanno facendo una buonissima carriera, sono entrate le opere nelle collezioni d'arte moderna e quindi si mettono in gioco proprio nelle sale con i maestri più, diciamo, accreditati del secondo Novecento.

0: A Mestre per l'apertura del MUVEC, la Casa delle Contemporaneità, che ha inaugurato i suoi spazi il 25 aprile. Siamo in collegamento con Elisabetta Barisoni, che è la responsabile area musei per i Civici di Venezia. Quale sarà il rapporto del nuovo museo con la cittadinanza, o vogliamo dire con le cittadinanze, Barisoni?
1: Sì, non volevamo fare solo un nuovo museo, ma veramente un museo nuovo. Ci siamo presi il tempo per studiare esempi simili in giro per l'Europa, a Lubiana, a Rotterdam, a Copenaghen, cercando di capire strutture simili radicate in un territorio sociologicamente molto composito. Mi spiego meglio, la Casa delle Contemporaneità apre con una scritta, la Casa delle Contemporaneità, in 21 lingue. Sono 21 lingue che sono quelle parlate a Mestre, le lingue più parlate nella città di Mestre, e sono tantissime. Sono le lingue appunto di tantissima immigrazione, di tantissimi residenti e cittadini nuovi di prima, seconda, terza generazione che popolano e frequentano le nostre città e soprattutto ci auguriamo sempre di più i nostri luoghi culturali. Quindi il tema della casa e anche questo tema di scrivere almeno il nome secondo delle declinazioni linguistiche diverse è un tema molto forte, perché a casa vorremmo che si sentissero a casa tutti i visitatori che entrano, vorremmo anche in un certo qual modo contribuire ad abbattere questo soffitto di cristallo che impedisce ad alcune categorie o settori della popolazione di entrare ed accedere ai nostri musei. Quindi è un po' una punta avanzata per il quale cerchiamo di mettere a proprio agio, speriamo, i visitatori con molte interazioni. Per esempio nel finale del percorso c'è un'installazione dove invitiamo i visitatori su alcuni foglietti a scrivere, ad appendere a dei cavi d'acciaio, come si appendono quando si lavano i panni in tutto il mondo, come si appendono i panni, ecco, a rispondere alla domanda che cos'è casa. Che cos'è casa? Anche questa è fatta in 21 lingue. Perché questo desiderio di fare un museo nuovo? Perché ci rendiamo conto che la società evidentemente è in velocissima evoluzione, specialmente in alcune delle nostre città. Il pubblico è diverso, è un pubblico diverso tra la terraferma, quindi tra tutta la città metropolitana. Sono 44 i comuni della città metropolitana, ma poi vicino abbiamo la provincia di Treviso e quant'altro, il Friuli, Padova, Vicenza, quindi diverso dall'audience, come si dice, dai visitatori che possiamo potenzialmente avere a Venezia. Quindi volevamo anche dare un messaggio. Il museo, fortunatamente in questo nuovo accesso, in questa nuova soglia che abbiamo creato per dargli importanza, per dare riconoscimento all'entrata in un museo, è completamente accessibile, sbarierato, che non è una cosa ovvia. Parlando dalla città di Venezia, avere l'accessibilità e quindi la completa fruizione da parte di tutte le categorie di utenti. Abbiamo una bellissima aula didattica, insomma la nostra idea è proprio quella di aprire questa casa alla città, a tutta la cittadinanza.
0: Primo e secondo piano destinati alla collezione permanente, terzo piano alle esposizioni temporanee. Lo schema è questo, Barisoni, che c'è in mostra adesso e quali sono i progetti per il futuro prossimo, per l'autunno al MUVEC?
1: Si accede proprio al secondo piano con la collezione permanente e sono queste tre grandi sezioni di opere delle collezioni civiche. Abbiamo inaugurato con il premio Mestre di Pittura, che è un premio storico che rimarrà fino al 20 di giugno, un premio storico che è stato riverificato nel 2017, e poi a settembre ritorniamo alle grandi mostre che organizziamo ormai da qualche anno, prima presso il Centro Culturale Cagnani, quest'anno invece appunto nel nostro nuovo museo, dedicate ai maestri del Novecento. Abbiamo fatto Kandinsky, Chagall, Matisse, Munch, quest'anno torniamo a un vecchio amore, come si dice, che non portiamo a Mestre dal 2016, Klimt, Schiele e Kokoschka e il corpo nell'arte contemporanea. La grande mostra di quest'anno non è solo un'indagine forte che parte dai maestri della successione, o quantomeno dal maestro della successione Klimt e dai suoi seguaci, tra virgolette, Schiele Kokoschka, ma arriva fino ai contemporanei perché il corpo, nell'erotismo, nel disagio, nella modificazione del corpo, penso che sia una delle emergenze veramente del nostro tempo. Quindi arriviamo all'arte contemporanea, all'arte di performance, a Yves Klein, a Manzoni, all'uso dei corpi in modo artistico, ma per noi è anche molto simbolico riportare la Giuditta di Klimt, uno dei capolavori non solo di Capetoro ma di tutte le collezioni della Fondazione Musei Civici, dei Musei Civici, a Mestre. È un passaggio simbolico, è evidente che passare il Ponte della Libertà è simbolico perché i cittadini di Mestre, di Marghera, di Zavarino possono sempre venire a vederla gratuitamente a Capesaro, ma è importante come quasi una benedizione dopo 10 anni dalla prima volta che la portammo in esposizione proprio al Candiani. È anche importante ritornare con uno veramente dei capolavori più importanti delle nostre collezioni.
0: Quali saranno i rapporti del nuovo museo con un museo presente invece da un po' di tempo sullo stesso territorio che si occupa di temi potenzialmente sovrapponibili, dottoressa Barisoni, ovvero M9, il Museo del Novecento diretto da Serena Bertolucci?
1: Noi abbiamo già in essere da tempo ottimi rapporti con M9 e di recente è stato siglato un accordo di creazione di un distretto della cultura per Mestre. Con il crescere anche della nostra presenza a Mestre in terraferma, questo distretto della cultura prevede una collaborazione che non è appunto solo tra Fondazione Musei Civici e M9, ma include fortemente le presenze del Comune di Venezia, penso per esempio alla bellissima Biblioteca Vez, al sistema dei teatri che funzionano molto bene anche a Mestre. Quindi questo distretto della cultura si sta dettagliando con numerose ipotesi di collaborazione, intanto comunque di collaborazioni congiunte dal punto di vista proprio della promozione, dell'essere entrambi o tutti e tre, quantomeno Fondazione M9 e Comune sul territorio, ma a livello di contenuti noi non entriamo nella storia del Novecento in un modo appunto sovrapponibile a quello dell'M9 perché manteniamo il museo, la Casa delle Contemporaneità, solo sulle arti visive. Questo è importante perché invece M9 ha un lavoro importantissimo di sollecitazione rispetto a temi che sono trasversali, sociologici, antropologici, economici, nel racconto sulla storia del Novecento. Quindi diciamo che siamo complementari come presenza in terraferma, sicuramente entrambi concentrati sul secolo breve. Ecco.
0: Che cosa ci dobbiamo aspettare dai civici per quest'estate? Salutiamoci così con una panoramica delle iniziative.
1: Per l'estate io posso invitare a visitare curiosamente una delle nostre più recenti sedi, la Casa delle Contemporaneità nel centro di Mestre, ma anche una recentissima sede inaugurata a dicembre 2025 che si colloca a Forte Marghera, la casermetta numero 9. Noi abbiamo due casermette di cui appunto una è già pronta, già inaugurata, l'altra aprirà nel corso del 2027, in questo parco stupendo, che è un parco, un forte, nasce come forte per proteggere Venezia dalle invasioni che venivano dalla terra e non dal mare, Forte Marghera, dove appunto giacciono queste due casermette, parliamo di 1000 metri quadri ciascuna, nate napoleoniche, poi concluse sotto gli austriaci, ma in una delle due, quella già aperta nella casermetta numero 9, abbiamo già dedicato un programma molto vivace, molto articolato sugli artisti contemporanei che vogliamo lanciare, quindi non proprio i giovanissimi, ma quelli che sono già passati dalle nostre residenze, dalle giurie dei concorsi. Una proposta molto vivace che poi si articola anche con la nuova caffetteria che abbiamo nel Prato, insomma un posto in cui godersi, devo dire, anche le serate con orari di apertura generosi fino alle 22 e fino alle 23 durante il weekend, veramente un posto magico dove godersi un po' questo passaggio tra la terraferma e Venezia, perché Forte Marghera affaccia sulla laguna, quindi è un po' in mezzo tra il mare e la terra.
0: Molte grazie, buon lavoro, buon estate.
1: Grazie, altrettanto.
0: Grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Oggi ci occupiamo di crani. Anzi, in realtà di un cranio particolare, il primo giunto in Europa quando era posseduto da un individuo vivente,
0: bipede.
1: Insomma, bipede.
0: Sì. Umano,
1: chi poi
0: forse.
1: Fosse lo vedremo proprio fra poco, perché questo è quello che sembrano indicare gli studi sul cranio di Ceprano. Avremo con noi due dei principali studiosi di questo reperto, sono Italo Bidittu, che è direttore del Museo Preistorico di Pofi, e Giorgio Manzi dell'Università di Roma La Sapienza, che è stato già più volte ospite delle oche. Questo è l'argomento del giorno. Prima diamo un'occhiata, come tutti i giorni, alle notizie di scienza sui quotidiani. Una notizia che troviamo quasi su tutti i quotidiani è
0: tutti i media in generale.
1: Sì, che riparte la maratona di Telethon, 36 ore di scienza e solidarietà. Citiamo La Stampa come un esempio. Riparte la maratona TV per battere le malattie genetiche con un'intervista sulla Stampa a Susanna Agnelli.
0: Nota scienziata.
1: Poi una segnalazione da Sole 24 Ore, sta arrivando l'euro, se ne occupa il Sole 24 Ore e naturalmente si occupa anche del problema di come evitare falsificazioni dell'euro. Pochi di noi sono abituati a riconoscere le monete, c'è bisogno di strumenti meccanici che ci aiutino e vengono riportati nell'articolo di Andrea Carobene, Alta tecnologia contro i falsi, le nuove banconote sono a prova di contraffazione, ma all'inizio è inevitabile una diffusa diffidenza. Io mi chiedo se anche nelle nuove banconote dell'euro accade quello che accade sulle banconote italiane attuali, cioè che se sono osservate alla luce infrarossa appaiono completamente bianche. Non so se a qualche ascoltatore è successo, ma fa veramente impressione, perché soprattutto se uno usa una banconota un po' cicciona, tipo 100.000 lire, a un certo punto se la ritrova completamente bianca, se a guardarla è una telecamera infrarossa.
0: Sì, invece agli ultravioletti, che sono forse più usati dalle cassiere. Tu citavi Matteo, vi citavo una pagina del Sole 24 Ore, riparto da lì per segnalarvi le cronache della giornata dedicata a Marconi ieri con il Presidente della Repubblica e altri importanti personaggi dello Stato. Radio, una giovane centenaria, anniversari è il titolo del Sole 24 Ore. Il giorno di Marconi, un autentico eroe del villaggio globale. E invece la pagina dedicata dalla Stampa su Libero, Marconi insegna che la scienza è anche un investimento economico. Speriamo che il governo questo insegnamento lo raccolga, visto che insomma, i fondi per la ricerca non sono tantissimi. E anche ricerca sulla quale ci permettiamo di dubitare, fast food un pericolo pubblico. Secondo un'indagine, ogni anno negli USA si registrano 325.000 ricoveri e 5.000 morti tra i clienti di questi locali. Questo vi spiega come mai appunto siamo un po' perplessi davanti a queste cifre. E su televisione e spettacolo, le pagine di Repubblica, troviamo invece il nuovo film, non solo prodotto questa volta ma anche diretto da Jacques Perrin. Qualcuno lo ricorderà, era l'attore francese compagno della ragazza con la valigia con Claudia Cardinale, e era quello che aveva prodotto Z di Costa Gavras e soprattutto Il popolo scimmia e poi Microcosmo. Adesso ha girato un nuovo film, Il popolo migratore, dedicato alle oche e in generale agli uccelli migratori, e dove racconta in questa intervista che gli è fatta da Laura Putti che si è avvicinato al mondo degli uccelli dopo aver visto il film di Lishman, che con il suo deltaplano volava con le oche selvatiche.
1: Credevo dopo aver ascoltato Le oche di Lorenz.
0: E dopo aver letto Conrad Lorenz. A Parigi Jacques Perrin non prende le nostre trasmissioni, ce ne dispiace, quindi non parla di noi. In compenso su le pagine Science che escono oggi su Libération si parla di oceanografia, Domani parte l'ultimo nato dei satelliti di osservazione dei mari, si chiama Jason. Jasone mette l'oceano sotto monitoring permanente. Certo, i francesi usano un sacco di inglese, e a proposito di inglese leggiamo sull'Herald Tribune una dichiarazione di una carissima di una delle massime scienziate ammirate massimamente dalle oche, Margaret Geller, che protesta insieme ad altri perché il governo fa passare lo Smithsonian Observatory e laboratorio di astrofisica sotto un nuovo regime, e quindi si ritroverà probabilmente privato dell'indipendenza anche finanziaria che aveva fino adesso. Lei protesta, Margaret Geller, dice: lo trovo nauseante. Altri pensano la stessa cosa, forse avremo l'occasione di parlarne direttamente con lei. Certo, siamo d'accordo invece con quello che scrive il New York Times, e in questo caso l'Herald Tribune. Dice Margaret Geller, astronoma allo Smithsonian, che insieme a John Hooker ha fatto una delle più grandi scoperte di questo osservatorio, la struttura gigante che si espande per centinaia di milioni di anni luce nello spazio, è la grande parete delle galassie.

0: pare che a Roma, credo che parecchi ascoltatori concorderanno, si parli soprattutto di Ceprano come di un casello. Allora, noi in questo momento abbiamo al telefono il professor Giorgio Manzi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. E anche, credo, Italo Bidittu.
2: Sì, buongiorno.
0: Ecco, allora cominciamo da Italo Bidittu, che è direttore del Museo Preistorico di Pofi, l'avevamo detto, e che dovrebbe invitare gli abitanti della zona del casello a qualcosa che accade sabato.
2: Ah, sì, certo, ma gli abitanti di una ridente cittadina in provincia di Frosinone, Ceprano appunto, che ha organizzato una conferenza per sabato appunto 15 dicembre alle 17:30 nella sala dell'ex Cinema Alfieri, dove si parlerà di un importante cittadino di Ceprano, cioè l'uomo di Ceprano, quell'uomo fossile appunto trovato alcuni anni fa,
0: non dica così, trovato nel 94 da qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento e forse ci risponde.
2: Sì, ecco.
0: Italo Bidittu.
2: Sì, appunto, trovato da me durante una esplorazione condotta nel territorio di Ceprano, dove affiorano dei terreni quaternari, dei terreni molto importanti che contengono dei reperti sia dei manufatti dell'età della pietra, sia ossa fossili di animali, delle vecchie faune che erano presenti qui sul territorio. Era un territorio conosciuto già da tempo per le ricerche fatte sia da altri ricercatori che ricerche nostre, e così un giorno appunto esplorando in un punto dove erano stati fatti degli sbancamenti per realizzare una strada, è affiorato un frammento, questo frammento di osso fossile che appunto era di questo cranio. E poi
0: dove l'ha portato lei?
2: E poi l'ho portato all'Istituto di Paleontologia Umana, che è un istituto con cui collaboro da tanti anni e che è un istituto che si interessa delle ricerche di paleontologia umana soprattutto in tutta Italia.
0: E appunto Giorgio Manzi è, oltre a essere un professore all'Università La Sapienza di Roma, insegna paleontologia umana per il corso di laurea in scienze biologiche. E quando è arrivato questo frammento di cranio, cosa gli è successo? Cosa avete fatto?
1: Ma dunque, io all'epoca ancora non ero direttamente coinvolto con questa scoperta e primi anni a occuparsi di questo reperto sono stati un team, diciamo, glorioso dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, che già in passato ha studiato molti dei reperti fossili che provengono dal nostro territorio e che tra l'altro da alcuni decenni insieme a Italo proprio della Valle del Sacco, che è quella valle che corre parallela alla costa del Tirreno poco a sud di Roma, aveva svolto ricerche sistematiche. Questa scoperta del cranio ceprano rappresentava un po' il coronamento di tutte queste ricerche e questo team ha operato sul cranio per alcuni anni, arrivando a capire cose importanti sulla sua cronologia, innanzitutto tramite valutazioni geologiche del territorio e paleontologiche, e a ricostruire il cranio, perché il cranio oggi è un cranio purtroppo senza volto, manca della faccia, ma c'è tutta la parte che a noi interessa particolarmente, che chiamiamo neurocranio, cioè la volta, no? del cranio stesso, ricostruito da decine di frammenti. E questa ricostruzione ha richiesto al professor Ascenzi e ad altre persone che collaborarono con lui diversi mesi, direi anni di lavoro per arrivare a un risultato accettabile a livello internazionale, a livello della visibilità internazionale e della leggibilità scientifica di questo reperto. Poi il team si è ampliato e io ho avuto l'onore e il privilegio di essere coinvolto in queste ricerche. Ultimamente abbiamo proposto alla comunità scientifica internazionale dei lavori in chiave interpretativa del fossile stesso.
0: che sono stati pubblicati, vi hanno resi famosi insieme all'ex Casello, che ormai è l'uomo di Ceprano. C'è qualcosa di abbastanza sorprendente nei vostri lavori, ed è il fatto che datiate questo cranio molto indietro rispetto a quello che siamo abituati a pensare, non so, Neanderthal, cioè 30-40 mila anni fa, ma lì siamo centinaia di migliaia di anni fa.
1: Sì, centinaia di migliaia di anni fa, tanto da sfiorare il milione di anni fa. Siamo, la stima la dobbiamo soprattutto al professor Segre, che è il geologo del nostro gruppo, che propone una valutazione in questi termini grazie a una serie di sedimenti anche vulcanici che ci sono in quella zona e che consentono, come molti sanno, delle datazioni abbastanza accurate del deposito nel quale i reperti fossili giacciono. Mm-hmm. E questo ha consentito di individuare in circa 800.000 anni, per questo dicevo quasi un milione di anni fa, l'antichità del fossile.
0: E quindi
1: vuol dire, sì, tanto.
0: Vuol dire tanto perché so che c'è un po' di competizione al titolo di primo uomo ad aver camminato sull'Europa, aver messo piede in Europa, però mi sembra che l'uomo di Ceprano sia partito bene, anzi sia forse arrivato davvero per primo, sbaglio? Sempre Giorgio Manzi dell'Università La Sapienza di Roma.
1: Posso dire qualcosa io? Poi magari passo la palla a Italo per quanto riguarda gli aspetti archeologici, che sono anche molto interessanti a riguardo. Mm-hmm. Diciamo che se per Europa intendiamo l'area continentale mediterranea ed escludiamo aree che pur sempre sono europee ma che hanno più a che fare con l'area vicino orientale, Ceprano è certamente il più antico fossile umano europeo, insieme a un campione frammentario rinvenuto nella dolina di Atapuerca, nella gran dolina della Sierra di Atapuerca, che è un giacimento preistorico spagnolo a pochi chilometri da Burgos, nel nord della Spagna. Insieme al materiale della gran dolina, Ceprano rappresenta quanto di più antico sappiamo sui primi abitanti del nostro continente. Facevo l'allusione al vicino oriente perché esistono anche dei fossili molto più antichi di questi in Georgia, a sud del Caucaso, ma molti di noi pensano che quella presenza a circa 1.700.000-1.800.000 anni, quindi ancora un milione più indietro, sia però maggiormente ascrivibile a un popolamento del continente asiatico e non tanto del nostro. Ed è qui che appunto si inseriscono anche problematiche riguardanti le nostre conoscenze, per così dire, indirette, archeologiche del primo popolamento dell'Europa, che hanno a che fare con un paleolitico, cioè dei manufatti preistorici molto arcaici, che proprio Italo Biddit, uno dei pionieristici scopritori e valutatori.
0: E già, perché sabato voi due presenterete a chi verrà ad ascoltarvi non solo diciamo che cosa vuol dire un reperto fossile e quindi la storia del cranio, ma anche un po' un tentativo di cronaca della vita all'epoca, o sbaglio?
2: Sì.
0: Questa volta sì, vorremmo ascoltare Italo Biddittu.
2: Sì, il territorio dove è stato trovato questo cranio aveva già restituito con le ricerche precedenti una serie di manufatti che per tipologia potevano essere riferiti ad un modo arcaico di scheggiare la pietra, cioè generalmente nella suddivisione delle più antiche della più antica tecnologia della pietra da parte dell'uomo viene fatta una divisione con due termini abbastanza, che forse didatticamente sono abbastanza rappresentativi, cioè un modo 1 ed un modo 2. Il modo 1, che rappresenterebbe l'inizio dell'attività strumentale, è caratterizzata dalla presenza di manufatti su ciottolo, cioè dei ciottoli semplicemente scheggiati, come prima attività l'uomo prendeva questi ciottoli, staccava delle schegge, utilizzava le schegge, utilizzava anche questi ciottoli, quelli che specialmente avevano ottenuto un margine tagliente un po' particolare. E questa, diciamo, questa fase così antica è presente in Europa in alcuni giacimenti, anche se cronologicamente è differenziata rispetto all'Africa. In Africa questa attività comincia intorno ai 2,5 milioni di anni e noi la troviamo invece poi in Europa legata quindi a una diffusione di ominidi che sono arrivati dopo, la troviamo poi forse spostata anche di 1 milione di anni, forse intorno appunto tra 1,8 milioni anni.
0: Questo, devo dire, fa un po' girare il capo, perché quando quest'oca andava a scuola gli si insegnava che, insomma, tutto, cioè, più o meno gli umani erano arrivati 100.000 anni fa, in generale sul pianeta. Certo, ne avete fatte di strada all'indietro in questi anni, nel tempo intendo, e in avanti invece nelle ricerche paleontologiche. Noi mettiamo un piccolo intervallo musicale, ci risentiamo subito dopo con Giorgio Manzi dell'Università della Sapienza di Roma e Italo Biddittu del Museo Preistorico di Poffi per parlare del cranio di Ceprano.

0: Poco fa Italo Biddittu, direttore del Museo Preistorico di Pofi, ha usato un'espressione che ho già sentito usare dagli archeologi e che trovo dolcissima, e che il territorio ha restituito questo reperto, il cranio di Ceprano. Ma adesso che l'avete analizzato da tutti i punti di vista, datato attraverso la stratificazione geologica e tutte le tecniche più sofisticate, il vostro lavoro si è concluso, basta, lo mettete in un museo ed è finito tutto. Chiedo di nuovo a Italo Biddittu.
1: No, certamente.
0: C'è ancora qualcosa da restituire il territorio di Ceprano?
1: Sì, c'è molto da vedere ancora. Il cranio di Ceprano rappresenta, diciamo, un punto fermo nell'ambito delle ricerche, proprio perché dà, non diciamo un volto in questo caso che non sarebbe esatto, ma in un certo senso rappresenta un individuo che fa capire chi era il personaggio che produceva questi strumenti in pietra che avevamo trovato da tanti anni nel territorio. Questo però naturalmente è semplicemente l'inizio, rappresenta anzi una ulteriore spinta per incrementare le ricerche, nel senso che bisogna fare ricerche relative alla stratigrafia, al paleomagnetismo, cioè a tutta una serie di ricerche che servono per datare in modo sempre più preciso questi fossili. Nello stesso tempo ci sono numerosi siti, numerose stazioni, li chiamano gli archeologi stazioni preistoriche, dove affiorano manufatti e ossa fossili di animali che aspettano di essere esplorate con metodi moderni. E quindi abbiamo già iniziato degli scavi nell'area di Campo Grande e quindi continueremo sicuramente con queste ricerche.
2: Giorgio Manzi, oltre a insegnare paleontologia umana, come vi dicevo, insegna anche tecniche di recupero e conservazione di resti paleontologici da scavi archeologici. Avevamo concordato di spiegare quanto era importante l'uomo di Ceprano nell'evoluzione umana, ma sa che forse non ci riusciamo. Se lei non è brevissimo,
3: sarà nuovamente, dovremmo dire, sarà per un'altra volta.
2: Tornerà di nuovo alle oche per la quarta volta, ma se ce la fa, perché no?
3: Possiamo dire questo, che sottolineare, come diceva Italo, che ci stiamo muovendo sul territorio in maniera sistematica e realizzando degli scavi in località Campo Grande, che è quella proprio dove è stato il territorio ha restituito il cranio, ma anche nell'area, nei dintorni, diciamo, dove vi sono vari siti. E inoltre va detto che lo studio del cranio stesso non è che all'inizio, in quanto le nostre armi scientifiche ci consentono di andare più a fondo sulle conoscenze riguardanti il reperto e la sua comparazione con altri reperti e l'inquadramento di tutto ciò nello scenario più ampio dell'evoluzione dell'uomo. E qui si aprono discorsi che potrebbero essere lunghi, a cui lei alludeva, cioè il significato poi di Ceprano non solo come primo europeo o tra i primi europei, ma anche come reperto chiave per capire alcune cose riguardanti l'evoluzione dell'uomo, in particolare quelle linee evolutive che porteranno la storia evolutiva del nostro genere, del genere Homo, fino a quella forma ben nota che chiamiamo Neanderthal e a un'altra forma ben nota che siamo noi stessi.
2: Ho capito. Ahimè, è veramente un sunto che allude molto, quindi sarà costretto a tornare anche l'anno prossimo. Mi spiace per lei, invece.
0: No, vorrei che, siccome eravamo partiti da un appuntamento che si tiene,
2: certo,
0: proprio a Ceprano questo sabato, e poi all'esistenza di un museo preistorico a Pofi che di queste cose tratta, vorrei chiedere di ripetere questi appuntamenti e le possibilità per la gente del luogo di approfondire la conoscenza del loro cittadino esemplare, a Italo Biddittu.
1: Sì, dunque, il convegno si terrà il 15 dicembre, sabato alle 17:30, nella sala ex Cinema Alfieri a Ceprano.
0: Mentre la visita al Museo Preistorico di Pofi è possibile sempre, tutto l'anno?
1: Sì, il museo è aperto praticamente tutti i giorni, tranne il lunedì, come tutti i musei italiani, sia la mattina che il pomeriggio, anche il sabato e la domenica.
2: Grazie per la sintesi, grazie a entrambi.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a voi.
0: Una comunicazione di servizio prima di chiudere per i giovani studenti e per gli ascoltatori delle Oche riguarda quelli che vivono a Roma o ci passano questo weekend, perché martedì alle 10:30, fra le 10 e le 13, potrete telepilotare il robot Romeo, e non dite Romeo, se no Verugio si arrabbia, sotto i ghiacci dell'Antartide. Ieri Romeo è stato presentato alle massime autorità dello Stato in occasione del centenario della radio, ma nessuna autorità è stata autorizzata a pilotarlo, perché la cosa è riservata a voi, gli antartinauti, campioni di Super Mario Bros. L'invito è al CNR, Piazzale Aldo Moro, Roma, martedì, ore 11. Noi ci vediamo là.
2: Ore 10.
0: Oh.
2: Ci vediamo là. Intanto ringraziamo Giorgio Manzi dell'Università La Sapienza, ringraziamo Italo Bidditu del Museo Preistorico di Pofi per il cranio di Cevrano, ringraziamo Mina De Toffo, la console, e Silvia Baglioni alla regia. Ci sentiamo domani, ripassiamo la linea a Roma.

Rai Radio Tech e Te.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Cartesio, il filosofo del nuovo metodo. Se oggi siamo in grado di disegnare grafici, rappresentare complesse funzioni matematiche o risolvere problemi geometrici, è proprio a lui che dobbiamo dire grazie. È stato infatti questo filosofo, vissuto nella prima metà del 1600, a sviluppare l'intuizione di un altro matematico francese del XIV secolo, Nicolas d'Hérésme, secondo cui per individuare con precisione un punto in uno spazio, si poteva costruire un sistema di riferimento fatto da due o più rette ortogonali, intersecantesi in un punto detto origine e per le quali si è stabilita una metrica di misura. Ogni punto dello spazio interno alle rette ortogonali veniva identificato dal valore del punto corrispondente sulle due rette. In questo modo anche figure geometriche potevano essere descritte algebricamente e non ogni volta per forza disegnate con righe e compassi. Questo sistema di riferimento è divenuto poi noto col nome di assi cartesiani in onore del nostro filosofo. Una leggenda famosa ne narra le origini e, come ogni leggenda, non è tanto importante saggiarne la veridicità, quanto cercare di intuire cosa essa ci dica del suo protagonista. Secondo questo racconto, allora, Cartesio, un pomeriggio, era disteso sul letto della sua camera a riposare. Il suo riposo però era turbato da uno strano ronzio. Era una mosca che gli svolazzava, apparentemente senza una precisa traiettoria, in testa. Infastidito dalla cosa e infastidito anche dall'apparente confusione del volo dell'insetto, a Cartesio l'imprecisione non piaceva affatto, decise di capire dove mai esso andasse. A un certo punto la mosca si posò sul vetro della finestra e, osservando quest'ultima, Cartesio ebbe l'intuizione. Se avesse preso come riferimenti i due assi, verticale e orizzontale, della cornice della finestra, e se avesse calcolato per ogni punto del volo della mosca la sua distanza dai due assi, avrebbe scoperto tutti i punti del volo della mosca e avrebbe potuto agevolmente tratteggiarne la traiettoria. Nessuna mosca sarebbe più sfuggita a un buon geometra armato di acchiappamosche. Ma, ripeto, al di là della verosimiglianza dell'aneddoto, quello che conta è ciò che ci dice della personalità di Cartesio, di un genio cioè attento all'esperienza concreta e fiducioso del fatto che ogni esperienza poteva essere analizzata dalla riflessione e poteva esserne compresa per estrarne un sapere certo. Il sapere era quindi letteralmente a portata di mano e di occhio, proprio come la mosca, purché si avessero i giusti riferimenti. Purché, cioè, si avesse un giusto metodo per condurre la ricerca. E per fare questo serviva focalizzare l'attenzione sull'uso della ragione e sottolineare come quest'ultima avesse bisogno di un metodo, di regole, perché il suo uso divenisse buon uso. Per questo progetto Cartesio non si rivolgeva solo ai dotti, ma voleva un pubblico più ampio. Per questo utilizzavo uno stile molto esplicativo e chiaro, anche nella composizione delle sue opere. Una delle più famose è appunto un discorso sul metodo. Attenzione, non un trattato, ma proprio un discorso, un qualcosa di più colloquiale che poteva diventare oggetto di discussione e non di imposizione. Qui Cartesio, anche con riferimenti autobiografici, descrive efficacemente un vero e proprio stile di vita, che è quello del ricercatore di scoperte scientifiche, quali soluzioni che possano portare giovamento alla vita sociale degli uomini, alleviandone le fatiche. Anche l'introduzione di un nuovo metodo di indagine, in realtà, è proprio questo: presentare un nuovo schema di azione per il ricercatore della verità.
Egli ci mostra che questo nuovo metodo si realizza nell'esperienza del buon uso della ragione, che è progettazione di percorsi di ricerca socialmente finalizzati e non autoreferenziali. Percorsi che si basano su una comune e facilmente sintetizzabile struttura metodologica, che ha il vantaggio di essere ulteriormente applicabile in altri ambiti da altri ricercatori, ma sempre con lo stesso obiettivo: fare un comune buon uso della ragione naturale. È Cartesio allora il filosofo che ci insegna quella banale verità che ogni ricercatore, nella semplicità del suo lavoro, conosce. È il metodo lo strumento che permette alla ragione di progredire e di non avvizzirsi nel guardarsi l'ombelico. È Cartesio quindi il filosofo del conoscere.

Cartesio nasce nella regione Centrovalle della Loira, alla Haye-en-Touraine, nel 1596. Il padre era avvocato a Parigi e aveva fatto il parlamentare nel Parlamento della Bretagna. Il nonno era stato medico, la madre morì che lui aveva solo un anno. Cartesio vive assieme a una nutrice, ai suoi fratelli e alla nonna materna. Una infanzia non particolarmente serena, anche per una certa cagionevolezza di salute che aveva fatto dubitare che potesse avere una lunga vita. Compie i suoi primi studi elementari grazie a un istitutore privato, ma solo nel 1607 entra in un collegio, uno dei più prestigiosi del tempo, quello gesuita di La Flèche, dove aveva già studiato il fratello maggiore. In questo collegio, per iscriversi, si era tenuti solo al pagamento della pensione. Quindi grosse limitazioni di classe sociale all'ingresso non c'erano e i corsi canonici duravano 9 anni così ripartiti. 3 anni di studi grammaticali, 3 anni di studi storico-retorici e 3 anni di filosofia, logica, matematica, fisica, metafisica e morale, su manuali scritti da autori della seconda scolastica, con al centro, ovviamente, la filosofia di Aristotele. Chi poi avesse voluto continuare con la carriera ecclesiastica avrebbe potuto intraprendere un quinquennio di studi teologici e scritturali. Cartesio ebbe un atteggiamento ambivalente rispetto ai suoi studi. Fu sempre grato al rettore del collegio, che lo trattò come un secondo padre, e ai suoi docenti, anche per via dello stile di vita che gli imposero e che gli fece superare i suoi problemi di salute precedenti. Riconobbe l'importanza del curriculum filosofico come canone base per avere una infarinatura generale della materia. Il problema è che nella sua visione questa era una base, appunto, oltre la quale era necessario andare per diventare davvero istruiti. Ciò che rimproverava all'impostazione pedagogica classica era il non riconoscere che il lungo percorso di studi non portava alla fine di esso ad avere una conoscenza chiara, ad essere davvero istruiti, bensì solo a una serie di dubbi che quello stesso curriculum non riusciva a fugare. E non ci riusciva perché, a suo modo di vedere, non individuava e quindi non comunicava un preciso metodo per indagare la realtà in modo tale da ricavarne conoscenze, in modo cioè fruttuoso. Si impartivano nozioni ma non un metodo. Non si incentivava così il personale spirito critico che, secondo Cartesio, era la sola molla individuale necessaria per riuscire a far diventare produttiva la conoscenza, a ottenere così scoperte.

0: Nella puntata di oggi avremo come ospite la professoressa Emanuela Scribano, professoressa emerita presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, socia dell'Accademia dei Lincei e nota studiosa di storia della filosofia moderna e di Cartesio in particolare. Questo è il motivo per cui l'abbiamo invitata oggi, ovvero sia per aiutarci a comprendere alcuni aspetti del pensiero del filosofo francese. E per questo la salutiamo e la ringraziamo molto per questa sua gradita cortesia. Cartesio è in parte noto per essere il filosofo del metodo. Il suo discorso sul metodo è fra i riferimenti base di ogni studente di filosofia. Ma perché Cartesio, a un certo momento della sua vita, sente la necessità di esplicitare, di mettere nero su bianco i dettagli di un nuovo modo di indagare conoscitivamente la realtà, di individuare cioè delle nuove regole per un uso corretto dell'intelletto? E da cosa invece deriva il suo giudizio di sterilità relativamente al metodo precedente che lui stesso aveva conosciuto, avendo studiato dai gesuiti?
1: Ma credo che possa essere utile ricordare un incontro giovanile di Cartesio, determinante nella sua biografia, quello con un matematico, Beckmann, avvenuto questo incontro negli anni 18-19. E Cartesio, quindi, si innamora della fecondità della matematica e dell'applicazione della matematica agli altri ambiti del sapere, come Beckmann gli dimostra. Beckmann non ha lasciato scritti, ma le testimonianze di Cartesio in questo senso sono parlanti, tanto che la prima opera di Cartesio rimasta inedita durante la sua vita è un'applicazione della matematica alla musica, il Compendium Musicae, forse il campo in cui era più facile, più diffusa l'applicazione della matematica alla fisica. Ma da lì parte l'idea che ci possa essere una chiave di fecondità del sapere che possa valere per più ambiti. E questa inizialmente per Cartesio è la matematica, tanto che lo si vede anche nel discorso sul metodo, che è del 37, quindi di diversi anni successivo. Cartesio pensa di poter unificare la geometria con l'aritmetica, riducendo i numeri a linee, quindi un progetto, diciamo, di unificazione del sapere attraverso coordinate di ricerca che siano appunto ricerca della produttive di verità. Ecco, quando si arriva al discorso sul metodo, Cartesio in realtà l'applicazione della matematica l'ha applicata alla fisica, ha prodotto una nuova fisica, l'ha applicata alla fisiologia, ha prodotto uno studio del vivente e ha bisogno di che cosa? Beh, di far vedere che i risultati che ha raggiunto e di cui il discorso sul metodo offre alcuni campioni non sono risultati isolati, ma sono il risultato dell'applicazione di uno studio metodico condotto da regole di fondo. Queste regole addirittura nel corso del tempo supereranno anche la matematica e si identificheranno con l'idea di un ordine del sapere. E il discorso sul metodo è una sorta così di manifesto pubblicitario. Cartesio ha bisogno di dimostrare la fecondità del suo metodo scientifico. Come sappiamo, al discorso sul metodo sono annessi tre saggi che dovrebbero dimostrarne le fecondità, ma Cartesio ha bisogno di convincere il pubblico che la sua ricerca è feconda di molteplici risultati in tutto l'ambito del sapere. E tanto più ne ha bisogno perché sa che la sua scienza è una scienza che va contro non solo l'insegnamento della scuola aristotelica che è diffusa nelle università e alla quale lui stesso si è formato, ma va contro al senso comune. Cartesio pensa che la scienza di origine aristotelica non sia altro che una sistemazione colta di una visione del mondo infantile, dove quando non si sente un urto o non si vedono ostacoli, si pensa che ci sia il vuoto, dove si pensa che i corpi cadono perché vanno verso il luogo naturale, un po' come un bambino immagina le cose. Perché? Perché intuitivamente vediamo il mondo così. La sua fisica sarà una fisica invece controintuitiva, fatta solo di materia e movimento, così anche la sua fisiologia, la sua scienza del vivente. C'è molta necessità per Cartesio di convincere che la sua ricerca è fondata su un metodo saldo e valido in tutto l'ambito del sapere. Per questo il discorso sul metodo lo pubblicizza. Per quanto mi chiedeva poi sul giudizio di sterilità degli strumenti, della cultura sul quale lo stesso Cartesio si è formato, ebbene, il giudizio costante è un giudizio molto severo, in sostanza un giudizio in primo luogo di sterilità, ovvero sia si dimostra quello che già sappiamo, lo mettiamo in ordine. Se dico che tutti gli uomini sono razionali e dimostro che Socrate è razionale, in realtà lo sapevo fin dall'inizio e l'ho solo sistemato in modo più elegante una conoscenza che già avevo. Ma non solo, è anche un metodo di procedere che può essere addirittura pericoloso, perché spesso si hanno in mano delle conoscenze corrette e mettendole in forma le si possono derivare da qualunque premessa. Cartesio in una lettera farà una dimostrazione di questo difetto della scienza che l'ha preceduto. Se io dico ogni cavallo è razionale, ogni uomo è un cavallo, seguirà che ogni uomo è razionale, la conseguenza è giusta, ma le premesse, dice Cartesio, non valgono niente. Ecco, invece partiamo da quello che sappiamo veramente, per esempio l'uomo irrazionale, e vediamo da quale premesse deriva. Quelle premesse saranno verificate dalla verità che abbiamo in mano, invece che da un procedimento formale che Cartesio accusa di sterilità o addirittura di frode concettuale, come nell'esempio che ho appena portato.
0: Dopo gli anni alla Flèche, Cartesio si laureò in giurisprudenza e poi si arruolò volontario presso l'esercito francese, impegnato in giro per l'Europa a combattere la guerra degli 80 anni fra Spagna e Province Unite olandesi. Durante questi viaggi conosce molte persone e si imbatte in tutta una serie di situazioni e conoscenze che mettono alla prova il suo personale e spiccato senso critico. In special modo nella notte fra il 10 e l'11 novembre del 1619, Cartesio dice di aver avuto una serie di sogni che gli chiariscono le idee quanto al suo scopo nella vita. Avrebbe dovuto portare a termine una operazione di pulizia delle varie opinioni che gli frullavano nella mente, adoperando un severo metodo discriminativo. Solo quelle corrispondenti a un preciso criterio di verità, ovvero sia solo e soltanto quelle che gli fossero apparse di una distinzione e chiarezza tali da fugare ogni dubbio quanto alla loro veridicità, sarebbero rimaste per essere integrate da altre di egual capacità di resistenza, per così dire. Questa intuizione lo porta al convincimento di dover sviluppare quella che è la sola e unica scienza dell'umana sapienza. La chiamava Mirabilis Scientia, che riunisce in un unico metodo tutte le scienze particolari che si differenziano fra loro solo per gli oggetti a cui si applicano, non per il loro modo di essere scienze, che è appunto uno solo. Nella sua metodologia, un ruolo essenziale e, nonostante le apparenze, costruttivo, lo ha il dubbio. Questo in sé è abbastanza controintuitivo, in quanto ognuno di noi, quando si trova nella condizione di dubitare di qualcosa, si trova in difficoltà, non si sente sicuro, esita. Come fa invece Cartesio a rappresentare il dubbio come una condizione feconda e, appunto, costruttiva?
1: Lei ha proprio ragione, il dubbio è faticoso. È come dire, un grande sforzo quello che affrontiamo quando mettiamo in dubbio delle certezze che si sono incancrenite nel tempo. E, di qui, se vogliamo, sta l'accordo di Cartesio con lo scetticismo. È indispensabile saggiare la consistenza delle nostre conoscenze. Lo scettico ha ragione, non possiamo dare per scontato quello che abbiamo appreso sin da bambini e che fa parte del nostro mondo. Qui sta l'accordo di Cartesio con lo scetticismo e il riconoscimento che il dubbio è uno strumento fecondo se applicato alle nostre credenze che si sono assommate nel tempo. Ma c'è un disaccordo altrettanto forte con lo scetticismo. E perché lo scettico classico propagandava lo strumento del dubbio? Perché riteneva che dubitare di tutto e mettere in sospensione tutte le proprie credenze potesse risolversi in una pacificazione dell'animo. Lo scettico alla fine è, come dire, vive in uno stato di tranquillità perché ha tutto rimosso, ha tutto messo in dubbio, e qui sta il disaccordo di Cartesio con lo scetticismo. La sospensione delle nostre credenze è dolorosa, è faticosa. Quindi il dubbio è uno strumento indispensabile per saggiare la consistenza delle nostre credenze, ma non è affatto quella condizione di pace psicologica che lo scettico pensava di aver raggiunto. Anzi, è uno stato faticoso. E io vorrei, se me lo consentite, leggere il brano conclusivo della prima meditazione di Cartesio, dal quale forse avrete l'idea di che scrittore meraviglioso sia questo filosofo. Cartesio ha messo in dubbio tutto, anche di avere un corpo, che esista il mondo, ha seguito quindi lo scetticismo più radicale e ha deciso quindi di non credere più a nulla, come lo scettico. Lo scettico a quel punto stava in pace, Cartesio no. Se non che, dice Cartesio, un proposito come questo, cioè quello di rimanere nella sospensione, è faticoso e la pigrizia mi fa tornare alle solite abitudini di vita. Così, al pari di uno schiavo, che nel caso che gli capiti di godere in sogno di una immaginaria libertà, quando poi cominci a sospettare di star dormendo, ha paura di svegliarsi e indulge pigramente a illusioni tanto piacevoli, ricado volentieri nelle vecchie opinioni, per paura di essere svegliato e dover passare giornate faticose. Ecco, Cartesio è arrivato a mettere tutto in dubbio come lo scettico, però non sta bene. Non sta bene perché è una condizione faticosa, al contrario di quello che pensava lo scetticismo, e quindi è facilissimo ricadere nei vecchi pregiudizi che sono protettivi, appunto, che danno la pace esattamente come lo schiavo che desidera tornare a dormire sognando di essere libero e invece rimane schiavo. Però una pace dovremmo pur trovarla, e qui è il disaccordo con gli scettici. La pace la dobbiamo trovare sì, ma non è nell'aver messo tutto in dubbio, ma nell'averlo sostituito con una verità, e questo è ovviamente il punto di disaccordo di Cartesio con lo scetticismo. Lo schiavo dovrà affrontare la fatica della liberazione.
0: Cartesio allora lascia l'esercito e torna in Francia nel 1622. Decide di dedicare la sua vita unicamente agli studi, e poté farlo perché aveva dei possedimenti terrieri tali da garantirgli una rendita. Entra in contatto con tutti i maggiori studiosi della Francia e del continente europeo. Si applica a studi di fisica, geometria, ottica e inizia a pubblicare varie opere che lo rendono sempre più famoso. Anche se, dopo la condanna di Galilei nel 1633, le accuse di eresia per trattati scientifici erano sempre dietro l'angolo. Nemmeno Cartesio le scampò, e infatti le sue idee vennero condannate dall'Università di Utrecht in Olanda e accusate addirittura di ateismo in ambienti calvinisti. Il suo prestigio ormai raggiunto però lo fece diventare corrispondente epistolare di regine e principesse che volevano conoscere i segreti di una filosofia così intrigante. Lo stesso Regno di Francia gli accordò una sorta di vitalizio. Una delle sue corrispondenti, la regina Cristina di Svezia, lo invitò a trasferirsi a Stoccolma per approfondire la sua filosofia. Qui però il clima rigido, la sua salute ormai inferma e gli orari super mattinieri a cui la regina lo costringeva per le lezioni, lo fecero ammalare di polmonite e morire l'11 febbraio 1650.

0: Cartesio presenta una visione della filosofia abbastanza innovativa rispetto ai suoi contemporanei. Rispetto a ciò, ascoltiamo l'autorevole parere della professoressa Scribano. È nota l'immagine cartesiana della filosofia come un albero, le cui radici sono la base metafisica, il tronco la fisica e i rami le altre scienze particolari, riducibili a tre principali, la medicina, la meccanica e la morale. In questa immagine la filosofia è vista come sistema comprensivo che incorpora tutto il sapere teoretico. Che portata innovativa ha questa metafora rispetto alla rappresentazione della precedente della filosofia come mero ausilio della teologia?
1: Allora, diciamo, prima di tutto, io penso che la filosofia non sia sempre stata, anche prima di Cartesio, un semplice ausilio della teologia. È vero, diciamo, che è così è stata presentata. Tuttavia, diciamo, i grandi teologi della scolastica noti a Cartesio sono dei grandissimi filosofi. Io mi piace ricordare che quello che per me è il più grande filosofo italiano, cioè Tommaso d'Aquino, ha scritto una somma contro i pagani. Usando solo la filosofia, perché era l'unico modo universale per parlare con chi non aveva la fede. Quindi, diciamo, è come dire, l'immagine di una filosofia ancella è un'immagine anche di comodo, no? Ha sempre avuto, come dire, nei grandi teologi del passato un suo ruolo anche autonomo, ecco, rispetto alla fede, alla teologia. Comunque è vero che Cartesio fa della filosofia e in particolare di quello che lui chiama la metafisica e che è quello che appunto che lui chiama la metafisica, cioè i primi principi della conoscenza, il fondamento delle altre scienze. Questo ruolo fondazionale della filosofia è davvero quello che è specifico della sistemazione dell'albero del sapere di Cartesio, cioè la pretesa che la fisica, invece di essere il fondamento della metafisica, cioè si parte dalla conoscenza del mondo, dei corpi e poi ci eleviamo a ciò che non è eventualmente corporeo, il rapporto sia completamente invertito, cioè la filosofia e in particolare quello che Cartesio chiama la metafisica, la scienza dei primi principi in cui è compresa la conoscenza delle entità non corporee, cioè la mente e Dio, è il fondamento della fisica. Questa è la grande rivoluzione cartesiana, che ha un preciso intento, e cioè quello di pretendere che la fisica abbia una garanzia di verità nei primi principi metafisici, invece di esserne autonoma e indipendente, abbandonandosi così a uno sapere puramente empirico e ipotetico. Questo magari riusciremo a vederlo meglio approfondendo questo punto. Ecco, però, diciamo, nell'albero della conoscenza, quello che colpisce particolarmente è l'inversione tra la fisica e la metafisica, dovuta alla necessità e alla intenzione cartesiana di produrre una fisica inattaccabile dalle ipotesi puramente così probabilistiche o fondate su conoscenze empiriche o su conoscenze provvisorie. La fisica deve avere invece un fondamento che le assicuri un carattere veritativo. Questo è il senso dell'albero cartesiano. Certamente varrebbe la pena di soffermarsi sugli alberi. Qui evidentemente Cartesio pensa di poter dare una valenza veritativa tanto quanto ha assicurato alla fisica. Notate che non c'è la politica in questi alberi, che viene quindi lasciata, come dire, all'empiria, a cui evidentemente Cartesio non pensa possa essere sottratta.
0: Secondo Cartesio, la metafisica è un composto di teoria della conoscenza e ontologia, indagine cioè su come possiamo giungere ad avere una conoscenza, e indagine su cosa c'è da conoscere, sulla natura, insomma, della realtà, cosa sono le cose di cui possiamo acquisire conoscenza. Nel contesto di un tempo in cui si stava ridefinendo cosa fosse davvero una scienza, grazie ai risultati di pensatori come Copernico, Galilei ed altri, Cartesio vuole fornire un quadro filosofico di riferimento, una base certa per ogni tipo di conoscenza che aspirasse alla certezza. Vuole individuare cioè quei principi fondamentali che, potendo essere conosciuti con assoluta certezza, possono poi fornire la base sicura per continuare sul percorso di indagine scientifica della realtà. A tal scopo utilizza il dubbio, come si diceva prima con la professoressa Scribano, come strumento metodico per scoprire quali conoscenze possono essere vere in maniera, appunto, indubitabile. Tutte quelle che non resistevano invece a una loro messa in dubbio non potevano, appunto, considerate essere vere in maniera assoluta. In questo senso, né la conoscenza dei sensi, né tantomeno la conoscenza matematica sono di tal natura. Le prime perché frequenti sono le occasioni in cui i sensi ci ingannano. Pensiamo alle illusioni ottiche, ai sogni. Le seconde invece perché non è possibile escludere razionalmente il dubbio che ci sia una sorta di genio maligno che, ogni qualvolta facciamo un calcolo matematico, si diverte ad alterarlo, senza che noi ce ne accorgiamo. Secondo lui la ragione arriva a ritenere vero con certezza solo quel pensiero che le si imponga con evidenza come una idea chiara e distinta, manifestandosi alla mente nella sua semplicità elementare, ma in maniera indubitabile. Per Cartesio, la prima certezza di tal genere è proprio la certezza sulla natura del pensiero di ognuno. Possiamo mettere in dubbio qualsiasi cosa che noi vediamo, pensiamo, facciamo, anche il fatto stesso che noi siamo quel corpo che ad esempio vediamo allo specchio, ma non possiamo mettere in dubbio quello che noi in quel momento stiamo facendo. Stiamo cioè mettendo in dubbio, cioè effettivamente pensando. Quello che noi evidentemente e quindi certamente e indubitabilmente siamo è qualcosa che pensa. Io penso, dunque io sono qualcosa che pensa. Come diceva Cartesio, cogito ergo sum. Io penso, evidentemente questo mi appare con certezza, quindi posso pensare con certezza, cioè sapere, che io non sono nulla, ma che esisto come pensiero innanzitutto. C'è quindi un primo, indubitabile, certo, modo di esistere. Esistere come pensiero. Ma cosa significa esistere come pensiero? Ritorniamo al percorso che abbiamo fatto per scoprirlo. L'ultima cosa che abbiamo messo in dubbio sulla nostra natura era il fatto che non era certo che noi fossimo quel corpo che vediamo allo specchio. Quindi esistere come pensiero significa anche poter non esistere come corpo. Ma questo significa anche che l'esistere come corpo è un altro modo possibile, cioè pensabile, di esistere. Nella realtà, allora, ci dice Cartesio, ci sono o cose che esistono come pensiero, senza occupare posti nello spazio, o cose che esistono come corpi, occupando cioè posti nello spazio. Cartesio raccoglie queste sue idee in quel capolavoro di stile letterario filosofico che sono le Meditazioni metafisiche. Di nuovo chiediamo aiuto alla professoressa Scribano per capire che tipo di testo è e cosa ci insegna del pensiero di Cartesio. Le sei meditazioni sulla filosofia prima, che in un certo senso Cartesio propone all'élite accademica del tempo, i dottori della facoltà di teologia della Sorbona di Parigi, quelle che a noi sono note col nome di meditazioni metafisiche, hanno avuto un indubbio impatto rivoluzionario nella storia delle idee dell'Occidente. Può spiegare, per favore, il senso del percorso che Cartesio compie in quest'opera? in cui parte da un problema epistemologico di fondazione certa, indubitabile, come si diceva prima, della conoscenza umana, per arrivare a una ridefinizione dell'ontologia, secondo uno schema a due livelli, res cogitans e res extensa. Utilizza poi lo strumento, lo scetticismo, pardon, come strumento costruttivo, fornisce una prova dell'esistenza di Dio che però si basa su una idea della mente umana, affermando con ciò implicitamente forse che la potenza della stessa mente umana potrebbe risultare capace di avere un'idea adeguata di Dio. Dove giunge allora davvero Cartesio? Cosa ci fa scoprire in più e meglio di noi uomini?
1: Le meditazioni metafisiche sono lo scritto a cui Cartesio affida questo compito fondazionale che abbiamo appena individuato nella risposta precedente, quindi l'inversione del ramo del rapporto fra il tronco e le radici. E quindi le meditazioni metafisiche svolgono

0: sono meditazioni sulla filosofia prima, noi le chiamiamo meditazioni metafisiche in forza della traduzione francese, peraltro approvata da Cartesio, quindi non c'è niente di male a chiamarle così. Ecco, le meditazioni metafisiche devono svolgere proprio questo compito fondazionale, e malgrado appunto diano uno spazio così grande alla mente e a Dio, Cartesio dirà quasi in modo confidenziale, insomma, un suo interlocutore abituale, cioè, guardate che nelle meditazioni è compresa tutta la mia fisica, ma non lo dovete far sapere, perché così l'aristotelico che comincia a leggerle non sarà pregiudizialmente respinto da questa lettura, ma si abbandonerà e alla fine scoprirà che ha cambiato tutte le sue opinioni senza nemmeno aver capito come è potuto succedere questa rivoluzione. Quindi si tratta di un percorso rigenerativo, ecco, di una sorta di liberazione, e se vogliamo anche di un'applicazione rigorosa del suo metodo da cui eravamo partiti con la prima domanda. Perché? Perché si tratta di iniziare con quello che è indubitabile, con la prima verità. E la prima verità qual è? Beh, se guardiamo bene, tutti sappiamo che è l'io penso, ma ovvero Cartesio ritiene che la prima verità debba concernere gli strumenti con cui io proseguirò nella mia conoscenza. Prima conosco l'intelletto e poi conosco quello che con l'intelletto posso conoscere. Prima lo strumento, con quella bellissima metafora di Cartesio, che appunto, cioè, il fabbro prima si deve forgiare gli strumenti, poi lo butterà via, ecco, ma prima deve avere in mano qualcosa. Quindi prima conosco la mia mente e poi attraverso la conoscenza della mia mente potrò conoscere le altre cose, addirittura i fondamenti della mia fisica. Quindi, se vogliamo, un'applicazione rigorosa del metodo, ma certamente c'è molto di più. Lei giustamente ha richiamato il dualismo cartesiano che qui viene fondato. Il dualismo cartesiano svolge un ruolo importantissimo nella fondazione della fisica, per quanto possa sembrare strano. Perché? Perché appunto dicevamo prima conosciamo lo strumento e poi quello che lo strumento ci porta a conoscere. Lo strumento è la mia mente. La mia mente è distinta dal corpo. Questo vuol dire per Cartesio qualcosa di fondamentale. La mia conoscenza anche dei corpi non deriva dalla sensazione, cioè non deriva dal mio corpo, deriva dal mio solo intelletto. Il dualismo cartesiano ha una intenzione anti-empirista e per questo, come dire, fonda insieme all'esistenza di Dio e alla sua veracità la fisica, cioè un metodo di conoscenza che non passa, come la conoscenza di impronta aristotelica, attraverso la sensibilità e l'elaborazione dei dati sensibili, ma solo attraverso le idee della mente. Quindi il dualismo come dire, fondazione dell'anti-empirismo. Quanto poi alle pretese di Cartesio, eh beh sì, sono delle pretese luciferine, eh? Quindi noi abbiamo un'idea di Dio, ecco. Però è forse più modesto di quanto appaia, perché Cartesio dirà sempre: sì, noi abbiamo un'idea chiara e distinta dell'infinito, e cioè di Dio, ma in questa idea chiara e distinta è inclusa la sua incomprensibilità. Se dicessimo di comprenderlo, vuol dire che non sarebbe l'infinito, vuol dire che non sarebbe Dio. E a ben guardare, noi non abbiamo una conoscenza adeguata nemmeno delle cose finite, perché solo Dio le esaurisce, sa cosa ci ha messo dentro. Quello che noi dobbiamo assicurare è quello che conosciamo non sia tutto, ma sia quello che è veramente accertato dalla nostra conoscenza vera. Non sarà tutto, ma sarà vero. È quello che mi interessa. Cartesio non è ancora Spinoza. Spinoza andrà oltre e penserà che di Dio possiamo avere una idea adeguata. Cartesio sarà un po' più modesto, ma certo la sua idea chiara e distinta di Dio scandalizzerà. Questo non c'è alcun dubbio.
1: Cartesio può quindi essere

0: essere visto come il filosofo che reistituisce filosoficamente il significato del conoscere, fondandolo sulle basi certe del pensiero ben indirizzato da un metodo di ricerca fecondo e ben ordinato. È anche il filosofo della verità, intesa come possibilità reale e concreta per gli uomini che sappiano ben pensare e che quindi siano capaci di conoscere, come si è detto. Allora, professoressa Scribano, cosa ha da dire oggi il Cartesio filosofo della conoscenza e dell'esigenza di verità dei nostri tempi in cui la conoscenza ha valore positivo solo se intesa come fattore del circuito economico, si parla di economia della conoscenza, e in cui la verità arriva a essere vista come una sorta di post-verità?
1: Sì, certo, Cartesio appare un po' démodé, la sua pretesa, insomma, di raggiungere la verità sembra fuori luogo nei nostri tempi e mi rendo conto che questo aspetto possa sembrare superato anche dal nostro essere, come dire, continuamente immersi in un mondo in cui la pretesa di raggiungere la verità sembra ingenua, sembra così un mito di altri tempi. E però forse sarebbe ancora interessante chiedersi, come faceva Cartesio, se esiste una responsabilità individuale rispetto a quello che accettiamo di credere. Cioè, se in fondo Cartesio ha posto una domanda etica nella sua richiesta di saggiare i nostri pregiudizi e le nostre conoscenze. Ha voluto che noi ci accollassimo la responsabilità delle nostre credenze. Ecco, questo io credo che sia qualcosa che di Cartesio meriti di essere tenuta presente e rivalutata. Lasciamo, come dire, la sua illusione, abbandoniamo la sua illusione di raggiungere la verità se la riteniamo appunto superata dalla logica dei nostri tempi. Però l'idea di essere responsabili di fronte alle nostre credenze, l'idea che, come dire, dubitare e avere un pensiero critico rispetto a quello che ci viene proposto o che ci piace credere sia un compito morale del nostro uomini, del nostro essere uomini dotati di intelletto, a me pare ancora un bellissimo insegnamento, la responsabilità morale di fronte alle nostre credenze. Ricordiamoci sempre lo schiavo che preferisce dormire perché si sta meglio e quindi noi che preferiamo essere trascinati in come dire, credenze di gruppo o nei pregiudizi o nelle credenze che comunque ci hanno sempre accompagnato e le cerchiamo perché sono, ricordiamoci la fine della prima meditazione, sono confortanti. Credo che Cartesio ci offra una sfida di responsabilità morale rispetto a quello che noi accettiamo come vero. Mettiamola alla prova del dubbio e comunque se non troveremo la verità, almeno eviteremo di assumerci delle false certezze. Ecco, questo io penso che non sia un insegnamento superato e la lettura della prima meditazione la consiglio a tutti quelli che, come dire, non sono facilmente consolabili da propaganda o dal voler appartenere a partiti presi.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Rai Radio Techete.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Io mi annoio molto a teatro, devo dire.
3: Io sono lì che saltello e becco la mia paga.
2: Però dal punto di vista comico il teatro non ha avuto un grande rinnovamento, insomma la rivista si è trasformata in cabaret e questo è già un bene.
3: Bisogna buttarsi lo stesso nella vita e continuare ad amare quello che si fa, se no come mai si sarebbe vivi?
2: Io mi annoio molto a teatro, devo dire.
3: Il gioco del teatro è un gioco che lo fa il pubblico stesso.
4: Insomma, sono uno spettatore molto normale che segue abbastanza la corrente.
2: Io mi annoio molto a teatro, devo dire.

0: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana.
1: Come un comico dilettante diventa un serio professionista. Una ricetta di Ugo Tognazzi.
0: Chi riconoscerà Federico Fellini?
1: Cadute, torte in faccia e altri mille modi per ridere, non esclusa la perdita della dignità, illustrati da Paolo Poli.
0: Totò Charlot o Totò Picasso?
1: Tutto quello che sa fare Franca Valeri.
0: Dina Galli, Rodolfo De Angelis, i fratelli De Regge, Elsa Merlini, Edoardo Spadaro, il già citato Totò, Walter Chiari, Raschel, Milva e ancora una spremuta di Ugo Tognazzi.
1: I campanelli e le suonerie in genere sono a cura di Ricchi.
0: Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino. Presenta Velio Baldassarre.
2: Ecco quello che il marito deve sempre fare: pagare, pagare.
3: Alla moglie nulla si dovrebbe rifiutare. Mi pare, mi pare.
2: Un giorno il vestitino di Giorgè, un altro il cappellino con le grè, Cinigli e Cincilla, Merletti e Tapatà.
1: 1930, due voci famose, Dina Galli e Rodolfo De Angelis.
3: Dovresti pure tu non brontolare più. Ecco quello che il marito deve sempre fare.
2: Pagare.
3: Mi pare.
2: Cara mia, sono stufo, stufo, arci stufo. Tutto il giorno in casa, tutto il giorno fuori. Dove mia moglie? E qua, e là, ma chi lo sa. Parenti che vanno e vengono, soldi per questo, soldi per quello. Ah, non ne posso proprio più.
3: Cocco mio, se tu sapessi che peso sei. E questo non va bene, e quest'altro non conviene. E che cos'è questo? E che cos'è quello? E dove vai? Che cosa fai? Che cos'hai? Ah, se tu provassi.
2: Se provassi cosa? Quando l'uomo a moglie deve fare il suo dovere, sapere, vedere.
3: Anche se ha ragione deve fare il cavaliere, tacere, tacere.
2: Amici per il golf ed il cricket, amiche per il bridge e per il tè, coiffure e manicure, cosmetici e tinture.
3: La pipa, le ciabatte, il caffè.
4: Oh, bravo, che ho bisogno di te.
5: Di me?
4: Conosci un impresario di teatro?
5: Sì, conosco moltissime persone, ma non cominciamo con le raccomandazioni.
4: No, no, no, perché qua si tratta... Io ho scritto un lavoro di teatrale.
5: Chi?
4: Io ho scritto un...
1: State ascoltando i fratelli De Regge.
4: In tre atti.
5: Ma di che genere?
4: Un mistero giallo, sai?
5: Un dramma giallo? E tu sei l'autore? Dico, sei l'autore.
4: Ma chi è?
5: Chi è che ha scritto sto lavoro?
4: Io.
5: E allora sei l'autore, autore.
4: Caro, mai si dice autista.
5: Ma senti, caro.
4: Beh, lascia.
5: Beh, spiegami di che si tratta. Alle volte anche un cretino può avere un barlume, qualche cosa.
4: Tre atti.
5: Tre atti. Il titolo, la trama, voglio sapere tutto.
4: È intitolato L'Aurora.
5: Ah, bel titolo.
4: Il pomeriggio. E la sera tardi.
5: Quello è il titolo.
4: Sì.
5: E uno mette un manifesto L'Aurora, il pomeriggio e la sera tardi?
4: Non ci pensavo. Il primo atto dura un'ora.
5: Un'ora.
4: Il secondo tre quarti d'ora, sì. E il terzo con un'altra ora.
5: Insomma, con gli intervalli andiamo sulle tre ore.
4: Ci sono gli intervalli, se uno se ne vuole andare se ne va.
5: Immagino che andranno via tutti, sai. Avanti, spiegamelo.
4: Il primo atto, quando ascende il sipario.
5: Ascende?
4: Ascende, è italiano.
5: Sì, sono stupito. Ascende.
4: Ascende, viene da ascia.
5: Ma senti che...
4: Ascende. Primo atto, una stanza da letto, mezzo al buio.
5: Perché al buio?
4: Mezzo al buio, è l'aurora.
5: Ah, ti sei tenuto ai titoli, aurora, pomeriggio, sera tardi, bravo.
4: E che sono fesso io?
5: No, non ti dico niente.
4: Verso la fine del primo atto, il pubblico, non vedendo nessuno sulla scena, dicono, ma dormiranno ancora, e cala il sipario.
5: Quello è il primo atto, e dura un'ora. E il pubblico sta lì seduto un'ora senza vedere nessuno, e dopo un'ora giù il sipario.
4: E intanto il sipario se ne viene piano piano.
5: Anche piano piano.
4: E il pubblico si dice, come andrà a finire?
5: Lo credo. Avanti, vai.
4: Secondo atto cambia la scena.
5: E non male.
4: È un salotto, bello chiaro col sole.
5: È naturale, il pomeriggio.
4: Verso la fine del secondo atto, il pubblico, non vedendo nessuno sulla scena, dicono: saranno usciti sti farabutti.
5: Ma senti, me ne esco anch'io, sai.
4: Aspetta, che c'è adesso il terzo atto, la tragedia.
6: Sentiamo la tragedia.
4: Un'altra volta la stanza da letto.
6: Ancora quella del primo atto?
4: Sì, ma hanno cambiato le lenzuola, tutto.
6: Avanti.
4: Sopra al letto c'è uno che dorme.
6: Oh, finalmente c'è un personaggio.
4: Sotto?
6: Ah, sotto al letto.
4: No, sopra.
6: Sotto o sopra?
4: Sotto al letto c'è un ladro.
6: Un altro personaggio? Sotto al letto?
4: Sì, è dal primo atto che sta là sotto.
6: Dal primo atto?
4: Ma
6: non me l'avevi detto.
4: Non lo sapevo neanche io, quello è.
6: Ma che roba è questa?
4: Quello che sta sotto al letto, il ladro, si è stufato di stare lassù.
6: Lo credo.
4: Allora gli viene voglia di accendere una sigaretta.
6: Sì.
4: Però pensa che lo sfregamento del cerino fa rumore. Allora per coprire il rumore fa...
6: Vabbè, senti, io ti saluto, ci vediamo più tardi.
4: Aspetta, quello che dorme si sveglia.
6: Sì.
4: E dice: ma qui c'è qualcuno? E il ladro risponde: no.
6: Ciao, arrivederci, via.
4: Di fuori c'è il temporale.
6: Sì.
4: Si apre la finestra e entra dentro l'aria fredda.
6: Sì.
4: E investe i due artisti, i quali si raffreddano, incominciano a sternudire. Nessuno gli dice salute e loro muoiono.
6: Io t'ammazzo, vattene.
1: E ora Elsa Merlini in una canzone di successo, Vieni.
7: Da quando m'appartieni noi ci amiamo folli di passione. E se ti dico vieni mi raggiungi senza esitazione. Un frivolo capriccio può turbare il nostro eterno amor. Ma c'è un bisticcio se il mio cuore ti soffia. Allora vieni, ti voglio bene. Amareggiarti non conviene. Al primo bacio arrossirai, ma dopo tu sospirerai. Dai, vieni, tu m'appartieni. Tu sei colei che mi sostiene con una semplice parola e non più. Senza mentire, senza arrossire, con un sospiro mi devi dir languidamente, volutosamente, vieni.
1: 1930-1940, si rideva così. E oggi? Che ne è oggi del teatro comico? La comicità si è spostata sulle compagnie dialettali. Nei teatri ufficiali si preferiscono dei prodotti eleganti e un divertimento stereotipato. Manca sulle scene un equivalente di quello che è la commedia all'italiana, di quella critica di costume che vediamo al cinema. E così i nostri più grossi attori disertano il palcoscenico per il film. Primo fra tutti, Ugo Tognazzi. Abbiamo voluto cercarne le ragioni in un lungo colloquio con lui, e nel frattempo cogliere per accenni la parabola del teatro comico in Italia, cominciando dagli anni della guerra, da quando Tognazzi ha iniziato a fare teatro.
8: Vabbè, dato che fumando moltissimo si perde un po' la memoria, potrei anche dire, forse non me lo ricordo più, diciamo che gli anni che sono passati sono moltissimi. Allora, possiamo dire che ho cominciato nel 1940, ecco, nel 1940 ero un dilettante a Cremona che non voleva fare l'impiegato e che cercava una strada. La strada cos'è? Quella del dilettante, quella del filodrammatico. Ero iscritto a una filodrammatica, cioè mi sono iscritto a una filodrammatica di Cremona, ho cominciato a recitare commedie tipo La nemica, Dio giovinezza, Il ladro sono io, di Cenzato, La maestrina, eccetera, eccetera. E poi andando a vedere il Varietà al Teatro Politeama di Cremona, io ero un grosso frequentatore del Loggione, andavo anche con libricino, i comici mi divertivano moltissimo perché tutto sommato mi sembravano quegli artisti che davano qualcosa di se stessi al di fuori di un copione prestabilito, insomma, così un pochino come nella commedia dell'arte. Mi piacevano i rasci di Fanfulla di allora, il D'Apporto nascente di allora, ne segnavo perfino le loro battutine, certi accenni alle loro scenette che poi mi ricostruivo a casa per conto mio, fino a quando un giorno poi ho fatto uno spettacolo al dopolavoro ferroviario di Cremona, dove facevo un duetto comico, io e mio amico vicino di palazzo, dicevo delle battute, così, ero uno che faceva le parole crociate, l'equivoco sulle definizioni che dovevo dare le parole crociate, finiva per coinvolgere un altro che stava leggendo il giornale, era un duetto comico, poi c'era una canzoncina che si chiamava T'aspetto bella sotto il monumento. Ricky, vai a rispondere al telefono.
9: Nel 416

0: niente, cominciai così, poi addirittura come dilettante a Cremona feci degli interi spettacoli di rivista di cui io ero autore, attore, paroliere delle canzoni, c'era addirittura impegnata tutta una famiglia Tognazzi, mia sorella e mia madre si occupavano perfino dei costumi. Sono a Cremona, sono nel ricordo di quelli anziani, diciamo, purtroppo sono rimaste ancora le riviste che si chiamavano Una nuvola in vacanza, Carosello di ritmi, eccetera eccetera. Dopodiché col servizio militare ho approfittato di questa mia piccola esperienza dilettantistica per diventare una specie di attore che andava a divertire dei feriti negli ospedali, oppure i militari dell'arsenale di La Spezia, Viareggio e poi infine a Roma. Dopodiché, tornando a casa dopo la guerra, tipico momento in cui l'uomo decide della sua vita perché non ha più questa specie di intervallo, interruzione che è il servizio militare, o perlomeno spera di non averlo più, andai a Milano e, partecipando a una specie di concorso dilettantistico al Teatro Puccini, mi esibì con grande successo. A quel punto venne un impresario davanti spettacolo, mi scritturò e di lì è cominciata la mia carriera di uomo di teatro. Ricky, vai a rispondere al telefono.
1: Ma come si ride a teatro? Quali sono i meccanismi del comico? L'abbiamo chiesto a Paolo Poli.
2: Sai, non è che ce n'è uno solo di meccanismi, ce ne sono tanti. E il segreto è di trovare il proprio, così dice. Ci chiediamo al Tiziano, cioè, come si dipinge un quadro a colori, oppure dice a Michelangelo come si disegna. Sai, ognuno c'ha il suo sistema, e ogni epoca è un discorso molto vasto e teorico. Non so, Baudelaire, quando parla dell'essence du rire, così dice che si ride per comprensione, no? Invece tante volte nasce proprio da un fatto di incomprensione. Per esempio il Parini che cammina essendo zoppo e casca e inciampa, la caduta del Parini, dice: ride il fanciullo e gli occhi tosto gonfia commosso vedendo il ginocchio percosso. Quindi il bambino ride perché dice: ma come, è naturale che un vecchio che dovrebbe saper camminare benissimo, mentre io che sono un bambino ho appena imparato, capisci? Come, dice, cade, ha ha ha. Fa ridere, ecco, le torte in faccia, l'ubriaco che non sa mettere la chiave nel buco della porta, che è stata la prima uscita di Charlot, no? Charlot ha cominciato facendo l'ubriaco e torna a casa e non trova il buco e tiene ferma la porta perché la porta gli si muove. E cioè la perdita della dignità, diciamo, per un pubblico dignitoso, un pubblico che si muove sempre entro il rigo musicale, andare sopra, sotto del rigo, è già una curiosità, è un rompere quei canoni di bellezza e di euritmia di vita per andare in una scoperta, ecco. E quindi è un fatto di liberazione dell'intelletto, è un transfert che fa lo spettatore con la persona che si butta in terra, che casca, che si ubriaca. Capisci? Che delira, il delirio è una liberazione, o tragico o grottesco o comico, così, insomma ci sono mille gradazioni. Dei comici che ho visto, insomma, non so, il grande Totò per esempio teneva con la mimica, era come un quadro di Picasso, non buttava gli occhi da una parte, il corpo da quell'altra, si muoveva in un modo così molto moderno, molto attuale, perché smontava questo manichino, questo finto chic. Aveva anche lui così una somiglianza con Charlot in questo senso.
3: Questo è calzone fantasia, tight e bombetta. Io vesto all'inglese.
4: Ho capito. Mi dici perché mi hai fatto venire qua? Che hai già fatto tutto il giorno che non t'ho visto, sei sparito dalla circolazione. No. Che ridi? Cosa c'è da?
3: Finalmente un esibodio che mi è capitato.
4: No, non ho capito che.
3: Un esibodio che mi è capitato stamattina.
4: Non ti capisco, parla chiaro. Che...
3: Un esibodio che mi è capitato!
4: Un esibodio?
3: Sei sordo?
4: Cosa sarebbe questo esibodio?
3: Oh, un esibodio.
4: Episodio vorrei dire. Episodio!
3: Adesso si dice così.
4: Come adesso? Da quando c'è la lingua italiana ho sempre detto episodio.
3: Ammesso e non concesso.
4: Ammesso e non concesso. PS, non SP.
3: Allora, in mezzo a questa piazza...
4: Oh, sì.
3: C'è una fontana, no?
4: Beh, che c'è da ridere? Quella fontana non l'ho fatto mai ridere nessuno.
3: È data la cosa come è capitata a me, mi fa ridere.
4: Racconta.
3: Questa fontana, ci sono tre donne sopra che prendono i frischi, grazie.
4: No, quelle donne, come le chiami te, sono quattro.
3: Quattro?
4: Eh già,
3: Beh, si vede che uno stava poco bene, non è scelto.
4: Ha fatto scelto.
3: Allora io mi sono messo di rimbetto sotto un arcadino a guardare. Tutto a un tratto mi è venuto incontro un pezzo di giovanotte che era così.
4: Ah sì?
3: Con delle spalle così.
4: Ah grosso, aiutante insomma. Aiutante.
3: Non lo so se era aiutante, era un pezzo di giovanotte. Insomma, è venuto incontro.
4: Aiutante, ho detto aiutante, un pezzo di giovanottone grosso.
3: Ai, è venuto ma ha guardato fisso negli occhi,
4: sì.
3: Con una ghiglia sulle labbra, come per dire,
4: questa ghiglia. Un ghigno, sarà stato un ghigno.
3: Era un ghigno?
4: Eh.
3: A me mi è parso una ghiglia.
4: Vabbè, come ti pare. Allora, ti ha guardato?
3: Ha guardato, fitto, mi ha detto, Pasquale!
4: A te.
3: Pasquale.
4: Sì. Che c'è da ridere?
3: C'era un pezzo che ti cercavo.
4: A te?
3: A me.
4: A ti cercavo?
3: C'è figlio di un cane.
4: Sono figlio di un cane?
3: Sì, finalmente ti ho trovato. Alza la mano. Pum! Mi ha mollato lo schiaffo.
4: Ti ha dato uno schiaffo?
3: Ma forte.
4: Un momento, questo è figlio di un cane. Ti ha dato uno schiaffo. Forte. E tu?
3: Io pensavo, sì. Come me, chissà sto stupido dove vuole arrivare, hai capito?
4: Pensavo. E poi?
3: Mi ha preso per petto.
4: T'ha preso
3: per... E mi sbatteva vicino al muro così. Io lo lasciavo fare.
4: E lasciavi fare? Per...
3: Pasquale, te posti l'ammazzate.
4: Ha detto pure...
3: Due.
4: Ti ha dato due schiaffi.
3: Due schiaffi.
4: E tu?
3: Oddio, sta cosa mi scompisce.
4: Ma come deve piacere?
3: Io pensavo fra me e me, chissà sto stupido dove vuole arrivare.
4: Tu pensavi... E poi, Jesus?
3: Pasquale!
4: Sempre ha detto.
3: Togliti il cappello.
4: E tu? Togliti il cappello.
3: Non gliel'ho fatto dire due volte.
4: Ah, no?
3: Dice, Pasquale maledetto, ti devi sfondare il cranio. Pum! Un cazzotto qui, che c'ho ancora la figozza.
4: Ti ha dato pure un pugno in testa. Ma tu, scusa, che faccio?
3: Io pensavo, chissà sto stupido, dove vuole arrivare?
4: Ma che ridi, mi fai rabbia. Ride, ma pensavo. Ma scusa, ma perché non hai reagito?
3: E che me frega a me questo Pasquale io?
2: Ecco, della Mimì ho già detto, perché ho fatto il paragone di Totò, il quale certamente entrando in scena di profilo e muovendosi con questa mossa di gru, così entrava come un uccello, certo non camminava come camminano le persone per la strada, e quindi dava un rilievo diverso, così come fa il poeta, che usando le parole del comune vocabolario le mette in una certa forma, in una certa posizione, per cui accentate in una certa maniera, per cui ti dà un pizzico o sensuale o spirituale all'anima. Anche nella parola ci sono dei ritmi che nella vita si mescolano in questa specie di scomposizione di mille sollecitazioni, invece nella scena sono come raggrumati in pochi effetti, per cui ci sono i tempi comici, no? Tutti i comici parlano di scena, non c'è il tempo comico, che poi è una cosa assai personale. Mentre quando te lo insegnano ci sono delle vecchie cose, si dice taratan, taratan, tan, tan, tan, tan, così come allora ti dirò, così come in poesia, no? Cioè tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, ta, piri, piri, piri, pi, che sarebbe tiume, tiume, mecanoisi, che desinchi come ne, si va dal ceo, si va, dice, sur pampuri a dar saffretta gli 8 giorni alla servetta, al corrierino dei piccoli, oppure a Sandro Penna. È pur dolce il ritrovarsi per contrada sconosciuta, un ragazzo con la tuta ora passa accanto a te. Ci sono i medesimi accenti, però c'è un'intonazione sentimentale e un gusto diverso. E così anche la battuta comica nasce anche però da una partecipazione del pubblico. Quando senti che il pubblico ti viene dietro, allora certe sere vai più in fretta, certe sere vai più lento, perché il pubblico gliela devi spiegare come ai bambini dell'asilo, sai, non lo so.
1: Un altro esempio, da una rivista della fine degli anni 50, Walter Chiari.
5: I film di guerra sono i film preferiti nostri. Noi andiamo a vedere 2, 3, 4, 5 film al mese e viene il giorno che ci condizioniamo. Cioè abbiamo il film già fatto nella testa. E un giorno in casa entriamo nel bagno per fare il bagno. Chiudiamo la porta, apriamo l'acqua, l'acqua calda, comincia questo scroscio. Queste manopole così di nickel che luccicano, quest'acqua calda che scroscia, il rumore, questo tombo. Questo vapore che sale, che comincia a inumidire le pareti, che cominciano a lasciare vedere delle goccioline così, che sono come quelle gocce di umidità che trasudano dalle pareti di un sommergibile, dalle pareti metalliche. Questo rumore sordo, vapore che comincia a bagnarsi i capelli, che si appiccicano sulla fronte, dandosi un'aria un po' disperata da eroe. Cominciamo a levarci la magliettina, questi primi tre pelini sul petto ce li controlliamo davanti allo specchio, abbiamo la medagliettina così che fa tanto marine americano, e con questo rumore l'acqua che scroscia ancora di più, e noi davanti allo specchio incominciamo a vivere il nostro personaggio. Comandante, presente, agli ordini, John Sheridan. Perché il nostro nome, Bartolo Caccialepori, non fa letteratura. Voi immaginate, Bartolo Caccialepori. E il comandante dice, va via Bartolo, che fai? E invece, comandante, John Sheridan, all right Sheridan. Non può dire, all right Caccialepori. Capite? Allora, comandante, John Sheridan, all right Sheridan. E noi siamo tutti. Posizione, correlazione gradi, longitudine, parallelo, 45,72, virgola. Così mettiamo le virgole dentro, così non sappiamo niente, no? Virgola, punto a capo. Bene, comandante. All right, Sheridan, sempre all right, Sheridan. E allora cominciamo a toccare tutte le manopole, acqua fredda, acqua calda. Shhh, profondità 0,5, profondità 0,5. Profondità 0,5, shhh, aumentare profondità. Bene, comandante, shhh. Temperatura 3,4. Compartimenti stagni 2-3, votare compartimenti stagni 2-3, compartimenti stagni 2-3, votare compartimenti stagni, votare dentro i compartimenti, votare gli stagni, i compartimenti. Questo è un marinaio deficiente che non capisce mai niente. Votare compartimenti dentro stagni. Allora poi cominciamo ad impugnare una manopola che non esiste, quella del periscopio. 2 miglia, 3 miglia, 4 miglia velocità, 2-7 nodi sciogliere. Velocità 3, 2, 7 nodi, sciogliere i nodi, sciogliere tutti i nodi. Questo è sempre il marinaio idiota che non capisce niente. Comandante, c'è una corazzata nemica, una corazzata giapponese a 2 miglia. Siete sicuro, Sheridan? Perché questo c'è in tutti i film, in tutti i film. È 200 anni prima ancora che i fratelli Lumière scoprissero la nave da presa. C'era già il vecchietto che aspettava sul primo mattone del primo stabilimento da cinema, aspettava e diceva: quando inventeranno il cinema? Io già sono qua. E lo sembra. Siete sicuro, Sheridan? Sì, comandante, sicurissimo.
6: Non lo so. È già la quarta volta in una settimana che dite di avvistare delle corazzate, degli incrociatori, delle torpediniere, e poi sono sempre delle fregate.
5: Sì, comandante.
0: Quando io facevo il teatro leggero, io sì cercavo e tentavo la strada di un rinnovamento anche attraverso il mio personaggio, ma ero abbastanza ostacolato dal genere che ero costretto a fare, cioè un pochino, sia pure come comico di rivista, che allora era l'aspetto distensivo e commerciale del divertimento, cioè la rivista sostituiva quello che oggi puoi trovare, ma non trovi, in televisione o in un certo tipo di cinematografo leggero, no? E quindi io tutto sommato mi prestavo a un'operazione squisitamente commerciale, cioè ero un comico che divertiva ed ero io soltanto che cercavo di impormi quando potevo, cioè non attraverso dei copioni così rivoluzionari, ma attraverso quello che io pensavo di fare nella mia passerella, nei miei dialoghi col pubblico, cercavo una strada che era quella più intima, quella molto diretta, quella della conversazione così leggermente caustica, dove trovavo poi sera per sera le battute, le cose. Per quello che riguardava il copione, anche se i miei autori allora, tutto sommato, rispetto ad altri, risultavano più nuovi, erano cosiddetti autori studenteschi, che erano i poveri Scarnici e Tarabusi, poi tutto sommato lo spettacolo nel suo insieme assumeva un aspetto tradizionale, ed era la cosa che maggiormente mi faceva soffrire, perché veniva scambiato per uno spettacolo tradizionale, mentre invece i primi accenni, anche se non erano cose che facevo io, mi ricordo Vianello che faceva il neonatone appeso in cima al sipario con una corda, o il pipistrellone, o le canzoni sceneggiate che facevamo io e Vianello stesso, e che mi pare di ritrovare oggi in certi cabaret, le facevamo già da allora e avevamo anche lì dei contrasti, cioè in certe città piacevano moltissimo e ci capivano, ma in altre città ci guardavano come dei pazzi.
1: A poco la rivista spariva. Prima con Raschel, poi con Walter Chiari ed Elia Scala, Garinei e Giovannini lanciavano la commedia musicale. Progressivamente era il modello di Broadway a fare scuola. Più lusso, più coreografie, più canzoni, risate sempre più timide. Renato Raschel si librava con un paio d'ali.

0: c'è anche l'alternativa del cabaret. Franca Valeri, con diversa fortuna, continua ostinata a scoprire nuove facce delle sue signorine snob. Anche adesso sta preparando un ennesimo recital.
1: Con dei testi brevi e comici bisogna andare molto sul sicuro e calibrarli, quindi ci vuole molto più tempo che a scrivere una commedia. La mia preoccupazione è che siano tutti sketch di effetto sicuro e che lo spettacolo abbia una stesura e una misura e una forma che lo faccia sembrare più nuovo dei precedenti. Io penso di non poter fare di più di quello che so fare e quindi proseguo imperterrita in questo tipo di umorismo che in fondo dà sempre qualche cosa dai risultati che ottengo. Vedo che il pubblico si diverte.
2: Qual è la collocazione oggi in Italia del teatro comico all'interno del quadro teatrale?
1: Ma mi pare francamente che abbia ancora una collocazione, diciamo, di servizio, cioè di puro divertimento, e che in fondo a fare del teatro basato sull'ironia si passi ancora per dei privilegiati o per dei pezzi abbastanza rari.
3: Ricky, vai a rispondere al telefono.
4: Bene, sono un po' uscito proprio perché il teatro e la rivista ha finito per farmi constatare certe cose. Infatti una prima uscita ho cercato di farla con la prosa, cioè a un certo numero di riviste, poi ho agganciato due stagioni di prosa con delle commedie italiane, una vecchia pochade, mi ricordo, di Enekene Weber, che io stesso ho ridotto e attualizzato, parliamo di 20 anni fa, a Roma venni al Teatro delle Arti e questo, una di queste commedie dove appunto c'era Agus che mi faceva anche la spalla in prosa, L'uomo della grondaia, mi ricordo, un enorme successo, insomma, a livello di prosa leggera, che ottenni qui a Roma. Poi feci anche una commedia che era, tra l'altro, la commedia da cui aveva avuto origine un film di Frank Sinatra, Il fidanzato di tutte. Quindi mi sembra, e forse in anticipo, avevo sentito che il genere, la rivista fatta in quel modo, stava per, era moribonda e stava per andarsene, quindi cercavo di andarmene anch'io, insomma, di non morire con lei attraverso la prosa. Poi è venuto il momento della televisione e mi sono buttato a capofitto. C'è stata la fortuna di quel binomio Tognazzi-Vianello che ci ha portato, ci ha un po' allontanato, perché la grande popolarità, questo rivolgerci immediatamente e contemporaneamente a tutti i nostri spettatori italiani, fu per noi come un miracolo. E quindi così il teatro è stato messo un po' da una parte. La popolarità della televisione mi ha portato al cinema. Nel cinema ho cominciato ad appassionarmi e a tentare di fare quello che poi ho fatto. Certo, non sarà molto, ma insomma tutto quello che ho fatto, diciamolo pure che l'ho voluto e l'ho fatto io.
0: Situazione dei testi comici. Un'occhiata alla prosa.
5: Privi di repertorio teatrale, come siamo noi in Italia, e la branca del teatro cosiddetto comico è una anche delle più abbandonate. Insomma, l'ultimo grande autore comico, non so, adesso così citando a braccio, mi viene in mente Goldoni, se si deve dire, perché per il resto, non so, le nostre farsette della fine dell'Ottocento e le commedie di De Benedetti, di cui ce n'è una, per esempio, Gli ultimi 5 minuti, che ricorda molto Il tango a Parigi, perché c'è questo appartamento sfitto, così facevano ridere una generazione tranquillamente borghese della metà del secolo, ma adesso non vengono né rappresentate né c'è più pubblico, ecco, un repertorio del genere. Io credo che gli effetti più sicuri si siano avuti in certi revival di cose riviste con una nuova attenzione critica. Ecco, il revival del kitsch, della letteratura minore, così. Forse si è potuto trovare una cosa curiosa, un certo esotismo, frugando nel cassetto di Gozzano, in mezzo a Loreto Impagliato e il busto d'Alfieri. Ecco, più che una presa di posizione da parte degli scrittori, una delle ultime commedie, così diciamo, pochade, è stata La bugiarda di Diego Fabbri, per esempio, che ha avuto molto successo, e vuol dire che ha raccontato una cosa una realtà, magari letteraria, magari non rispondente a una vita vera, ma comunque una realtà letteraria che per molta parte del pubblico italiano aveva una sua consistenza, ne è stata fatta una riduzione cinematografica. Poi la nostra epoca non mi pare molto adatta per il comico, più che altro la vedo portata a effetti di grottesco, ecco, un po' come il Medioevo, ecco.
0: Ma a cosa si assiste a teatro? Che vede il Tognazzi spettatore?
3: Ho visto l'opera da 3 soldi. È bello vedere un grande spettacolo, ma non lo so, tutto sommato posso dire che mi piaceva di più l'edizione precedente, ma sia ben chiaro, non certo perché questa edizione sia inferiore, ma forse perché quella precedente è un po' lontana nel tempo e quindi Brecht è più nuovo 20 anni fa di quanto non lo sia oggi.
0: Ma tu non l'avresti voluto fare Brecht?
3: Come? È stato il mio sogno quando facevo la rivista, è una delle tante cose che mi rileggevo da solo sognando di diventare il protagonista.
6: Signori, voi mi vedete asciugare le posate di spariletti e mi date 3 spiccioli di mance, guardate i miei stracci, questo albergo tanto povero e me, ma ignorate chi sono io davvero. Ma ignorate chi sono io davvero. Ma una sera il porto grideranno e ci si domanderà cosa diavolo mai c'è. Si vedrà che io servo il vino sorridendo, si dirà da ridere che c'è.

dato di mancia un cent, mi son presa il soldino e sono andata a rifare un letto che nessuno domani disperà. Chi son io? Non c'è nessuno che lo sa. Chi son io? Non c'è nessuno che lo sa. Ma ecco gran rumore laggiù al porto e qualcuno griderà: che succede mai laggiù? Mi vedranno apparire alla finestra, si dirà, qualcosa certo c'è.

0: teatro di divertimento, comico, ma non so se il termine sarà esatto, contenutistico, cioè vorrei approfittare della comicità per fare un racconto attraverso dei personaggi, un po' come mi succede di volto in volto, come spero e cerco di fare nel cinema, e cioè di poter avere un contatto con il pubblico per parlargli di quello che è l'uomo oggi. Ritornare in teatro per raccontare qualcosa in meno e non quel qualcosa in più che vorrei raccontare mi sembrerebbe inutile, sarebbe come preparare un pranzo deludente a un certo numero di amici.
1: Anche qualcun altro si riaffaccia al teatro dal cinema di più facile effetto. Lando Buzzanca.
2: In questo momento in cui tutto mi va così bene a gonfie vele, io ho preso questa grossa decisione perché per due motivi fondamentali. I motivi potrebbero essere più di due, ma quelli più importanti sono: è che non voglio fare 4-5 film l'anno, come è successo per il passato. L'anno prossimo ne voglio fare soltanto due. Allora, siccome io sono uno staganovista, uno che non può stare fermo, se mi fermo mi annoio oppure mi vengono manie suicide, allora ho deciso che era il caso di fare teatro. L'altra ragione, ma non è che viene dopo perché è meno importante della prima, e l'altra ragione è che sento la necessità di stare in mezzo al pubblico, di vedere il pubblico, e perché è attraverso le lettere che mi arrivano, è quello che sento quando la gente mi vede per la strada, sento che la gente, il pubblico, ha voglia di vedermi.
1: E questo bisogno cosa vuol dire per l'attore? Cosa si prova, Poli, a far ridere il pubblico?
3: È una gioia sensuale, in quel momento mi sento che esisto perché esisto in mezzo agli altri, no? Sono perché sono in divenire in una società così che in quel momento mi riconosce e riconosce una cosa che dico che magari alluda a una realtà che lì non c'è e che loro la vedono come la vedo io. Insomma, è come il prete quando alza l'ostia e tutti vedono qualche cosa e c'è di più di questo, insomma, di questo gesto così.
0: È chiaro che ogni volta che vado a teatro, questo rito del teatrante con il suo pubblico mi lascia una certa traccia, mi emoziona, e devo dire che per un certo periodo ricomincio intensamente a pensare a quanto sarebbe bello ritornare a fare del teatro. Ripeto, ho resistito finora e resisto tuttora su delle posizioni forse un po' presuntuose, perché mi piacerebbe ritornare in teatro, ma ci vorrei ritornare per quello che riguarda me stesso interiormente in grande stile, e cioè mi sembrerebbe sciocco ripropormi al teatro soltanto per offrire a un impresario la possibilità di una buona operazione commerciale. Non so, mi piacerebbe poter fare un sunto di tutte le mie esperienze e poterle riproporre attraverso il teatro con una spremuta giusta. Ricky, adesso non è più il telefono, è la porta.
4: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per i loro interventi Ugo Tognazzi, Paolo Poli, Franca Valeri, Lando Buzzanca e per i materiali discografici cortesemente forniti dal suo archivio storico Francesco Savio. Interviste di Paolo Aleotti, Velio Baldassarre e Claudio Sestieri. Ha presentato Velio Baldassarre, regia di Chiara Serino. Un programma di Franco Quadri.

Ottava puntata del ciclo di poesia che parte dal programma di Corrado Pani per Radio 2, che stiamo riproponendo per Radio Techetech, 5 puntate al giorno. Nel 75, che è giusto l'anno della messa in onda delle poesie che trasmettiamo oggi, Eugenio Montale ricevette il Nobel per la letteratura, dice la motivazione, per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni. Al cuore della puntata di oggi, un'opera di Montale sulla lunga notte della guerra, così come quelle di Corrado Govoni e di Mario Tobino, protagonista, diciamo così, del disagio psichiatrico su opposto fronte rispetto a Dino Campana, anche lui presente oggi. Apre il Carducci con una lirica che tutti abbiamo studiato. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Chiudete per un momento gli occhi e provate a viaggiare a ritroso nel tempo, o meglio, nella bella e fastosa agricoltura di una volta. Contadini, aratri, buoi, antichi e solenni riti di semine, potature, vendemmie. Tutta un'iconografia, una letteratura, un'enfasi oratoria dedicate al sacro lavoro dei campi. Oggi è di scena un famoso sonetto di Giosuè Carducci, Il Bove. Chi non apprese a scuola e non imparò a memoria quei versi ispirati a «I bei giovenchi dal quadrato petto, irti sul capo le lunate corna, dolci negli occhi nivei che il mite Virgilio amava». Sono immagini che non corrispondono più all'agricoltura dei nostri tempi. Le macchine, l'automazione, il progresso tecnologico hanno mutato da anni la realtà sociale delle nostre campagne. E i buoi non sono più gli invitti protagonisti d'una volta. Il sonetto del Carducci scolpisce in pochi versi la figura caratteristica del bue, la sua solennità, la sua pazienza, la sua gravità. Ma certo, il celebre sonetto merita una benigna verifica, a salvaguardia del nuovo punto di vista del bove, oggi che migliaia di fattorie e di stalle sono deserte e le grandi industrie, le grandi fabbriche del nord, hanno richiamato migliaia e migliaia di contadini. Un bue, ai nostri giorni, anche se pio e monumentale come lo dipinge il Carducci, non vede certo i campi liberi e fecondi, proprio perché dove un tempo si seminava e si raccoglieva grano, si potavano gli alberi da frutta, si intensificavano vigne e uliveti, si possono trovare ora aspetti incresciosi di abbandono, di inerzia e di esodo. L'opera dell'uomo, si lamenta il bue dei nostri tempi, si è fatta pesante, sbrigativa, diciamo pure nevrotica. Le affettuose esortazioni di cui parla il Carducci si sono trasformate in dure invettive. Sono diminuite, è vero, le ore di lavoro, ma spesso e volentieri gli uomini ci trascurano e ci denigrano e dicono che con le loro macchine prodigiose finiscono molto prima i loro maledetti impegni. E non è mai stato approfondito dagli zoologi di turno il significato della nostra risposta quando noi, come dice l'esimio Carducci, ci rivolgiamo all'uomo che ci esorta e ci pungola con il lento giro dei nostri occhi pazienti. No, non sono parole di riconoscenza, non sono movimenti di cieca subordinazione. Finiamola con questa commedia, andiamo ruminando. La dolce favola è finita, il nostro mugire non è più un inno lieto. E parliamoci chiaro, una volta per sempre, nel nostro occhio glauco si rispecchiano immagini allarmate e angoscianti. L'agricoltura sta morendo e il divino silenzio verde della pianura è inquinato da rumori assordanti. I quieti campi che vide e cantò Giosuè Carducci sono solcati da autostrade e da ferrovie sopraelevate, sirene, clacson, sorpassi, schianti. T'odio, orrio uomo, credimi.
1: Giulio Bosetti legge Il Bove di Giosuè Carducci.
2: T'amo, pio bove, e mite un sentimento di vigore e di pace al cor m'infondi. O che solenne come un monumento tu guardi campi liberi e fecondi, o che al giogo inchinando ti contento l'agile opera dell'uomo grave secondi. Ei t'esorta e ti punge, e tu col lento giro dei pazienti occhi rispondi. Dalla larga narice umida e nera fuma il tuo spirito e come un inno lieto il mugghio nel sereno aer si perde. E del grave occhio glauco entro l'austera dolcezza si rispecchia ampio e quieto il divino del pian silenzio verde.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: C'è spesso nei poeti un grano, più di un grano di follia, e lo sapevano bene gli antichi, che consideravano il poeta un veggente, uno capace di udire suoni e voci, di vedere forme e cose inaccessibili agli altri. Questo era il suo dono e insieme la sua maledizione, che lo portava a vivere in un mondo solo suo, diverso dal normale, in preda a una tensione psichica sempre al limite della rottura. A questa razza di poeti appartiene Dino Campana, una delle più alte voci italiane del Novecento. In lui poesia e schizofrenia sono inestricabilmente fuse e generano bellissimi versi visionari e una vita febbrilmente bruciata. Campana nacque a Marradi, un paese al confine tra la Toscana e l'Emilia-Romagna, nel 1885 e morì nel 1932 nell'ospedale psichiatrico di Castel Pulci, vicino a Firenze, dove aveva trascorso gli ultimi 12 anni della sua breve esistenza. Altri periodi più o meno lunghi era stato ricoverato in manicomi italiani e stranieri, negli intervalli tra i suoi lunghi e disordinati viaggi senza meta in Argentina, in Francia, in Svizzera, in Belgio. Come altri poeti, come Rimbaud in Francia e Khlebnikov in Russia, Campana non poteva stare fermo a lungo in un posto. «Viaggiavo molto», ha lasciato scritto di sé, «ero spinto da una specie di mania di vagabondaggio. Una specie di instabilità mi spingeva a cambiare continuamente». È per questo che la visione del mare, delle navi, dei porti, ricorre di continuo nei suoi versi, come un costante anelito all'infinito. La poesia senza titolo, che inizia con le parole «ho scritto», si chiuse in una grotta Arsenio fortissimo disegnatore, riflette questo stato d'animo di perpetua inquietudine, uno stato d'animo tutto racchiuso nel verso «qualcosa mi tortura e mi sospinge all'assurdo». Arsenio è l'immagine dell'artista che grida agli uomini la sua sfida e va in cerca di un mitico mondo più puro e più limpido, un mondo senza i miasmi putridi dei poeti delle fanciulle.
2: Giulio Bosetti legge «Ho scritto». Si chiuse in una grotta, di Dino Campana.
3: «Ho scritto. Si chiuse in una grotta Arsenio fortissimo disegnatore. Dipinse quadri piccoli e grotteschi e tese l'anima in affreschi per desolare l'immensità della sua furia policroma. Attese i gnomi e le fate, cantava il ruscello, eccetera. Io mi domando, ha ciò senso comune? Qualcosa mi tortura e mi sospinge all'assurdo. È il bisogno della morte, perché su tutto chiamo distruzione? Ci pensavo nel porto questa sera, nel porto enorme carico di navi. Il tramonto aranciato mi ha dato lo spasimo della febbre malarica. Oh, avere un cielo nuovo, un cielo puro dal sangue d'angeli ambigui, senza le zuccherine lacrime di Maria, un cielo metallico ardente di vertigine, senza i miasmi putridi dei poeti e delle fanciulle, che accolga il respiro vergine violente e sublime delle praterie, dove il tramonto bruci in fiamma vera, col solo aroma purificatore della forza nuova, infinita, intatta, un cielo dove frati e poeti non abbiano fatto la tana come i vermi. È questo che io voglio e lancerei le navi colossali verso il paese nuovo, non putrida patria, le navi sferrate sul mare senza colore, sì, senza colore alla fine. Come è infinitamente stupido l'azzurro infinito. Chiudiamo gli occhi e squarciamo il pavone bastardo. Anche il mare hanno imbastardito come il sangue che oggi sa di miasma. Hanno mai pensato che odor salutare ha il sangue della prateria vergine? Il ferro per fortuna si copre di ruggine e li stritola. Schiacciamo una volta gli infami decrepiti. Certamente è ben questo che vorrei.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Da una breve notazione dello stesso poeta si apprende che questa lirica fu ispirata a Montale da una coincidenza singolare e tragica. Mentre Hitler e Mussolini erano a Firenze e partecipavano ad una serata di gala al Teatro Comunale, sull'Arno una nevicata di farfalle bianche addolciva la notte, creando il più duro dei contrappunti con la tragedia della storia. A pochi passi lo stridore del tragico contrasto. Tra una lalà di scherani, il cerchio si è chiuso intorno ai carnefici che vivono la loro serata di effimera gloria in una innaturale e torbida alleanza che si tramuta in rozzo e primordio ballo rustico. La lunga notte fonda della guerra sta per aprirsi squarciando le coscienze e allora l'universo degli interrogativi emerge con un sobbalzo di rivolta. Tutto per nulla dunque? Ma per il poeta rivive tenace e invincibile la speranza che un'alba nuova si riaffacci per tutti e restituisca agli uomini integra e totale la loro dignità, che la guerra e l'abominio nazifascista hanno offeso senza rimedio.
2: Corrado Pani legge La primavera hitleriana di Eugenio Montale.
1: Folta la nuvola bianca delle falene impazzite, turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, stende a terra una coltre su cui scricchia come su zucchero il piede. L'estate imminente sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta, negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai. Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale. Tra una lalà di scherani, un golfo mistico acceso e pavesato di croce a uncino l'ha preso e inghiottito. Si sono chiuse le vetrine, povere e inoffensive, benché armate anch'esse di cannoni e giocattoli di guerra. Ha sprangato il beccaio che infiorava di bacche il muso dei capretti uccisi. La saga dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue si è trasformata in un sozzo trescone da ali schiacciate, di larve sulle golene, e l'acqua seguita a rodere le sponde. E più nessuno è incolpevole. Tutto per nulla dunque. E le candele romane a San Giovanni che sbiancavano lente l'orizzonte e i pegni e i lunghi addii forti come un battesimo nella lugubre attesa dell'orda, ma una gemma rigollaria stillando sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi, gli angeli di Tobia, i sette, la semina dell'avvenire e gli eliotropi nati dalle tue mani, tutto arso e succhiato da un polline che stride come il fuoco e a punte di sinibbio. Oh, la piagata primavera è pur festa se raggela in morte questa morte. Guarda ancora in alto, Clizia, è la tua sorte. Tu che il non mutato amor mutata serbi, fino a che il cieco sole che in te porti si abbacini nell'altro e si confonda in lui per tutti. Forse le sirene, i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tregenda si confondono già col suono che, slegato dal cielo, scende, vince col respiro di un'alba che domani per tutti si riaffacci, bianca ma senz'ali di raccapriccio, ai greti arsi del sud.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Romanziere fra i più noti, specialmente per aver tratto ispirazione spesso da quel mondo stravolto dei malati mentali che egli stesso cura come primario di un ospedale psichiatrico, Mario Tobino ha dedicato rari e preziosi momenti della sua vita alla poesia. Ed è sintomatico che uno di questi, forse il più sensibile, sia stato provocato in lui dal periodo clandestino e dall'immagine di un giovane partigiano torturato e ucciso dai nazisti. Sono infatti questi due i temi ispiratori delle poesie che presentiamo, tratte dalla raccolta Asso di Picche, in cui il Tobino poeta traspare in tutta la sua sensibilità di uomo che sente e vive profondamente il dramma umano del conflitto. La prima delle due poesie, Il periodo clandestino, rivela un sentimento inconsueto nella tematica della resistenza, e cioè il doloroso rammarico del poeta nel dover constatare il proprio errore in una troppo benevola valutazione degli esseri umani, nel significato stesso da attribuire al riscatto della morte come liberatrice dai mali. Il doversi ricredere da tutto questo comporta per il poeta la durezza di una lunga ritrosia, poiché la malvagità degli uomini non ha consentito alcun ravvedimento, né permette altro se non la vanità del ricordo di un bene perduto, di un giglio d'amore da conservare fra le cose lontane e smarrite, verso le quali solo il culto di un distaccato ricordo può offrire una parvenza di riscatto. C'è un clima diverso nell'altra poesia, Il Pasi, poiché qui l'irritazione e il dolore per un morto giovinetto prevalgono su qualsiasi altro afflato di vita, e allora la poesia si fa dolente resoconto, scarno ed essenziale, in cui il tratto discorsivo prende il sopravvento sull'enfasi lirica. I momenti cruciali di una vita recisa così prematuramente diventano altrettanti tempi d'impatto con la crudezza degli eventi e con il gioco atroce delle circostanze nelle quali il Pasi si è trovato intricato, creatura indifesa di fronte alla brutalità scandalosa del mondo. Si affacciano uno dopo l'altro alla mente del poeta gli attimi fuggevoli di due vite parallele, divise poi dalla morte. Gli incontri con le ragazze del paese, l'ostentazione di una bellezza vanificata dal rancore e dall'odio che riduce a terra e polvere ogni anelito di vita e di bellezza. Per queste ragioni, la poesia si chiude sottolineando il recupero di una bellezza diversa, non più fisica, ma morale e civile, realizzata nel grumo di un riscattante sacrificio.
1: Corrado Pani legge Il periodo clandestino e Il Pasi di Mario Tobino.
0: Fu un amore, amici, che doveva finire. Credemmo che gli uomini fossero santi, i cattivi uccisi da noi. Credemmo diventasse tutta festa e perdono. Le piante stormissero fanfare di verde. La morte, premio che brilla, come sul petto del bambino, la medaglia alle scuole elementari. Con pena, con lunga ritrosia, ci ricredemmo. Rimane in noi il giglio di quell'amore. Il Pasi era un giovanotto, veniva dalla Romagna. Insieme eravamo giovani, si camminava muovendo le spalle. Le donne avevano per noi debolezza. Lui lo impiccarono i tedeschi, dopo sevizie che non ho piacere si sappiano. Io ho un cappotto di anni, ma o Pasi, sei stato il più bell'italiano di mezzo secolo.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La poesia della Resistenza è stata ispirata a Corrado Govoni dall'evento più tragico che un uomo e un padre possano subire: la morte del figlio Aladino alle Fosse Ardeatine. Nato e sviluppatosi come poeta futurista e comunque fortemente attratto dal funambolismo della parola poetica, realizzata nel clima esaltante delle avanguardie storiche del tempo, Govoni si trovò del tutto trasformato dal tragico accadimento e l'intero suo registro poetico subì un atroce processo di rinnovamento che gli impose per anni l'impossibilità di cantare alberi e fiori, la natura e il paesaggio, i risvolti inconsci dell'animo umano. Rotto il diaframma, la poesia finì per sgorgare attraverso un linguaggio aggressivo e totale, incapace di salvare o di risparmiare chiunque fosse responsabile della tragedia sua e di infiniti altri genitori, piangenti disperatamente su quelle aride tombe che la fine della guerra rivelò all'occhio tramortito dei superstiti. Questa morte del partigiano si può dire rappresenti un momento di mediazione fra la capacità connaturata dell'immagine lirica e l'esigenza di recuperare realtà e verità umana in tutta la durezza possibile. Il partigiano senza vita acquista così i connotati di un mitico eroe, una sorta di crocifisso deposto ai piedi della croce, sul cui volto piove il diluvio nero del crine, dopo che una sventagliata di mitra ne ha reciso il fiore della vita. C'è un senso di pascoliana pietà verso questa creatura inerte che travalica il significato stesso della poesia per assumere la notazione di un evento degno di una tragedia greca. La notte intorno è come insensibile alla tragedia di un uomo che chiude i suoi giorni. Il secco schiocco di uno sparo non è sufficiente per scuotere la natura e provocare la ribellione degli elementi. Basta un attimo perché tutto ritorni come prima, nella geometrica serenità dei silenzi tombali. In un canto, come reso reprobo della terra dalla propria innocenza, il partigiano giace disteso, racchiuso nel grumo della sua sciarpa insanguinata, che il gelo della morte va progressivamente indurendo, fino a ridurla pietra come il cappotto che è già sepolcro, sacrario su cui neanche una madre potrà recare un fiore. L'illacrimata sepoltura per lui è l'erba, una patria senza nome che ne accoglie umanamente il pianto, rappreso e solitario, nello smarrimento della fine.
1: Corrado Pani legge Morte del partigiano di Corrado Govoni.
0: Dorme nei suoi capelli, vegetali fili che il sole e il vento scioglieranno vivi all'alba. Una buia sventagliata di mitra lo sferzò tra capo e collo come brusca manata di un amico. Così cadde supino, per voltarsi a riconoscerlo e scambiare il colpo. Non sentì allontanarsi per la riva i passi dei fucilatori dopo che gli diedero un calcio per saluto gridandogli carogna, e dentro il fiume scaricarono l'arma e un po' più avanti graffiarono rabbiosamente il ponte di bombe a mano. Troppo poco a fare, anche se così complice o assente, che la notte straripi di terrore per un sol sparo secco. Dorme lungo disteso, stretto il gonfio collo nella sciarpa di sangue larga e morbida, sempre più gelida, e il lungo cappotto indurito di brina è il suo sepolcro e la sua patria è l'erba.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La generazione del diritto allo studio vuole accorciare le distanze con i palazzi negli anni 70, capire e confrontarsi da pari a pari con i politici. Un rapporto diverso dalle generazioni precedenti, dove in molti non arrivavano a concludere la scuola dell'obbligo, stabilita con la legge Gentile del 1923 fino a 14 anni, ma la cui applicazione era stata piuttosto lacunosa e che fu però fortemente voluta da Amintore Fanfani nel 1962. Via! Via!
1: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita.
2: Lama, bestiole, fate il cannone!
3: Perché secondo me è indispensabile che cambi rapidamente la situazione e che le forze del progresso che ci sono anche nelle università si impegnino in un'azione positiva e non in un'azione che praticamente riduce tutte le forze del progresso allo stallo.
4: Senti, questa è la seconda volta che l'università è esplosa ed è la seconda volta che è esplosa contro le istituzioni della sinistra. Che giudizio dai tu? È un fatto cronico questo?
3: No, io dico che non è necessariamente un fatto cronico, dico che è un fatto negativo che contro il quale noi stiamo lottando.
4: Che cosa intendete fare voi per rientrare all'università, per stabilire un contatto con queste forme di lotta?
3: Ma noi ci siamo all'università, siamo nettamente la forza maggioritaria anche dentro l'università. Non si possono confondere dei piccoli gruppi con la grande massa degli studenti che sono iscritti e che frequentano l'Università di Roma.
0: Con Craxi, che negli anni Ottanta si presentava a Palazzo Chigi in jeans, il disimpegno muterà anche nel linguaggio politico, che sarà ulteriormente semplificato negli anni 90 con l'entrata in campo di Silvio Berlusconi nel 1994.
5: Bettino si precipitò al Quirinale ma aveva i pantaloni jeans.
6: Che non sapeva la ragione per quale mi chiamava, lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti, arrivando al Quirinale,
5: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati.
6: E io tornai a casa, mi vestii e tornai al Quirinale.

0: Nella Seconda Repubblica, che nasce ufficialmente con le elezioni politiche del 94, il buon vecchio politichese è ormai morto e sepolto. Il linguaggio della politica si avvicina molto di più a quello della pubblicità. In fondo il principio è lo stesso e il fine da perseguire identico. L'elettore cliente decide di scegliere un politico o un partito, il prodotto piuttosto di un altro, dietro pagamento di un prezzo, nel nostro caso il voto. Gli slogan elettorali sono frasi nominali, brevi e ad effetto, che il linguista più esperto attribuirebbe al linguaggio pubblicitario. E invece no, sono solo messaggi di un politico che tenta di convincere il possibile cliente ad accettare la sua rappresentanza rispetto ad un'altra. Ecco che le idee lasciano sempre più spazio alle immagini.
1: Andenna, il partito deve aumentare i voti, dipende anche da te. No, dico a voi, 14-15 giugno, sulla scheda grigia, scrivere di fianco numero 1. Non vorrete mica farmi fare una brutta figura col segretario nazionale del mio partito, eh?
0: Ruolo fondamentale ha avuto in questo processo di mercificazione della politica la scelta dei mezzi utilizzati per raggiungere gli scopi prefissati. Accanto ai giornali, la radio, le affissioni, gli altri media di comunicazione di massa, prevale sicuramente il mezzo televisivo.
2: Ce l'è quando esterna? Sì. Questa è una domanda proprio personale, sì. Quasi d'attore, no?
3: Ma se immagino,
2: ecco,
3: dica.
2: Lei va a braccio quando esterna oppure conta fino a 5 come ci hanno insegnato a scuola?
3: Conto fino a 20.
2: Fino a 20 e poi dopo sì, martella.
0: Oggi informazione e politica convivono, sono ormai il rapporto simbiotico. Compito del marketing politico diventa quindi il raggiungimento degli obiettivi, la cura dell'immagine dell'uomo politico, il modo di rivolgersi agli elettori spettatori, il linguaggio del corpo. Ogni singolo intervento apparentemente spontaneo diventa il frutto di una pianificazione strategica, di una costruzione, perché l'obiettivo è esclusivamente il consenso. La politica diviene quasi uno show televisivo e perde l'importanza che aveva forse qualche anno fa rispetto all'informazione, non solo intesa in senso giornalistico, ma quasi di spettacolo.

0: Buonasera al pubblico di Porta a Porta, buonasera.
1: Si pensi alla satira politica e a quanti si siano fatti influenzare dalle loro stesse caricature, quasi a voler imitare l'imitatore. Sembrerebbe un gioco di parole, ma il concetto è chiaro e il principio è lo stesso di ogni strategia di marketing, quello della soddisfazione dei bisogni del cliente, incontrare la domanda degli elettori con un'offerta su misura. Il politico, più che ascoltato, viene osservato nel modo di vestire, nel tono di voce, perfino nelle abitudini che riguardano la sua vita privata, gli affetti, l'impegno sociale, e il tutto deve rientrare nella strategia complessiva. Da qui l'esigenza di creare un nuovo tipo di linguaggio, un linguaggio diretto ma che a volte, più che strumento per veicolare le informazioni, diventa pura forma. Ogni esperto di marketing e comunicazione deve soffermarsi ad analizzare questi aspetti, considerando non solo l'aspetto politico e quello ideologico, ma soprattutto quello sociologico ed evidentemente quello mediatico. Il marketing, coi suoi pregi e difetti, non rappresenta più uno strumento di cui la politica si serve per raggiungere i suoi obiettivi, ma diviene un modo di fare politica. L'affermazione è forte e provocatoria, ma contribuisce ad aprire un'importante riflessione.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: E con queste note eccoci pronti per una nuova puntata in compagnia di Alessandro Leogrande. Stiamo parlando, lo ricordo per chi, a beneficio di chi non avesse ascoltato quelle precedenti, del centenario del Giro d'Italia. Alessandro Leogrande.
1: Buonasera. Questa sera abbiamo al telefono Massimo Raffaeli. Buonasera Raffaeli.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Critico letterario che ha indagato a lungo il rapporto tra letteratura e sport. Il Giro d'Italia è stato un evento sportivo a lungo raccontato e dalle grandi firme del giornalismo e dai nostri grandi scrittori del Novecento. Noi celebriamo quest'anno il centenario del Giro, ma celebriamo anche 100 anni di scritture intorno al Giro, da Pratolini a Gatto, all'Ortese, a Montanelli, Buzzati, il grande Brera. Ecco Raffaeli, come si snoda questo racconto lungo un secolo? E forse il ciclismo ha acceso prima di altri sport questo rapporto, l'interesse della letteratura o del reportage giornalistico nei confronti della tensione sportiva?
2: Ma direi che è arrivato addirittura una generazione prima rispetto a quella del calcio e della stessa box, che sono gli altri due grandi sport popolari di questo paese. Non ha avuto nemmeno bisogno, essendo la bicicletta qualcosa che pertiene alla vita comune, di inventarsi un linguaggio troppo specifico. Per questo gli scrittori, quando trattano di ciclismo, sono a proprio agio, perché trattano di un oggetto di uso comunissimo per larga parte del secolo scorso, e non debbono appunto inventarsi un gergo, un linguaggio troppo tecnico. La cosa che colpisce e che culmina in quegli scrittori che hanno raccontato prima la generazione, per essere molto spicci, di Binda e di Guerra, e poi soprattutto quella di Bartali e Coppi, voi facevate i nomi appunto di Buzzati, di Gatto e Pratolini, che hanno letteralmente raccontato l'Italia a se stessa girandola. In fondo chi ha ereditato quelle pagine nate, come si dice in gergo, sul tamburo è, alla metà degli anni 50, Guido Piovene, il cui viaggio in Italia è il viaggio di un pedone solitario, ma tocca virtualmente tutte le tappe del Giro e racconta un paesaggio, le vestigia di un grande paesaggio, proprio nel momento in cui da paese agricolo con venature persino arcaiche l'Italia sta diventando un paese moderno, diciamo così.
0: Ma c'erano anche degli antecedenti, mi corregga Massimo Raffaeli se sbaglio, sto pensando, non so, a Panzini, a Oriani, i quali scoprivano un'Italia andando in bicicletta. Ricordo questa novella, La bicicletta di Nini, nella quale un ragazzo supera angosciata corsa notturna e pericoli reali e paure anche immaginarie, pur di far accorrere il medico dalla nonna infortunata. La bicicletta è presente addirittura prima del Giro questa sua immagine epica, in questa sua immagine estremamente umana, cioè di coincidenza tra il mezzo e chi c'è sopra.
2: Ma qui forse, lo dico con grande cautela, dico relativamente agli scrittori del primo Novecento, a cui aggiungerei senz'altro il nostro Mario Puccini, c'è un piccolo paradosso, cioè che quella bicicletta è ancora qualcosa che appartiene al paesaggio domestico, insomma. Le sue escursioni sono sempre relativamente brevi. L'altra bicicletta, proprio quella del Giro d'Italia, invece è qualcosa che pertiene alla conoscenza del mondo, cioè a viaggi veri e propri, a tappe vere e proprie di un viaggio, insomma.
1: Ed è quello che diceva anche Brera, la bicicletta come anticavallo, come riscatto dei poveri, è essenzialmente qualcosa che permette di viaggiare, non di andare sul luogo di lavoro, ma proprio di viaggiare e attraversare un mondo che altrimenti sarebbe non possibile conoscere.
2: Ma Brera direi che è un nome cruciale, sì, in ogni senso, anche perché ha dedicato, al di là delle tante pagine come cronista al ciclismo, forse, dico forse, i suoi due libri più compiuti, più belli. Uno è Addio bicicletta, e l'altro, che è degli primi anni del secondo dopoguerra, e poi quel grande libro sull'Italia che è Coppie il diavolo, che è dell'81, cioè della sua piena maturità. Brera era affascinato dal fatto che la bicicletta comportasse fatica psicofisica e che dunque quel viaggio e anche quel tipo di turismo fosse qualcosa di profondamente necessario, perché radicato in una attitudine ma anche in un castigo molto umano. Quindi i riflessi della conoscenza erano per lui qualcosa di autentico, proprio perché pagati con una fatica universale. Questi ciclisti erano delle persone prima che dei campioni.
0: Non è un caso che citasse spesso Brera uno slogan di un celebre calciatore, poi allenatore di calcio, che si chiamava Nereo Rocco, il quale affermava palla lunga e pedalare, cioè nel senso che anche quando si parlasse di calcio in realtà l'immagine della fatica, della corsa, della rincorsa era un'immagine ciclistica, palla lunga e pedalare.
2: Sì, c'era un grandissimo rispetto, cosa che oggi è molto più difficile da riscontrare per gli uomini al lavoro, cioè per il lavoro degli uomini. Questi personaggi non solo erano umanizzati, ma erano davvero ancora degli esseri umani, e come tali si esprimevano, parlavano. C'è tutta una satira un po' reazionaria sul ciclista che saluta la mamma, che è contento di essere arrivato primo in una corsa, ma sono decisamente preferibili a molti campioni, insomma, successivi, che invece parlano un gergo strafatto in ogni senso, anche molto rigido, pieno di luoghi comuni, ripetitivo e anche abbastanza insopportabile, insomma.
0: Massimo Raffaelli, ascoltiamo insieme adesso un brano dei Queen, si intitola Bicycle Race, cioè la corsa di biciclette, per poi tornare a parlare con lei.

0: Era questo Bicycle Race dei Queen. Stiamo parlando con Massimo Raffaelli, ma in realtà sta parlando Alessandro Leogrande, con un esperto di letteratura e ciclismo. La parola a Alessandro.
1: Raffaelli, volevo chiederle questo. Le cronache di Gatto, di Pratolini, erano molto belle perché avevano un'attenzione al dettaglio, alla differenza. Erano capaci di descrivere la carovana anche nella sua complessità, nella differenza tra campioni e gregari, le varie lingue, i vari gerghi, i vari dialetti. E forse una dimensione questa anche di un'attenzione alle differenze sociali che si è perso nel racconto dello sport oggi.
2: Ma io ho l'impressione, ma non è più che un'impressione, questo si vede nel racconto di ciclismo come nel racconto attuale del calcio, che ci sia come una formattazione, cioè che esista solo il campo e che il campo, o in questo caso il mucchio dei ciclisti, sia ritenuto in qualche modo esaustivo. Non cogliere più la differenza equivale a non cogliere più quello straordinario spettacolo della complessità, appunto, e anche dell'autenticità dei campioni, ma anche dei gregari, cioè di coloro che corrono e tuttavia continuano anche a regalarci un grande spettacolo estetico. Ho l'impressione che si sia perduto un tratto che invece connotava anche coloro che, senza essere scrittori, sapevano raccontare con piena dignità di scrittura il ciclismo. Penso a Bruno Raschi, che non c'è più, penso a un grande maestro come Mario Fossati, insomma, che raccontavano il ciclismo, o lo raccontano, come humanitas, cioè in tutta la sua pienezza esistenziale, emotiva, tecnica. La formattazione attuale induce delle meraviglie statistiche, ma non molto di più spesso.
1: È anche un impoverimento della lingua italiana nel racconto di queste vicende, no? Se uno solo pensa all'abuso, ad esempio, della parola straordinario nelle telecronache di calcio.
2: Ah, certo, ho l'impressione che l'aumento, diciamo, vertiginoso di gergo e di lessico tecnico sia direttamente proporzionale, appunto, alla libertà anche percettiva del racconto. Tanto più che, voglio dire, basta pensare che l'ultimo grande libro sul ciclismo in Italia e sull'Italia attraverso il ciclismo è di ormai di quasi 20 anni fa, e l'ha scritto Franco Cordelli, si chiama L'Italia di Mattina, fu pubblicato, mi pare, da Leonardo, e racconta proprio un paese nel suo bilico, come se insieme con certo ciclismo si fosse perduta l'innocenza. C'è una pagina molto bella di pellegrinaggio laico alla tomba di Fausto Coppi, insomma, che chiude, suggella virtualmente tutto il nostro dopoguerra e tutto ciò che questo significava per uno sport popolare come il ciclismo.
1: Ecco, Raffaelli, lei, a parte di ciclismo, si è occupato molto di calcio e di box, che insieme al ciclismo sono i tre grandi sport novecenteschi di riscatto dei poveri e di un intero paese. Quando si è persa, secondo lei, l'innocenza? Cioè, dove è possibile stabilire, se è possibile stabilire, una frattura tra il prima e il dopo?
2: Ma l'innocenza naturalmente non c'è mai stata, nel senso che tutto ciò che noi consideriamo negativo, sporco, c'è sempre stato. Il doping, la corruzione, la falsa coscienza, eccetera. Quello che è cambiato, probabilmente insieme con tutto quanto l'assetto della nostra società a cavallo degli anni Ottanta, è, diciamo, la totale mercificazione, che prima non c'era. Esistevano dei margini di umanità che si sono totalmente riassorbiti nella forma della merce, insomma. E prima esistevano, anche contraddittoriamente, ma visibilmente. Oggi mi pare che questi margini siano quasi totalmente perduti. Lo dico senza alcuna nostalgia, che è un sentimento sommamente pericoloso, ma anche perché va di pari passo con l'età di chi di chi ne fa una bandiera, ma insomma a me sembra davvero così.
0: Raffaele, le volevo fare una domanda a proposito di quest'ultima parola che diceva, e cioè se questo può avere qualcosa a che fare con l'avvento della tecnologia. Io ricordo di aver visto vecchi filmati in cui se si bucava erano guai seri, no? Il cambio di tubolari e tubolari che venivano portati a tracolla. Oggi ci sono le cosiddette automobili ammiraglie, no? Che seguono i campioni da presso e ci mettono, non so, dai 15 ai 25 secondi a cambiare una ruota. Ecco, questo come anche dei nutrimenti che vengono via via consumati dai ciclisti. Prima si era l'acqua, immagino, con qualche cucchiaino di zucchero. Oggi ci sono diverse sostanze legittime, ben inteso, e via dicendo. Ecco, secondo lei e poi non ne parliamo della tecnologia delle biciclette, no? Il titanio, il carbonio e tutte queste cose. Secondo lei la tecnologia può essere chiamata come corresponsabile di questa pseudo innocenza di cui parlava Alessandro Leogrande?
2: Ma non lo so, a me come semplice davvero spettatore appassionato viene in mente una specie di rovesciamento, è anche abbastanza clamoroso. Cioè, per tutto un secolo l'uomo ha giustamente sofisticato i propri prolungamenti meccanici oppure i propri soccorsi chimici. Il rapporto, ho l'impressione, si stia rovesciando, cioè che la protesi non è più quella meccanica o chimica, ma quella umana.
1: Sì. È quasi un paradosso ballardiano, quasi.
2: Ballard non è uno scrittore che io ami particolarmente, ecco. Ma insomma mi fa enorme piacere, mi dà orgoglio questo richiamo.
1: Senta Raffaele, un'ultima domanda. Mi corregga se sbaglio, ho l'impressione che ci siano più bei libri di racconto della realtà sportiva, parlo di reportage, cronache, che non di romanzi veri e propri. È come se l'elemento della fiction non ce ne sia bisogno laddove la realtà da raccontare, se uno vuole davvero raccontarla, è così articolata, così già epica di per sé. Diciamo, a parte il Dio di Rosario di Testori, non mi vengono in mente grandissimi romanzi sul ciclismo, a parte Coppie e il Diavolo, che può essere interpretato come una biografia romanzata.
2: Ma sono tentato di così di accodarmi a quello che lei ha appena detto, perché a parte la box, che però è fatta in un modo in cui il ring, il quadrato è un campo magnetico talmente stretto che ci si può sempre illudere di possederlo totalmente, sia il ciclismo che per altra via il calcio sono fenomeni, in quanto ormai più che sport, spettacolo, così esosi, così invasivi, così davvero globali, che un artista, chiunque esso sia, che ha bisogno di misurarsi sempre con una forma, cioè con un limite, e non sa ovviamente dove mettere le mani. Questo indipendentemente da un fatto che gli storici chiamerebbero di lungo periodo, per cui il nostro romanzo è debole e la società che lo esprime è altrettanto, quindi un fenomeno di ritardo che fa sì che i nostri grandi romanzi siano sempre delle eccezioni rispetto ad uno standard che non c'è, ma è proprio la natura e la metamorfosi dello sport che subentra come problema, come ostacolo capitale in questo momento.
0: Massimo Raffaele, noi la ringraziamo per essere stato con noi. A risentirla presto su altre avventure calcistiche, sportive, chissà quant'altro. A risentirla.
2: Grazie.
1: Buonasera, Raffaele.
2: Voi.

0: Ed eccoci qua, pronti per una nuova puntata di Uomini in Fuga. Alla mia sinistra Alessandro Leofrede, Leogrande, scusate.
1: Non sarebbe male.
2: Sì, Leofredo.
0: Alessandro Leogrande, ciao.
1: Ciao Guido.
0: E alla mia destra abbiamo un ospite, quest'oggi appunto non al telefono ma qui in carne ed ossa, e lo saluto subito, Goffredo Fofi. Buonasera.
2: Buonasera.
0: A te la parola, Alessandro.
1: Questa sera parliamo di ciclismo e cinema. Nel centenario del Giro d'Italia proviamo a raccontare qual è stato il rapporto tra forse l'arte del Novecento e uno degli sport maggiori del Novecento. Per la verità non sono molti casi in cui si sono incrociati, almeno non tanti quanti i casi della letteratura prestata al giornalismo o i casi del racconto radiofonico del Giro o del Tour de France. E però c'è un film, soprattutto, che è quello di Totò al Giro d'Italia, film di Mattoli del 48, in cui compaiono Magni, Bobet, Coppi, Bartali, Couture e ovviamente Totò. Ci sono anche Isabel Zizza, Walter Chiari, Mario Riva.
2: E c'è Coppi, Bartali, e c'è Magni, tutti i grandi ciclisti dell'epoca.
1: E quindi no, Goffredo, volevo chiederti, ci daremo del tu, perché sarebbe poco consono tra me e Goffredo darci del lei.
0: Non è vietato.
2: Anche del voi, se vuoi.
1: Sì, quello magari lo evitiamo. No, volevo chiederti qual è appunto il rapporto tra il ciclismo e il Giro d'Italia e poi come nasce questo film, che è uno dei pochissimi film sul Giro.
2: Sì, io direi che lo sport non ha mai avuto un grande successo sullo schermo cinematografico, salvo un caso, l'unico sport che ha veramente una storia enorme di film importanti che gli sono stati dedicati, che è la boxe. Io credo per un motivo molto semplice, perché nella boxe si concentrano degli elementi spettacolari, ma si concentrano soprattutto gli elementi narrativi forti. In genere le biografie dei boxer sono sempre piuttosto appassionanti. Intanto sono degli individui isolati, unici, non è mai un gruppo. I ciclisti, noi i giri, i tour eccetera, siamo abituati sempre a vedere il branco, non anche quando c'è l'isolato, il genio isolato, ha i suoi seguaci, ai gregari, alla squadra, è sempre un lavoro meno individuale, diciamo. E poi la boxe è questo scontro fisico, questo elemento forte, diretto, fortemente sociale, perché nella boxe si concentrano, non a caso i grandi scrittori del realismo hanno affrontato la boxe, Jack London, Hemingway e tanti altri, e si concentra appunto questo bisogno di emergere in una società molto classista, molto dura, dove bisogna farsi avanti veramente simbolicamente con la forza dei propri pugni, dei propri muscoli, ecco. E il riscatto di vita di proletari, insomma, nella storia del cinema avviene attraverso i successi dei grandi boxer. Successi o cadute, ovviamente, perché la lotta per la vita è una lotta dura. La boxe è, diciamo, un campo d'azione darwiniano, spengleriano, ottocentesco in qualche modo, e quindi ha questa, anche avrà di nuovo, continua ad avere una pregnanza simbolica sullo schermo proprio per questo motivo, perché è la nuda vita e la nuda lotta per la sopravvivenza. Il calcio o il ciclismo sono sport già molto più sociali, meno individuali, molto più sociali e quindi meno divistici da un certo punto di vista, anche perché la squadra conta, nel calcio conta più del singolo giocatore, e nel ciclismo per quanto si possa essere degli eroi solitari che avanzano, non che si staccano dal gruppo eccetera, però sono eroi che fanno parte di questo branco, letteralmente un branco di persone che pedalano e che vanno, e questo branco ha qualcosa, è un'immagine collettiva per forza, è un'immagine collettiva anche socialmente, e infatti la grande stagione, la più grande stagione del ciclismo è la grande stagione in cui la bicicletta è lo strumento di comunicazione, nel senso di trasporto, di spostamento da un posto all'altro, più diffuso nella popolazione italiana o francese o europea. Insomma, il ciclismo ha i suoi momenti di gloria quando la gente pedala, quando sa cosa vuol dire pedalare. La bicicletta è uno strumento accessibile, non si diventa divi della boxe in un momento. La bicicletta è qualcosa che ti appartiene, non ci si picchia sangue tutti i giorni, mentre in bicicletta ci si va sempre. Mi ricordo, stiamo parlando di cinema, un film di Pepe De Santis, Caccia Tragica, girato nell'immediato dopoguerra, negli anni più o meno di Totò al Giro d'Italia, dove si svolgeva tra banditi nella bassa padana dopo la guerra, reduci, ex partigiani, cooperative nascenti, ex fascisti di Salò, un po' di tutto, ma soprattutto banditi, gente che reagisce col banditismo. Alla miseria dell'epoca non aveva De Santis abbastanza comparse per fare una scena di folla con qualcuno che arringava le masse, ha girato, si è fatto dare le biciclette dalle cooperative del paese, ha ammucchiato queste biciclette contro le mura della piazza e si vedeva in controcampo rispetto all'attore, mi pare fosse Massimo Girotti, insomma, che arringava la folla, si vedeva questa montagna di biciclette e era un'immagine di per sé epica, di per sé corale, di per sé sociale, insomma. Ecco, a me quando penso al Giro d'Italia penso a questo tipo di situazione, uno sport povero fatto da persone che normalmente poveri, per quanto Coppi abbia potuto arricchirsi, si è arricchito non tanto con i tour e con i giri, si è arricchito con le esibizioni altre che faceva ai margini, no? le gare di pista, queste cose più spettacolari e più a pagamento, per l'appunto, perché il tour o il giro non si pagava, ci si metteva lungo le strade, fuori dalle autostrade, allora non c'erano neanche le autostrade, ma anche adesso la bellezza del giro è che si allontana dalle autostrade e si allontana dalle automobili, che sono il flagello dell'epoca e che sono il principale nemico degli sport, come dire, degli sport di massa, degli sport collettivi. Io credo che ci sia qualcosa di perfino di pornografico nel delirio con cui ho visto dei miei amici guardare in televisione le gare automobilistiche, le Ferrari, le teste rosse, le teste gialle, le teste di cavolo, non lo so, quella
0: non se ne
2: voluttà.
0: Intende molto, lei non se ne intende molto di automobilismo.
2: No, non me ne intendo, però quella voluttà con cui guardano questi strumenti molto mortuari e molto disumani, perché l'uomo lì dentro diventa, no?
0: Quasi una bara.
2: Un appendice, quasi una bara. Insomma. Ecco, mentre il ciclismo è l'uomo che domina una macchina, è lui che la domina. La macchina è veramente un proseguimento del suo lavoro, un po' come l'aratro per il contadino, non è una situazione diversa. E questo rende epico il calcio. Mattoli, che era un regista astutissimo, simpaticissimo, l'ho conosciuto purtroppo nei suoi ultimi tempi di vita, ma era... posso raccontarlo brevemente, l'ho conosciuto, certo, al San Camillo, sono andato a intervistarlo al San Camillo, in ospedale dove poi è morto, ospedale romano a Monteverde, dove era finalmente, si era impoverito, aveva speso tutto, aveva guadagnato miliardi che sperperato e viveva in modo molto, insomma, ha avuto una vecchiaia molto povera e era accolto in una stanzetta isolata soltanto perché un giorno in corsia, guardando la televisione, aveva detto rispetto a un film di Totò che davano in televisione, quello lì l'ho fatto io. Allora gli infermieri, siamo negli anni 69-70 giù di lì, gli infermieri esaltati hanno cominciato a venerarlo e quindi ad aiutarlo in tutti i modi possibili, trovandogli anche una sistemazione migliore. Mattoli, che ha scoperto quasi tutti i grandi comici italiani, giù fino a Franchi Ingrassia, ovviamente aveva un rapporto ottimo con Totò e ha avuto lui quest'idea del Giro d'Italia, legare Totò a una situazione reale d'epoca. A volte era la parodia di un film famosissimo, esce Sangue Arena, facciamo FIFA Arena, a volte era invece inserire Totò dentro un meccanismo socialmente molto forte, mediaticamente molto molto molto importante, e vederne che cosa ne usciva fuori. Dall'incontro Totò e Giro d'Italia uscirono faville, il film non è uno dei migliori di Totò, è un film estremamente meccanico, ha delle basi narrative anche abbastanza pretestuose, insomma, no? La base è il Faust di Goethe, mica altro, insomma. Totò, professore universitario barbuto, noiosissimo, che si innamora di una giovane Isa Barzizza, fanatica di ciclismo, e quindi diventa un divo, vende l'anima al diavolo pur di vincere il Giro d'Italia e poter conquistare la sua Isa Barzizza.
0: Questa Brazizia è una grande bellezza. Andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo Bellezza in bicicletta e poi continuiamo a parlare.
2: Che non è Isabella Zizza,
0: ma va bene, d'accordo, però cantamina.
2: E allora.

0: bellezza in bicicletta, la parola a Alessandro Leogrande.
1: Beh, nel film di Mattoli, Goffredo, tutto il Giro d'Italia, ci sono due o tre chicche interessanti da raccontare. La prima è quella che il radiocronista, chi presta la voce al radiocronista, il grande Mario Ferretti, che in quanto repubblichino era stato epurato dalla RAI e girò prima il Totò al Giro d'Italia prestando la sua voce alla radiocronaca, e poi l'anno dopo sarebbe tornato a fare le radiocronache del Giro.
2: Sì, se n'era andato, se n'era fuggito praticamente in Argentina insieme a Doris Duranti, che era una delle dive fondamentali nella storia del cinema di quegli anni, diva del regime per eccellenza, perché notoriamente amante di Pavolini, ministro della cultura popolare, eccetera eccetera. Quindi c'è tutta una mitologia anche cinematografica che circonda Ferretti, che peraltro era un grandissimo radiocronista. Anche qui la radio ingigantiva le cose, mentre la televisione a mio parere un po' le sminuisce, gli toglie una dimensione epica. Li vede, già il fatto che li vedi e non puoi immaginarteli, no, noi immaginiamo Ulisse, se vediamo Ulisse ci farebbe molto meno impressione se vedessimo in diretta l'Odissea, no? E però appunto questo riguarda l'epoca pre-televisione. Sì. Direi che la televisione è stata una delle cause, con l'automobile, con la diffusione dell'automobile, della decadenza di molti sport, insomma, di certi sport, di questi sport più popolari. Lo stesso calcio, le radiocronache di Carosio, sentite alla radio la domenica, ovviamente creavano una dimensione epica e in qualche modo magica, che
0: onirica
2: addirittura. Sì. Ma al mio paese il bar sulla piazza metteva fuori un altoparlante e la partita veniva ascoltata da folle di persone che urlavano, gridavano, ma immaginando quello che succedeva, ovviamente non vedendolo. E il cinema fa vedere, Totò al Giro d'Italia si spiega anche sulla base del successo che avevano allora i filmati della settimana Incom, che era il telegiornale d'allora, certo. Insomma, era un cinegiornale che veniva presentato prima dei film e che una volta all'anno faceva un programma dedicato soltanto al Giro d'Italia. In certi anni, siccome questo programma di 10 minuti aveva grande successo, ne fecero dei film di lungometraggio, cioè dei documentari di lungometraggio, un'ora e mezzo di film. Ne ricordo uno, forse il più bello, perché è poi credo quello l'apice e poi comincia la caduta, che si chiamava Fiorenzo il terzo uomo.
1: Fiorenzo Magni,
2: per quando vinse Fiorenzo Magni, terzo uomo dopo Coppi e Bartoli, accompagnato per una volta non dalla musichetta di Rossini ma dalla musichetta del terzo uomo del film
0: con del film
2: con Orson Welles. Insomma, Magni si vede anche nel
1: Totò
2: film
1: al Giro d'Italia.
2: Totò al Giro d'Italia e ovviamente l'incontro tra Totò e questi campioni è un incontro quasi alla pari, perché Totò era, in quegli anni stava diventando mitico quanto loro, era l'attore più amato e più visto dagli italiani. Un film come Totò cerca casa lo lega direttamente alla storia del neorealismo, e un film come Totò al Giro d'Italia lo lega direttamente alla cronaca del paese negli anni della ricostruzione. Totò diventa anche lui un emblema di quell'epoca così fervida di novità, perché ovviamente era finita una guerra mondiale e si ricominciava e tutto ripartiva da capo.
1: Alfredo, volevo chiederti del rapporto tuo con quell'epoca, perché da qualche parte, non ricordo dove, mi hai scritto di aver pianto per la morte di Coppi.
2: Ma sai, io, mio padre era un aspirante corridore, fregato dalla guerra, perché nel 39 ha dovuto partire e quindi non ha potuto fare neanche la minima carriera di corridore regionale, diciamo. Dopo la guerra allevava giovani corridori e nei ritagli del suo lavoro, e faceva il ciclista, cioè nel senso non andava in bicicletta ma aggiustava le biciclette, un passaggio immediato dal suo oggetto di passione era di diventato anche il suo mestiere. Io con la bicicletta avevo una comunanza, una vicinanza. Dopo la scuola eravamo molto poveri, andavo nella piccola bottega dove mio padre usava la bicicletta, aiutava anch'io, come aiutava mia madre, soprattutto i giorni in mercato, il lunedì, quando arrivavano i contadini in massa alla campagna, tutti foravano prima o poi e bisognava aggiustare. Eravamo io e mia madre, perché mio padre si occupava delle cose più serie. Mio padre voleva che io diventassi corridore in bicicletta, ma credo immediatamente dopo la guerra, a 7 anni, mi regalò una piccola bicicletta truccata da lui, con la fiamma ossidrica, che aveva fatto un manubrio da corridore su una biciclettina rimediata, pezzi spaiati, una cosa probabilmente molto oggetto, no, con collage, insomma.
0: Bricolage.
2: E pretendeva che io imparassi, cioè io ovviamente, trovandomi costretto a questa cosa, mi sono ribellato, e mio padre, quando mi vedeva con un libro in mano, me lo pigliava e me lo tirava dalla finestra, perché era molto deluso dal fatto che non seguissi il suo esempio. Ciò nonostante, il ciclismo mi appassionava. Mio padre la domenica seguiva le corse con un piccolo camioncino con degli altri amici, le corse dei giovani che andava allevando, e io seguivo anch'io le corse, e ho visto Coppi, ho visto Bartoli, ho visto Magni, li ho visti tutti, perché in Umbria sull'Appennino passavano da qualche parte lì vicino, a Cagli, al Passo di Scheggia, in Abruzzo, insomma, si facevano queste sortite, no, di una giornata in cui si viveva questa grande avventura di vedere da vicino i grandi corridori. Credo che questo fosse uno degli aspetti più belli del ciclismo, cioè questa traversata dell'Italia, questa scoperta dell'Italia, che anche la televisione aiutò a fare, perché gli italiani conoscevano poco il loro paese, e vedere, seguire le tappe voleva dire scoprire il paesaggio italiano, quando ancora un paesaggio c'era.
0: Beh, io non posso che ringraziare per questa lunga chiacchierata, lunga, magari lo fosse ancora di più, di Goffredo Fofi, esperienze private, familiari, letterarie, cinematografiche, che si può volere di più?
1: Tutto, sportive anche.
0: Sportive, grazie. Beh, e grazie anche a Alessandro, che ha fatto in modo di portarlo in studio. E alla prossima volta, magari.
2: A presto, magari per parlare di box, chi lo sa.
0: Ecco, chi lo sa.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: Franco Battiato ha sempre messo d'accordo tutti. È stato talmente puro, è stato veramente un angelo che ha attraversato cinque decadi del mondo dello spettacolo, della cultura, della canzone leggera ma anche impegnata del pensiero, sempre arguto quello di Franco, perché è sempre stato all'avanguardia, è sempre stato molto profondo e non ha mai veramente diviso profondamente.
3: Secondo alcuni studiosi di esoterismo, la evoluzione dell'universo non è poi così evolutiva, insomma questo progresso è solamente apparente, quindi riguarda più un lato formale, che in effetti pare che, insomma, stiamo vivendo il periodo chiamato cosiddetto del Kali Yuga nero, e da quello che succede in giro c'è da crederci, insomma.
4: Bentornati a Note a Margine, un saluto da Elisabetta Malantrucco. Oggi ci occupiamo di una figura fondamentale nella storia non solo della popular music italiana, ma anche più in generale della nostra cultura. Ci occuperemo infatti di Franco Battiato, attraverso la rilettura di un volume edito da Rai Libri e curato da Giorgio Calcara, curatore d'arte, poeta e artista. Calcara ha anche curato al Maxi la mostra evento Franco Battiato, un'altra vita. Il volume si intitola Battiato svelato dalle sperimentazioni degli esordi all'universo multiforme e raccoglie i ricordi, le testimonianze e gli approfondimenti di molti amici, artisti, giornalisti, operatori culturali che in un modo o in un altro hanno avuto a che fare con lui, da Vincenzo Zitello a Simone Cristicchi, da Elisabetta a Vittorio Sgarbi, da Marco Travaglio a Susy Bledi e molti altri. Attraverso i loro contributi il lettore si affaccia nel mondo di Battiato, tra musica, pittura, viaggi, cinema, elettronica, sperimentazione, esoterismo pop e assoluto. Ne abbiamo parlato con lo stesso curatore, Giorgio Calcara, e con Salvatore Esposito, giornalista musicale e direttore della rivista online Blog Folk, che è tra i testimoni del libro, raccontando la storia dell'album L'Arca di Noè. Scopriamo insieme il loro racconto. Buon ascolto!

0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Io partirei con il tuo incontro con Battiato, con Franco Battiato, il tuo innamoramento artistico, insomma, come è successo, com'è andata?
1: È successo che devo scavare nella memoria più lontana, e una cosa che posso dire, uno dei ricordi più lontani della mia infanzia, circa 4-5 anni, sto in un'auto, una musicassetta che suona, 1979, mio padre e mia madre logicamente davanti quest'auto, era del Cinghiale Bianco, arriva alle mie orecchie. Quindi io, ripeto, 4 anni, sento questa musica, queste parole, che dire al cane è poco, che pian piano sono cresciute dentro di me. Oggi ce ne ho 50 e mi rendo conto che a me, ma come a tantissime persone, esattamente come a me, Franco Battiato ci ha accompagnato per decenni.
0: Quindi una rivelazione da piccolissimo, da quasi, insomma, da bambino, ecco. E da quello sei passato a curare una mostra al Maxi, una mostra peraltro molto citata, molto acclamata e che piace moltissimo anche agli addetti ai lavori. Sto vedendo intorno a me, vedo anche sui social tantissimo apprezzamento anche da critici musicali, che sono di solito molto duri. Quindi mi sembra che sia un risultato importante. Come lo hai messo insieme? Ti chiedo della mostra e poi ovviamente ti chiedo anche però di come hai messo insieme il Battiato svelato, direi, i libri.
1: Sì, mi fa piacere questa tua sottolineatura. Non facciamo cognomi, ma insomma critici musicali, sì, di gran peso, che veramente ne hanno viste di cotte e di crude, ma cioè, l'unico che posso fare, perché ce l'ho avuto l'altro giorno al Maxi, Gino Castaldo,
0: ecco,
1: al quale ho ricordato a Gino che 37 anni fa, era l'89, lo stesso identico giorno, 18 marzo, lui usciva su Repubblica con un'intervista a Franco Battiato, poco prima che Franco salisse sul palco, Sala Nervi, Vaticano, davanti a Giovanni Paolo II, il primo artista di musica leggera che si esibiva davanti al Papa.
0: Una cosa pazzesca, me lo ricordo quando è caduto, sì.
1: Incredibile, l'oceano di silenzio.
0: Sì.
1: E che cosa andavo a dire in quel momento a Gino? Che c'era Papa Giovanni Paolo II, non c'è più, c'era lo stesso Franco che ci ha lasciato da 5 anni, Giusto Pio, tutto di bianco vestito, che dirigeva l'orchestra, non c'è più. C'era il muro di Berlino, non c'è più, nemmeno quello. Però ecco, è rimasto Gino Castaldo come testimone oculare di questo mondo. Ecco, Franco Battiato ha sempre messo d'accordo tutti, al di là del genere musicale, poi insomma ti piace o non ti piace,
0: certo,
1: ma è stato talmente puro, è stato veramente un angelo che ha attraversato 5 decadi del mondo dello spettacolo, della cultura, della canzone leggera ma anche impegnata, del pensiero, sempre arguto quello di Franco, perché è sempre stato all'avanguardia, è sempre stato molto profondo, e non ha mai diviso, non ha mai veramente diviso profondamente la critica o il pubblico.
0: E allora,
1: un po' di casi che è meglio non citare.
0: No, beh, che naturalmente non manca mai quello che che in buono o in cattivo,
1: per la
0: in buona o in mala fede, diciamo,
1: sì,
0: c'è un po' sempre di tutto. E anche perché stiamo parlando di una figura, di queste figure che sono sempre più rare, perché noi viviamo anche in un'era di specializzazione. Invece Battiato era uno, e questo lo dimostra in particolare il libro, era una di quelle figure, posso dire alla Pasolini, che si occupava e amava e si esprimeva in molti modi. Quindi Battiato a 360 gradi, ed è interessante.
1: Una sola moltitudine, una sola,
0: sì,
1: moltitudine. Battiato, un universo multiforme, e ha cristallizzato in un corpo solo tante tante persone: il pittore, il regista, il filosofo, ovviamente il musicista, ma il musicista d'avanguardia, il musicista pop, il musicista classico. Un'altra vita si chiama la mostra, perché ha collezionato una vita dopo l'altra,
0: sì,
1: reinventandosi ogni volta. E Battiato svelato si chiama questo libro, che è uscito per Rai Libri, perché uno dice: ma che esigenza c'è? Dopo, mi sembra qualcosa come 145 pubblicazioni intorno a Battiato, di continuare a stampare carta a proposito di Franco Battiato, e si scoprono cose nuove. Ancora oggi, approfondendo e trovando le persone giuste, poi c'è sempre un'aura di riservatezza intorno a Franco Battiato, come era egli stesso ovviamente, ma qualcuno che forse, ecco, preso al verso giusto, può raccontarci ancora dei piccoli segreti o svelare delle cose molto curiose di Franco Battiato, che ci danno ancora il senso incredibile, enorme, di questa figura.

0: Ecco, come li hai scelti, insomma, i protagonisti di questo volume, no? Che hai curato, cioè nel senso che c'è un mondo molto, molto anche diverso, anche molto eterogeneo, cioè dal critico musicale a Vittorio Sgarbi, cioè il cantautore come Simone Cristicchia, insomma, ovviamente sono tutti il punto di contatto, mi pare di capire, è che in qualche maniera hanno avuto un contatto diretto con lui, ecco, penso ad esempio a Susie Bledi, ai Viaggi, eccetera. Comunque, insomma, hai fatto una selezione particolare.
1: Particolare perché, appunto, come dicevo prima, se ne è già parlato tantissimo di Franco Battiato, ma sono un po' sempre gli stessi, che sono stati molto vicino, parlo dei musicisti, produttori, vicini a Franco Battiato, che dicono, ridicono e continuano poi, no, a ritrattare sempre lo stesso tema. Io ho detto, ma l'hai nominata Susie Bledi, che ha fatto dei viaggi incredibili in Nepal, e non solo, delle ospitate in Rai divertentissime, ecco, con quella carica emiliana che c'ha Susie, ci ha raccontato quell'aspetto, no, che è quello spiritoso, oltre che spirituale, di Battiato, e ce l'ha raccontato come nessun altro ha fatto.
0: Sì.
1: Travaglio è uno che può raccontare di un Battiato non politico, civico. Ecco, il senso civico, se si può dire, la moralità di Franco Battiato, come vedeva lui questo mondo, no? Da Povera Patria in poi, aveva le antenne lunghe, Franco ha anticipato dei fatti clamorosi, Tangentopoli, stragi di mafia, quelle cose le ha scritte, anche cantate in Povera Patria, un anno prima che accadessero.
0: Sì.
1: Travaglio questa cosa la sottolinea. Elisabetta Sgarbi è stata una di quelle che ha incentivato molto la presenza di Franco Battiato come documentarista, regista, e Salvatore Esposito, un critico musicale, ci fa capire l'importanza dell'Arca di Noè, un album meno famoso della Voce del Padrone,
0: sì, spiazzante,
1: ma molto importante.
0: Sì, sì,
1: ecco, quindi molti li conoscevo già, molti si sono palesati da soli. Il libro era praticamente finito, conosco Giuseppe La Spada, che il libro era stato già consegnato, e che mi dice: ma io ho curato la regia dell'ultimo video di Battiato, e diventa l'ultimo capitolo di questo,
0: sì,
1: di questo libro. Tanti sono amici. Vincenzo Zitello conosceva Battiato fin dal 1975, con lui ha avuto tutta l'esperienza della musica d'avanguardia. Zitello è un carissimo amico e ha raccontato col cuore quegli anni, e lui mi ha messo a disposizione una serie di contatti molto preziosi che hanno raccontato a loro volta Franco Battiato in maniera personale e intima, per cui persone di cui abbiamo un'ottima fiducia, e sappiamo, perché prove provate, ci hanno messo a disposizione non solo i loro racconti, ma delle foto. Questo libro è corredato da una serie di foto inedite, Franco Battiato in Bretagna, per esempio,
0: sì,
1: delle locandine mai viste prima. Primo Cuttadauro è un collezionista che ci ha messo a disposizione delle fotografie in bianco e nero meravigliose del 1967, quando Battiato, appena trasferitosi a Milano, stava tentando la fortuna della musica leggera. Quindi ecco, è una collezione di ricordi e cimeli mai visti e sentiti prima.
0: Peraltro questo posso dire, che l'immagine che ne viene, oltre appunto esce fuori chiaro questo universo multivo, si passa attraverso tutte queste anime, no? Tutte queste vite, ne esce comunque una cosa che è comune a tutti, e cioè questa grande umanità, cioè umanità intendo dire anche nell'approccio. In realtà Battiato doveva essere una persona fortemente empatica, anche se l'immagine che dava di sé esternamente era invece appunto un po' ieratica, un po' così, un po' sacerdotale, no?
1: Guarda, non è uno slogan, ma dietro, nel caso di Franco Battiato, dietro un grande artista c'è un grande uomo.
0: Sì.
1: E aggiungerei che la persona è anche il personaggio. Non,
0: sì,
1: c'è. Se uno lo vede così, tranquillo, educato, con questo distacco quasi aristocratico, ma è soltanto una grande sobrietà la sua, è un rispetto assoluto per ogni persona che aveva davanti, questa sua generosità, questo suo essere curioso con chiunque. Ecco, mi raccontano storie incredibili di chi ha convissuto un po' di quotidianità con Franco quando stava nella sua casa siciliana a Milo, Villa Grazia. Ecco, passava il giardiniere che stava facendo i lavoretti in casa, il figlio osservava la chitarra, Franco gliela regalava.
0: Sì.
1: La difficoltà di fare questa mostra al Maxi è stata questa: di Franco c'è pochissimo, ha regalato tutto.
0: Ha regalato tutto.
1: Penso che entrando in quella villa si trovava il mondo dei cimeli, non c'è nulla, qualche quadro che lui amava, che non voleva vendere, si voleva tenere. Ma tutti gli spartiti sono stati regalati, gli oggetti, molti strumenti. Abbiamo dovuto faticosamente ritrovarli altrove, con una mappatura di amicizie che dicono questo ce l'ha quello, quell'altro ce l'ha quest'altro. E quindi è stato faticosissimo, proprio perché Franco non era attaccato alla materia, donava moltissimo, si donava tanto, però tutto questo è ritornato in un omaggio straordinario che abbiamo dovuto necessariamente rivolgere a questo grande
0: e mettere insieme.

0: Senti, ti faccio un'ultima domanda che è relativa a un tuo contributo all'interno del volume, che è quello, perché poi ovviamente mi interessa in modo particolare perché questa comunque è una trasmissione di musica, quindi è quello relativo all'esoterismo pop. Sì. Vogliamo spiegare che cosa si intende per esoterismo pop di Franco Battiato, che è importante, direi.
1: Sì, allora, una formula che ha sempre utilizzato Franco Battiato nel uno dei suoi ultimi fortunatissimi brani dal titolo Inres Auge, lui indica che esiste una linea verticale, che c'è quella che ci spinge verso lo spirito, e un'altra orizzontale che ci muove verso la materia. A quanto pare Franco Battiato ha sempre unito con grande senso dell'equilibrio queste due linee. Perché sapeva che la sua professione, il suo apparire all'esterno doveva essere del tutto orizzontale, quindi ha utilizzato dal jukebox ai rotocalchi, la televisione, ovviamente a tutte le promozioni alle quali si doveva anche in qualche modo sottomettere, però sapeva che stava filtrando una linea verticale, c'è questo spirito che esce sempre dalla sua canzone, anche la più leggera, comunque ci sta raccontando qualcosa di straordinario. Spesso ha un sapore occulto, esce fuori il simbolico, attraverso certe allegorie ci sta trasmettendo di saggezze antiche o filosofie, fossero queste orientali o occidentali. Quando comincia a parlarci del cinghiale bianco, sta citando libri sacri, insomma, l'antico sacerdozio celtico dell'animale sacro. Quando parla di lo shivaismo tantrico in stile dionisiaco, lì sta facendo una relazione tra quello che è l'eretismo sacro, tra India e il mondo classico occidentale, il re del mondo, per non parlare ovviamente poi delle preghiere laiche, ma che sono molto spirituali in Franco Battiato. Penso all'ombra della luce, ti vengo a cercare,
0: sì.
1: Ricito l'oceano di silenzio, ma anche nell'animale, con quella canzone c'è l'animale, cioè lui sta dicendo come noi possiamo superare certi ostacoli, no, della nostra interiorità per farli uscire fuori, la lezione di Gurgesta, l'evoluzione umana, non siamo nati per comunicare come gli insetti, ma per esprimerci, per evolverci, e alla fine questa cosa, che mi rendo conto sempre, esce dall'insegnamento di quello che si può davvero definire un maestro come Franco Battiato, è che ricercare la bellezza di sé, ecco, in ogni cosa stupirsi come un piccolo alchimista della natura che ogni giorno riesce a sorridere della propria condizione ed evolvere.
0: Grazie.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a te.
2: Comincerei col dire che non accetto molto la parola sperimentazione, questo non è che tu l'abbia, ma più che altro l'ho riusata anch'io, perché la sperimentazione è quell'atto di ricerca che in una stanza, per quanto mi riguarda, si risolve e finisce lì. Quando, per conto mio, codifico e quindi il materiale lo espongo per la verifica con altre persone per controllo, automaticamente l'esperimento è già finito, perché la sperimentazione è la ricerca, ma quando trovi qualcosa, secondo me il mondo musicale da me visto in questo momento è questo, e se ne fa un disco. Allora, chiarendo questo fatto, quindi una piccolissima divagazione sul termine, quello che mi rimane è tutta la fase sperimentale, che è quella che usa a specchio l'esperienza personale con la verifica dell'oggetto come specchio, per cui se sono in un momento di estrema contemplazione, oppure se il mio momento di vita è attratto da stadi che tendono al silenzio proprio per l'ascolto interiore, silenzio esteriore, inevitabilmente la musica che farò rispecchierà questo momento che sto vivendo. Allora, tutto quello che si è fatto per capire di più e per addentrarsi sempre in profondità, inevitabilmente, anche se faccio, se uso la struttura della formula della canzone, si tira dietro delle esperienze di musica più profonda, perché è inscindibile, è una qualità che non può essere dissociata completamente.

0: Salvatore, benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: E quindi vogliamo un po' parlare di questa Arca di Noè, di questo album di Battiato che è uscito dopo La voce del padrone?
1: Sì, è un album che è ingiustamente considerato come minore, ma in effetti è una delle opere più intriganti, no, se vogliamo, della produzione di Battiato sotto molteplici profili. Innanzitutto è un disco ascoltato oggi assolutamente profetico, ma per la visione, per il rapporto tra uomo e tecnologia, per le migrazioni. Durante la pandemia, per esempio, mi è sempre comparsa, no, questa immagine di Esodo. E mi ricordo lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, c'erano queste lunghe file ai supermercati, no?
0: Sì.
1: Non a caso il titolo del capitolo è Profezie per un mondo moribondo. Battiato ancora una volta con questo disco evidentemente ci aveva visto lungo. Poi musicalmente è un lavoro incredibile, perché lui fa dialogare i madrigalisti moderni, insomma, con la musica elettronica, con questo Firelight suonato da Destrieri, insomma, è un con i sintetizzatori, insomma, veramente è un lavoro particolarissimo, non solo perché poi, insomma, alla fine c'è uno dei grandi classici che Voglio vederti danzare,
0: sì,
1: dove pure ci sono cose interessanti. Poi Radio Varsavia, per esempio, si intrecciano varie immagini storiche che nel libro, poi, insomma, in questo capitolo io mi sono soffermato ad analizzare in modo abbastanza dettagliato, insomma. Poi la stessa copertina è magnifica, insomma, anche là c'è un significato, quindi è un disco da riscoprire, ecco, è uno dei dischi da riscoprire.
0: Un disco da riscoprire, e che è uscito appunto dopo quel grandissimo, incredibile successo che aveva avuto La voce del padrone, quindi un disco che spiazzò il pubblico, no? E che lasciò tutti quanti perplessi, perché uno si immaginava qualcosa che andasse sulla scia. Invece poi Franco Battiato era fondamentalmente un grande sperimentatore, quindi non avrebbe mai replicato qualcosa che aveva già messo in piedi.
1: Ma il discorso è che il disco vendette bene all'inizio, perché in prevendita.
0: Fece subito, certo,
1: fece subito dei bei numeri. Poi ci si accorse, insomma, che il disco era più complesso del precedente. Però quando poi ho avuto modo di intervistare i vari musicisti che lo hanno affiancato, purtroppo tra i musicisti manca Radius, che è il chitarrista, perché purtroppo è prematuramente scomparso qualche tempo fa, mi raccontavano che appunto è un disco che è venuto fuori in modo assolutamente libero, ecco. Quindi la stampa invece fu abbastanza dura. Per esempio Gianfranco Manfredi gli diede l'etichetta di vicinanza al pensiero della destra, quando lui, insomma, Battiato non ha mai espresso, insomma, nulla in tal senso, se non una vicinanza in quel periodo al Partito Radicale. E poi mi piace sempre ricordare quello che diceva, che io non sono né di destra né di sinistra, sto in alto.
0: Sì.
1: Quindi,
0: ma poi
1: una elevazione, sì, una ricerca dell'assoluto che si intreccia anche con il vivere civile di Battiato.
0: Sì, ma poi in realtà, insomma, ecco, diciamo che Manfredi è stato un po' la sorrosa rispetto al Gattopardo, no? Quando uscì Gattopardo, che
1: sì,
0: è stato considerato un libro reazionario, probabilmente è il più grande romanzo italiano del Novecento, però avevamo deciso così. Vabbè, queste sono cose abbastanza che accadono abbastanza spesso. Ti faccio proprio un'ultima domanda su cui devi essere brevissimo, brevissimo. In realtà tu l'hai incontrato Battiato, no?
1: Sì, ovviamente nulla a che vedere con gli incontri e le frequentazioni, cioè, che hanno fatto gli altri autori del libro. Io ho avuto il privilegio di ottenere un suo autografo a margine di un concerto, peraltro unico nel suo genere, a una delle primissime edizioni del Leuciana Festival, che si faceva a Salleucio, nella Real Colonia di Salleucio a Caserta, dove rappresentò la teoria della Sicilia, questa opera dedicata a Federico II e messa arcaica. E invece più di recente, in uno dei concerti romani degli ultimi anni, lo incontrai alla fine di questo concerto. Con me c'era l'allora senatore Carofiglio e la mia compagna, insomma ci trovammo a chiacchierare, io gli diedi il programma di sala per farmelo autografare e insomma ne nacque una cosa che poi ho raccontato buffa, insomma era una persona molto ironica, però la mia frequentazione è stata una frequentazione di tipo assolutamente emozionale e di suggestioni sulla sua musica. Non ho avuto il piacere di tessere con lui un rapporto di carattere personale che mi sarebbe piaciuto molto, anche per comunanza di interessi filosofico, religiosi, spirituali.
0: E poi molto spesso gli incontri di un attimo ci segnano molto, no, nelle nostre scelte. Grazie Salvatore.
1: Grazie, grazie, grazie Elisabetta.

Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Le intellettuali di Molière con Marcello Bartoli, Claudia Giannotti, Ottavia Piccolo, Massimo Venturiello. Musiche a cura di Roberto Tarasco. Regia di Gabriele Vacis.
1: Seconda parte.
2: Le muse, magari avessi il tempo.
3: Io vorrei che leggeste piuttosto il mio progetto. Redatto in 8 tomi.
2: Oh no!
3: Di una controaccademia formata da noi donne.
2: Ah sì.
3: Platone aveva visto, o diciamo intuito, la parità dei sessi. Alludo alla Repubblica. Ora, cos'è il mio testo? Questa idea sviluppata, chiarita, sdiscendata. È già tutto su carta. Io lo confesso, soffro, piango di rabbia io se penso a quali torti subiscono le donne. E voglio vendicarle come esseri umani. È questione di classe, chiaro? E noi siamo sotto. Basta col confinarci nella stupidità. Basta sbatterci in faccia la vostra intelligenza.
2: È stupido. È offensivo svilire il nostro sesso, non capire che siamo organismi pensanti e non capaci solo di scegliere una stoffa, di comprare dei piatti o rifare le tende.
4: Dobbiamo sbarazzarci di questa odiosa delega. Basta con le tutele, basta coi falsi padri.
5: Ma che dite? Le donne a me mi hanno educato. Si sa come la penso. Mi piacciono le donne, i loro occhi. Il resto. Ma onore al loro genio!
3: Il nostro sesso sa di avere in voi un amico, ma a certa gente, anche magari di cultura, scrittori e intellettuali con la loro puzzetta, vorrei tanto spiegare che noi siamo scienziate. Vorrei fare vedere come ci organizziamo, cosa sono i congressi e le nostre assemblee, cioè spazi di ricerca, senza assurde scissioni fra cultura e cultura, fra tecnici e poeti, dove a base di tutto è il gioco, la scoperta, il trattare le cose e tutti ci si ascolta, ciascuno ha la sua idea e nessuno la impone.
5: Vi dico la mia idea. Io sono aristotelico.
3: Non va per chi ama i sogni. Io sono una platonica.
2: Epicuro, ci vogliono idee forti.
4: Io posso condividere anche il materialismo e la teoria degli atomi, ma non accetto il vuoto. La materia sottile mi convince di più.
5: Cartesio! E cosa dite della sua calamita?
2: Mi piacciono più i vortici. Noi faremo le leggi e noi le applicheremo. Opere in versi e in prosa, giudicheremo tutto. Fuori dal nostro gruppo non ci saranno ingegni. Chi sta per conto suo lo ridurremo a zero. E saremo noi stessi gli scrittori che contano.

0: Signora, c'è di là un geniale poeta.
1: Un altro?
0: Oh. È un carissimo amico, una celebrità. Ha talmente insistito per venire da voi.
2: No. Avete ogni diritto di portar qui gli amici e noi cerchiamo di mostrarci nella forma migliore.
1: Allora, mamma, io vado.
2: Enrichetta, m'era sembrato d'essere stata chiara. Voglio che tu stia qui.
1: Ma per quale ragione?
2: Torna a sederti qui e vedrai che lo sai.
0: È un insigne filologo, grande conoscitore. Come grecista, poi non arrivare in Francia.
2: Un grecista?
0: Sì.
2: Lisa, oddio, questo sa il greco.
1: Oh, il greco. Enrichetta.
3: Il greco, legge il greco.
1: Ho capito, il greco.
4: È permesso.
0: Il signor Vadius.
2: Ah, il signore sa il greco. Per amor del greco, vi scongiuro, abbracciatemi. E voi tutte baciate il signore.
1: Signore, io non frequento il greco.
2: Ho una soggezione io per i libri greci.
5: Per quanto io sia invitato, non vorrei che pensaste che sono un seccatore, signora. Siamo certi che non ho disturbato riunioni o cose simili.
2: Signore, con il greco non si disturba mai.
0: E sa anche leggere e scrivere nella lingua che parla. Chissà che non ci legga qualcosa di suo.
1: Sì, mamma.
0: Lui ha una grazia, uno stile che è unicamente suo.
5: Tre sottani è un maestro in fatto di eleganze.
0: Tu però hai il capoverso che coglie di sorpresa.
5: Dipende dal mio lessico, ma tu hai pathos e bathos.
0: E il tuo entroterra classico ne hai molto più di me. Tu utilizzi Virgilio con Tamini Teocrite.
5: Ma se tu non fai altro che truccare la saffica, lo so che cosa hai in mente. Vuoi riscrivere Orazio?
0: Come tu metti l'Eros nelle tue canzonette.
5: E i tuoi falsi sonetti? Beh, lì sei insuperabile.
0: No, vorrei avere io la tua mano da orafo.
5: Ce l'hai, nei madrigali, piccoli calambur.
0: Sai, tu dove mi piaci? Nel rustico cantabile.
5: Perché tu ami i ninnoli, sei più galante tu.
0: Oh, se la Francia sapesse che cosa vali tu.
5: Se il secolo premiasse uno che se lo merita,
0: magari ti potresti comprare una carrozza.
5: E tu avresti una statua. Tu sei già un monumento. Oh, se però volete sentire la ballata,
0: voglio. Hai visto per caso, forse te l'hanno letto, quello strano sonetto sulla febbre di Urania?
5: Me l'ha letto qualcuno, sei in casa di amici.
0: E tu sai chi è l'autore?
5: No, ne intendo saperlo. Sarei costretto a dirgli che il sonetto è orribile.
0: C'è però chi lo giudica un testo straordinario.
5: Ma tu non dargli retta. Da retta a me non solo è roba vecchia, guasta, ma è anche miserabile.
0: Mi dispiace, mio caro, ma invece ti do torto. Roba vecchia quel testo? Ma chi saprebbe farlo?
5: Oh, questo non lo so. Comunque io no di certo.
0: E io ti dico, nessuno lo sa fare, mio caro. Nessuno. Lo so io perché l'ho scritto io. Io.
6: Non so spiegarla allora questa storia.
0: È che per mia disgrazia non ti siamo piaciuti.
6: Sai, può anche darsi che io fossi distratto. Anche chi leggeva avrà sconciato il testo. Meglio dimenticare. Eccovi la ballata.
0: Guarda, se c'è una cosa trita è il popolaresco. Questo falso naif, nessuno ne può più.
6: Una cosa è il naif, un'altra è il giullaresco.
0: Senti, da retto a me, non mi piace, ti dico.
6: Non è un dato che basti, non per questo è più brutta.
0: Ma è libresca, è quell'oro che incanta i professori.
6: Non direi. Ci hai spiegato fin qui che non ti piace.
0: Cos'è? Ti vuoi specchiare dandomi del pedante?
6: Puzzerai tu di libro e sei anche villano.
0: Ma piantala, scaccino della letteratura.
6: Ma va là, profumiere, bate dei pannolini.
0: Senti chi parla, tu, parrucchiere dei classici.
6: Sciacquaromanzi, sguattero.
1: Ma signori, che fate?
0: Va, riporta a bottega tutti i cappotti greci che hai rivoltato. Va, truccatore di libri.
6: E tu non ci provare a rattoppare Orazio se tu non hai la stoffa. Con che cosa rammendi?
0: Ma che titolo parli? Tu che non hai successo.
6: E tu che il tuo editore ha cambiato mestiere.
0: Io sono Trisottani, sono un'autorità.
2: Ma signori, che fate?
0: Va, riporta a bottega tutti i cappotti greci che hai rivoltato. Va, truccatore di libri.
5: E tu non ci provare a rattoppare Orazio se tu non hai la stoffa. Con che cosa rammendi?
0: Ma che titolo parli? Tu che non hai successo.
5: E tu che il tuo editore ha cambiato mestiere.
0: Io sono Trisottani, sono un'autorità.
5: Sì, sì, leggi le satire. Lo dice anche Buolo.
0: Leggile tu, piuttosto.
5: Di me Buolo non dice peste e corna, mio caro. A me mi tratta meglio. Mi tira un po' le orecchie citandomi fra i nomi degli autori più in vista. Ma così, di sfuggita. A te non ti dà tregua, non ne passi una liscia. Sei sempre lì che strilli sotto le sculacciate.
0: Perché valgo di più? Perché sono qualcuno, tu sei uno fra i tanti, il solito accattone, uno che gli dai un colpo e va subito giù. E poi si passa oltre, perché tu non esisti, ma con me non si può. Con me, Boileau, fai i conti. Concentra le energie, scende in campo lealmente, se raddoppia i colpi, se picchia, se mi mena, vuol dire che non è del tutto vincitore.
4: Io ti farò vedere.
5: Io, se son qualcuno!
0: Tu sei sempre qualcuno! Quando parli con me.
4: E io ti sfido in versi! Greco! Prosa! Latino!
0: E io t'aspetto fuori! Domani, dal libraio!

0: Non facciamo processi al mio scatto, signora.
1: Siete voi che ho difeso.
0: Era in gioco il giudizio espresso sul sonetto, sul mio testo linciato.
2: Metterò pace io e fugherò i rancori, ma ogni cosa a suo tempo. Enrichetta?
3: Sì.
2: Qui, cara. Quanti mesi, quanti anni passati a tormentarmi sulla tua ombrosità, su questa tua indolenza. Ma ora forse ho trovato ciò che può trasformarti.
3: Ti stai dando una pena che è del tutto sprecata. A me non interessa di scambiare le idee. Non mi va di impegnarmi, di stare allerta, pronta a cogliere il sorriso, attenta alla battuta. Non è per me. Non tengo a far questa figura. Io sto bene così. Io sto bene ignorante. Non ho curiosità io per l'intelligenza. Amo le frasi fatte. Amo i luoghi comuni.
2: Forse tu, ma non io. Io mi sento avvilita. Soffro per te, per me. Mi vergogno a morte. La bellezza del viso è un ornamento fragile, un fiore passeggero, la luce di un momento. Nasce e muore col corpo. È un fatto di epidermide. Ma quella dello spirito è sostanziale, è ferma. È da sempre che cerco un mezzo io per darti la bellezza che gli anni non possono falciare, di farti amare l'arte, di darti il desiderio, il gusto del sapere e dei valori veri. Non voglio che tu abbia per marito un bravo uomo, ma un uomo raffinato, raro, un artista, un genio. Eccolo qui, quest'uomo.
0: Sì.
2: Ecco chi ti propongo come sposo, compagno, uomo del tuo destino.
3: Cosa? Del mio?
2: Sì, tuo. E non fare la tonta.
4: State calmo, capisco.
0: Cosa?
4: Mi guardate smarrito.
0: Ma
4: i vostri occhi nuotano e chiedono un assenso. No. Ma sì, avete via libera.
0: Grazie.
4: Approvo queste nozze. Il matrimonio, i figli, vi daranno un assetto.
0: Sì, sì, Melissa, sì, grazie. Non so che cosa dire, sono troppo confuso, signora. Obnubilato. Il fatto di pensare che siete mie.
3: Calma! Ancora non ci siamo. Non è il caso di spingere.
2: Si risponde così. Dove credi di essere? Va, ci siamo capite. Noi andiamocene. Tu sta qui a meditare.
5: Sembra che su di te metta tutti i suoi sogni. Ti invidio. Ora ti trova anche il grande scrittore.
3: Oh, se ti piace mi invidi. Perché non te lo prendi?
5: Perché è una cosa tua, è destinato a te.
3: Ma tu sei la maggiore, vanti i diritti, prendilo.
5: È quello che vorrei. Ma se avessi intenzione di sposarmi, che invece è quello che vuoi tu?
3: Ma io, se avessi in testa l'intellettuale, l'uomo da tavolino, io me lo sposerei.
5: Comunque, a parte il fatto che io sono diversa, non decidiamo noi, ma i nostri genitori. Una madre è una madre e una madre ha il diritto di imporre le sue scelte. Non sarai mai capace.
6: Ubbidisci a tuo padre, coraggio Enrichetta. Dai la mano a quest'uomo. Con questo tu accetti questo uomo come sposo che io scelgo per te perché tu sia sua moglie.
5: Trovi appoggi insperati nelle forze maschili.
3: Non decidiamo noi, ma i nostri genitori. Un padre è sempre un padre, ha il diritto di imporsi.
5: Non credo che le madri lo abbiano di meno.
6: Cosa vuoi dire?
5: Dico che tutto fa pensare che con la mamma avrete motivi di dissenso, essendo due gli sposi.
6: Zitta lì, maneggiona. Intruglia con tua madre, ma di filosofia. Fatevi i vostri affari e non pensate ai miei. Anzi, diglielo questo. Dille che non mi venga qui a far chiassate, chiaro? E a rompermi le orecchie. Vai, vai, fuori.
7: Bravissimo, fai fin troppi progressi.
8: Finalmente, che gioia! Ah, com'è bello vivere!
6: Su, prendile sta mano.
7: Prego.
3: Prego.
6: Ma no, prima di noi Vai, vai in camera sua. Ah, le carezze, i baci, che farci? Mi commuovono. L'amore mi commuove. Non è che torno giovane, è il ricordo. Dà forza questo ai vecchi, il ricordo degli amori di allora.
5: Sì, così, decisissima. Non ha fatto una piega, tutto un pavoneggiarsi perché lei era ubbidiente. Sembrava seguir meno le volontà di un padre che togliersi il piacere di sfidare la madre.
9: Glielo farò vedere io. A chi dei due, a chi spetta di amministrare i suoi amori e calori? E chi comanda qui, se sua madre o suo padre? I sensi o la ragione, la forma o la materia?
5: Ti si doveva almeno, non so, almeno un riguardo. E anche lui è strano, piccolo opportunista, che vuole essere tuo genero contro tutta te stessa.
9: Non è ancora arrivato in cima alla scalata. Mi sembrava un bell'uomo quando ti corteggiava, ma era molto antipatico il suo modo di fare. Sai che non mi ha mai chiesto di leggergli qualcosa. Ora, sarò qualcuno, no? In letteratura?
5: Se io fossi al tuo posto, io mai accetterei anche solo l'idea che lui sposi Enrichetta. E non parlo per me, mi si farebbe torto a pensare che parlo perché ho secondi fini o covo dei rancori o il dente avvelenato per il giochetto ignobile che m'han fatto quei due. No, contro queste infamie io divento una roccia e poi trovo conforto nella filosofia. La cultura fortifica, ti rende superiore. Tu piuttosto, ignorarti è una provocazione, è questione d'onore per te dire di no. E poi non può piacerti un uomo a cui non piaci. Io non ricordo, quando chiacchieravamo, mai che abbia avuto parole per te di vera stima.
10: Ehi, piano, piano, Armanda, un po' di carità. E se non altro, almeno, cerca d'essere onesta. Ma che male t'ho fatto? E dov'è che ti ho offeso per aggredirmi a un tratto con parole di fuoco?
5: Se io mi fossi offesa, e se la tua è un'accusa, di attenuanti a discarico ne troverei parecchie e basteresti tu. Amare, se si è amato, crea dei tali rapporti così sacri fra due che è meglio rovinarsi, non vedere più il giorno piuttosto che cercare calore da altre parti. È mostruoso, capito? Arrangiarsi con altre è tradire, è uccidere la sensibilità.
10: E tu chiami tradire? Lo chiami un tradimento? Quel che ha voluto imposto la tua pazza superbia? Ti son caduto ai piedi non appena ti ho vista. Ti ho amata per 2 anni, ininterrottamente. Io ardo, brucio, soffro e tu non batti ciglio. Io ti colmo di affetto e tu mi fai la statua? L'amore che hai respinto lo rivolgo ad un'altra. Eccoti il quadro, Armanda. Colpa mia o colpa tua?
5: E tu chiami una statua, una che fa di tutto per strapparti dal cuore ogni volgarità, una che ti chiedeva delle idee di bellezza, delle gioie mentali, cioè il vero essere due. Il tuo amore per me non ti faceva scindere i tuoi pensieri, no, dalla solita cosa. Le unioni intellettuali, le unioni spirituali, dove il sesso non c'entra, ci ridi sopra, vero? Ma non potresti amare di un amore diverso? Perché hai il pensiero fisso su quella cosa lì? E per tenere in caldo queste belle passioni, sotto col matrimonio, dagli con quel che segue. Ah, che strano ricatto! E tu lo chiami amore? Una vera persona non ama in questo modo. C'è un amore al di fuori della carnalità. Capacità di amare, per la quale è uno schifo questo sconcio su e giù di marito e di moglie. Esiste un altro amore, limpido come il cielo, che non esclude affatto né il fuoco né i sospiri, ma che non ha bisogno di pensieri volgari, né di mischiare o usare nessuna oscenità. Si ama per amare, non con la testa altrove. È un amore che arde di forza immateriale, per cui esci da te e non sei più corporeo.
10: Armanda, sarà anche. Però per mia disgrazia io il corpo ce l'ho. Sento che c'è, che tira. Ce l'ho troppo attaccato per metterlo da parte.
5: Oh.
10: Io sono, come dici tu, rozzo, limitato. Io amo tutto intero. E anche l'altra mi piace che mi ami tutto intero, con desiderio fisico. Non mi sembra che questo sia così ripugnante. E in fondo, senza offendere i tuoi bei sentimenti, vedo che dappertutto si seguono i miei metodi. Vedo che il matrimonio è moneta corrente, tanto che io ho pensato di chiederti la mano senza che l'ardimento della mia decisione dovesse, a mio giudizio, farti sentire offesa.
5: E va bene. D'accordo, allora. Visto che la tua brutalità ha diritto di esistere, visto che intendi tu l'essenza della coppia come fatto carnale, cioè possesso di un corpo, se mia madre è disposta, d'accordo, mi risolvo a fare questo passo e ti dico di sì.
10: Non è più il tempo, Armanda. Al tuo posto c'è un'altra. Ritornare da te sarebbe calpestare l'asilo che mi ha accolto, ferire la bontà che mi ha dato rifugio. Non sarebbe elegante.
9: Voi contate, signore, sul mio appoggio, facendo riferimento a questa nuova impresa nuziale. Avete messo in conto nel vostro programmino che io per Enrichetta ho in mente un altro uomo?
8: Signora, vi prego, guardatelo quell'uomo.
9: Se abbiamo su quest'uomo idee tanto diverse è che noi lo vediamo da altri punti di vista.
11: Signori, ce la siamo scampata per miracolo. È successo stanotte, mentre voi dormivate. Un mondo ci è passato vicino come un bolide sfiorando il nostro globo. E se nella sua corsa, cadendo di traverso, incontrava la Terra, ora saremmo tutti delle schegge di vetro.
9: Parleremo di questo in un altro momento. Non sembra che la cosa interessi il signore. Il nostro caro ospite non si impiccia di scienza, detesta cordialmente l'ingegno e la cultura.
10: Forse questo enunciato andrebbe un po' corretto. Diciamo che, signora, detesto cordialmente la scienza e la cultura separate dall'uomo. La cultura è un valore finché non ci corrompe. E io preferirei essere analfabeta piuttosto che far parte di certi ambienti colti.
11: Ah, per me non vedo come la cultura o la scienza possano mai corrompere o guastare qualcosa.
10: La mia opinione è che la cultura, invece, sia proprio l'humus dove fioriscono gli idioti.
11: È un paradosso ardito.
10: Non saprei difenderlo, però saprei trovarne la documentazione. Non voglio approfondire, però sono sicuro che le prove non mancano. Esempi anche famosi.
11: Ma che cosa otterreste citando anche un esempio?
10: Che non andrei a cercarlo. Ce l'avrei sotto mano.
11: Ma io non so immaginarli, questi famosi scemi.
10: E io ne vedo uno come di qui a lì.
11: Io ho creduto finora che fosse l'ignoranza a guastar la gente, a creare idee stupide.
10: Credevate male. Fra un imbecille colto e uno analfabeta è più imbecille il colto.
11: La cultura è un valore in sé in quanto cultura.
10: La cultura è violenza se usata da un cretino.
5: Ma il tuo tono è offensivo. C'è della cattiveria nelle tue...
10: Non mi pare di avergli fatto male. Sa anche lui, come noi, che cos'è un'ironia.
12: In passato si è preso ben altri graffi in faccia senza che il suo prestigio scendesse da cavallo.
11: Da questa rissa emerge che non c'è da stupirsi se il signore si arrocca su certe posizioni. È un uomo di potere, cioè legato alla corte. La corte, si sa, è contro la cultura. È interesse di Stato che esista l'ignoranza ed è da cortigiano farne l'apologia.
12: Non avrete per caso un patto personale, signore, con la corte? Voi altri intellettuali, dite sempre di no. È una bella disgrazia. Non vi basta il successo. Non fate che lagnarvi. E se i vostri prodotti non piacciono a nessuno, la colpa è della corte che falsifica il gusto.
10: Ora, sarebbe meglio, mio caro Trisottani, e parlo con rispetto che devo al vostro nome, che voi e i vostri colleghi parlaste della corte usando un altro tono, diciamo un po' più dolce. Perché a saperla prendere, la corte non è un covo di bestie e di selvaggi, come credete voi. A corte ci si interroga, c'è senso di realtà, c'è spazio anche per cose di civiltà e di gusto.
9: Quanto fuoco! Però la vostra ira, il vostro fiammeggiante discorso è spia di un meccanismo. La presenza di un maschio è il rivale che eccita.
13: Il professor Vadius, che era qui poco fa, di cui sono signora valletto e segretario, vi consiglia di leggere questo biglietto. Subito.
9: Trisottani.
12: Oh.
9: Signora, va vantandosi che sposerà vostra figlia. Vi debbo avvertire che i suoi studi filosofici hanno per oggetto le vostre ricchezze e che farete bene a non fissare la data delle nozze prima di aver letto il romanzo che sto scrivendo contro di lui.
12: Perbacco.
9: In attesa di questo ritratto, dove io dipingerò l'uomo in tutte le tinte e sfumature, vi invio a parte le opere di Orazio, Virgilio, Terenzio e Catullo, dove potrete trovare annotati in margine tutti i passi da lui saccheggiati.
12: Signora, che follia!
9: Che il matrimonio che avevo progettato fornisce armi ai nemici di un uomo di valore.
12: Grazie.
9: E questa ribellione chiede da me un gesto, una controffensiva che blocchi ogni minaccia.
12: No.
9: Sappiano gli invidiosi che più bastoni mettono, più correrà spedita questa marcia di nozze. Ecco la mia risposta al professor Vadius. Riferitegli questo.
13: Sì, signora.
9: Che per dargli un'idea della stima che ho per i suoi bei consigli e siccome li credo degni d'esser seguiti, mia figlia sposerà Trisottani stasera.
13: Stasera?
9: Clitandro, siete ormai un amico di casa. Potreste restare qui e far da testimone. Anzi, questa richiesta è un invito formale. Armanda, di a qualcuno di chiamare il notaio e mentre vai di là avverti tua sorella.
5: Non c'è nessun bisogno che io vada da Enrichetta. Sarà Trisottani a prendersi la briga di correre da lei a darle la notizia e magari anche a dirle che cosa deve fare.
9: Lo vedremo chi avrà più potere su lei e chi dei due sarà la voce del dovere.

0: Vai, diglielo adesso.
1: Senza di voi, Crisalo, sarei un uomo finito. Vostra moglie ha respinto la mia candidatura. Ormai si è messa in testa Trisottani per genero.
2: Ma perché si è fissata su questa pazza idea? Ma perché insistere tanto su questo Trisottani?
1: La data delle nozze l'ha fissata stasera.
2: Stasera?
1: Sì, signore.
2: Ebbene, questa sera, perché sia pari il conto, io sposerò voi due.
1: Ha già detto al notaio di stendere il contratto.
2: E io lo sto cercando per lo stesso motivo.
1: Enrichetta, è qui che aspetta la sorella per essere informata in termini ufficiali.
2: Sì. Enrichetta? Io ti ordino qui, nel mio pieno diritto,
0: sì,
2: di prepararti a dare la tua mano ad un altro.
0: Ah!
2: Quelle due vedranno se c'è un altro qui dentro, uno che non sia io, fatto per dettar legge.

0: È il matrimonio a cui si prepara mia madre, il motivo, signore, di questo tête-à-tête. Forse mi son detta, chissà che in questo caos, chissà che se mi spiego non vinca la ragione. So che siete al corrente che se io vi sposo vi porterete a casa una dote notevole, ma so anche che voi, uomo di pensiero, non amate il denaro, ne parlate con sdegno, e non voglio che questa grandiosità, che questo disprezzo del benessere siano solo parole.
1: Cara, non è il denaro quel che mi attira in voi. Direi che è uno splendore, quelle occhiate da donna, quel fare un po' da diva. Ecco il vero denaro che mi ha sedotto e dato una strana emozione. Ecco l'oro e i gioielli che mi hanno innamorato.
0: Mi piace che parliate da uomo appassionato. Siete esigente, avete l'arte di imbarazzarmi. Quasi quasi rimpiango di non sentirmi libera. Non credo che potrei dirvi di più o di meglio, ma troverei un ostacolo se pensassi d'amarvi. Non si divide il cuore, non si può darlo a due. E io sento che il mio se lo è preso Clitandro. Oh, lo so che non è un uomo di successo e che mi manca l'occhio per scegliere i mariti. Se contasse il talento, mi piacereste voi. Sto sbagliando, lo so, ma gli sbagli si fanno. E tutto quel che arrivo a dirmi, se ci penso, è che ce l'ho con me e che sono una scema.
1: Io spero che col tempo, stringendo questa mano che ho diritto di stringere, vi avrò io, non Clitandro.
0: No.
1: Ho il diritto di credere che la mia tenerezza saprà bene insegnarmi l'arte di farmi amare.
0: No!
1: Sì, no.
0: Sono legatissima a chi ho amato per primo e le vostre attenzioni non mi raggiungerebbero. Se si amasse, signore, coi lumi del cervello, io vi darei il mio cuore, vi riempirei d'amore. Ma il fatto è che l'amore non si fa con la logica. Lasciatemi nel buio della mia cecità. Non spingete mia madre a imporvi con la forza e a usare da tiranna la sua autorità. Se mi amate, portate il vostro amore a un'altra e le offrirete un cuore che io avrò sempre caro.
1: Ma che cosa chiedete al mio amore per voi? Il cuore vuole ordini che lui possa eseguire.
0: Oh.
1: Può smettere di amarvi?
0: No.
1: Può farlo, sì.
0: No.
1: Sì,
0: no.
1: Ma a patto che voi smettiate, cara, d'essere così bella.
0: Ah.
1: Di specchiare negli occhi quei pezzetti di cielo.
0: Ma signor, piantatela con queste oscenità. Cascamorto, fatelo con le vostre amarante, le iridi, le fillidi che mettete nei versi. Ma siete sempre lì a sciogliervi per quelle pastorelle.
1: Cosa c'entra l'amore con la creazione artistica? Quelle lì non le amo. Le amo da poeta. Mentre amo voi, in realtà, amo la mia Enrichetta.
0: Ma cosa fate?
1: Perché vi offendo, forse?
0: Sì!
1: Se
0: no.
1: Vi offendo, sappiate che non desisterò.
0: No.
1: Questo fuoco che brucia e che voi ignoravate tira per voi in eterno, arde come una fiaccola. Questo miele che urge non lo ferma nessuno. E se anche restate lì fredda come il marmo, io non respingerò l'aiuto di una madre che può dare realtà ai miei sogni d'amore.
0: Ma li conoscete voi?
1: Sì!
0: I rischi
1: sì.
0: Che si corrono quando si fa violenza forzando i sentimenti.
1: Questo discorso a me non fa caldo né freddo. Un filosofo sa che gli accade di tutto.
0: Oh, più vi ascolto, signore, più mi sento rapita. Io mai avrei pensato che la filosofia servisse a questo scopo di educare la gente a darsi una ragione di simili accidenti. Cedo il posto ad un'altra. E qui vi giuro, caro, rinuncio alla fortuna di avervi per marito.
1: Lo vedremo fra poco come andrà questa storia. Intanto c'è il notaio. L'hanno già fatto entrare.
2: Enrichetta, sei qui? Andiamo, figlia, vieni. E mostrati ubbidiente ai voleri di un padre. Voglio insegnarle a vivere a tua madre. Guarda come la sfido. Ho ripreso Martina, l'ho riportata qui, proprio dentro le fauci.
0: Queste risoluzioni sono degne di lode. Attento a non cambiare opinione, però. Non lasciatevi andare. Ci vuole un cuore duro per far fronte a mia madre e uscirne senza danno.
2: Cosa? mi stai prendendo per un salame, tu?
0: Io? Me ne guardo bene.
2: Sarei un povero scemo?
0: Non dico questo.
2: Mi si giudica incapace di atteggiamenti fermi, razionali e virili?
0: No, assolutamente.
2: All'età in cui mi trovo, io non avrei la forza di farla da padrone?
0: Come no?
2: Sarei dunque un uomo così debole che una moglie lo gira e fa su come vuole?
0: Oh no!
2: E allora, che cosa mi dicevi? È farsesco accusarmi di essere troppo buono.
0: Scusate se vi ho urtato, non era mia intenzione.
2: È legge dentro casa la mia volontà.
0: Papà, queste parole colano come il miele. Che facciate il tiranno, ecco quello che voglio.
2: Vedremo se tua madre oserà alzar la cresta.
3: La signora sta venendo.
4: Arriva col notaio.
2: Voi statemi vicini.
4: State tranquillo, io vi spalleggerò se ne avrete bisogno.
5: Su notaio, coraggio, prendetevi quel tavolo. Guarda che si rivede Martina la servetta. E tu? Che cosa credi? Di riportarla a casa?
2: Parleremo di questo fra poco con più calma. C'è un'altra cosa, adesso, che dobbiamo concludere.
6: Procediamo al contratto. La futura dov'è?
5: Quella a cui do marito è la cadetta.
6: Bene.
2: D'accordo, eccola qui. Il suo nome è Enrichetta.
6: Benissimo. E il futuro?
5: Il marito che ho scelto è Trissottà.
2: E l'uomo che io in qualità di padre le ho assegnato è Clitandro.
6: Due sposi? Ma non è nella prassi.
5: Ma perché vi fermate? Mettete su, mettete Trissottani, mio genero.
2: Mettete su, mettete Clitandro per mio genero.
6: Mettetevi d'accordo, signori. Ponderate. Riflettete con calma sul nome dello sposo.
5: Segnate voi lì sopra, segnate Trissottani.
2: Scrivete, voi scrivete su quel foglio Clitandro.
6: Sì, però prima ditemi a chi devo ubbidire.
5: Allora? Cosa fai? Continui a contraddirmi?
2: Non posso sopportare che uno chieda a Enrichetta solo perché la mia famiglia è una famiglia ricca.
5: Ah, i tuoi quattrini, certo, tutti pensano a quello. Ecco il tormento, l'ansia di un vero uomo, i soldi.
2: Sia come sia, per sposo io le ho scelto Clitandro.
5: E io per sposo, ecco qui chi le ho scelto. E questo non si tocca di sposo, è un punto fermo.
2: Oi. Devo pensare che non ne vuoi discutere.
3: No, sia mugger che gada a prendere decisioni.
2: Ben detto.
3: Anche se a me costerà una pedata. La gallina non canta.

0: De dare alle ricchette a un uomo adatto a Ea.
1: Finalmente!
0: Perché? Se è giovane e se è bello, non sposare quel Clitandro, se che piace, perché darle un dottore, uno che epiloga su tutto? Un marito che vuole noi maestri de scuola. Che se a lei non che piace de ciaccolar coi greci, come farà a ruzzar con sto signor Trizzottani?
1: Parole sante.
2: E devo sempre stare a sentirla.
0: Gente che ga studiava da parlare in pulpito. Se io avessi un uomo per marito, io non vorrei che fosse un uomo intellettuale. Lo studiar non si è fatto per star dentro le case e i libri non va tanto d'accordo con l'amore. Dico, se mica avesse un tocco de Mario, mi lo giuro, vorria che il me leggesse mi, no che leggesse i libri. Un uomo, se è dottore, per prima cosa faccia da dottore alla moglie.
3: Finito? L'ho ascoltata, l'ho ascoltata abbastanza questa tua portavoce?
1: Ha detto cose giuste?
3: E io, per tagliar corto con questa cerimonia, adesso passo ai fatti, alla mia volontà. La bimba e i Trizzottani si sposeranno subito, qui lo dico e lo voglio, non ammetto obiezioni. E se tu, per tuo conto, hai impegno con Clitandro, hai il modo per assolverlo, offri la maggiore.
1: Ecco un suggerimento per una trattativa. Cosa ne dite voi? Sareste soddisfatti?
0: Ma papà!
3: Ma paron!
4: Forse... vi aspettavate tutt'altra soluzione più gradita, capisco. Ma noi siamo votate a una specie d'amore che deve essere puro come l'aria e le stelle. La sostanza pensante entra ed esce con lui, non la realtà corporea che resta sempre fuori.
5: Mi dispiace turbare la gioia dei colombi con un fatto che stona in quest'ora di festa. Ecco qui un messaggio, una funesta notizia di cui sono purtroppo avvilito latore. Un messaggio per Crisalo dal suo procuratore.
3: Solleggi su!
1: Signore, l'amicizia che mi lega a vostro fratello è causa del mio interesse per tutto ciò che vi riguardi. So che avete messo il vostro denaro nelle mani di Argante e di Damone e non posso fare a meno di avvertirvi che nello stesso giorno entrambi hanno fatto bancarotta. Oh cielo!
6: Ho perso tutto! Io sono rovinato!
3: Oh, che brutta reazione! Non ti è successo niente. Questa per un filosofo non è una bancarotta. Quando si perde tutto si trova il proprio io. Avanti col contratto e spiano quella faccia. Bastano i suoi di soldi e per noi e per lui.
7: No, signora, evitiamo di affrettare il contratto. Non so, ma ho l'impressione di avere tutti contro e non mi è mai piaciuto farmi largo di gomito.
3: Questo ripensamento è un po' precipitoso. Oltretutto, vien subito dopo i nostri accidenti.
7: Sono stanco, signora, di tanti no e no. Preferisco sottrarmi a tutto questo impiccio. E poi che me ne faccio di una che non mi ama?
3: Vedo di voi. E non è una gran luce ciò che mi son sempre rifiutata di credere.
7: Voi potete vedere di me quel che vi pare e poco me ne importa di come la prendete. Però non sono il tipo che butta giù i continui offensivi rifiuti che ho ingoiato fin qui. Io merito che a me si faccia un po' più caso. E se non mi si vuole, addio, bacio le mani.
3: Guarda lì, ecco chi era. Un vero mercenario. E non è da filosofo fare quello che ha fatto.
8: Io non sono un filosofo, signora, ma partecipo. Vorrei dire, divido le vostre avversità. E oltre che di me, auspico che vogliate disporre
9: anche di quanto possiedo io.

0: Io di mio.
1: Questo è molto carino. È molto generoso. Voglio che realizziate i vostri sogni voi. Sì? Concedo, Enrichetta, a un vero innamorato.
2: No, mamma, mi dispiace, ma io ho cambiato idea. Prendila come credi, sono contro di te.
0: Come? Tu mandi all'aria tutti i nostri progetti e proprio ora che eravamo vicini...
2: So che tu non sei ricco, Clitandro, o lo sei poco. E io ti ho sempre visto, sognato come sposo, quando col realizzare quel che sognavo io, vedevo che sposandoci sistemavo anche te. Ora tutto è cambiato. Anzi, si è capovolto. E il bene che ti voglio, dato quel che è successo, esclude che io ti carichi delle mie avversità.
0: Con te, te l'ho già detto, ho in pugno il mio destino. Senza di te è diverso, non sarà che un rammendo.
2: L'amore a caldo ora ti fa dire così. Evitiamo l'orrore del pentircene dopo. Niente usura l'amore come la povertà, il bisogno, le cose odiose della vita. E per che cosa, poi? Per accusarci un giorno, ciascuno della fine del grande amore spento.
3: Solo questo è il motivo, questo che ci racconti, che ti fa declinare la mano di Clitandro?
2: Se non fosse per questo, sarei nelle sue braccia. E se fuggo da lui, fuggo perché lo amo.
3: Corri da lui allora, vola fra le sue braccia. La nuova che ho portato era del tutto falsa. Era una trovata, un prodigio dall'alto che ho escogitato io per servire i tuoi amori, per togliere d'incanto mia cognata e per farle conoscere chi fosse in realtà il suo poeta.
4: Il cielo sia lodato.
1: Che gioia quando penso a come soffrirà quel vile disertore. Ecco il giusto castigo della sua avidità, l'eleganza, il prestigio di queste grandi nozze.
4: Enrichetta, io lo sapevo, io, che l'avresti sposato.
5: Così, senza dir niente, mi sacrifichi a loro.
1: Armanda, non sarai la più sacrificata. Tu che hai il grande conforto della filosofia, assisterai con gioia a questo matrimonio.
6: State in guardia. Io vivo dentro i vostri ricordi. Spesso ci si sistema dopo una delusione, ma poi tutta la vita si tornerebbe indietro.
4: Notaio, andiamo avanti. Fate come vi ho detto. Mettete nel contratto il nome di Clitandro.

Abbiamo trasmesso Le intellettuali di Molière, traduzione di Cesare Garboli. Personaggi e interpreti: Crisalo, Eugenio Allegri. Filaminta, Claudia Giannotti. Armanda, Ottavia Piccolo. Enrichetta, Lucilla Giagnoni. Aristo e Notaio, Marcello Bartoli. Belisa, Anna Coppola. Clitandro, Edoardo Ribatto. Trissottani, Massimo Venturiello. Vadius, Michele Di Mauro. Martina, Giuliana Musso. Coordinamento tecnico, Aldo Farina. Assistente alla regia, Fabrizio Francone. Musiche a cura di Roberto Tarasco. Regia di Gabriele Vacis.

0: Dal ciclo Teatri alla radio a cura di Luca Ronconi, postfazione alle intellettuali di Molière del critico Rita Cirio.
1: Eccoci qui in studio dopo la versione rap che Gabriele Vaccis ha dato delle intellettuali di Molière, questo testo che era una rarità per il tempo di Molière perché era nata proprio come commedia senza musica, in pura prosa, ecco, a differenza delle commedie ballet che a partire dal 1671 Molière, intendente agli spettacoli reali, eseguiva commissionando la musica a Lully. Anzi, aveva persino fatto modifiche al palcoscenico alla sala del Palais Royal, ma l'anno dopo, ahimè, Lully si distacca da lui, se ne va all'Académie Royale, porta gli spettacoli con musica e ballo là, e Molière, lasciato solo, scriverà appunto le intellettuali soltanto in prosa. E noi cerchiamo di rimediare a questa mancanza facendovi sentire proprio le musiche d'epoca di Lully, per esempio questa che è dal Borghese Gentiluomo, che abbiamo detto un po' la versione maschile seppure più rozza delle intellettuali, e la famosa Cerimonia Turca.

Allora, dalle musiche di Lully a quelle di Darius Milhaud, a cui proprio la RAI commissionò nel 1948 una musica appunto che lui intitolò Apotheose de Molière, ispirata proprio alle femmes savantes, cioè alle intellettuali che idealmente fa incontrare Lully, Molière e Milhaud, appunto.

Sempre ispirato a Molière, in particolare al Borghese Gentiluomo, anche Richard Strauss ha scritto un minuetto. Sentite un po' che cos'è questo minuetto dalla suite opera 60, questo minuetto danubiano invece che sulle rive della Senna.

Ecco, sentite un po' invece cosa ha scritto Nino Rota nel 76, un Molière imaginaire per il ballet du XXe siècle di Maurice Béjart. Sentite un po' cos'è il final sul Pont Neuf.

E con queste note che riuniscono idealmente Nino Rota, Béjart, Molière, ma anche il nostro Fellini, Rita Cirio vi saluta con Teatri alla Radio. Arrivederci.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
3: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
4: Stendhal 345, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiori a Mestre, che nel fine settimana della Liberazione ha assistito all'inaugurazione del MUVEC, il nuovo museo dei civici di Venezia che spostano in terraferma il testimone dell'arte contemporanea. Come ci racconta la responsabile dell'area musei della Fondazione Musei Civici di Venezia, Elisabetta Barisoni, bentornata a Radio Rai, dottoressa.
5: Buongiorno, grazie.
4: Grazie a lei. Perché l'arte contemporanea va a Mestre, Barisoni?
5: L'arte contemporanea è sempre stata una nostra grandissima punta nel territorio della terraferma. Parallelamente alle iniziative che apriamo qui in Centro Storico, abbiamo inaugurato in marzo la grande mostra di Jenny Saville a Capesaro, per Biennale Erwin Wurm al Museo Fortuny, ma le emergenze contemporanee, soprattutto gli artisti, la produzione, le novità post 1948 sono sempre state importanti per noi a Mestre, tanto che già nel dicembre 2024 abbiamo inaugurato la prima vera sede di fondazione all'Emeroteca dell'Arte, dove abbiamo 13 artisti in residenza con un bando congiunto con Bevilacqua Lamaso di Venezia, quindi in tutto tra Venezia e Mestre abbiamo 28 artisti in residenza, insomma una grandissima produzione. E ora abbiamo aperto il museo, la Casa delle Contemporaneità, questo MUVEC, MUVE Contemporaneo, MUVE Centro Culturale Candiani, Casa delle Contemporaneità, c'è questa C che ritorna perché è un progetto museale, quindi con una collezione permanente, proprio dedicato alle correnti artistiche, alle esperienze dopo il 1948.
4: E in tutto questo che ne sarà di Capesaro, dottoressa?
5: Abbiamo creato un percorso di collezione permanente assolutamente inedito e autonomo. Non volevo che la Casa delle Contemporaneità fosse una copia o un bis di Capesaro. Devo dire che le collezioni civiche d'arte moderna e contemporanea ormai possono giovarsi di oltre 6.300 opere. A Capesaro ne abbiamo esposte normalmente una quota come in 120. Quindi questa enorme potenzialità, arricchita anche negli ultimi 10 anni, devo dire, da importantissime donazioni, soprattutto di arte contemporanea, ci ha dato la possibilità di concepire un percorso permanente senza togliere nulla al percorso permanente di Capesaro, ma concentrandoci su 3 temi diversi. Quindi è il Museo di Mestre, la Casa delle Contemporaneità, è anche articolato in un modo diverso. Mentre Capesaro segue giustamente un senso di storia dell'arte, di percorso artistico, parte dall'Ottocento, come sappiamo, e arriva ai giorni nostri col contemporaneo, invece a Mestre abbiamo articolato un percorso secondo 3 grandi temi che non sono proprio cronologici, un pochino seguono la storia del secondo Novecento, e sono la ricostruzione, la costruzione e la decostruzione. La ricostruzione ci tenevo ad aprire con che cos'è il 48, con questa idea della seconda guerra mondiale. Intanto perché è proprio la partenza delle collezioni del museo, il senso di questa casa delle contemporaneità, delle contemporaneità plurale, proprio perché sono molteplici le contemporaneità. E poi ci tenevo a partire con la seconda guerra mondiale, con la distruzione e la ricostruzione che appartiene al nostro percorso culturale, anche perché il pubblico che ci aspettiamo e che sappiamo esserci a Mestre, la cittadinanza, la città metropolitana, la provincia cosiddetta di Venezia, non è un pubblico che per forza ha le stesse categorie storiche che abbiamo noi. Per moltissime nazionalità di immigrazione di prima, seconda, terza generazione, parlare della Seconda Guerra Mondiale non ha lo stesso valore che può avere per un occidentale, diciamo, per un europeo. Quindi ci tenevo anche che fosse chiara che cos'è la cesura del 48, senza salire in cattedra spiegando particolarmente la storia dell'arte, diciamo, con grandi, appunto, lezioni, ma soprattutto suggerendo, come abbiamo fatto sui muri, delle domande che accompagnano questa prima sezione, la ricostruzione dedicata al fronte nuovo delle arti, all'informale, a tutto quello che succede poi in realtà nell'arte e nella cultura visiva quando l'Italia esce dalla Seconda Guerra Mondiale, poi nella costruzione, tutto quello che succede nella costruzione geometrica o con il colore, e quindi lo spazialismo, il geometrismo, l'optica, l'art, il color field americano, anche lì si spazia dagli anni 60 agli anni 90, e infine la terza macro sezione, che è la decostruzione dell'identità, delle forme, della persona, che è veramente il nostro contemporaneo, perché nella nostra contemporaneità non esiste un'unica identità, non esiste un'unica geografia, non esiste un'unica forma, e quindi la decostruzione con Kossuth, Craig, ancora Viola, Vedova, tutti questi autori che scompongono il corpo e le forme, ecco, lì ci avviciniamo molto di più ai contemporaneissimi, così per dire.
4: Ecco, vorrei chiederle se quanto ritenga necessario dare spazio ad artisti meno famosi ma più importanti per un territorio che li ha visti crescere, di cui sono espressioni, dottoressa Barisoni.
5: È molto importante, perché ci sono delle storie parallele che corrono a Venezia ma corrono anche a Mestre. Intendo dire, un territorio che è sempre stato attraversato almeno dal 1895 dall'arrivo dei grandi maestri internazionali alle Biennali. Però c'è un territorio mestrino e della terraferma che ha prodotto esso stesso della cultura visiva. Per esempio, ci tenevo ad avere il maestro Viani, uno dei maestri della scultura del Novecento, secondo Novecento, che prende il testimone di Arturo Martini, uno dei grandi scultori della prima parte del Novecento. Ecco, Viani ebbe il suo studio e il suo lavoro a Mestre per quasi tutta la sua carriera, ma poi ci sono tante intersezioni anche nel movimento dello spazialismo, che sappiamo ebbe tantissimo seguito a Venezia, non solo con Virgilio Guidi ma con molti altri, anche nella produzione proprio del territorio. E poi, come artisti anche meno celebri, abbiamo inserito però alcuni, come si dice adesso, middle career, alcuni giovani che però hanno già fatto una bella carriera, per esempio Cristian Fogarolli, Maurizio Pellegrin, autori che hanno donato le loro opere e che sono messi a confronto con i grandi maestri internazionali. Prima citavo Kossuth, ma anche Pascal Martin Taillou, o ancora una volta Viola, Vedova, Pistoletto, quindi con i maestri delle seconde avanguardie cosiddette. Per me è molto importante anche esporre i giovani che abbiamo in un certo qual modo preso sotto la nostra ala attraverso i concorsi, per esempio il concorso Artefici del nostro tempo, che dal 2019 organizziamo con il Comune di Venezia, e con i vincitori selezionati dalle prestigiose giurie, un paio di questi vincitori li abbiamo messi in mostra. Sono giovani ormai artisti che stanno facendo una buonissima carriera, sono entrate le opere nelle collezioni d'arte moderna e quindi si mettono in gioco proprio nelle sale con i maestri più, diciamo, accreditati del secondo Novecento.

0: A Mestre per l'apertura del MUVEC, la Casa delle Contemporaneità, che ha inaugurato i suoi spazi il 25 aprile. Siamo in collegamento con Elisabetta Barisoni, che è la responsabile area musei per i Civici di Venezia. Quale sarà il rapporto del nuovo museo con la cittadinanza, o vogliamo dire con le cittadinanze, Barisoni?
1: Sì, non volevamo fare solo un nuovo museo, ma veramente un museo nuovo. Ci siamo presi il tempo per studiare esempi simili in giro per l'Europa, a Lubiana, a Rotterdam, a Copenaghen, cercando di capire strutture simili radicate in un territorio sociologicamente molto composito. Mi spiego meglio, la Casa delle Contemporaneità apre con una scritta, la Casa delle Contemporaneità, in 21 lingue. Sono 21 lingue che sono quelle parlate a Mestre, le lingue più parlate nella città di Mestre, e sono tantissime. Sono le lingue appunto di tantissima immigrazione, di tantissimi residenti e cittadini nuovi di prima, seconda, terza generazione che popolano e frequentano le nostre città e soprattutto ci auguriamo sempre di più i nostri luoghi culturali. Quindi il tema della casa e anche questo tema di scrivere almeno il nome secondo delle declinazioni linguistiche diverse è un tema molto forte, perché a casa vorremmo che si sentissero a casa tutti i visitatori che entrano, vorremmo anche in un certo qual modo contribuire ad abbattere questo soffitto di cristallo che impedisce ad alcune categorie o settori della popolazione di entrare ed accedere ai nostri musei. Quindi è un po' una punta avanzata per il quale cerchiamo di mettere a proprio agio, speriamo, i visitatori con molte interazioni. Per esempio nel finale del percorso c'è un'installazione dove invitiamo i visitatori su alcuni foglietti a scrivere, ad appendere a dei cavi d'acciaio, come si appendono quando si lavano i panni in tutto il mondo, come si appendono i panni, ecco, a rispondere alla domanda che cos'è casa. Che cosa è casa, anche questa è fatta in 21 lingue. Perché questo desiderio di fare un museo nuovo? Perché ci rendiamo conto che la società evidentemente è in velocissima evoluzione, specialmente in alcune delle nostre città. Il pubblico è diverso, è un pubblico diverso tra la terraferma, quindi tra tutta la città metropolitana, sono 44 i comuni della città metropolitana, ma poi vicino abbiamo la provincia di Treviso e quant'altro, il Friuli, Padova, Vicenza, quindi diverso dall'audience, come si dice, dai visitatori che possiamo potenzialmente avere a Venezia. E quindi volevamo anche dare un messaggio. Il museo, fortunatamente in questo nuovo accesso, in questa nuova soglia che abbiamo creato per dargli importanza, per dare riconoscimento all'entrata in un museo, è completamente accessibile, sbarierato, che non è una cosa ovvia. Parlando dalla città di Venezia, avere l'accessibilità e quindi la completa fruizione da parte di tutte le categorie di utenti. Abbiamo una bellissima aula didattica, insomma la nostra idea è proprio quella di aprire questa casa alla città, a tutta la cittadinanza.
0: Primo e secondo piano destinati alla collezione permanente, terzo piano alle esposizioni temporanee. Lo schema è questo, Barisoni, che c'è in mostra adesso e quali sono i progetti per il futuro prossimo, per l'autunno al MUVEC?
1: Si accede proprio al secondo piano con la collezione permanente e sono queste tre grandi sezioni di opere delle collezioni civiche. Abbiamo inaugurato con il premio Mestre di Pittura, che è un premio storico che rimarrà fino al 20 di giugno, un premio storico che è stato riverificato nel 2017, e poi a settembre ritorniamo alle grandi mostre che organizziamo ormai da qualche anno, prima presso il Centro Culturale Cagnani, quest'anno invece appunto nel nostro nuovo museo, dedicate ai maestri del Novecento. Abbiamo fatto Kandinsky, Chagall, Matisse, Munch, quest'anno torniamo a un vecchio amore, come si dice, che non portiamo a Mestre dal 2016, Klimt, Schiele e Kokoschka e il corpo nell'arte contemporanea. La grande mostra di quest'anno non è solo un'indagine forte che parte dai maestri della secessione, o quantomeno dal maestro della secessione Klimt e dai suoi seguaci, tra virgolette, Schiele Kokoschka, ma arriva fino ai contemporanei perché il corpo, nell'erotismo, nel disagio, nella modificazione del corpo, penso che sia una delle emergenze veramente del nostro tempo. Quindi arriviamo all'arte contemporanea, all'arte di performance, a Yves Klein, a Manzoni, all'uso dei corpi in modo artistico, ma per noi è anche molto simbolico riportare la Giuditta di Klimt, uno dei capolavori non solo di Capesero ma di tutte le collezioni della Fondazione Musei Civici, dei Musei Civici, a Mestre. È un passaggio simbolico, è evidente che passare il Ponte della Libertà è simbolico perché i cittadini di Mestre, di Marghera, di Zavarino possono sempre venire a vederla gratuitamente a Capesero, ma è importante come quasi una benedizione dopo 10 anni dalla prima volta che la portammo in esposizione proprio al Candiani. È anche importante ritornare con uno veramente dei capolavori più importanti delle nostre collezioni.
0: Quali saranno i rapporti del nuovo museo con un museo presente invece da un po' di tempo sullo stesso territorio che si occupa di temi potenzialmente sovrapponibili, dottoressa Barisoni, ovvero M9, il Museo del Novecento diretto da Serena Bertolucci?
1: Noi abbiamo già in essere da tempo ottimi rapporti con M9 e di recente è stato siglato un accordo di creazione di un distretto della cultura per Mestre. Con il crescere anche della nostra presenza a Mestre in terraferma, questo distretto della cultura prevede una collaborazione che non è appunto solo tra Fondazione Musei Civici e M9, ma include fortemente le presenze del Comune di Venezia, penso per esempio alla bellissima Biblioteca Vez, al sistema dei teatri che funzionano molto bene anche a Mestre. Quindi questo distretto della cultura si sta dettagliando con numerose ipotesi di collaborazione, intanto comunque di collaborazioni congiunte dal punto di vista proprio della promozione, dell'essere entrambi o tutti e tre, quantomeno Fondazione M9 e Comune sul territorio, ma a livello di contenuti noi non entriamo nella storia del Novecento in un modo appunto sovrapponibile a quello dell'M9 perché manteniamo il museo, la Casa delle Contemporaneità, solo sulle arti visive. Questo è importante perché invece M9 ha un lavoro importantissimo di sollecitazione rispetto a temi che sono trasversali, sociologici, antropologici, economici, nel racconto sulla storia del Novecento. Quindi diciamo che siamo complementari come presenza in terraferma, sicuramente entrambi concentrati sul secolo breve. Ecco.
0: Che cosa ci dobbiamo aspettare dai civici per quest'estate? Salutiamoci così con una panoramica delle iniziative.
1: Per l'estate io posso invitare a visitare curiosamente una delle nostre più recenti sedi, la Casa delle Contemporaneità nel centro di Mestre, ma anche una recentissima sede inaugurata a dicembre 2025 che si colloca a Forte Marghera, la casermetta numero 9. Noi abbiamo due casermette di cui appunto una è già pronta, già inaugurata, l'altra aprirà nel corso del 2027, in questo parco stupendo, che è un parco, un forte, nasce come forte per proteggere Venezia dalle invasioni che venivano dalla terra e non dal mare, Forte Marghera, dove appunto giacciono queste due casermette, parliamo di 1000 metri quadri ciascuna, nate napoleoniche, poi concluse sotto gli austriaci, ma in una delle due, quella già aperta nella casermetta numero 9, abbiamo già dedicato un programma molto vivace, molto articolato sugli artisti contemporanei che vogliamo lanciare, quindi non proprio i giovanissimi, ma quelli che sono già passati dalle nostre residenze, dalle giurie dei concorsi, una proposta molto vivace che poi si articola anche con la nuova caffetteria che abbiamo nel Prato, insomma un posto in cui godersi, devo dire, anche le serate con orari di apertura generosi fino alle 22 e fino alle 23 durante il weekend, veramente un posto magico dove godersi un po' questo passaggio tra la terraferma e Venezia, perché è Forte Marghera affaccia sulla laguna, quindi è un po' in mezzo tra il mare e la terra.
0: Molte grazie, buon lavoro, buon estate.
1: Grazie, altrettanto.
0: Grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita.

sono segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore. Ma Fernandinho resiste al vomito e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi ha morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Prince. A un avvocato di Milano, ora princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo, nella penombra di un

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
0: Rai Radio Tech & Tech.

0: Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327. E Dio mi conceda la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto a nord della penisola italiana, in una abbazia di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome.
1: Avrete riconosciuto l'incipit della versione cinematografica del romanzo di gran successo Il nome della rosa di Umberto Eco, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista italiano, ruoli che comunque appaiono pochi e riduttivi per l'approccio e le capacità poliedriche che lo contraddistinguevano. E partiamo con una sua citazione che sintetizza il suo spessore culturale e intellettuale. Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
2: e Gianluca Polverari
1: per l'appuntamento con Radio Tech Te Racconta, che a 10 anni dalla scomparsa vede protagonista un personaggio che ha segnato l'ambito culturale moderno con un amplissimo corpus letterario. Umberto Eco ha usato a volte lo pseudonimo di Daedalus, un riferimento letterario a Stephen Daedalus, protagonista di Ritratto dell'artista da giovane di James Joyce, autore molto amato dallo stesso Eco. E attraverso questo nome Eco ha scritto testi per ragazzi e vari testi per la sua guerriglia semiologica, unendo satira politica e di costume. Ecco, sono particolarmente numerosi i saggi di filosofia, semiotica, linguistica, estetica, scritti fino all'ultimo. Per la saggistica possiamo ricordare Opera aperta, Apocalittici integrati, La struttura assente, Lector in fabula, Diario minimo, I limiti dell'interpretazione, Kant e l'ornitorinco, Dire quasi la stessa cosa, ed ancora Storia della bellezza, Storia della bruttezza, Costruire il nemico, Pepe Satana Leppe, Cronache di una società liquida. Ma poi è significativa anche la produzione di narrativa che lo ha reso ancora più popolare oltre i confini del mondo della cultura, e parliamo di opere come Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, L'isola del giorno prima, Baudolino, La misteriosa fama della regina Loana, Il cimitero di Praga e Numero zero, e senza trascurare poi la narrativa per l'infanzia con La bomba, Il generale, I tre cosmonauti, Ammazza l'uccellino, Gli gnomi di Gnu, Tre racconti e La storia dei promessi sposi, ma ce ne sarebbero altri ancora che non citiamo per lunghezza e tempo. E per rendere omaggio a Umberto Eco, oggi abbiamo come ospite la professoressa Anna Maria Lorusso, che insegna semiotica della cultura e analisi dei testi giornalistici all'Università di Bologna e che può vantare di essere stata prima allieva, poi collaboratrice e infine collega di Umberto Eco. Buongiorno professoressa Lorusso. E grazie.
3: Buongiorno.
1: Per essere con noi a Radio Tech.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: È un piacere. Professoressa, è stato calcolato approssimativamente che la collezione personale di Umberto Eco era composta da oltre 40.000 volumi, di cui 1.500 rari e antichi. La collezione, hanno rivelato alcune personalità che lo frequentavano, ma anche lei sicuramente l'ha vista più volte, era così vasta che a Milano dovette cambiare casa, e lo disse anche lui in alcune occasioni, perché il pavimento dell'appartamento in via Melzi rischiava di crollare sotto il peso dei libri. Lei, che ha condiviso una lunga parte del suo percorso universitario di ricerca come allieva prima e professoressa poi, ha potuto rendersi conto della curiosità onnivora per il sapere e per i libri di Umberto Eco, ma una curiosità, ma è riuscita a scoprire quale tema non suscitava il suo interesse?
3: È una domanda difficile, perché appunto la sua curiosità era veramente onnivora, quindi se devo provare a rispondere a questa sua curiosità,
1: ci provi professoressa.
3: Ci provo e dico lo sport, o meglio il calcio. Più volte anche lui, scherzando, diceva: di calcio non so proprio niente e in un certo senso non voglio saperne. Per il resto devo dire che sì, aveva questa forma proprio di apertura, rispetto a tutto quanto lo circondava, su una dimensione temporale che poteva andare dall'antichità più remota alla contemporaneità più in fieri. Anche se vorrei anche dire questo, sarebbe sbagliato, come dire, scambiare questa curiosità onnivora per una forma di tuttologia, mi passi questo termine, perché lui era curioso di tutto, ma spesso con le stesse domande, cioè aveva delle domande che gli stavano particolarmente a cuore, che erano la lente attraverso cui attraversava questi campi, diciamo, abbastanza sterminati e sempre rinnovati di sapere, di esperienza.
2: Certo, certo. E dunque, ecco, questa attuale epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo. Umberto Eco ne ha parlato tanto, ne ha scritto di Medioevo. Però ecco, questa epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo, seppur sviluppato a livello tecnologico. Ecco, quindi questo grande personaggio come giudicherebbe, secondo lei, questa epoca contemporanea? Peggiore a quella originale o totalmente diversa?
3: Io penso totalmente diversa. In questi anni, in questi 10 anni, ahimè, soprattutto nei momenti difficili che abbiamo attraversato collettivamente, ce ne sono stati e ce ne sono in corso diversi, mi è capitato di chiedermi chissà cosa direbbe Eco di fronte a tutto questo, quindi davvero un po' il suo equilibrio e il suo acume ci manca, però questo equilibrio, questo acume non erano mai manichei. Uno dei libri con cui lui è diventato più noto, ancora giovane, molto giovane, è stato Apocalittici e Integrati, dove c'era proprio un'opposizione nel titolo, o meglio, e si evocava un'opposizione tra coloro che rimpiangono sempre i tempi andati e condannano il presente, gli apocalittici, e gli entusiasti che invece si entusiasmano per tutto ciò che è nuovo. Ecco, il suo problema era proprio pensare che si potesse stare solo in questa alternativa, o sei un entusiasta oppure sei un apocalittico. No, bisogna avere appunto uno sguardo più critico. Quindi penso che anche di fronte a tutta la complessità e le contraddizioni della nostra contemporaneità, che per certi versi presenta forme quasi retroguardia valoriale, culturale, e per altri versi è tutta proiettata in un futuro che non riusciamo neanche a immaginare, quello tecnologico. Ecco, di fronte a un'epoca così complessa lui farebbe le distinzioni, non direbbe oddio dove siamo finiti, ma cercherebbe di capire le logiche di questa nostra epoca, le forme più ricorrenti, per cercare di cavalcarle anche.
2: Bene, in questa puntata dedicata a Umberto Eco, oltre a questa intervista che stiamo realizzando con la professoressa Anna Maria Lo Russo, abbiamo anche dei contributi audio. Ad esempio, ora ascolteremo Umberto Eco che spiega l'origine della semiologia e della semiotica.
4: Sia semiotica che semiologia sono termini di origine greca, che vogliono dire
5: di origine medica, no? Credo.
4: Di origine greca etimologicamente, e sono apparsi per la prima volta tra i medici del periodo ellenistico e giustamente interessati a capire dai segni del volto, della pelle, l'origine di certe malattie o la presenza di certe malattie. E già nel 600 inglese, per esempio, dove sono fiorite delle ricerche di questo tipo, veniva usata indifferentemente la parola semiology o semiotics. Per esempio il grande filosofo John Locke dice ci deve essere una scienza, la semiotica, che si occupa della logica e di tutti i problemi del genere. Ultimamente direi che si sono caratterizzate due direzioni di ricerca, una di origine più latina, che viene dai linguisti come Ferdinand de Saussure, che ha usato il termine semiologie, e l'altra di origine più filosofica, studiosi americani come Peirce e Morris, che hanno usato semiotics, tanto che per un certo periodo si pensava che l'uso semiotico fosse più di carattere filosofico, quello semiologia di carattere linguistico. Ad un certo punto ci si è resi conto che c'erano troppi incroci per poter fare delle distinzioni troppo nette, quindi diciamo che oggi semiotica e semiologia sono sinonimi, questo almeno per non creare confusioni nel pubblico, anche se poi in certi autori si fanno differenze più sottili.
1: Professoressa Lo Russo, e qui appunto ecco, mise un paletto su quello che allora non era poco, la semiologia era un'arte, una disciplina, un ambito diciamo non particolarmente conosciuto, e qui lui mise dei paletti in una delle trasmissioni RAI. Ma entriamo poi nell'ambito più religioso e spirituale. Ecco, Umberto Eco ha vissuto un rapporto complesso e intellettuale con la religione, evolvendo da un passato nell'Azione Cattolica a un ateismo che potremmo definire inquieto o relativista. Ecco, durante gli studi universitari su Tommaso d'Aquino, Eco ha smesso di credere, abbandonando la fede e arrivando a definire il filosofo medievale come colui che lo ha curato, tra virgolette, dalla fede. Pur non credendo in Dio, però Eco ha sempre mantenuto un profondo fascino culturale e rispetto per il pensiero medievale, la teologia e i miti religiosi, definendosi un estimatore della religione. Possiamo dire che Eco aveva maturato nel tempo una sua spiritualità razionale?
3: Sì, penso di sì. Certamente il rapporto di Eco con la religione è un rapporto complesso. Ad esempio, nella sua autobiografia intellettuale lui spiega le ragioni di questo allontanamento, che sono state prima delle ragioni, vorrei dire, politiche, di non riconoscimento in quell'organo, in quell'istituzione in cui lui aveva militato a lungo con convinzione, che era l'Azione Cattolica. A un certo punto alcune scelte dell'Azione Cattolica non lo trovano d'accordo, anzi lo trovano profondissimamente in disaccordo, sì. E lui, essendo un dirigente dell'Azione Cattolica, perché appunto non era solo, come dire, non aveva solo aderito, sì, ma aveva un ruolo attivo. E di responsabilità, ne prende le distanze. Contemporaneamente appunto approfondisce lo studio di Tommaso d'Aquino, e come lei ricordava quasi è lo stesso studio di Tommaso che come dire, lo rende sempre più razionale. E difatti a me piace dire ogni tanto, perché ne sono davvero convinta, che Eco è stato davvero un illuminista, forse sì, l'ultimo illuminista della nostra contemporaneità. Detto questo, ha sempre mantenuto con il cattolicesimo una relazione che innanzitutto direi di grandissimo rispetto, sì, rispetto intellettuale, perché appunto molti dei pensatori che lui ha studiato, approfondito, ma anche degli interlocutori della contemporaneità, penso al dialogo con il Cardinal Martini, sì, erano massimi rappresentanti e massime voci, certo, del pensiero cattolico. Ne ha mantenuto il massimo rispetto in termini di etica, di senso dell'impegno, di sensibilità per la comunità. Mi spingo a dire questo sulla base della mia personalissima conoscenza, anche per il senso, certo, del dovere che aveva fortissimo. Quindi, come dire, è restata una personalità nutrita di quell'educazione cattolica verso cui ha sempre mantenuto un grande rispetto, e da cui però appunto convintamente si è allontanato, tanto che ad esempio anche il funerale è stato sulla sua disposizione un funerale laico. Sì. Però ecco, non è rimasta solo la stima, il fascino, diciamo, culturale, è rimasta un vero legame per un universo di valori.
1: Certo. Certo. E, Umberto Eco, ecco, parla di Medioevo e parla di miti religiosi e, come un'epoca molto seria e come con un contesto per l'ambientazione che poi quello del romanzo e del film, poi successivamente Il nome della rosa. E qui ascoltiamo un altro apporto con la sua voce e poi un dialogo tra uno spezzone di dialogo tra il frate francescano Guglielmo da Baskerville e il novizio Adso da Melk.
5: Sì, è un'epoca molto più seria. Ma intanto era fatta di contadini, non solo di cavalieri. 90% di contadini e 10% era fatta di studiosi, di monaci. Poi, di quale Medioevo parliamo? Perché va di bene che dura 1000 anni, quindi un'epoca che dura 1000 anni non è un'epoca. Siamo noi che ci siamo sbagliati a classificarla. E quindi c'è un'epoca, quelle che si pensano dei castelli, dopo tra l'altro i castelli non esistevano, erano delle baracche di legno.
6: Questo luogo non mi piace.
7: Davvero? Io lo trovo molto stimolante. Vieni. Mio caro Adson, non dobbiamo farci suggestionare dalle farneticanti vociferazioni sull'anticristo. Cerchiamo invece di usare la nostra intelligenza per tentare di risolvere questo affascinante enigma.
8: Il protagonista, questo francescano Guglielmo, da un lato sta avvicinandosi ai nuovi prodigi della scienza e della meccanica, dall'altro sta mettendo in questione le sue credenze tradizionali. Il fatto stesso che sia un detective così strano che arriva, come poi si scoprirà, alla verità attraverso degli errori e non è sicuro che poi la verità sia quella, fa sì che in fondo la storia di questa abbazia, dei delitti che vi accadono, sia anche un po' la storia della cultura medievale di quell'epoca che sta diventando cultura moderna. Io dico tutti in Italia che il vero protagonista del romanzo è l'infinita onnipotenza di Dio, che è una delle opinioni di Guglielmo da Baskerville, che non è l'onnipotenza di Dio, che è una nozione ortodossa, è l'infinita onnipotenza a cui pensavano filosofi come Occam e altri in quell'epoca, cioè Dio così infinitamente onnipotente che potrebbe far sì anche che un quadrato non avesse 4 lati.
2: E quindi abbiamo ascoltato un altro contributo per quel che riguarda il filosofo e semiotico Umberto Eco, un estratto anche dal film Il nome della rosa, tratto dal libro di Umberto Eco e che probabilmente ha reso il nome di questo autore, certo, celebre proprio a livello internazionale, arrivando anche a chi magari fino ad allora non lo conosceva. E allora chiedo alla professoressa Anna Maria Lorusso, qual è secondo lei il più importante messaggio culturale e o umano che Umberto Eco ci ha lasciato e che va necessariamente tramandato?
3: Di molto difficile, certamente, come dire, impossibile definire un messaggio, perché soprattutto quando intanto con una personalità così sfaccettata e poi appunto con come dire, anni di frequentazioni, no? Si fa fatica a riassumere in un principio, però diciamo che ci sono o c'è qualcosa che a me ha veramente colpito di lui e che per me è il suo lascito o comunque al centro del suo lascito. Una cosa che mi capita di dire, di pensare, è che Eco aveva uno straordinario senso del rigore, del limite e della misura. Metto queste tre parole insieme perché sono collegate. Senso del rigore perché era una persona che sentiva fortissima la responsabilità rispetto a quello che faceva, responsabilità che significa ad esempio per un professore, per un intellettuale, serietà della ricerca, serietà nella consegna di un libro. Io lavoro come consulente per la casa editrice, prima Bompiani, poi Nave di Teseo, quindi mi è capitato nella mia esperienza di avere a che fare con tanti autori nessuno, e dico nessuno, è rigoroso, serio, preciso come quanto lo era Eco nel momento in cui consegnava un libro. E lo stesso potrei dire nella mia esperienza di studentessa, cioè dell'Eco professore. Quindi era una persona che sentiva in maniera davvero molto, vorrei dire, eccezionale il senso della serietà di quello che si fa, fino all'ultimo, perché voglio comunque menzionare questa straordinaria decisione che ha preso alla fine della sua vita, sapendo che era la fine della sua vita, sì, di fondare, contribuire a fondare una casa editrice, per quello stesso senso di rigore. Era stato oltrepassato un limite secondo i suoi criteri, un limite di garanzia della democrazia culturale, editoriale, nella direzione della concentrazione del mercato editoriale, che era troppo, che non poteva essere come dire, accettato, e lui non faceva cose a caso, non le faceva con leggerezza, e dunque ha preso una decisione certamente dolorosa: lasciare la Bompiani, che da sempre era stato il suo editore, e molto responsabilizzante dall'altra parte, perché ha investito moltissimo, ripeto, pochi mesi dalla scomparsa, di cui sapeva che si aspettava, in una nuova impresa di cui non avrebbe visto quasi niente, ma che avrebbe lasciato ai nipoti. Lo dico perché questo è quello che ha risposto a un certo punto, che lo faceva in termini ideali proprio per i suoi nipoti. Ecco, questa lezione di rigore, che non è seriosità, perché poi lui era una persona, come dire,
2: anche con molto senso divertente, ironico,
3: sempre con la battuta pronta sulla bocca, quindi non ha niente a che vedere con la seriosità, è un atteggiamento, vorrei dire, etico, è qualcosa che appunto non mi è più capitato di incontrare nella stessa misura, e quindi per me questo è ciò che mi porto dentro, dietro, che spero in qualche modo anche nel mio piccolo di continuare, rilanciare.
2: Certo. E beh, parole di stima, e beh, a stimare Umberto Eco e ad apprezzarlo è anche il regista francese, proprio del nome della rosa, Jean-Jacques Annaud. E infatti ascoltiamo adesso come questo regista a noi è arrivato a realizzare il film sul romanzo Il nome della rosa.
6: Mon cœur d'abord pour la famille d'Umberto, pour son épouse Renate.
9: Innanzitutto vorrei rivolgermi appunto alla famiglia di Umberto Eco, per la quale provo un grande amore, a sua moglie Renate, suo figlio Stefano e a Carlotta. Appartengono alla mia vita e veramente provo tanto amore per tutti loro e per il loro padre, marito, e sono persone anche loro veramente splendide. E vorrei anche dire che per me Umberto Eco rappresenta l'intelligenza. L'intelligenza per me è Umberto Eco, di cui parlo molto attualmente, perché molte volte mi si interroga sull'intelligenza artificiale, però io voglio sempre sottolineare quanto fosse intelligente Umberto Eco.
6: En faisant la promotion d'un film précédent dans les Antilles françaises,
9: come sono venuto a conoscenza di questo libro? Sono venuto a conoscenza leggendo un articolo quando stavo facendo la promozione di un mio film precedente nelle Antille francesi, un articolo in Le Monde, in cui si parlava di questo curioso libro che era ambientato nel Medioevo, in cui si parlava di un libro greco, La Poetica, e ho subito pensato che questo libro era stato scritto per me, perché infatti io sono ellenista, adoro Aristotele, ho sempre la poetica accanto a me, Aristotele, quindi ho pensato che fosse stato scritto per me.
6: J'ai tout de suite demandé à avoir la traduction française qui était en
9: Quindi ho chiesto la traduzione in francese di questo libro che era in corso presso l'editore Grasset. Ho letto alcune pagine di questo libro e ho immediatamente chiamato Umberto Eco dicendogli forse non lo sa, però questo libro l'ha scritto per me. Ci sono pochi registi che amano appunto il greco Aristotele e quindi ci siamo incontrati a Parigi subito dopo.
1: Professoressa Lo Russo, una connessione intensa quella tra Jean-Jacques Annaud, parliamo di un grande del cinema francese internazionale, e Umberto Eco, si sono intesi frequentandosi poi all'inizio, inizialmente senza conoscersi, ma nonostante l'ateismo Eco ha mantenuto uno spiccato interesse per le figure di fede e la struttura del pensiero religioso, e ammettendo un fascino ambiguo per le immagini religiose che aveva abbandonato. È il caso di uno dei suoi romanzi appunto più celebri, di cui il regista Jean-Jacques Annaud lo testimonia, e parliamo ovviamente del Nome della Rosa, che ha venduto come romanzo oltre 50 milioni di copie, e riflette questa dualità esplorando la fede e il dubbio attraverso la cultura medievale. Ecco, come si è arrivati alla genesi di questo romanzo, entrato nella storia come un capolavoro postmoderno, e in che cosa risiede la sua importanza?
3: Dunque, Il Nome della Rosa certamente è l'esito di una conoscenza, di una familiarità più che conoscenza, di Umberto Eco con il Medioevo, che era nutrita da decenni di studio, perché appunto sappiamo che fin dalla sua tesi di laurea lui si era occupato di questo. Quindi il pensiero medievale, l'estetica medievale, ma studiare l'estetica di Tommaso d'Aquino significa studiare naturalmente il pensiero religioso di Tommaso d'Aquino, certo, significa studiare la società in cui era immerso. Quindi tutto quel mondo è stato da Eco studiato per anni, e questo, lui lo dice molto chiaramente, gli ha consentito di sentirsi a casa in quel mondo e di poterlo abitare, arredare come se fosse appunto il suo mondo. Sono molto interessanti da questo punto di vista i disegni, gli schizzi fatti da lui proprio nella fase di preparazione, sì, del romanzo, che sono stati pubblicati con
1: lui
3: la
1: ne
3: nuova
1: faceva,
3: edizione.
1: Scusi professoressa, ne faceva tanti di disegni. Prima disegnava, faceva gli schizzi e poi da quello rappresentava tutto il mondo o spiegandolo, scrivendolo.
3: Sì, allora lui disegnava tanto, sempre, anche ai convegni era sempre lì che disegnava le facce dei partecipanti facendone magari delle caricature. Rispetto ai romanzi era un modo appunto per un po' visualizzare, dare proprio delle forme a chi stava in quel mondo, per cui ad esempio per Il Nome della Rosa non ci sono solo le facce dei monaci, che però erano essenziali perché, certo, se li doveva immaginare in qualche modo, ma ci sono anche i disegni dei mobili ad esempio che potevano arredare le stanze di quei monaci, e questo era possibile anche perché appunto lui conosceva quel mondo con un tale livello di profondità, di approfondimento, che appunto aveva un'immaginazione istruita, corretta diciamo così, e orientata dal suo sapere. Quindi non è per nulla stupefacente che il suo primo romanzo lo abbia ambientato nel Medioevo. E il romanzo è poi nutrito di tante delle sue riflessioni semiotiche. Si dice sempre, e ovviamente lo sottoscrivo anche io, che una delle grandi straordinarie qualità del Nome della Rosa è che può essere letto a vari livelli, quindi ci può essere un lettore che è interessato solo alla storia, diciamo così, degli omicidi, e viceversa il lettore è interessato alle disquisizioni teologiche, o lo storico del Medioevo che è interessato solo a quello. Ecco, di questi vari livelli di lettura Eco era assolutamente assolutamente consapevole, perché era ciò che in termini di teoria semiotica, analisi dell'interpretazione, aveva e andava proprio in quegli anni teorizzando. Quindi la straordinarietà di questo romanzo è che Eco, come pochissimi accademici sanno fare, forse solo lui, è riuscito a trasformare appunto in una storia appassionante tutto ciò che aveva studiato fino a quel momento, e a tenere tutto unito, perché in ogni caso, secondo me, comunque Il nome della rosa ha una grande unitarietà. C'è sempre la questione, il problema della verità con la V maiuscola, e qui torno anche al tema della religiosità che lei diceva. Eco ha avuto un'ossessione, lo dice lui, non sono parole o interpretazioni mie, lo dice lui, che per tutta la sua vita appunto la domanda centrale era quisit veritas, che cos'è la verità in termini filosofici, narrativi, estetici. Possiamo arrivare alla verità noi esseri umani? C'è una sola verità o ce ne sono tante possibili? Si può essere abbagliati dalla verità, che in fondo è ciò che Il nome della rosa soprattutto mette in scena? C'è un papato, ci sono dei rappresentanti della religione abbagliati dalla verità, e c'è Jorge che è abbagliato dalla verità perché pensa che la verità sia solo una e tutto il resto il mondo non lo debba conoscere, ed è per questo naturalmente che tiene sotto chiave i suoi libri nella biblioteca. Quindi c'è un tema fortemente unificante e un tema di impatto universale, e però tutte queste sfaccettature, questi livelli di lettura che appunto Eco è riuscito ad articolare, diciamo così.
2: E a tal proposito ascoltiamo proprio la voce di Umberto Eco, che, come dicevamo, ha sempre avuto una forte attenzione per la spiritualità, e in questo apporto appunto parla di dove troviamo Dio.
10: Nel primo libro dei Re, capitolo 19, quando Elia si trovava nella caverna del monte Horeb, allora che fu chiamato alla presenza del Signore, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce. Ma, recita la Vulgata, non in commozione, Dominus. Il Signore non era nel terremoto. Ci fu un fuoco, ma non in igne, Dominus. Il Signore non è nel fuoco. Non si può trovare Dio nel rumore. Dio si palesa solo nel silenzio. Dio non è mai nei mass media, Dio non è mai sulle prime pagine dei giornali, Dio non è mai in TV. Dio è dove non c'è agitazione. E questa massima vale anche per chi non crede in Dio, ma pensa che da qualche parte esista una verità da scoprire o un valore da creare. Non si possono trovare verità e creatività in un terremoto, ma solo in una ricerca silenziosa.
2: Un ulteriore apporto audio dove abbiamo ascoltato la voce di Umberto Eco. Abbiamo qui con noi la professoressa Anna Maria Lorusso, e quindi ecco, a questo punto lei è stata a stretto contatto proprio con Eco, e le chiediamo: c'è un aneddoto, curiosità che non si conosce e che riguarda questo importante uomo di cultura, che ci può così raccontare e rivelare?
3: E dunque Eco teneva moltissimo aveva una forma di pudore, per cui tutto ciò che riguardava appunto i rapporti personali restava sempre molto, doveva restare in secondo piano. Però voglio ricordare questo, che è un ricordo condiviso, ma certamente non particolarmente noto o pubblico, sempre per aggiungere un tratto a questa personalità che da una parte appunto era abbastanza smisurata, cioè fuori misura, fuori dall'ordinario, e dall'altra invece era straordinariamente attenta. Io credo che viviamo appunto più che mai, certamente anche io negli ambienti che frequento, di cui faccio parte, come dire, in un mondo di narcisismi in cui non si tengono tanto in considerazione gli altri, specialmente quando si ha successo, si tende a, come dire, a sentirsi al centro. Ecco, invece voglio raccontare questo perché mi colpì veramente molto. Una delle avventure editoriali che entusiasmò di più Eco, proprio fu un divertimento per lui, appunto un'avventura, fu quella legata al primo dei libri illustrati che ha pubblicato, La storia della bellezza, che poi è stato un successo editoriale straordinario perché era una coedizione internazionale ed è tradotto in tutto il mondo e tuttora si continua a ristampare in tutto il mondo, dalla Cina alla Corea al Brasile, a paesi, la Turchia, i paesi più così anche distanti dal circuito immediato di Umberto Eco. Bene, questo libro che è di grande particolare complessità, proprio perché era di particolare complessità, richiede un lavoro molto, molto complesso e assolutamente di squadra, come è sempre un lavoro editoriale complesso, quindi il suo primo interlocutore nell'elaborazione di questa cosa era il suo editore e agente Mario Andreose. Il tutto fu pubblicato dalla Bompiani sotto la direzione di Elisabetta Zarbi, che a sua volta partecipava, ma poi c'era una ricerca iconografica e i quadri, che le immagini che venivano trovate dovevano essere rese e stampate al meglio, per cui c'era l'ufficio tecnico, i cosiddetti fotolitisti, che erano lì che lavoravano appunto a perfezionare l'immagine per avere una stampa adeguata. C'era un ufficio diritti che era mobilitato perché chiedere e ottenere i diritti alla pubblicazione di circa 500 immagini era un impegno veramente molto gravoso, e vendere questo libro appunto in tutto il mondo a tantissimi editori lo era ancora di più. Poi c'erano dei problemi di spedizione, insomma è stata una vera impresa, però un'impresa di quelle di cui solitamente gli autori quasi non si rendono conto, nel senso che l'autore fa l'autore e dietro c'è, certo, una macchina che lavora. E invece quando finalmente finimmo questo lavoro, quando ormai era in stampa, controllammo la stampa, insomma arrivati alla fatidica data in cui sarebbero arrivate le prime copie di questo volume che tutti aspettavamo, Eco disse: bene, quando arriveranno le prime copie io però voglio fare una festa, cioè una cena con tutti coloro che hanno partecipato a questo libro, appunto dall'operaio stampatore a chi aveva fatto la ricerca iconografica, allo stagista della segreteria editoriale per i diritti, e quindi facemmo questa cena che fu davvero un momento di particolare gioia per tutti, certo, in cui quasi tutte queste persone che in vari ruoli lavoravano alla casa editrice e che Umberto Eco non l'avevano mai visto da vicino, perché appunto era un autore con la maiuscola, erano straordinariamente, come dire, grati, ma anche a loro agio, perché appunto, certo, Eco era una persona che sapeva mettersi a proprio agio. Certo. Ecco, per me questo è un ricordo veramente indelebile, sempre di questa personalità fuori misura, che però era anche a misura di tutti e sapeva, sì, appunto essere attento.
1: E lui, professoressa, mise a proprio agio anche Jean-Jacques Annaud, il regista del film Il nome della rosa. E qui sentiamo un altro apporto che racconta il primo incontro con Umberto Eco e poi le domande che gli fece per comprendere il romanzo e valutare l'ambientazione. Jean-Jacques Annaud era molto molto attento e preciso, e perciò si trovavano d'accordo.
6: Umberto était passage à Paris.
9: Allora Umberto era di passaggio a Parigi e mi ha detto ho pochissimo tempo a disposizione, quindi mi venga a prendere nel mio albergo vicino alla Gare Montparnasse e poi per cortesia mi accompagni a Charles de Gaulle in aeroporto. È quello che ho fatto. Quindi mi sono presentato alle 7 del mattino nell'albergo e ero nella hall dell'albergo quando ho sentito dei

0: dire che Umberto aveva un humor incredibile. Quindi ci siamo conosciuti e l'ho accompagnato in macchina appunto all'aeroporto e gli ho fatto tre domande.
1: J'ai fait semblant de ne pas reconnaître que c'était Sherlock Holmes qui venait me voir.
0: Quindi gli ho detto, Umberto, lei sa meglio di me appunto che un film è diverso da un libro, però io sono innamorato del suo libro e non vorrei appunto tradirlo, però farò di tutto, tutto il possibile per cercare di ritrovare l'anima del libro.
1: Donc, je suis amoureux du livre, mais je vais vous traduire.
0: Quindi gli ho promesso che mi sarei documentato, ci avrei messo anche un bel po' appunto per documentarmi sull'epoca in cui è ambientato il romanzo. E gli ho fatto la prima domanda, gli ho chiesto di che colore erano. E Umberto ha detto, ma io non l'ho scritto, non lo so. Allora io gli ho risposto, ma io sono obbligato a far vedere appunto questi maiali, che all'epoca fra l'altro erano neri come i cinghiali. Seconda domanda, che cosa portavano, quali tipo di calzature portavano i francescani all'epoca? E ancora una volta Umberto mi risponde, non lo so, non l'ho scritto.
1: E moi je suis obligé de les montrer. Donc, je peux vous dire que les cochons étaient noirs à l'époque, comme des
0: allora, io sono obbligato a mostrare ancora una volta le calzature dei francescani, e quindi delle due l'una, o erano scalzi oppure portavano dei sandali in pelle di capra non trattata. Tutto questo ovviamente era molto divertente. Terza domanda, i monaci avevano una barba?
1: En peau de chèvre non tannée.
2: Questo, professoressa Lo Russo, è significativo nel nome della rosa, la vastità della biblioteca a cui Umberto Eco dava molta rilevanza. Infatti nel film fu rappresentato benissimo da Jean-Jacques Annaud. E lui, possiamo dire che era affetto dal morbo in senso positivo, naturalmente, della infaticabile ricerca del sapere, e nella vastissima biblioteca personale che fa pandan con quella del nome della rosa, ma dinamica per il frequente cambio di posto dei testi. Questo era un aspetto molto divertente, per cui sapeva soltanto lui dove erano i libri, e vi erano libri antichi e di particolare pregio. Ecco, per inciso, questa biblioteca ora è stata ceduta dalla famiglia allo Stato italiano grazie a un accordo che ne prevede lo studio e la valorizzazione presso la Biblioteca Universitaria di Bologna, che lei sa bene, e la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Ecco, ma qual era il segreto di Umberto Eco che gli faceva divorare nella lettura così tanti libri?
3: Dunque, come lui stesso dice, non aveva letto tutti i libri che c'erano nella sua biblioteca e appunto racconta il fatto che è ingenuo pensare che una persona debba per forza aver letto tutti i libri che ha, però per Eco la cosa fondamentale era naturalmente sapersi muovere nell'universo del sapere, saper cercare le cose giuste al momento giusto, cioè per l'esigenza, la domanda che si pone in un certo momento, e saperli trovare. E questo appunto era un aspetto, devo dire, sorprendente, proprio il trovarli fisicamente. Mi è capitato appunto di essere con lui proprio per questi libri illustrati a cercare delle citazioni, verificare delle citazioni, e lui sapeva esattamente dove erano i suoi libri, anche se appunto si muovevano a seconda della li muoveva a seconda della ricerca che stava facendo. Sì. Quindi questa sua biblioteca era lo specchio di questa idea di sapere, in cui tu devi essere consapevole di cosa c'è in quell'universo di sapere, cosa c'è, che importanza ha, che relazioni ha, e quindi con cosa può essere connesso, perché questa è la capacità più importante per poter elaborare una ricerca. E vorrei dire, facendo un salto nel presente, che resta ancora oggi la capacità a cui noi dobbiamo fare attenzione, perché questa capacità non c'è intelligenza artificiale che ce la possa sostituire. L'intelligenza artificiale ci può dare dei contenuti, ma la capacità

0: di mettere in relazione, ecco, quella resta nostra. E quindi questa infinita no, perché appunto aveva una finitezza di circa 40.000 volumi, però sì, diciamo sì, in senso lato questa infinita biblioteca di Eco era proprio lo specchio di questo sapere mobile ma con delle linee di coerenza molto precise, per cui i libri stavano in relazione tra loro. Un diverso discorso, diciamo, andrebbe fatto per la Biblioteca dei Libri Antichi, che invece era una biblioteca tematica, che come tale è stata poi ceduta alla Biblioteca Braidense. Quella biblioteca era tematica perché Eco diceva raccoglie solo volumi su teorie false, smentite, errori scientifici, quindi c'era una strana, come dire, uno strano filo unitario. Specifico. Viceversa, la cosiddetta biblioteca dei moderni, quella che sta per essere aperta appunto all'Università di Bologna, certo, è una biblioteca che spazia in tutti gli ambiti ampia, in cui spaziava l'intelligenza di Eco.
1: Bene, abbiamo detto che Umberto Eco era anche una persona molto divertente, e quindi ora lo ascoltiamo mentre spiega che la capacità di ridere è una grande caratteristica umana che salva dalla disperazione. E nel nome della rosa la fa contestare questa tesi dal venerabile Jorge, che era il frate anziano del convento.
2: Se hanno ragione gli zoosemiologi, l'uomo non è più l'unico animale razionale capace di parola, perché se gli animali sono capaci di parola, una certa razionalità c'è, gli rimane solo l'ultima sua grande qualità, che è la capacità di ridere, come dicevano gli scolastici, il proprio dell'uomo è il potere ridere.
3: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
4: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
5: Noi ridiamo perché sappiamo di essere mortali. I cani, che non sanno di essere mortali perché non gliel'ha detto nessuno, non ridono, ma il riso è una funzione fondamentale per criticare e per salvarsi dalla disperazione.
6: Basta prendere le cose sul serio. Dico, per citare uno dei meno illustri dei miei colleghi, il Leonardo, si occupava tanto del ritratto della Vergine quanto delle crepe sul muro o delle volute di una conchiglia o di una macchina per pseudo elicottero. Prendeva tutto sul serio, senza per questo dire che la Beata Vergine era uguale all'elicottero.
7: Sì, questo è un aspetto.
8: Questo era un aspetto significativo a cui Umberto Eco teneva particolarmente. E noi ascoltiamo un altro apporto, professoressa, un ultimo pezzo di Jean-Jacques Annaud, il regista del film Del nome della rosa, che ricorda l'inizio della progettazione del film, che è basato sul libro, e poi la frequentazione con Umberto Eco e con la famiglia per comprendere sia il romanzo e l'autore.
9: Quindi mi sono messo al lavoro dopo aver negoziato naturalmente i diritti con Mario e ho fatto 17 versioni dello script e ho veramente sfinito 4 coautori.
10: Avoir négocié les droits avec Mario et que j'ai été amené à faire 17 versions.
9: Quindi mi sono messo al lavoro e effettivamente è stato un lavoro importante che ho dovuto fare e ringrazio molto la famiglia di Umberto, perché ho trascorso molto tempo insieme a loro. Mi ricordo anche di Stefano, che suonava il flauto con suo padre, era una cosa meravigliosa, e tutto questo tempo l'ho trascorso insieme a loro perché per me era importante ritrovare e capire bene l'anima, la personalità dell'autore. Era quello che volevo rispettare, soprattutto l'anima dell'autore, più ancora appunto del verbo, di quanto fosse scritto nel libro.
10: Rispettare la lettre du livre, ma rispettare son âme.
9: Ho ritrovato appunto quello che volevo dirvi, me ne sono ricordato. Quindi, se c'è un cretino che dice che il film non assomiglia al libro, digli, non so se sia vero o meno, perché Umberto appunto faceva tante battute, digli che ho autorizzato uno scultore a fare una statua che si chiama Il nome della rosa. E questo mi ha veramente guidato, mi ha liberato appunto dal libro, ma sono riuscito appunto a lavorare con grande rispetto.
10: A savoir che Umberto mi ha detto: s'il y a des crétins qui te disent que donc ton film n'est pas conforme au livre, dis-leur que j'ai aussi autorisé, et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une anecdote inventée par lui pour me convaincre.
8: E praticamente ecco, Jean-Jacques Annaud ha avuto una sinergia profonda con Umberto Eco, e noi, professoressa La Russo, questo ci ha colpito particolarmente. Ascoltiamo un ultimo pezzo dell'ultimo tratto del film Il nome della rosa, in cui sostanzialmente poi Eco lascia una sorta di testamento attraverso Azzo da Melk e attraverso Guglielmo da Baskerville.

0: ripeto ancora oggi a me stesso che la mia scelta fu buona e feci bene a seguire il mio maestro. Quando infine ci separammo, egli mi fece dono delle sue lenti. Poi mi abbracciò con la tenerezza di un padre e mi disse: tu hai vissuto in questi giorni, mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta. Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. E la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, così che dobbiamo decifrarne i segni, anche là dove ci appaiono oscuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Non lo vidi più, né so che cosa sia accaduto di lui, ma prego sempre che Dio abbia accolto l'anima sua e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere. Ma ora che sono molto, molto vecchio, mi rendo conto che di tutti i volti che dal passato mi tornano alla mente, più chiaro di tutti vedo quello della fanciulla che ha visitato tante volte i miei sogni di adulto e di vegliardo. Eppure, dell'unico amore terreno della mia vita, non avevo saputo né seppi mai il nome.
1: Professoressa, una battuta rapida perché stiamo in conclusione. Ecco, nel suo testamento Eco ha chiesto alla moglie Renate Ramce e ai figli di non autorizzare seminari o conferenze su di lui fino al 2026, quest'anno. In tanti si sono chiesti: ma perché questa scelta di embargo comunicativo e di memoria fino al 2026, cioè esattamente 10 anni dopo la sua scomparsa? Una battuta, professoressa, perché siamo in chiusura.
2: Ma perché era, voleva mettersi alla prova e diceva, mi era capitato di sentirlo dire, che se i suoi testi, il suo contributo intellettuale era stato importante, 10 anni non sarebbero stati nulla e dopo 10 anni se ne sarebbe parlato ancora, se viceversa erano cose, come dire, dimenticabili, in 10 anni si dimenticano. Certo. Evidentemente vale la prima, perché la prossima settimana faremo a Bologna un grande convegno internazionale con oltre 300 partecipanti, quindi i 10 anni sono passati, ma non è passato l'interesse del suo, certo, del suo lavoro.
3: E dunque siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Techete Racconta, che ha avuto come protagonista Umberto Eco, come abbiamo detto, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista. Abbiamo approfondito la sua figura con la professoressa Anna Maria Lorusso, che appunto ha avuto la gratificazione di averlo come maestro prima e collega all'università poi. La ringraziamo per essere stata con noi.
2: Grazie a lei, grazie a voi che ci avete ascoltato.
3: Grazie. Noi vi ricordiamo che nella prossima puntata di Radio Techete Racconta, che sarà condotta da Edoardo Melchiorri, si parlerà di un personaggio le cui storie hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di tanti. Parliamo di Carlo Collodi con il suo Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita. E dunque Gianluca Polverari e
4: Giacinto De Caro
3: vi salutano e vi ringraziano per l'ascolto. Vi ricordiamo che il podcast della puntata si troverà sul sito di Radio Techete e sull'app Rai Play Sound.
4: Ascoltateci.
3: Buon proseguimento d'ascolto con Radio Techete.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Cartesio, il filosofo del nuovo metodo. Se oggi siamo in grado di disegnare grafici, rappresentare complesse funzioni matematiche o risolvere problemi geometrici, è proprio a lui che dobbiamo dire grazie. È stato infatti questo filosofo, vissuto nella prima metà del 1600, a sviluppare l'intuizione di un altro matematico francese del XIV secolo, Nicolas d'Hérèsme, secondo cui per individuare con precisione un punto in uno spazio, si poteva costruire un sistema di riferimento fatto da due o più rette ortogonali, intersecantesi in un punto detto origine e per le quali si è stabilita una metrica di misura. Ogni punto dello spazio interno alle rette ortogonali veniva identificato dal valore del punto corrispondente sulle due rette. In questo modo anche figure geometriche potevano essere descritte algebricamente e non ogni volta per forza disegnate con righe e compassi. Questo sistema di riferimento è divenuto poi noto col nome di assi cartesiani, in onore del nostro filosofo. Una leggenda famosa ne narra le origini e, come ogni leggenda, non è tanto importante saggiarne la veridicità, quanto cercare di intuire cosa essa ci dica del suo protagonista. Secondo questo racconto, allora, Cartesio, un pomeriggio, era disteso sul letto della sua camera a riposare. Il suo riposo però era turbato da uno strano ronzio. Era una mosca che gli svolazzava, apparentemente senza una precisa traiettoria, in testa. Infastidito dalla cosa e infastidito anche dall'apparente confusione del volo dell'insetto, a Cartesio l'imprecisione non piaceva affatto, decise di capire dove mai esso andasse. A un certo punto la mosca si posò sul vetro della finestra e, osservando quest'ultima, Cartesio ebbe l'intuizione. Se avesse preso come riferimenti i due assi, verticale e orizzontale, della cornice della finestra, e se avesse calcolato per ogni punto del volo della mosca la sua distanza dai due assi, avrebbe scoperto tutti i punti del volo della mosca e avrebbe potuto agevolmente tratteggiarne la traiettoria. Nessuna mosca sarebbe più sfuggita a un buon geometra armato di acchiappamosche. Ma, ripeto, al di là della verosimiglianza dell'aneddoto, quello che conta è ciò che ci dice della personalità di Cartesio, di un genio cioè attento all'esperienza concreta e fiducioso del fatto che ogni esperienza poteva essere analizzata dalla riflessione e poteva esserne compresa per estrarne un sapere certo. Il sapere era quindi letteralmente a portata di mano e di occhio, proprio come la mosca, purché si avessero i giusti riferimenti. Purché, cioè, si avesse un giusto metodo per condurre la ricerca. E per fare questo serviva focalizzare l'attenzione sull'uso della ragione e sottolineare come quest'ultima avesse bisogno di un metodo, di regole, perché il suo uso divenisse buon uso. Per questo progetto Cartesio non si rivolgeva solo ai dotti, ma voleva un pubblico più ampio. Per questo utilizzavo uno stile molto esplicativo e chiaro, anche nella composizione delle sue opere. Una delle più famose è appunto un discorso sul metodo. Attenzione, non un trattato, ma proprio un discorso, un qualcosa di più colloquiale che poteva diventare oggetto di discussione e non di imposizione. Qui Cartesio, anche con riferimenti autobiografici, descrive efficacemente un vero e proprio stile di vita, che è quello del ricercatore di scoperte scientifiche, quali soluzioni che possano portare giovamento alla vita sociale degli uomini, alleviandone le fatiche. Anche l'introduzione di un nuovo metodo di indagine, in realtà, è proprio questo: presentare un nuovo schema di azione per il ricercatore della verità.
Egli ci mostra che questo nuovo metodo si realizza nell'esperienza del buon uso della ragione, che è progettazione di percorsi di ricerca socialmente finalizzati e non autoreferenziali. Percorsi che si basano su una comune e facilmente sintetizzabile struttura metodologica, che ha il vantaggio di essere ulteriormente applicabile in altri ambiti da altri ricercatori, ma sempre con lo stesso obiettivo: fare un comune buon uso della ragione naturale. È Cartesio allora il filosofo che ci insegna quella banale verità che ogni ricercatore, nella semplicità del suo lavoro, conosce. È il metodo lo strumento che permette alla ragione di progredire e di non avvizzirsi nel guardarsi l'ombelico. È Cartesio quindi il filosofo del conoscere.

Cartesio nasce nella regione Centrovalle della Loira, alla Haye-en-Touraine, nel 1596. Il padre era avvocato a Parigi e aveva fatto il parlamentare nel Parlamento della Bretagna. Il nonno era stato medico, la madre morì che lui aveva solo un anno. Cartesio vive assieme a una nutrice, ai suoi fratelli e alla nonna materna. Una infanzia non particolarmente serena, anche per una certa cagionevolezza di salute che aveva fatto dubitare che potesse avere una lunga vita. Compie i suoi primi studi elementari grazie a un istitutore privato, ma solo nel 1607 entra in un collegio, uno dei più prestigiosi del tempo, quello gesuita di La Flèche, dove aveva già studiato il fratello maggiore. In questo collegio, per iscriversi, si era tenuti solo al pagamento della pensione. Quindi grosse limitazioni di classe sociale all'ingresso non c'erano e i corsi canonici duravano 9 anni così ripartiti. 3 anni di studi grammaticali, 3 anni di studi storico-retorici e 3 anni di filosofia, logica, matematica, fisica, metafisica e morale, su manuali scritti da autori della seconda scolastica, con al centro, ovviamente, la filosofia di Aristotele. Chi poi avesse voluto continuare con la carriera ecclesiastica avrebbe potuto intraprendere un quinquennio di studi teologici e scritturali. Cartesio ebbe un atteggiamento ambivalente rispetto ai suoi studi. Fu sempre grato al rettore del collegio, che lo trattò come un secondo padre, e ai suoi docenti, anche per via dello stile di vita che gli imposero e che gli fece superare i suoi problemi di salute precedenti. Riconobbe l'importanza del curriculum filosofico come canone base per avere una infarinatura generale della materia. Il problema è che nella sua visione questa era una base, appunto, oltre la quale era necessario andare per diventare davvero istruiti. Ciò che rimproverava all'impostazione pedagogica classica era il non riconoscere che il lungo percorso di studi non portava alla fine di esso ad avere una conoscenza chiara, ad essere davvero istruiti, bensì solo a una serie di dubbi che quello stesso curriculum non riusciva a fugare. E non ci riusciva perché, a suo modo di vedere, non individuava e quindi non comunicava un preciso metodo per indagare la realtà in modo tale da ricavarne conoscenze, in modo cioè fruttuoso. Si impartivano nozioni ma non un metodo. Non si incentivava così il personale spirito critico che, secondo Cartesio, era la sola molla individuale necessaria per riuscire a far diventare produttiva la conoscenza, a ottenere così scoperte.

0: Nella puntata di oggi avremo come ospite la professoressa Emanuela Scribano, professoressa emerita presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, socia dell'Accademia dei Lincei e nota studiosa di storia della filosofia moderna e di Cartesio in particolare. Questo è il motivo per cui l'abbiamo invitata oggi, ovvero sia per aiutarci a comprendere alcuni aspetti del pensiero del filosofo francese. E per questo la salutiamo e la ringraziamo molto per questa sua gradita cortesia. Cartesio è in parte noto per essere il filosofo del metodo. Il suo discorso sul metodo è fra i riferimenti base di ogni studente di filosofia. Ma perché Cartesio, a un certo momento della sua vita, sente la necessità di esplicitare, di mettere nero su bianco i dettagli di un nuovo modo di indagare conoscitivamente la realtà, di individuare cioè delle nuove regole per un uso corretto dell'intelletto? E da cosa invece deriva il suo giudizio di sterilità relativamente al metodo precedente che lui stesso aveva conosciuto, avendo studiato dai gesuiti?
1: Ma credo che possa essere utile ricordare un incontro giovanile di Cartesio, determinante nella sua biografia, quello con un matematico, Beckmann, avvenuto questo incontro negli anni 18-19. E Cartesio, come dire, si innamora della fecondità della matematica e dell'applicazione della matematica agli altri ambiti del sapere, come Beckmann gli dimostra. Beckmann non ha lasciato scritti, ma le testimonianze di Cartesio in questo senso sono parlanti. Tanto che la prima opera di Cartesio, rimasta inedita durante la sua vita, è un'applicazione della matematica alla musica, il Compendium Musicae, forse il campo in cui era più facile, più diffusa l'applicazione della matematica alla fisica. Ma da lì parte l'idea che ci possa essere una chiave di fecondità del sapere che possa valere per più ambiti. E questa inizialmente per Cartesio è la matematica, tanto che lo si vede anche nel discorso sul metodo, che è del 37, quindi diversi anni successivo. Cartesio pensa di poter unificare la geometria con l'aritmetica, riducendo i numeri a linee. Quindi un progetto, diciamo, di unificazione del sapere attraverso coordinate di ricerca che siano appunto ricerca della produttive di verità. Ecco, quando si arriva al discorso sul metodo, Cartesio in realtà l'applicazione della matematica l'ha applicata alla fisica, ha prodotto una nuova fisica, l'ha applicata alla fisiologia, ha prodotto uno studio del vivente e ha bisogno di che cosa? Beh, di far vedere che i risultati che ha raggiunto e di cui il discorso sul metodo offre alcuni campioni non sono risultati isolati, ma sono il risultato dell'applicazione di uno studio metodico condotto da regole di fondo. Queste regole addirittura nel corso del tempo supereranno anche la matematica e si identificheranno con l'idea di un ordine del sapere. E il discorso sul metodo è una sorta così di manifesto pubblicitario. Cartesio ha bisogno di dimostrare la fecondità del suo metodo scientifico. Come sappiamo, al discorso sul metodo sono annessi tre saggi che dovrebbero dimostrarne le fecondità, ma Cartesio ha bisogno di convincere il pubblico che la sua ricerca è feconda di molteplici risultati in tutto l'ambito del sapere. E tanto più ne ha bisogno perché sa che la sua scienza è una scienza che va contro non solo l'insegnamento della scuola aristotelica che è diffusa nelle università e alla quale lui stesso si è formato, ma va contro al senso comune. Cartesio pensa che la scienza di origine aristotelica non sia altro che una sistemazione colta di una visione del mondo infantile, dove quando non si sente un urto o non si vedono ostacoli, si pensa che ci sia il vuoto, dove si pensa che i corpi cadono perché vanno verso il luogo naturale, un po' come un bambino immagina le cose. Perché? Perché intuitivamente vediamo il mondo così. La sua
2: fisica sarà una fisica invece controintuitiva, fatta solo di materia e movimento, così anche la sua fisiologia, la sua scienza del vivente. C'è molta necessità per Cartesio di convincere che la sua ricerca è fondata su un metodo saldo e valido in tutto l'ambito del sapere. Per questo il discorso sul metodo lo pubblicizza. Per quanto mi chiedeva poi sul giudizio di sterilità degli strumenti, della cultura sul quale lo stesso Cartesio si è formato, ebbene, il giudizio costante è un giudizio molto severo. In sostanza è un giudizio in primo luogo di sterilità, ovvero sia si dimostra quello che già sappiamo, lo mettiamo in ordine. Se dico che tutti gli uomini sono razionali e dimostro che Socrate è razionale, in realtà lo sapevo fin dall'inizio e l'ho solo sistemato in modo più elegante una conoscenza che già avevo. Ma non solo, è anche un metodo di procedere che può essere addirittura pericoloso, perché spesso si hanno in mano delle conoscenze corrette e mettendole in forma le si possono derivare da qualunque premessa. Cartesio in una lettera farà una dimostrazione di questo difetto della scienza che l'ha preceduto. Se io dico ogni cavallo è razionale, ogni uomo è un cavallo, seguirà che ogni uomo è razionale, la conseguenza è giusta, ma le premesse, dice Cartesio, non valgono niente. Ecco, invece partiamo da quello che sappiamo veramente, per esempio l'uomo irrazionale, e vediamo da quale premesse deriva. Quelle premesse saranno verificate dalla verità che abbiamo in mano, invece che da un procedimento formale che Cartesio accusa di sterilità o addirittura di frode concettuale, come nell'esempio che ho appena portato.
0: Dopo gli anni alla Flash, Cartesio si laureò in giurisprudenza e poi si arruolò volontario presso l'esercito francese, impegnato in giro per l'Europa a combattere la guerra degli 80 anni fra Spagna e Province Unite olandesi. Durante questi viaggi conosce molte persone e si imbatte in tutta una serie di situazioni e conoscenze che mettono alla prova il suo personale e spiccato senso critico. In special modo nella notte fra il 10 e l'11 novembre del 1619, Cartesio dice di aver avuto una serie di sogni che gli chiariscono le idee quanto al suo scopo nella vita. Avrebbe dovuto portare a termine una operazione di pulizia delle varie opinioni che gli frullavano nella mente, adoperando un severo metodo discriminativo. Solo quelle corrispondenti a un preciso criterio di verità, ovvero sia solo e soltanto quelle che gli fossero apparse di una distinzione e chiarezza tali da fugare ogni dubbio quanto alla loro veridicità, sarebbero rimaste per essere integrate da altre di egual capacità di resistenza, per così dire. Questa intuizione lo porta al convincimento di dover sviluppare quella che è la sola e unica scienza dell'umana sapienza. La chiamava Mirabilis Scientia, che riunisce in un unico metodo tutte le scienze particolari che si differenziano fra loro solo per gli oggetti a cui si applicano, non per il loro modo di essere scienze, che è appunto uno solo. Nella sua metodologia, un ruolo essenziale e, nonostante le apparenze, costruttivo, lo ha il dubbio. Questo in sé è abbastanza controintuitivo, in quanto ognuno di noi, quando si trova nella condizione di dubitare di qualcosa, si trova in difficoltà, non si sente sicuro, esita. Come fa invece Cartesio a rappresentare il dubbio come una condizione feconda e, appunto, costruttiva?
2: Lei ha proprio ragione, il dubbio è faticoso. È come dire, un grande sforzo quello che affrontiamo quando mettiamo in dubbio delle certezze che si sono incancrenite nel tempo. E di qui, se vogliamo, sta l'accordo di Cartesio con lo scetticismo, è indispensabile saggiare la consistenza delle nostre conoscenze. Lo scettico ha ragione, non possiamo dare per scontato quello che abbiamo appreso fin da bambini e che fa parte del nostro mondo. Qui sta l'accordo di Cartesio con lo scetticismo e il riconoscimento che il dubbio è uno strumento fecondo se applicato alle nostre credenze che si sono assommate nel tempo. Ma c'è un disaccordo altrettanto forte con lo scetticismo. E perché lo scettico classico propagandava lo strumento del dubbio? Perché riteneva che dubitare di tutto e mettere in sospensione tutte le proprie credenze potesse risolversi in una pacificazione dell'animo. Lo scettico alla fine è, come dire, vive in uno stato di tranquillità perché ha tutto rimosso, ha tutto messo in dubbio, e qui sta il disaccordo di Cartesio con lo scetticismo. La sospensione delle nostre credenze è dolorosa, è faticosa, quindi il dubbio è uno strumento indispensabile per saggiare la consistenza delle nostre credenze, ma non è affatto quella condizione di pace psicologica che lo scettico pensava di aver raggiunto, anzi è uno stato faticoso. E io vorrei, se me lo consentite, leggere il brano conclusivo della prima meditazione di Cartesio, dal quale forse avrete l'idea di che scrittore meraviglioso sia questo filosofo. Cartesio ha messo in dubbio tutto, anche di avere un corpo, che esista il mondo, ha seguito quindi lo scetticismo più radicale e ha deciso quindi di non credere più a nulla. Come lo scettico. Lo scettico a quel punto stava in pace, Cartesio no. Se non che, dice Cartesio, un proposito come questo, cioè quello di rimanere nella sospensione, è faticoso e la pigrizia mi fa tornare alle solite abitudini di vita. Così, al pari di uno schiavo, che nel caso che gli capiti di godere in sogno di una immaginaria libertà, quando poi cominci a sospettare di star dormendo, ha paura di svegliarsi e indulge pigramente a illusioni tanto piacevoli, ricado volentieri nelle vecchie opinioni, per paura di essere svegliato e dover passare giornate faticose. Ecco, Cartesio è arrivato a mettere tutto in dubbio come lo scettico, però non sta bene. Non sta bene perché è una condizione faticosa, al contrario di quello che pensava lo scetticismo, e quindi è facilissimo ricadere nei vecchi pregiudizi che sono protettivi, appunto, che danno la pace esattamente come lo schiavo che desidera tornare a dormire sognando di essere libero e invece rimane schiavo. Però una pace dovremmo pur trovarla, e qui è il disaccordo con gli scettici. La pace la dobbiamo trovare sì, ma non è nell'aver messo tutto in dubbio, ma nell'averlo sostituito con una verità. E questo è ovviamente il punto di disaccordo di Cartesio con lo scetticismo. Lo schiavo dovrà affrontare la fatica della liberazione.
0: Cartesio allora lascia l'esercito e torna in Francia nel 1622. Decide di dedicare la sua vita unicamente agli studi e poté farlo perché aveva dei possedimenti terrieri tali da garantirgli una rendita. Entra in contatto con tutti i maggiori studiosi della Francia e del continente europeo. Si applica a studi di fisica, geometria, ottica e inizia a pubblicare varie opere che lo rendono sempre più famoso. Anche se, dopo la condanna di Galilei nel 1633, le accuse di eresia per trattati scientifici erano sempre dietro l'angolo. Nemmeno Cartesio le scampò, e infatti le sue idee vennero condannate dall'Università di Utrecht in Olanda e accusate addirittura di ateismo in ambienti calvinisti. Il suo prestigio ormai raggiunto però lo fece diventare corrispondente epistolare di regine e principesse che volevano conoscere i segreti di una filosofia così intrigante. Lo stesso regno di Francia gli accordò una sorta di vitalizio. Una delle sue corrispondenti, la regina Cristina di Svezia, lo invitò a trasferirsi a Stoccolma per approfondire la sua filosofia. Qui però il clima rigido, la sua salute ormai inferma e gli orari super mattinieri a cui la regina lo costringeva per le lezioni, lo fecero ammalare di polmonite e morire l'11 febbraio 1650.

0: Cartesio presenta una visione della filosofia abbastanza innovativa rispetto ai suoi contemporanei. Rispetto a ciò, ascoltiamo l'autorevole parere della professoressa Scribano. È nota l'immagine cartesiana della filosofia come un albero, le cui radici sono la base metafisica, il tronco la fisica e i rami le altre scienze particolari, riducibili a tre principali, la medicina, la meccanica e la morale. In questa immagine la filosofia è vista come sistema comprensivo che incorpora tutto il sapere teoretico. Che portata innovativa ha questa metafora rispetto alla rappresentazione della precedente della filosofia come mero ausilio della teologia?
1: Allora, diciamo, prima di tutto, io penso che la filosofia non sia sempre stata, anche prima di Cartesio, un semplice ausilio della teologia. È vero, diciamo, che è così è stata presentata, tuttavia, diciamo, i grandi teologi della scolastica noti a Cartesio sono dei grandissimi filosofi. Io mi piace ricordare che quello che per me è il più grande filosofo italiano, cioè Tommaso d'Aquino, ha scritto una somma contro i pagani usando solo la filosofia, perché era l'unico modo universale per parlare con chi non aveva la fede. Quindi, diciamo, è come dire, l'immagine di una filosofia ancella è un'immagine anche di comodo, no? Ha sempre avuto, come dire, nei grandi teologi del passato un suo ruolo anche autonomo, ecco, rispetto alla fede, alla teologia. Comunque è vero che Cartesio fa della filosofia e in particolare di quello che lui chiama la metafisica e che è quello che appunto che lui chiama la metafisica, cioè i primi principi della conoscenza, il fondamento delle altre scienze. Questo ruolo fondazionale della filosofia è davvero quello che è specifico della sistemazione dell'albero del sapere di Cartesio, cioè la pretesa che la fisica, invece di essere il fondamento della metafisica, cioè si parte dalla conoscenza del mondo, dei corpi, e poi ci eleviamo a ciò che non è eventualmente corporeo, il rapporto sia completamente invertito, cioè la filosofia, e in particolare quello che Cartesio chiama la metafisica, la scienza dei primi principi, in cui è compresa la conoscenza delle entità non corporee, cioè la mente e Dio, è il fondamento della fisica. Questa è la grande rivoluzione cartesiana, che ha un preciso intento, cioè quello di pretendere che la fisica abbia una garanzia di verità nei primi principi metafisici, invece di esserne autonoma e indipendente, abbandonandosi così a uno sapere puramente empirico e ipotetico. Questo magari riusciremo a vederlo meglio approfondendo questo punto. Ecco, però, diciamo, nell'albero della conoscenza, quello che colpisce particolarmente è l'inversione tra la fisica e la metafisica, dovuta alla necessità e alla intenzione cartesiana di produrre una fisica inattaccabile dalle ipotesi puramente così probabilistiche o fondate su conoscenze empiriche o su conoscenze provvisorie. La fisica deve avere invece un fondamento che le assicuri un carattere veritativo. Questo è il senso dell'albero cartesiano. Certamente varrebbe la pena di soffermarsi sugli alberi, qui evidentemente Cartesio pensa di poter dare una valenza veritativa tanto quanto ha assicurato alla fisica. Notate che non c'è la politica in questi alberi, che viene quindi lasciata, come dire, all'empiria, a cui evidentemente Cartesio non pensa possa essere sottratta.
0: Secondo Cartesio, la metafisica è un composto di teoria della conoscenza e ontologia, indagine cioè su come possiamo giungere ad avere una conoscenza, e indagine su cosa c'è da conoscere, sulla natura, insomma, della realtà, cosa sono le cose di cui possiamo acquisire conoscenza. Nel contesto di un tempo in cui si stava ridefinendo cosa fosse davvero una scienza, grazie ai risultati di pensatori come Copernico, Galilei ed altri, Cartesio vuole fornire un quadro filosofico di riferimento, una base certa per ogni tipo di conoscenza che aspirasse alla certezza. Vuole individuare cioè quei principi fondamentali che, potendo essere conosciuti con assoluta certezza, possono poi fornire la base sicura per continuare sul percorso di indagine scientifica della realtà. A tal scopo utilizza il dubbio, come si diceva prima con la professoressa Scribano, come strumento metodico per scoprire quali conoscenze possono essere vere in maniera, appunto, indubitabile. Tutte quelle che non resistevano invece a una loro messa in dubbio non potevano, appunto, considerate essere vere in maniera assoluta. In questo senso, né la conoscenza dei sensi, né tantomeno la conoscenza matematica sono di tal natura. Le prime perché frequenti sono le occasioni in cui i sensi ci ingannano. Pensiamo alle illusioni ottiche, ai sogni. Le seconde invece perché non è possibile escludere razionalmente il dubbio che ci sia una sorta di genio maligno che, ogni qualvolta facciamo un calcolo matematico, si diverte ad alterarlo, senza che noi ce ne accorgiamo. Secondo lui la ragione arriva a ritenere vero con certezza solo quel pensiero che le si imponga con evidenza come una idea chiara e distinta, manifestandosi alla mente nella sua semplicità elementare, ma in maniera indubitabile. Per Cartesio la prima certezza di tal genere è proprio la certezza sulla natura del pensiero di ognuno. Possiamo mettere in dubbio qualsiasi cosa che noi vediamo, pensiamo, facciamo, anche il fatto stesso che noi siamo quel corpo che, ad esempio, vediamo allo specchio, ma non possiamo mettere in dubbio quello che noi in quel momento stiamo facendo. Stiamo cioè mettendo in dubbio, cioè effettivamente pensando. Quello che noi evidentemente e quindi certamente e indubitabilmente siamo è qualcosa che pensa. Io penso, dunque io sono qualcosa che pensa. Come diceva Cartesio, cogito ergo sum. Io penso, evidentemente questo mi appare con certezza, quindi posso pensare con certezza, cioè sapere, che io non sono nulla, ma che esisto come pensiero innanzitutto. C'è quindi un primo, indubitabile, certo, modo di esistere. Esistere come pensiero. Ma cosa significa esistere come pensiero? Ritorniamo al percorso che abbiamo fatto per scoprirlo. L'ultima cosa che abbiamo messo in dubbio sulla nostra natura era il fatto che non era certo che noi fossimo quel corpo che vediamo allo specchio. Quindi, esistere come pensiero significa anche poter non esistere come corpo. Ma questo significa anche che l'esistere come corpo è un altro modo possibile, cioè pensabile, di esistere. Nella realtà, allora, ci dice Cartesio, ci sono o cose che esistono come pensiero, senza occupare posti nello spazio, o cose che esistono come corpi, occupando cioè posti nello spazio. Cartesio raccoglie queste sue idee in quel capolavoro di stile letterario filosofico che sono le Meditazioni metafisiche. Di nuovo chiediamo aiuto alla professoressa Scribano per capire che tipo di testo è e cosa ci insegna del pensiero di Cartesio. Le sei meditazioni sulla filosofia prima, che in un certo senso Cartesio propone all'élite accademica del tempo, i dottori della facoltà di teologia della Sorbona di Parigi, quelle che a noi sono note col nome di meditazioni metafisiche, hanno avuto un indubbio impatto rivoluzionario nella storia delle idee dell'Occidente. Può spiegare, per favore, il senso del percorso che Cartesio compie in quest'opera, in cui parte da un problema epistemologico di fondazione certa, indubitabile, come si diceva prima, della conoscenza umana, per arrivare a una ridefinizione dell'ontologia, secondo uno schema a due livelli, res cogitans e res extensa. Utilizza poi lo scetticismo, come strumento costruttivo, fornisce una prova dell'esistenza di Dio che però si basa su una idea della mente umana, affermando con ciò implicitamente forse che la potenza della stessa mente umana potrebbe risultare capace di avere un'idea adeguata di Dio. Dove giunge allora davvero Cartesio? Cosa ci fa scoprire in più e meglio di noi uomini?
1: Le meditazioni metafisiche sono lo scritto a cui Cartesio affida questo compito fondazionale che abbiamo appena individuato nella risposta precedente, quindi l'inversione del ramo del rapporto fra il tronco e le radici. E quindi le meditazioni metafisiche svolgono giusto appunto questo compito di fondare in modo veritativo e indubitabile la fisica. E malgrado appunto le meditazioni metafisiche sembrino, grazie al loro titolo, ma ricordo che il titolo latino originale sono meditazioni sulla filosofia prima, noi le chiamiamo meditazioni metafisiche per in forza della traduzione francese, peraltro approvata da Cartesio, quindi non c'è niente di male a chiamarle così. Ecco, le meditazioni metafisiche devono svolgere proprio questo compito fondazionale e malgrado appunto diano uno spazio così grande alla mente e a Dio, Cartesio dirà quasi in modo confidenziale, insomma, un suo interlocutore abituale, cioè guardate che nelle meditazioni è compresa tutta la mia fisica, ma non lo dovete far sapere, perché così l'aristotelico che comincia a leggerle non sarà pregiudizialmente respinto da questa lettura, ma si abbandonerà e alla fine scoprirà che ha cambiato tutte le sue opinioni senza nemmeno aver capito come è potuto succedere questa rivoluzione. Quindi si tratta di un percorso rigenerativo, ecco, di una sorta di liberazione e, se vogliamo, anche di un'applicazione rigorosa del suo metodo da cui eravamo partiti con la prima domanda. Perché? Perché si tratta di iniziare con quello che è indubitabile, con la prima verità. E la prima verità qual è? Beh, se guardiamo bene, tutti sappiamo che è l'io penso, ma ovvero Cartesio ritiene che la prima verità debba concernere gli strumenti con cui io proseguirò nella mia conoscenza. Prima conosco l'intelletto e poi conosco quello che con l'intelletto posso conoscere. Prima lo strumento, con quella bellissima metafora di Cartesio, che appunto c'aveva, cioè, il fabbro, prima si deve forgiare gli strumenti, poi lo butterà via, ecco. Ma prima deve avere in mano qualcosa. Quindi prima conosco la mia mente e poi attraverso la conoscenza della mia mente potrò conoscere le altre cose, addirittura i fondamenti della mia fisica. Quindi, se vogliamo, un'applicazione rigorosa del metodo, ma certamente c'è molto di più. Lei giustamente ha richiamato il dualismo cartesiano che qui viene fondato. Il dualismo cartesiano svolge un ruolo importantissimo nella fondazione della fisica, per quanto possa sembrare strano. Perché? Perché appunto dicevamo prima conosciamo lo strumento e poi quello che lo strumento ci porta a conoscere. Lo strumento è la mia mente. La mia mente è distinta dal corpo. Questo vuol dire per Cartesio qualcosa di fondamentale. La mia conoscenza anche dei corpi non deriva dalla sensazione, cioè non deriva dal mio corpo, deriva dal mio solo intelletto. Il dualismo cartesiano ha una intenzione anti-empirista e per questo, come dire, fonda insieme all'esistenza di Dio e alla sua veracità la fisica, cioè un metodo di conoscenza che non passa, come la conoscenza di impronta aristotelica, attraverso la sensibilità e l'elaborazione dei dati sensibili, ma solo attraverso le idee della mente. Quindi il dualismo come, come dire, fondazione dell'anti empirismo. Quanto poi alle pretese di Cartesio, eh beh sì, sono delle pretese luciferine, quindi noi abbiamo un'idea di Dio, ecco. Però è forse più modesto di quanto appaia, perché Cartesio dirà sempre sì, noi abbiamo un'idea chiara e distinta dell'infinito, e cioè di Dio. Ma in questa idea chiara e distinta è inclusa la sua incomprensibilità. Se dicessimo di comprenderlo, vuol dire che non sarebbe l'infinito, vuol dire che non sarebbe Dio. E a ben guardare, noi non abbiamo una conoscenza adeguata nemmeno delle cose finite, perché solo Dio le esaurisce, sa cosa ci ha messo dentro. Quello che noi dobbiamo assicurare è quello che conosciamo non sia tutto, ma sia quello che è veramente accertato dalla nostra conoscenza vera. Non sarà tutto, ma sarà vero. È quello che mi interessa. Cartesio non è ancora Spinoza. Spinoza andrà oltre e penserà che di Dio possiamo avere una idea adeguata. Cartesio sarà un po' più modesto, ma certo la sua idea chiara e distinta di Dio scandalizzerà. Questo non c'è alcun dubbio.
0: Cartesio può quindi essere

0: concreta per gli uomini che sappiano ben pensare e che quindi siano capaci di conoscere, come si è detto. Allora, professoressa Scribano, cosa ha da dire oggi il Cartesio, filosofo della conoscenza e dell'esigenza di verità dei nostri tempi in cui la conoscenza ha valore positivo solo se intesa come fattore del circuito economico, si parla di economia della conoscenza, e in cui la verità arriva a essere vista come una sorta di post-verità.
1: Sì, certo, Cartesio appare un po' démodé, la sua pretesa, insomma, di raggiungere la verità sembra fuori luogo nei nostri tempi e mi rendo conto che questo aspetto possa sembrare superato anche dal nostro essere, come dire, continuamente immersi in un mondo in cui la pretesa di raggiungere la verità sembra ingenua, sembra così un mito di altri tempi. E però forse sarebbe ancora interessante chiedersi, come faceva Cartesio, se esiste una responsabilità individuale rispetto a quello che accettiamo di credere. Cioè, se in fondo Cartesio ha posto una domanda etica nella sua richiesta di saggiare i nostri pregiudizi e le nostre conoscenze. Ha voluto che noi ci accollassimo la responsabilità delle nostre credenze. Ecco, questo io credo che sia un qualcosa che di Cartesio meriti di essere tenuta presente e rivalutata. Lasciamo, come dire, la sua illusione, abbandoniamo la sua illusione di raggiungere la verità se la riteniamo appunto superata dalla logica dei nostri tempi. Però l'idea di essere responsabili di fronte alle nostre credenze, l'idea che, come dire, dubitare e avere un pensiero critico rispetto a quello che ci viene proposto o che ci piace credere sia un compito morale del nostro essere uomini dotati di intelletto, a me pare ancora un bellissimo insegnamento, la responsabilità morale di fronte alle nostre credenze. Ricordiamoci sempre lo schiavo che preferisce dormire perché si sta meglio e quindi noi che preferiamo essere trascinati in come dire, credenze di gruppo o nei pregiudizi o nelle credenze che comunque ci hanno sempre accompagnato e le cerchiamo perché sono, ricordiamoci la fine della prima meditazione, sono confortanti. Credo che Cartesio ci offra una sfida di responsabilità morale rispetto a quello che noi accettiamo come vero. Mettiamola alla prova del dubbio e comunque se non troveremo la verità, almeno eviteremo di assumerci delle false certezze. Ecco, questo io penso che non sia un insegnamento superato e la lettura della prima meditazione la consiglio a tutti quelli che, come dire, non sono facilmente consolabili da propaganda o da voler appartenere a partiti presi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Io mi annoio molto a teatro, devo dire.
3: Io sono lì che saltello e becco la mia paga.
2: Però dal punto di vista comico il teatro non ha avuto un grande rinnovamento. Insomma, la rivista si è trasformata in cabaret e questo è già un bene.
3: Bisogna buttarsi lo stesso nella vita e continuare ad amare quello che si fa, se no come mai si sarebbe vivi?
2: Io mi annoio molto a teatro, devo dire.
3: Il gioco del teatro è un gioco che lo fa il pubblico stesso.
4: Insomma, sono uno spettatore molto normale che segue abbastanza la corrente.
2: Io mi annoio molto a teatro, devo dire.

0: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana.
1: Come un comico dilettante diventa un serio professionista. Una ricetta di Ugo Tognazzi.
0: Chi riconoscerà Federico Fellini?
1: Cadute, torte in faccia e altri mille modi per ridere, non esclusa la perdita della dignità, illustrati da Paolo Poli.
0: Totò Charlot o Totò Picasso?
1: Tutto quello che sa fare Franca Valeri.
0: Dina Galli, Rodolfo De Angelis, i fratelli De Regge, Elsa Merlini, Edoardo Spadaro, il già citato Totò, Walter Chiari, Raschel, Milva e ancora una spremuta di Ugo Tognazzi.
1: I campanelli e le suonerie in genere sono a cura di Ricchi.
0: Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino. Presenta Velio Baldassarre.
2: Ecco quello che il marito deve sempre fare, pagare, pagare.
3: Alla moglie nulla si dovrebbe rifiutare, mi pare, mi pare.
2: Un giorno il vestitino di Giorgè, un altro il cappellino con le gre, ciniglie, cincilla, merletti e tappatà.
1: 1930, due voci famose, Dina Galli e Rodolfo De Angelis.
3: Dovresti pure tu non brontolare più, ecco quello che il marito deve sempre fare,
2: pagare,
3: mi pare.
2: Cara mia, sono stufo, stufo, arci stufo. Tutto il giorno in casa, tutto il giorno fuori, dove mia moglie, e qua, e là, ma chi lo sa, parenti che vanno e vengono, soldi per questo, soldi per quello, ah, non ne posso proprio più.
3: Cocca mia, se tu sapessi che peso sei, e questo non va bene, e quest'altro non conviene, e che cos'è questo, e che cos'è quello, e dove vai, che cosa fai, che cos'hai, ah, se tu provassi.
2: Se provassi cosa? Quando l'uomo ha moglie deve fare il suo dovere, sapere, vedere.
3: Anche se ha ragione deve fare il cavaliere, tacere, tacere.
2: Amici per il golf ed il cricket, amiche per il bridge e per il tè, coiffure, manicure, cosmetici e tinture.
3: La pipa, le ciabatte, il caffè.
4: Oh, bravo, che ho bisogno di te, di me. Conosci un impresario di teatro?
5: Sì, conosco moltissime persone, ma non cominciamo con le raccomandazioni.
4: No, no, no, perché qua si tratta... Io ho scritto un lavoro teatrale. Chi? Io ho scritto un...
1: State ascoltando I Fratelli De Regge.
4: In tre atti.
5: Ma di che genere?
4: Un mistero giallo, sai?
5: Un dramma giallo? E tu sei l'autore? Dico, sei l'autore.
4: Ma chi è?
5: Chi è che ha scritto sto lavoro?
4: Io.
5: E allora sei l'autore, autore.
4: Caro, mai si dice autista.
5: Ma senti, caro.
4: Beh, lascia.
5: Beh, spiegami di che si tratta. Alle volte anche un cretino può avere un barlume, qualche cosa.
4: Tre atti.
5: Tre atti. Il titolo, la trama, voglio sapere tutto.
4: È intitolato L'Aurora.
5: Ah, bel titolo.
4: Il pomeriggio. E la sera tardi.
5: Quello è il titolo.
4: Sì.
5: E uno mette un manifesto L'Aurora, il pomeriggio e la sera tardi?
4: Non ci pensavo. Il primo atto dura un'ora.
5: Un'ora.
4: Il secondo tre quarti d'ora, sì. E il terzo con un'altra ora.
5: Insomma, con gli intervalli andiamo sulle tre ore.
4: Ci sono gli intervalli, se uno se ne vuole andare se ne va.
5: Immagino che andranno via tutti, sai, avanti, spiegamelo.
4: Il primo atto quando ascende il sipario.
5: Ascende?
4: Ascende, è italiano.
5: Sì, sono stupito, ascende.
4: Ascende, viene da ascia.
5: Ma senti che...
4: Ascende. Primo atto, una stanza da letto. Mezzo al buio.
5: Perché al buio?
4: Mezzo al buio, è l'aurora.
5: Ah, ti sei tenuto ai titoli, aurora, pomeriggio, sera tardi, bravo.
4: E che sono fesso io?
5: No, non ti dico niente.
4: Verso la fine del primo atto, il pubblico, non vedendo nessuno sulla scena, dicono, ma dormiranno ancora, e cala il sipario.
5: Quello è il primo atto, e dura un'ora. E il pubblico sta lì seduto un'ora senza vedere nessuno, e dopo un'ora giù il sipario.
4: E intanto il sipario se ne viene piano piano.
5: Anche piano piano.
4: E il pubblico si dice come andrà a finire.
5: Lo credo. Avanti, vai.
4: Secondo atto cambia la scena.
5: E non male.
4: È un salotto, bello chiaro col sole.
5: È naturale, il pomeriggio.
4: verso la fine del secondo atto, il pubblico, non vedendo nessuno sulla scena, dicono: saranno usciti sti farabutti.
5: Ma senti, me ne esco anch'io, sai.
4: Aspetta, che c'è adesso il terzo atto, la tragedia.
5: Sentiamo la tragedia.
4: L'altra volta la stanza da letto.
5: Ancora quella del primo atto?
4: Sì, ma hanno cambiato le lenzuola, tutto.
5: Avanti.
4: Sopra al letto c'è uno che dorme.
5: Oh, finalmente c'è un personaggio.
4: Sotto?
5: È sotto al letto.
4: No, sopra.
5: Sotto o sopra?
4: Sotto al letto c'è un ladro.
5: Un altro personaggio? Sotto al letto?
4: Sì, è dal primo atto che sta là sotto.
5: Dal primo atto? Ma non me l'avevi detto.
4: Non lo sapevo neanche io, quello è.
5: Ma che roba è questa?
4: Quello che sta sotto al letto, il ladro, si è stufato di stare lassù.
5: Lo credo.
4: Allora gli viene voglia di accendere una sigaretta.
5: Sì.
4: Però pensa che lo sfregamento del cerino fa rumore. Allora per coprire il rumore fa...
5: Vabbè, senti, io ti saluto, ci vediamo più tardi.
4: Aspetta, quello che dorme si sveglia.
5: Sì.
4: E dice: ma qui c'è qualcuno? E il ladro risponde: no, no.
5: Ciao, arrivederci, via.
4: Di fuori c'è il temporale.
5: Sì.
4: Si apre la finestra e entra dentro l'aria fredda.
5: Sì.
4: E investe i due artisti, i quali si raffreddano, incominciano a sternutire. Nessuno gli dice salute e loro muoiono.
5: Io t'ammazzo, vattene!
1: E ora Elsa Merlini in una canzone di successo. Vieni.
6: Da quando m'appartieni, noi ci amiamo folli di passion. E se ti dico vieni, mi raggiungi senza esitazion. Un frivolo capriccio può turbare il nostro eterno amor. Ma c'è solo un bisticcio se il mio cuore ti soffia. Vieni, ti voglio bene, amareggiarti non conviene. Al primo bacio arrossirai, ma dopo tu soffrirai. Dai, vieni, tu m'appartieni, tu sei colei che mi sostiene. Con una semplice parola e non più. Senza mentire, senza rossire, con un soffrir, mi devi dire languidamente, volutosamente. Vieni.
1: 1930-1940, si rideva così. E oggi? Che ne è oggi del teatro comico? La comicità si è spostata sulle compagnie dialettali. Nei teatri ufficiali si preferiscono dei prodotti eleganti e un divertimento stereotipato. Manca sulle scene un equivalente di quello che è la commedia all'italiana, di quella critica di costume che vediamo al cinema. E così i nostri più grossi attori disertano il palcoscenico per il film. Primo fra tutti Ugo Tognazzi. Abbiamo voluto cercarne le ragioni in un lungo colloquio con lui, e nel frattempo cogliere per accenni la parabola del teatro comico in Italia, cominciando dagli anni della guerra, da quando Tognazzi ha iniziato a fare teatro.
7: Dato che fumando moltissimo si perde un po' la memoria, potrei anche dire, forse non me lo ricordo più, diciamo che gli anni che sono passati sono moltissimi. Allora, possiamo dire che ho cominciato nel 1940, ecco, nel 1940 ero un dilettante a Cremona che non voleva fare l'impiegato e che cercava una strada. La strada cos'è? Quella del dilettante, quella del filodrammatico. Ero iscritto a una filodrammatica, cioè mi sono iscritto a una filodrammatica di Cremona. Ho cominciato a recitare commedie tipo La nemica di Giovinezza, Il ladro sono io di Cenzato, La maestrina, eccetera eccetera. E poi, andando a vedere il Varietà al Teatro Politeama di Cremona, io ero un grosso frequentatore del Loggione. Andavo anche con libricino, i comici mi divertivano moltissimo perché tutto sommato mi sembravano quegli artisti che davano qualcosa di se stessi al di fuori di un copione prestabilito, insomma, così un pochino come della commedia dell'arte. Mi piacevano i rasci di fanfulla di allora, il d'apporto nascente di allora, ne segnavo perfino le loro battutine, certi accenni alle loro scenette che poi mi ricostruivo a casa per conto mio, fino a quando un giorno poi ho fatto uno spettacolo al dopolavoro ferroviario di Cremona, dove facevo un duetto comico, io e mio amico vicino di palazzo, dicevo delle battute, così ero uno che faceva le parole crociate, l'equivoco sulle definizioni che dovevo dare le parole crociate, finiva per coinvolgere un altro che stava leggendo il giornale, era un duetto comico, poi c'era una canzoncina che si chiamava T'aspetto bella sotto il monumento. Ricky, vai a rispondere al telefono.
8: Nel 460 se

0: niente, cominciai così, poi addirittura come dilettante a Cremona feci degli interi spettacoli di rivista di cui io ero autore, attore, paroliere delle canzoni. C'era addirittura impegnata tutta una famiglia Tognazzi, mia sorella e mia madre si occupavano perfino dei costumi. Sono a Cremona, sono nel ricordo di quelli anziani, diciamo, purtroppo sono rimaste ancora riviste che si chiamavano Una nuvola in vacanza, Carosello di ritmi, eccetera eccetera. Dopodiché col servizio militare ho approfittato di questa mia piccola esperienza dilettantistica per diventare una specie di attore che andava a divertire dei feriti negli ospedali, oppure i militari dell'arsenale di La Spezia, Viareggio e poi infine a Roma. Dopodiché, tornando a casa dopo la guerra, tipico momento in cui l'uomo decide della sua vita perché non ha più questa specie di intervallo, interruzione che è il servizio militare, o perlomeno spera di non averlo più, andai a Milano e, partecipando a una specie di concorso dilettantistico al Teatro Puccini, mi esibì con grande successo. A quel punto venne un impresario da un spettacolo, mi scritturò e di lì è cominciata la mia carriera di uomo di teatro. Ricky, vai a rispondere al telefono.
1: Ma come si ride a teatro? Quali sono i meccanismi del comico? L'abbiamo chiesto a Paolo Poli.
2: Sai, non è che ce n'è uno solo di meccanismi, ce ne sono tanti. E il segreto è di trovare il proprio, così dice. Ci chiediamo al Tiziano, cioè, come si dipinge un quadro a colori, oppure dice a Michelangelo come si disegna. Sai, ognuno c'ha il suo sistema, e ogni epoca è un discorso molto vasto e teorico. Non so, Baudelaire, quando parla dell'essence du rire, così dice che si ride per comprensione, no? Invece tante volte nasce proprio da un fatto di incomprensione. Per esempio il Parini che cammina essendo zoppo e casca e inciampa, la caduta del Parini, dice: ride il fanciullo e gli occhi tosto gonfia commosso vedendo il ginocchio percosso. Quindi il bambino ride perché dice: ma come, è naturale che un vecchio che dovrebbe saper camminare benissimo, mentre io che sono un bambino appena imparato, capisci? Come, dice, cade, ha ha ha. Fa ridere, ecco, le torte in faccia, l'ubriaco che non sa mettere la chiave nel buco della porta, che è stata la prima uscita di Charlot, no? Charlot ha cominciato facendo l'ubriaco e torna a casa e non trova il buco e tiene ferma la porta perché la porta gli si muove. E cioè la perdita della dignità, diciamo, per un pubblico dignitoso, un pubblico che si muove sempre entro il rigo musicale, andare sopra, sotto del rigo è già una curiosità, è un rompere quei canoni di bellezza e di euritmia di vita per andare in una scoperta, ecco. E quindi è un fatto di liberazione dell'intelletto, è un transfert che fa lo spettatore con la persona che si butta in terra, che casca, che si ubriaca, capisci? Che delira, il delirio è una liberazione, o tragico o grottesco o comico, così, insomma, ci sono mille gradazioni. Dei comici che ho visto, insomma, non so, il grande Totò per esempio teneva con la mimica, era come un quadro di Picasso, non buttava gli occhi da una parte, il corpo da quell'altra, si muoveva in un modo così molto moderno, molto attuale, perché smontava questo manichino, questo finto chic. Aveva anche lui così una somiglianza con Charlot in questo senso.
3: Questo è calzone fantasia, tight e bombetta. Vabbè, vesto all'inglese.
4: Ho capito. Mi dici perché mi hai fatto venire qua? Che hai già fatto tutto il giorno che non t'ho visto? Sei sparito dalla circolazione? No. Che ridi? Cosa c'è da?
3: Almeno come si può dire che mi è capitato?
4: No, non ho capito che.
3: Un esibodio mi è capitato stamattina.
4: Non ti capisco, parla chiaro. Che?
3: Un esibodio che mi è capitato.
4: Sei
3: sordo?
4: Cosa sarebbe questo esibodio?
3: Un esibodio.
4: Episodio, vorrei dire. Episodio.
3: Adesso si dice così.
4: Come adesso? Da quando c'è la lingua italiana ho sempre detto episodio.
3: Ammesso e non concesso.
4: Ammesso e non concesso. PS, non SP.
3: Allora, in mezzo a questa piazza.
4: Oh, sì.
3: C'è una fontana, no?
4: Beh, che c'è da ridere? Quella fontana non ha fatto mai ridere nessuno.
3: È data la cosa come è capitata a me, fa ridere.
4: Racconta.
3: Questa fontana, ci sono tre donne sopra che prendono i freschi, grazie.
4: No, quelle donne, come le chiami te, sono quattro.
3: Quattro?
4: Eh già,
3: Beh, si vede che uno stava poco bene, non riusciva.
4: Ha fatto scena.
3: Allora io mi sono messo di rimbetto sotto sotto un'arcata di a guardare. Tutto a un tratto mi è venuto incontro un pezzo di giovanotte che era così.
4: Ah sì.
3: Con delle spalle così.
4: Ah, grosso. Hai tante, insomma. Hai tante.
3: Non lo so se era aiutante, era un pezzo di insomma, venuto incontro.
4: Hai tante, ho detto hai tante, un pezzo di giovanottone grosso.
3: È venuto vicino a me, ma mi ha guardato fisso negli occhi,
4: sì.
3: Con una ghiglia sulle labbra, come per dire,
4: questa ghiglia. Un ghigno, sarà stato un ghigno.
3: Era un ghigno?
4: Eh.
3: A me mi è parso una ghiglia.
4: Vabbè, come ti pare. Allora, ti ha guardato.
3: Ha guardato, fitto, mi ha detto, Pasquale!
4: A te.
3: Pasquale.
4: Sì. Che c'è da lì?
3: C'era un pezzo che ti cercavo.
4: A te?
3: A me.
4: A ti cercavo?
3: Figlio di un cane.
4: Marito, figlio di un cane?
3: Sì, finalmente ti ho trovato. Alza la mano. Mi ha mollato lo schiaffo.
4: Ti ha dato uno schiaffo?
3: Ma forte.
4: Un momento, questo è figlio di un cane, ti ha dato uno schiaffo. E tu?
3: Io pensavo, sì. Non è me. Chissà sto stupido dove vuole arrivare, hai capito?
4: Pensavo. E poi?
3: Mi ha preso per petto.
4: T'ha preso per...
3: E mi sbatteva vicino al muro così. Io lo lasciavo fare.
4: E lasciavi fare? Ma...
3: Pasquale! Te posti le ammazzate!
4: Ma dite pure...
3: Due!
4: T'ha dato due schiaffi!
3: Due schiaffi!
4: E tu?
3: Oddio, sta cosa mi scompisce.
4: Ma come deve fare a piacere? Ma come ti...
3: Io pensavo, fra me e me, chissà sto stupido dove vuole arrivare.
4: Tu pensavi... E poi, Gesù?
3: Pasquale!
4: Sempre ha detto...
3: Togliti il cappello!
4: E tu? Togliti il cappello!
3: Non gliel'ho fatto dire due volte.
4: Ah, no?
3: Dice, Pasquale, maledetto, ti devi sfondare il cranio. Pum! Un cazzotto qui, che c'ho ancora la figozza.
4: Ti ha dato pure un pugno in testa. Ma tu, scusa, che facevi?
3: Io pensavo, chissà sto stupido, dove vuole arrivare?
4: Ma che ridi, mi fai rabbia. Ride, ma pensavo. Ma scusa, ma perché non hai reagito?
3: E che me frega a me questo Pasquale io?
2: Ecco, della Mimi ho già detto, perché ho fatto il paragone di Totò, il quale certamente entrando in scena di profilo e muovendosi con questa mossa di gru, così entrava come un uccello, certo non camminava come camminano le persone per la strada, e quindi dava un rilievo diverso, così come fa il poeta, che usando le parole del comune vocabolario le mette in una certa forma, in una certa posizione, per cui accentate in una certa maniera, per cui ti dà un pizzico o sensuale o spirituale all'anima. Anche nella parola ci sono dei ritmi che nella vita si mescolano in questa specie di scomposizione di mille sollecitazioni, invece nella scena sono come raggrumati in pochi effetti, per cui ci sono i tempi comici, no? Tutti i comici parlano di scena, non c'è il tempo comico, che poi è una cosa assai personale. Mentre quando te lo insegnano ci sono delle vecchie cose, si dice taratan, taratan, tan, tan, tan, tan, così come allora ti dirò, così come in poesia, no? Cioè tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, ta, piri, piri, piri, pi, che sarebbe tiume, tiuma, mecanoisi, che desinchi, come ne, si va dal ceo, si va, dice, surpampuri a dar saffretta gli 8 giorni alla servetta, al corrierino dei piccoli, oppure a Sandro Penna. È pur dolce il ritrovarsi per contrada sconosciuta, un ragazzo con la tuta ora passa accanto a te. Ci sono i medesimi accenti, però c'è un'intonazione sentimentale e un gusto diverso. E così anche la battuta comica nasce anche però da una partecipazione del pubblico. Quando senti che il pubblico ti viene dietro, allora certe sere vai più in fretta, certe sere vai più lento, perché il pubblico gliela devi spiegare come ai bambini dell'asilo, sai, non lo so.
1: Un altro esempio, da una rivista della fine degli anni 50, Walter Chiari.
5: I film di guerra sono i film preferiti nostri. Noi andiamo a vedere 2, 3, 4, 5 film al mese e viene il giorno che ci condizioniamo. Cioè abbiamo il film già fatto nella testa. E un giorno in casa entriamo nel bagno per fare il bagno. Chiudiamo la porta, apriamo l'acqua, l'acqua calda, comincia questo scroscio. Queste manopole così di nickel che luccicano, quest'acqua calda che scroscia, il rumore, questo tombo. Questo vapore che sale, che comincia a inumidire le pareti, che cominciano a lasciare vedere delle goccioline così, che sono come quelle gocce di umidità che trasudano dalle pareti di un sommergibile, dalle pareti metalliche. Questo rumore sordo, vapore che comincia a bagnarsi i capelli, che si appiccicano sulla fronte, dandosi un'aria un po' disperata da eroe. Cominciamo a levarci la magliettina, questi primi tre pelini sul petto ce li controlliamo davanti allo specchio, abbiamo la medagliettina così che fa tanto marine americano, e con questo rumore l'acqua che scroscia ancora di più, e noi davanti allo specchio incominciamo a vivere il nostro personaggio. Comandante, presente, agli ordini, John Sheridan. Perché il nostro nome, Bartolo Caccialepori, non fa letteratura. Voi immaginate, Bartolo Caccialepori. E il comandante dice, va via Bartolo, che fa? E invece, comandante, John Sheridan. All right, Sheridan. Non può dire, all right, Caccialepori. Capite? Allora, comandante, John Sheridan. All right, Sheridan. E noi siamo tutti. Posizione, correlazione gradi, longitudine, parallelo, 45,72, virgola. Così mettiamo le virgole dentro, così non sappiamo niente, no? Virgola, punto a capo. Bene, comandante. All right, Sheridan, sempre all right, Sheridan. E allora cominciamo a toccare tutte le manopole, acqua fredda, acqua calda. Zzz, profondità 0,5, profondità 0,5. Profondità 0,5, zzz, aumentare profondità. Bene, comandante, zzz. Temperatura 3,4. Compartimenti stagni 2-3, votare compartimenti stagni 2-3, compartimenti stagni 2-3, votare compartimenti stagni, votare dentro i compartimenti, votare gli stagni, compartimenti. Questo è un marinaio deficiente che non capisce mai niente. Votare compartimenti dentro gli stagni. Allora poi cominciamo ad impugnare una manopola che non esiste, quella del periscopio. 2 miglia, 3 miglia, 4 miglia velocità, 2-7 nodi sciogliere. Velocità 3, 2, 7 nodi, sciogliere i nodi, sciogliere tutti i nodi. Questo è sempre il marinaio idiota che non capisce niente. Comandante, c'è una corazzata nemica, una corazzata giapponese a 2 miglia. Siete sicuro, Sheridan? Perché questo c'è in tutti i film, in tutti i film. È 200 anni prima ancora che i fratelli Lumière scoprissero la natia presa, c'era già il vecchietto che aspettava sul primo mattone del primo stabilimento da cinema, aspettava e diceva: quando inventeranno il cinema? Io già sono qua. E lo sembra. Siete sicuro, Sheridan? Sì, comandante, sicurissimo.
6: Non lo so. È già la quarta volta in una settimana che dite di avvistare delle corazzate, degli incrociatori, delle torpediniere, e poi sono sempre delle fregate. Sì, comandante.
0: Quando io facevo il teatro leggero, io sì cercavo e tentavo la strada di un rinnovamento anche attraverso il mio personaggio, ma ero abbastanza ostacolato dal genere che ero costretto a fare, cioè un pochino, sia pure come comico di rivista, che allora era l'aspetto distensivo e commerciale del divertimento, cioè la rivista sostituiva quello che oggi puoi trovare, ma non trovi, in televisione o in un certo tipo di cinematografo leggero, no? E quindi io tutto sommato mi prestavo a un'operazione squisitamente commerciale, cioè ero un comico che divertiva ed ero io soltanto che cercavo di impormi quando potevo, cioè non attraverso dei copioni così rivoluzionari, ma attraverso quello che io pensavo di fare nella mia passerella, nei miei dialoghi col pubblico, cercavo una strada che era quella più intima, quella molto diretta, quella della conversazione così leggermente caustica, dove trovavo poi sera per sera le battute, le cose. Per quello che riguardava il copione, anche se i miei autori allora, tutto sommato, rispetto ad altri, risultavano più nuovi, erano cosiddetti autori studenteschi, che erano i poveri Scarnici e Tarabusi, poi tutto sommato lo spettacolo nel suo insieme assumeva un aspetto tradizionale ed era la cosa che maggiormente mi faceva soffrire, perché veniva scambiato per uno spettacolo tradizionale, mentre invece i primi accenni, anche se non erano cose che facevo io, mi ricordo Vianello che faceva il neonatone appeso in cima al sipario con una corda, o il pipistrellone, o le canzoni sceneggiate che facevamo io e Vianello stesso, e che mi pare di ritrovare oggi in certi cabaret, le facevamo già da allora e avevamo anche lì dei contrasti, cioè in certe città piacevano moltissimo e ci capivano, ma in altre città ci guardavano come dei pazzi.
1: A poco la rivista spariva. Prima con Raschel, poi con Walter Chiari ed Elia Scala, Garinei e Giovannini lanciavano la commedia musicale. Progressivamente era il modello di Broadway a fare scuola. Più lusso, più coreografie, più canzoni, risate sempre più timide. Renato Raschel si librava con un paio d'ali.

0: c'è anche l'alternativa del cabaret. Franca Valeri, con diversa fortuna, continua ostinata a scoprire nuove facce delle sue signorine snob. Anche adesso sta preparando un ennesimo recital.
1: Con dei testi brevi e comici bisogna andare molto sul sicuro e calibrarli, quindi ci vuole molto più tempo che a scrivere una commedia. La mia preoccupazione è che siano tutti sketch di effetto sicuro e che lo spettacolo abbia una stesura e una misura e una forma che lo faccia sembrare più nuovo dei precedenti. Io penso di non poter fare di più di quello che so fare e quindi proseguo imperterrita in questo tipo di umorismo che in fondo dà sempre qualche cosa dai risultati che ottengo. Vedo che il pubblico si diverte.
2: Qual è la collocazione oggi in Italia del teatro comico all'interno del quadro teatrale?
1: Ma mi pare francamente che abbia ancora una collocazione, diciamo, di servizio, cioè di puro divertimento, e che in fondo a fare del teatro basato sull'ironia si passi ancora per dei privilegiati o per dei pezzi abbastanza rari.
3: Ricky, vai a rispondere al telefono. Beh, ne sono un po' uscito proprio perché il teatro, la rivista, ha finito per farmi constatare certe cose. Infatti una prima uscita ho cercato di farla con la prosa, cioè a un certo numero di riviste, poi ho agganciato due stagioni di prosa con delle commedie italiane, una vecchia pochade, mi ricordo, di Enekene Weber, che io stesso ho ridotto e attualizzato. Parliamo di 20 anni fa, a Roma venni al Teatro delle Arti e questo, una di queste commedie dove appunto c'era Agus che mi faceva anche da spalla in prosa, l'uomo della grondaia, mi ricordo, un enorme successo, insomma, a livello di prosa leggera, che ottenni qui a Roma. Poi feci anche una commedia che era tra l'altro la commedia da cui aveva avuto origine un film di Frank Sinatra, Il fidanzato di tutte. Quindi mi sembra, e forse in anticipo, avevo sentito che il genere, la rivista fatta in quel modo, stava per, era moribonda e stava per andarsene, quindi cercavo di andarmene anch'io, insomma, di non morire con lei attraverso la prosa. Poi è venuto il momento della televisione e mi sono buttato a capofitto. C'è stata la fortuna di quel binomio Tognazzi-Vianello che ci ha portato, ci ha un po' allontanato, perché la grande popolarità, questo rivolgerci immediatamente e contemporaneamente a tutti i nostri spettatori italiani, fu per noi come una, così, come un miracolo, e quindi così il teatro è stato messo un po' da una parte. La popolarità della televisione mi ha portato al cinema, nel cinema ho cominciato ad appassionarmici e a tentare di fare quello che poi ho fatto. Certo, non sarà molto, ma insomma tutto quello che ho fatto, diciamolo pure che l'ho voluto e l'ho fatto io.
0: Situazione dei testi comici. Un'occhiata alla prosa.
4: Privi di repertorio teatrale come siamo noi in Italia, e la branca del teatro cosiddetto comico è una anche delle più abbandonate. Insomma, l'ultimo grande autore comico, non so, adesso così citando a braccio, mi viene in mente Goldoni, se si deve dire, perché per il resto, non so, le nostre farsette della fine dell'Ottocento e le commedie di De Benedetti, di cui ce n'è una, per esempio, Gli ultimi 5 minuti, che ricorda molto Il tango a Parigi, perché c'è questo appartamento sfitto, così facevano ridere una generazione tranquillamente borghese della metà del secolo, ma adesso non vengono né rappresentate né c'è più pubblico, ecco, un repertorio del genere. Io credo che gli effetti più sicuri si siano avuti in certi revival di cose riviste con una nuova attenzione critica, ecco, il revival del kitsch, della letteratura minore, così. Forse si è potuto trovare una cosa curiosa, un certo esotismo, frugando nel cassetto di Gozzano, in mezzo all'Oretto Impagliato e il Busto d'Alfieri, ecco, più che una presa di posizione da parte degli scrittori. Una delle ultime commedie, così, diciamo, pochade, è stata La bugiarda di Diego Fabbri, per esempio, che ha avuto molto successo, e vuol dire che ha raccontato una cosa una realtà, magari letteraria, magari non rispondente a una vita vera, ma comunque una realtà letteraria che per molta parte del pubblico italiano aveva una sua consistenza. Ne è stata fatta una riduzione cinematografica. Poi la nostra epoca non mi pare molto adatta per il comico, più che altro la vedo portata a effetti di grottesco, ecco, un po' come il Medioevo, ecco.
0: Ma a cosa si assiste a teatro? Che vede il Tognazzi spettatore?
3: Ho visto l'opera da tre soldi. È bello vedere un gran bel spettacolo, ma non lo so, tutto sommato posso dire che mi piaceva di più l'edizione precedente, ma sia ben chiaro, non certo perché questa edizione sia inferiore, ma forse perché quella precedente è un po' lontana nel tempo e quindi Brecht è più nuovo 20 anni fa di quanto non lo sia oggi.
0: Ma tu non l'avresti voluto fare Brecht?
3: Come? È stato il mio sogno quando facevo la rivista, è una delle tante cose che mi rileggevo da solo sognando di diventare il protagonista.
5: Signori, voi mi vedete asciugare le posate, disfare i letti e mi date 3 spiccioli di mance. Guardate i miei stracci, questo albergo tanto povero e me, ma ignorate chi sono io davvero. Ma ignorate chi sono io davvero. Ma una sera il porto grideranno e ci si domanderà cosa diavolo mai c'è. Si vedrà che osservo il vino sorridendo, si dirà da ridere che c'è.

Tu asciuga i bicchieri, ragazze, mandato di mancia un cent. Mi son presa il soldino e sono andata a rifare un letto che nessuno domani disferà. Chi son io? Non c'è nessuno che lo sa. Chi son io? Non c'è nessuno che lo sa. Ma ecco gran rumore laggiù al porto e qualcuno griderà: che succede mai laggiù? Mi vedranno apparire alla finestra, si dirà, qualcosa certo c'è.

0: una milva stupenda per un Brecht che non è più di rottura. L'ultima evoluzione della commedia musicale ci ha portato a questa opera da tre soldi di consumo. Intanto il musical si è esaurito. Ma il teatro comico tenta ancora i suoi protagonisti? Tornerà mai Tognazzi a fare teatro?
1: Vorrei poter fare, certo, un teatro di divertimento, comico, ma non so se il termine sarà esatto, contenutistico, cioè vorrei approfittare della comicità per fare un racconto attraverso dei personaggi, un po' come mi succede di volto in volto, come spero e cerco di fare nel cinema, e cioè di poter avere un contatto con il pubblico per parlargli di quello che è l'uomo oggi. Ritornare in teatro per raccontare qualcosa in meno e non quel qualcosa in più che vorrei raccontare mi sembrerebbe inutile. Sarebbe come preparare un pranzo deludente a un certo numero di amici.
0: Anche qualcun altro si riaffaccia al teatro dal cinema di più facile effetto. Lando Buzzanca.
2: In questo momento in cui tutto mi va così bene a gonfie vele, io ho preso questa grossa decisione perché per due motivi fondamentali. I motivi potrebbero essere più di due, ma quelli più importanti sono: è che non voglio fare 4-5 film l'anno, come è successo per il passato. L'anno prossimo ne voglio fare soltanto due. Allora, siccome io sono uno staganovista, uno che non può stare fermo, se mi fermo mi annoio oppure mi vengono manie suicide, allora ho deciso che era il caso di fare teatro. L'altra ragione, ma non è che viene dopo perché è meno importante della prima, e l'altra ragione è che sento la necessità di stare in mezzo al pubblico, di vedere il pubblico, e perché è attraverso le lettere che mi arrivano, è quello che sento quando la gente mi vede per la strada, sento che la gente, il pubblico, ha voglia di vedermi.
0: E questo bisogno cosa vuol dire per l'attore? Cosa si prova, Poli, a far ridere il pubblico?
3: È una gioia sensuale, in quel momento mi sento che esisto perché esisto in mezzo agli altri, no? Sono perché sono in divenire in una società così che in quel momento mi riconosce e riconosce una cosa che dico che magari alluda a una realtà che lì non c'è e che loro la vedono come la vedo io. Insomma, è come il prete quando alza l'ostia e tutti vedono qualche cosa e c'è di più di questo, insomma, di questo gesto così.
1: È chiaro che ogni volta che vado a teatro, questo rito del teatrante con il suo pubblico mi lascia una certa traccia, mi emoziona, e devo dire che per un certo periodo ricomincio intensamente a pensare a quanto sarebbe bello ritornare a fare del teatro. Ripeto, ho resistito finora e resisto tuttora su delle posizioni forse un po' presuntuose, perché mi piacerebbe ritornare in teatro, ma ci vorrei ritornare per quello che riguarda me stesso interiormente, in grande stile, e cioè mi sembrerebbe sciocco ripropormi al teatro soltanto per offrire a un impresario la possibilità di una buona operazione commerciale. Non so, mi piacerebbe poter fare un sunto di tutte le mie esperienze e poterle riproporre attraverso il teatro con una spremuta giusta. Ricky, adesso non è più il telefono, è la porta.

Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per i loro interventi Ugo Tognazzi, Paolo Poli, Franca Valeri, Lando Buzzanca e per i materiali discografici cortesemente forniti dal suo archivio storico Francesco Savio. Interviste di Paolo Aleotti, Velio Baldassarre e Claudio Sestieri. Ha presentato Velio Baldassarre, regia di Chiara Serino. Un programma di Franco Quadri.

Ottava puntata del ciclo di poesia che parte dal programma di Corrado Pani per Radio 2, che stiamo riproponendo per Radio Techetech, 5 puntate al giorno. Nel 75, che è giusto l'anno della messa in onda delle poesie che trasmettiamo oggi, Eugenio Montale ricevette il Nobel per la letteratura, dice la motivazione, per la sua poetica distinta che con grande sensibilità artistica ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni. Al cuore della puntata di oggi un'opera di Montale sulla lunga notte della guerra, così come quelle di Corrado Govoni e di Mario Tobino, protagonista, diciamo così, del disagio psichiatrico su opposto fronte rispetto a Dino Campana, anche lui presente oggi. Apre il Carducci con una lirica che tutti abbiamo studiato. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: Chiudete per un momento gli occhi e provate a viaggiare a ritroso nel tempo, o meglio, nella bella e fastosa agricoltura di una volta. Contadini, aratri, buoi, antichi e solenni riti di semine, potature, vendemmie. Tutta un'iconografia, una letteratura, un'enfasi oratoria dedicate al sacro lavoro dei campi. Oggi è di scena un famoso sonetto di Giosuè Carducci, Il Bove. Chi non apprese a scuola e non imparò a memoria quei versi ispirati a «I bei giovenchi dal quadrato petto, irti sul capo le lunate corna, dolci negli occhi nivei che il mite Virgilio amava». Sono immagini che non corrispondono più all'agricoltura dei nostri tempi. Le macchine, l'automazione, il progresso tecnologico hanno mutato da anni la realtà sociale delle nostre campagne. E i buoi non sono più gli invitti protagonisti d'una volta. Il sonetto del Carducci scolpisce in pochi versi la figura caratteristica del bue, la sua solennità, la sua pazienza, la sua gravità. Ma certo, il celebre sonetto merita una benigna verifica, a salvaguardia del nuovo punto di vista del bove, oggi che migliaia di fattorie e di stalle sono deserte e le grandi industrie, le grandi fabbriche del nord, hanno richiamato migliaia e migliaia di contadini. Un bue, ai nostri giorni, anche se pio e monumentale come lo dipinge il Carducci, non vede certo i campi liberi e fecondi, proprio perché dove un tempo si seminava e si raccoglieva grano, si potavano gli alberi da frutta, si intensificavano vigne e uliveti, si possono trovare ora aspetti incresciosi di abbandono, di inerzia e di esodo. L'opera dell'uomo, si lamenta il bue dei nostri tempi, si è fatta pesante, sbrigativa, diciamo pure nevrotica. Le affettuose esortazioni di cui parla il Carducci si sono trasformate in dure invettive. Sono diminuite, è vero, le ore di lavoro, ma spesso e volentieri gli uomini ci trascurano e ci denigrano e dicono che con le loro macchine prodigiose finiscono molto prima i loro maledetti impegni. E non è mai stato approfondito dagli zoologi di turno il significato della nostra risposta quando noi, come dice l'esimio Carducci, ci rivolgiamo all'uomo che ci esorta e ci pungola con il lento giro dei nostri occhi pazienti. No, non sono parole di riconoscenza, non sono movimenti di cieca subordinazione. Finiamola con questa commedia, andiamo ruminando. La dolce favola è finita, il nostro mugire non è più un inno lieto. E parliamoci chiaro, una volta per sempre, nel nostro occhio glauco si rispecchiano immagini allarmate e angoscianti. L'agricoltura sta morendo e il divino silenzio verde della pianura è inquinato da rumori assordanti. I quieti campi che vide e cantò Giosuè Carducci sono solcati da autostrade e da ferrovie sopraelevate, sirene, clacson, sorpassi, schianti. T'odio, orrio uomo, credimi.
1: Giulio Bosetti legge Il Bove di Giosuè Carducci.
2: T'amo, pio bove, e mite un sentimento di vigore e di pace al cor m'infondi. O che solenne come un monumento tu guardi campi liberi e fecondi, o che al giogo inchinando ti contento l'agile opera dell'uomo grave secondi. Ei t'esorta e ti punge, tu col lento giro dei pazienti occhi rispondi. Dalla larga narice umida e nera fuma il tuo spirito e come un inno lieto il mugghio nel sereno aer si perde. E del grave occhio glauco entro l'austera dolcezza si rispecchia, ampio e quieto, il divino del pian silenzio verde.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: C'è spesso nei poeti un grano, o più di un grano, di follia. E lo sapevano bene gli antichi, che consideravano il poeta un veggente, uno capace di udire suoni e voci, di vedere forme e cose inaccessibili agli altri. Questo era il suo dono e insieme la sua maledizione, che lo portava a vivere in un mondo solo suo, diverso dal normale, in preda a una tensione psichica sempre al limite della rottura. A questa razza di poeti appartiene Dino Campana, una delle più alte voci italiane del Novecento. In lui poesia e schizofrenia sono inestricabilmente fuse e generano bellissimi versi visionari e una vita febbrilmente bruciata. Campana nacque a Marradi, un paese al confine tra la Toscana e l'Emilia-Romagna, nel 1885 e morì nel 1932 nell'ospedale psichiatrico di Castel Pulci, vicino a Firenze, dove aveva trascorso gli ultimi 12 anni della sua breve esistenza. Altri periodi più o meno lunghi era stato ricoverato in manicomi italiani e stranieri, negli intervalli tra i suoi lunghi e disordinati viaggi senza meta in Argentina, in Francia, in Svizzera, in Belgio. Come altri poeti, come Rimbaud in Francia e Khlebnikov in Russia, Campana non poteva stare fermo a lungo in un posto. «Viaggiavo molto», ha lasciato scritto di sé, «ero spinto da una specie di mania di vagabondaggio. Una specie di instabilità mi spingeva a cambiare continuamente». È per questo che la visione del mare, delle navi, dei porti ricorre di continuo nei suoi versi, come un costante anelito all'infinito. La poesia senza titolo, che inizia con le parole «ho scritto», «si chiuse in una grotta, Arsenio fortissimo disegnatore», riflette questo stato d'animo di perpetua inquietudine, uno stato d'animo tutto racchiuso nel verso «qualcosa mi tortura e mi sospinge all'assurdo». Arsenio è l'immagine dell'artista che grida agli uomini la sua sfida e va in cerca di un mitico mondo più puro e più limpido, un mondo senza i miasmi putridi dei poeti delle fanciulle.
2: Giulio Bosetti legge «Ho scritto», «si chiuse in una grotta», di Dino Campana.
3: «Ho scritto», «si chiuse in una grotta», Arsenio fortissimo disegnatore. Dipinse quadri piccoli e grotteschi e tese l'anima in affreschi per desolare l'immensità della sua furia policroma. Attese i gnomi e le fate, cantavi il ruscello, eccetera. Io mi domando, ha ciò senso comune? Qualcosa mi tortura e mi sospinge all'assurdo. È il bisogno della morte, perché su tutto chiamo distruzione? Ci pensavo nel porto questa sera, nel porto enorme carico di navi. Il tramonto aranciato mi ha dato lo spasimo della febbre malarica. O avere un cielo nuovo, un cielo puro dal sangue d'angeli ambigui, senza le zuccherine lacrime di Maria, un cielo metallico, ardente di vertigine, senza i miasmi putridi dei poeti e delle fanciulle, che accolga il respiro vergine, violente e sublime delle praterie, dove il tramonto bruci in fiamma vera, col solo aroma purificatore della forza nuova, infinita, intatta, un cielo dove frati e poeti non abbiano fatto la tana come i vermi. È questo che io voglio, e lancerei le navi colossali verso il paese nuovo, non putrida patria, le navi sferrate sul mare senza colore, sì, senza colore alla fine. Come è infinitamente stupido l'azzurro infinito. Chiudiamo gli occhi e squarciamo il pavone bastardo. Anche il mare hanno imbastardito come il sangue che oggi sa di miasma. Hanno mai pensato che odor salutare ha il sangue della prateria vergine? Il ferro per fortuna si copre di ruggine e li stritola. Schiacciamo una volta gli infami decrepiti. Certamente è ben questo che vorrei.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Da una breve notazione dello stesso poeta si apprende che questa lirica fu ispirata a Montale da una coincidenza singolare e tragica. Mentre Hitler e Mussolini erano a Firenze e partecipavano ad una serata di gala al Teatro Comunale, sull'Arno una nevicata di farfalle bianche addolciva la notte, creando il più duro dei contrappunti con la tragedia della storia. A pochi passi lo stridore del tragico contrasto. Tra un alalà di scherani, il cerchio si è chiuso intorno ai carnefici che vivono la loro serata di effimera gloria in una innaturale e torbida alleanza che si tramuta in rozzo e primordio ballo rustico. La lunga notte fonda della guerra sta per aprirsi squarciando le coscienze e allora l'universo degli interrogativi emerge con un sobbalzo di rivolta. Tutto per nulla dunque? Ma per il poeta rivive tenace e invincibile la speranza che un'alba nuova si riaffacci per tutti e restituisca agli uomini integra e totale la loro dignità, che la guerra e l'abominio nazifascista hanno offeso senza rimedio.
2: Corrado Pani legge La primavera hitleriana di Eugenio Montale.
1: Folta la nuvola bianca delle falene impazzite, turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, stende a terra una coltre su cui scricchia come su zucchero il piede. L'estate imminente sprigiona ora il gelo notturno che capiva nelle cave segrete della stagione morta, negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai. Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale. Tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso e pavesato di croce a uncino l'ha preso e inghiottito. Si sono chiuse le vetrine, povere e inoffensive, benché armate anch'esse di cannoni e giocattoli di guerra. Ha sprangato il beccaio che infiorava di bacche il muso dei capretti uccisi. La saga dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue s'è trasformata in un sozzo trescone da ali schiacciate, di larve sulle golene, e l'acqua seguita a rodere le sponde. E più nessuno è incolpevole. Tutto per nulla dunque. E le candele romane a San Giovanni che sbiancavano lente l'orizzonte, e i pegni e i lunghi addii forti come un battesimo nella lugubre attesa dell'orda. Ma una gemma regolaria stillando sui ghiacci e le riviere dei tuoi lidi, gli angeli di Tobia, i sette, la semina dell'avvenire, e gli eliotropi nati dalle tue mani, tutto arso e succhiato da un polline che stride come il fuoco e a punte di sinibbio. Oh, la piagata primavera è pur festa se raggela in morte questa morte. Guarda ancora in alto, Clizia, è la tua sorte. Tu che il non mutato amor mutata servi, fino a che il cieco sole che in te porti si abbacini nell'altro e si confonda in lui per tutti. Forse le sirene, i rintocchi che salutano i mostri nella sera della loro tragenda si confondono già col suono che, slegato dal cielo, scende, vince col respiro di un'alba che domani per tutti si riaffacci, bianca ma senza ali di raccapriccio, ai greti arsi del sud.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Romanziere fra i più noti, specialmente per aver tratto ispirazione spesso da quel mondo stravolto dei malati mentali che egli stesso cura come primario di un ospedale psichiatrico, Mario Tobino ha dedicato rari e preziosi momenti della sua vita alla poesia. Ed è sintomatico che uno di questi, forse il più sensibile, sia stato provocato in lui dal periodo clandestino e dall'immagine di un giovane partigiano torturato e ucciso dai nazisti. Sono infatti questi due i temi ispiratori delle poesie che presentiamo, tratte dalla raccolta Asso di Picche, in cui il Tobino poeta traspare in tutta la sua sensibilità di uomo che sente e vive profondamente il dramma umano del conflitto. La prima delle due poesie, Il periodo clandestino, rivela un sentimento inconsueto nella tematica della resistenza, e cioè il doloroso rammarico del poeta nel dover constatare il proprio errore in una troppo benevola valutazione degli esseri umani, nel significato stesso da attribuire al riscatto della morte come liberatrice dai mali. Il doversi ricredere da tutto questo comporta per il poeta la durezza di una lunga ritrosia, poiché la malvagità degli uomini non ha consentito alcun ravvedimento, né permette altro se non la vanità del ricordo di un bene perduto, di un giglio d'amore da conservare fra le cose lontane e smarrite, verso le quali solo il culto di un distaccato ricordo può offrire una parvenza di riscatto. C'è un clima diverso nell'altra poesia, Il Pasi, poiché qui l'irritazione e il dolore per un morto giovinetto prevalgono su qualsiasi altro afflato di vita, e allora la poesia si fa dolente resoconto, scarno ed essenziale, in cui il tratto discorsivo prende il sopravvento sull'enfasi lirica. I momenti cruciali di una vita recisa così prematuramente diventano altrettanti tempi d'impatto con la crudezza degli eventi e con il gioco atroce delle circostanze nelle quali il Pasi si è trovato intricato, creatura indifesa di fronte alla brutalità scandalosa del mondo. Si affacciano uno dopo l'altro alla mente del poeta gli attimi fuggevoli di due vite parallele, divise poi dalla morte. Gli incontri con le ragazze del paese, l'ostentazione di una bellezza vanificata dal rancore e dall'odio che riduce a terra e polvere ogni anelito di vita e di bellezza. Per queste ragioni, la poesia si chiude sottolineando il recupero di una bellezza diversa, non più fisica, ma morale e civile, realizzata nel grumo di un riscattante sacrificio.
1: Corrado Pani legge Il periodo clandestino e Il Pasi di Mario Tobino.
0: Fu un amore, amici, che doveva finire. Credemmo che gli uomini fossero santi, i cattivi uccisi da noi. Credemmo diventasse tutta festa e perdono. Le piante stormissero fanfare di verde. La morte, premio che brilla, come sul petto del bambino, la medaglia alle scuole elementari. Con pena, con lunga ritrosia, ci ricredemmo. Rimane in noi il giglio di quell'amore. Il Pasi era un giovanotto, veniva dalla Romagna. Insieme eravamo giovani, si camminava muovendo le spalle. Le donne avevano per noi debolezza. Lui lo impiccarono i tedeschi, dopo sevizie che non ho piacere si sappiano. Io ho un cappotto di anni, ma o Pasi, sei stato il più bell'italiano di mezzo secolo.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La poesia della Resistenza è stata ispirata a Corrado Govoni dall'evento più tragico che un uomo e un padre possano subire: la morte del figlio Aladino alle Fosse Ardeatine. Nato e sviluppatosi come poeta futurista e comunque fortemente attratto dal funambolismo della parola poetica, realizzata nel clima esaltante delle avanguardie storiche del tempo, Govoni si trovò del tutto trasformato dal tragico accadimento e l'intero suo registro poetico subì un atroce processo di rinnovamento che gli impose per anni l'impossibilità di cantare alberi e fiori, la natura e il paesaggio, i risvolti inconsci dell'animo umano. Rotto il diaframma, la poesia finì per sgorgare attraverso un linguaggio aggressivo e totale, incapace di salvare o di risparmiare chiunque fosse responsabile della tragedia sua ed infiniti altri genitori, piangenti disperatamente su quelle aride tombe che la fine della guerra rivelò all'occhio tramortito dei superstiti. Questa morte del partigiano si può dire rappresenti un momento di mediazione fra la capacità connaturata dell'immagine lirica e l'esigenza di recuperare realtà e verità umana in tutta la durezza possibile. Il partigiano senza vita acquista così i connotati di un mitico eroe, una sorta di crocifisso deposto ai piedi della croce, sul cui volto piove il diluvio nero del crine, dopo che una sventagliata di mitra ne ha reciso il fiore della vita. C'è un senso di pascoliana pietà verso questa creatura inerte che travalica il significato stesso della poesia per assumere la notazione di un evento degno di una tragedia greca. La notte intorno è come insensibile alla tragedia di un uomo che chiude i suoi giorni. Il secco schiocco di uno sparo non è sufficiente per scuotere la natura e provocare la ribellione degli elementi. Basta un attimo perché tutto ritorni come prima, nella geometrica serenità dei silenzi tombali. In un canto, come reso reprobo della terra dalla propria innocenza, il partigiano giace disteso, racchiuso nel grumo della sua sciarpa insanguinata, che il gelo della morte va progressivamente indurendo, fino a ridurla pietra come il cappotto che è già sepolcro, sacrario su cui neanche una madre potrà recare un fiore. L'illacrimata sepoltura per lui è l'erba, una patria senza nome che ne accoglie umanamente il pianto, rappreso e solitario, nello smarrimento della fine.
1: Corrado Pani legge Morte del partigiano di Corrado Govoni.
0: Dorme nei suoi capelli, vegetali fili che il sole e il vento scioglieranno vivi all'alba. Una buia sventagliata di mitra lo sferzò tra capo e collo come brusca manata di un amico. Così cadde supino, per voltarsi a riconoscerlo e scambiare il colpo. Non sentì allontanarsi per la riva i passi dei fucilatori, dopo che gli diedero un calcio per saluto, gridandogli carogna. E dentro il fiume scaricarono l'arma e un po' più avanti graffiarono rabbiosamente il ponte di bombe a mano. Troppo poco a fare, anche se così complice o assente, che la notte straripi di terrore per un sol sparo secco. Dorme lungo disteso, stretto il gonfio collo nella sciarpa di sangue larga e morbida, sempre più gelida, e il lungo cappotto indurito di brina è il suo sepolcro, e la sua patria è l'erba.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: La generazione del diritto allo studio vuole accorciare le distanze con i palazzi negli anni 70, capire e confrontarsi da pari a pari con i politici. Un rapporto diverso dalle generazioni precedenti, dove in molti non arrivavano a concludere la scuola dell'obbligo, stabilita con la legge Gentile del 1923 fino a 14 anni, ma la cui applicazione era stata piuttosto lacunosa e che fu però fortemente voluta da Mentore Fanfani nel 1962. Via! Via!
1: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita.
2: Lama, bestiole, fate il cannone!
3: Perché secondo me è indispensabile che cambi rapidamente la situazione e che le forze del progresso che ci sono anche nelle università si impegnino in un'azione positiva e non in un'azione che praticamente riduce tutte le forze del progresso allo stallo.
4: Senti, questa è la seconda volta che l'università esplosa ed è la seconda volta che esplosa contro le istituzioni della sinistra. Che giudizio dai tu? Un fatto cronico questo?
3: No, io dico che non è necessariamente un fatto cronico, dico che è un fatto negativo che contro il quale noi stiamo lottando.
4: Che cosa intendete fare voi per rientrare all'università, per stabilire un contatto con queste forme di lotta?
3: Ma noi ci siamo all'università, siamo nettamente la forza maggioritaria anche dentro l'università. Non si possono confondere dei piccoli gruppi con la grande massa degli studenti che sono iscritti e che frequentano l'Università di Roma.
0: Con Craxi, che negli anni Ottanta si presentava a Palazzo Chigi in jeans, il disimpegno muterà anche nel linguaggio politico, che sarà ulteriormente semplificato negli anni 90 con l'entrata in campo di Silvio Berlusconi nel 1994.
5: Bettino si precipitò al Quirinale ma aveva i pantaloni jeans.
6: Che non sapeva la ragione per quale mi chiamava, lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti, arrivando a Quirinale,
5: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati.
6: E io tornai a casa, mi vestii e tornai a Quirinale.

0: Nella Seconda Repubblica, che nasce ufficialmente con le elezioni politiche del 94, il buon vecchio politichese è ormai morto e sepolto. Il linguaggio della politica si avvicina molto di più a quello della pubblicità. In fondo il principio è lo stesso e il fine da perseguire identico. L'elettore cliente decide di scegliere un politico o un partito, il prodotto piuttosto di un altro, dietro pagamento di un prezzo, nel nostro caso il voto. Gli slogan elettorali sono frasi nominali, brevi e ad effetto, che il linguista più esperto attribuirebbe al linguaggio pubblicitario. E invece no, sono solo messaggi di un politico che tenta di convincere il possibile cliente ad accettare la sua rappresentanza rispetto ad un'altra. Ecco che le idee lasciano sempre più spazio alle immagini.
1: Andenna, il partito deve aumentare i voti, dipende anche da te. No, dico a voi, 14-15 giugno, sulla scheda grigia, scrivere di fianco numero 1. Non vorrete mica farmi fare una brutta figura col segretario nazionale del mio partito, eh?
0: Ruolo fondamentale ha avuto in questo processo di mercificazione della politica la scelta dei mezzi utilizzati per raggiungere gli scopi prefissati. Accanto ai giornali, la radio, le affissioni, gli altri media di comunicazione di massa, prevale sicuramente il mezzo televisivo.
2: Ce l'è quando esterna? Sì. Questa è una domanda proprio personale, sì. Quasi d'attore, no?
3: Ma se immagino,
2: ecco,
3: dica.
2: Lei va a braccio quando esterna oppure conta fino a 5 come ci hanno insegnato a scuola?
3: Conto fino a 20.
2: Fino a 20 e poi dopo sì, martella.
0: Oggi informazione e politica convivono, sono ormai il rapporto simbiotico. Compito del marketing politico diventa quindi il raggiungimento degli obiettivi, la cura dell'immagine dell'uomo politico, il modo di rivolgersi agli elettori spettatori, il linguaggio del corpo. Ogni singolo intervento apparentemente spontaneo diventa il frutto di una pianificazione strategica, di una costruzione, perché l'obiettivo è esclusivamente il consenso. La politica diviene quasi uno show televisivo e perde l'importanza che aveva forse qualche anno fa rispetto all'informazione, non solo intesa in senso giornalistico, ma quasi di spettacolo.

0: Buonasera al pubblico di Porta a Porta, buonasera.
1: Si pensi alla satira politica e a quanti si siano fatti influenzare dalle loro stesse caricature, quasi a voler imitare l'imitatore. Sembrerebbe un gioco di parole, ma il concetto è chiaro e il principio è lo stesso di ogni strategia di marketing, quello della soddisfazione dei bisogni del cliente, incontrare la domanda degli elettori con un'offerta su misura. Il politico, più che ascoltato, viene osservato nel modo di vestire, nel tono di voce, perfino nelle abitudini che riguardano la sua vita privata, gli affetti, l'impegno sociale, e il tutto deve rientrare nella strategia complessiva. Da qui l'esigenza di creare un nuovo tipo di linguaggio, un linguaggio diretto ma che a volte, più che strumento per veicolare le informazioni, diventa pura forma. Ogni esperto di marketing e comunicazione deve soffermarsi ad analizzare questi aspetti, considerando non solo l'aspetto politico e quello ideologico, ma soprattutto quello sociologico ed evidentemente quello mediatico. Il marketing, coi suoi pregi e difetti, non rappresenta più uno strumento di cui la politica si serve per raggiungere i suoi obiettivi, ma diviene un modo di fare politica. L'affermazione è forte e provocatoria, ma contribuisce ad aprire un'importante riflessione che ogni esperto di marketing è obbligato a fare. La società evolve e con essa devono evolvere le discipline che la regolano e le tecniche politiche per il suo governo. Il marketing, in tal caso, supera la pura logica economica e manifesta pienamente la sua valenza universale.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.
3: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida. Che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

0: è che sta nell'ombra? Domandare è lecito, rispondere è fantasia. Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
2: i soliti accordi. Accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
2: Grazie.
1: Pazienza.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: stiamo parlando, lo ricordo per chi, a beneficio di chi non avesse ascoltato quelle precedenti, del centenario del Giro d'Italia. Alessandro Leogrande.
1: Buonasera. Questa sera abbiamo al telefono Massimo Raffaeli. Buonasera Raffaeli.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Critico letterario che ha indagato a lungo il rapporto tra letteratura e sport. E il Giro d'Italia è stato un evento sportivo a lungo raccontato e dalle grandi firme del giornalismo e dai nostri grandi scrittori del Novecento. Noi celebriamo quest'anno il centenario del Giro, ma celebriamo anche 100 anni di scritture intorno al Giro, da Pratolini a Gatto, all'Ortese, a Montanelli, Buzzati, il grande Brera. Ecco Raffaeli, come si snoda questo racconto lungo un secolo? E forse il ciclismo ha acceso prima di altri sport questo rapporto, l'interesse della letteratura o del reportage giornalistico nei confronti della tensione sportiva?
2: Ma direi che è arrivato addirittura una generazione prima rispetto a quella del calcio e della stessa box, che sono gli altri due grandi sport popolari di questo paese. Non ha avuto nemmeno bisogno, essendo la bicicletta qualcosa che pertiene alla vita comune, di inventarsi un linguaggio troppo specifico. Per questo gli scrittori, quando trattano di ciclismo, sono a proprio agio, perché trattano di un oggetto di uso comunissimo per larga parte del secolo scorso, e non debbono appunto inventarsi un gergo, un linguaggio troppo tecnico. La cosa che colpisce e che culmina in quegli scrittori che hanno raccontato prima la generazione, per essere molto spicci, di Binda e di Guerra, e poi soprattutto quella di Bartali e Coppi, voi facevate i nomi appunto di Buzzati, di Gatto e Pratolini, che hanno letteralmente raccontato l'Italia a se stessa girandola. In fondo, chi ha ereditato quelle pagine nate, come si dice in gergo, sul tamburo è alla metà degli anni 50 Guido Piovene, il cui viaggio in Italia è il viaggio di un pedone solitario, ma tocca virtualmente tutte le tappe del Giro e racconta un paesaggio, le vestigia di un grande paesaggio, proprio nel momento in cui da paese agricolo con venature persino arcaiche l'Italia sta diventando un paese moderno, diciamo così.
0: Ma c'erano anche degli antecedenti, mi corregga Massimo Raffaeli se sbaglio, sto pensando, non so, a Panzini, a Oriani, i quali scoprivano un'Italia andando in bicicletta. Ricordo questa novella, La bicicletta di Nini, nella quale un ragazzo supera angosciata corsa notturna e pericoli reali e paure anche immaginarie, pur di far accorrere il medico dalla nonna infortunata. La bicicletta è presente addirittura prima del Giro in questa sua immagine epica, in questa sua immagine estremamente umana, cioè di coincidenza tra il mezzo e chi c'è sopra.
2: Ma qui forse, lo dico con grande cautela, dico relativamente agli scrittori del primo Novecento, a cui aggiungerei senz'altro il nostro Mario Puccini, c'è un piccolo paradosso, cioè che quella bicicletta è ancora qualcosa che appartiene al paesaggio domestico, insomma. Le sue escursioni sono sempre relativamente brevi. L'altra bicicletta, proprio quella del Giro d'Italia, invece è qualcosa che pertiene alla conoscenza del mondo, cioè a viaggi veri e propri, a tappe vere e proprie di un viaggio, insomma.
1: Ed è quello che diceva anche Brera, la bicicletta come anticavallo, come riscatto dei poveri, è essenzialmente come dire, qualcosa che permette di viaggiare, non di andare sul luogo di lavoro, ma proprio di viaggiare e attraversare un mondo che altrimenti sarebbe non possibile conoscere.
2: Ma Brera direi che è un nome cruciale, sì, in ogni senso, anche perché ha dedicato, al di là delle tante pagine come cronista al ciclismo, forse, dico forse, i suoi due libri più compiuti, più belli. Uno è Addio bicicletta, e l'altro, che è degli primi anni del secondo dopoguerra, e poi quel grande libro sull'Italia che è Coppie e il diavolo, che è dell'81, cioè della sua piena maturità. Brera era affascinato dal fatto che la bicicletta comportasse fatica, fatica psicofisica, e che dunque quel viaggio e anche quel tipo di turismo fosse qualcosa di profondamente necessario, perché radicato in una attitudine ma anche in un castigo molto umano. Quindi i riflessi della conoscenza erano per lui qualcosa di autentico, proprio perché pagati con una fatica universale. Questi ciclisti erano delle persone prima che dei campioni.
0: Non è un caso che citasse spesso Brera uno slogan di un celebre calciatore, poi allenatore di calcio, che si chiamava Nereo Rocco, il quale affermava palla lunga e pedalare, cioè nel senso che anche quando si parlasse di calcio, in realtà l'immagine della fatica, della corsa, della rincorsa era un'immagine ciclistica, palla lunga e pedalare.
2: Sì, c'era un grandissimo rispetto, cosa che oggi è molto più difficile da riscontrare per gli uomini al lavoro, cioè per il lavoro degli uomini. Questi personaggi non solo erano umanizzati, ma erano davvero ancora degli esseri umani, e come tale, e come tali si esprimevano, parlavano. C'è tutta una satira un po' reazionaria sul ciclista che saluta la mamma, che è contento di essere arrivato primo in una corsa, ma sono decisamente preferibili a questi campioni, a molti campioni, insomma, successivi, che invece parlano un gergo così, un gergo strafatto in ogni senso, anche molto rigido, pieno di luoghi comuni, ripetitivo e anche abbastanza insopportabile, insomma.
0: Massimo Raffaelli, ascoltiamo insieme adesso un brano dei Queen, si intitola Bicycle Race, cioè la corsa di biciclette, per poi tornare a parlare con lei.

0: Era questo Bicycle Race dei Queen. Stiamo parlando con Massimo Raffaelli, ma in realtà sta parlando Alessandro Leogrande, con un esperto di letteratura e ciclismo. La parola a Alessandro.
1: Raffaelli, volevo chiederle questo: le cronache di Gatto, di Pratolini, erano molto belle perché avevano un'attenzione al dettaglio, alla differenza, erano capaci di descrivere la carovana anche nella sua complessità, nella differenza tra camponi e gregari, le varie lingue, i vari gerghi, i vari dialetti. E forse una dimensione questa anche di un'attenzione alle differenze sociali che si è perso nel racconto dello sport oggi.
2: Ma io ho l'impressione, ma non è più che un'impressione, questo si vede nel racconto di ciclismo come nel racconto attuale del calcio, che ci sia come una formattazione, cioè che esista solo il campo e che il campo o in questo caso il mucchio dei ciclisti sia ritenuto in qualche modo esaustivo. Non cogliere più la differenza equivale a non cogliere più quello straordinario spettacolo della complessità, appunto, e anche dell'autenticità dei campioni, ma anche dei gregari, cioè di coloro che corrono e tuttavia continuano anche a regalarci un grande spettacolo estetico. Ho l'impressione che si sia perduto un tratto che invece connotava anche coloro che senza essere scrittori sapevano raccontare con piena dignità di scrittura il ciclismo. Penso a Bruno Raschi, che non c'è più, penso a un grande maestro come Mario Fossati, insomma, che raccontavano il ciclismo o lo raccontano come humanitas, cioè in tutta la sua pienezza esistenziale, emotiva, tecnica. La formattazione attuale induce delle meraviglie statistiche, ma non molto di più spesso.
1: È anche un impoverimento della lingua italiana nel racconto di queste vicende, no? Se uno solo pensa all'abuso, ad esempio, della parola straordinario nelle telecronache di calcio.
2: Ah, certo, ho l'impressione che l'aumento, diciamo, vertiginoso di gergo e di lessico tecnico sia direttamente proporzionale, appunto, alla libertà anche percettiva del racconto. Tanto più che, voglio dire, basta pensare che l'ultimo grande libro sul ciclismo in Italia e sull'Italia attraverso il ciclismo è di ormai di quasi 20 anni fa, e l'ha scritto Franco Cordelli, si chiama L'Italia di Mattina, fu pubblicato, mi pare, da Leonardo, e racconta proprio un paese nel suo bilico, come se insieme con certo ciclismo si fosse perduta l'innocenza. C'è una pagina molto bella di pellegrinaggio laico alla tomba di Fausto Coppi, insomma, che chiude, suggella virtualmente tutto il nostro dopoguerra e tutto ciò che questo significava per uno sport popolare come il ciclismo.
1: Ecco, Raffaeli, lei, a parte di ciclismo, si è occupato molto di calcio e di box, che insieme al ciclismo sono i tre grandi sport novecenteschi di riscatto dei poveri e di un intero paese. Quando si è persa, secondo lei, l'innocenza? Cioè, dove è possibile stabilire, se è possibile stabilire una frattura tra il prima e il dopo?
2: Ma l'innocenza naturalmente non c'è mai stata, nel senso che tutto ciò che noi consideriamo negativo, sporco, c'è sempre stato. Il doping, la corruzione, la falsa coscienza, eccetera. Quello che è cambiato, probabilmente insieme con tutto quanto l'assetto della nostra società a cavallo degli anni Ottanta, è, diciamo, la totale mercificazione, che prima non c'era. Esistevano dei margini di umanità che si sono totalmente riassorbiti nella forma della merce, insomma. E prima esistevano, anche contraddittoriamente, ma visibilmente. Oggi mi pare che questi margini siano quasi totalmente perduti. Lo dico senza alcuna nostalgia, che è un sentimento sommamente pericoloso, ma anche perché va di pari passo con l'età di chi di chi ne fa una bandiera, ma insomma a me sembra davvero così.
0: Raffaele, le volevo fare una domanda a proposito di quest'ultima parola che diceva, e cioè se questo può avere qualcosa a che fare con l'avvento della tecnologia. Io ricordo di aver visto vecchi filmati in cui se si bucava erano guai, ed erano guai seri, no? Il cambio di tubolari, e tubolari che venivano portati a tracolla. Oggi ci sono le cosiddette automobili ammiraglie, no? Che seguono i campioni da presso e ci mettono, non so, dai 15 ai 25 secondi a cambiare una ruota. Ecco, questo, come anche dei nutrimenti che vengono via via consumati dai ciclisti. Prima si era l'acqua, immagino, con qualche cucchiaino di zucchero. Oggi ci sono diverse sostanze legittime, ben inteso, e via dicendo. Ecco, secondo lei e poi non ne parliamo della tecnologia delle biciclette, no? Il titanio, il carbonio e tutte queste cose. Secondo lei la tecnologia può essere chiamata come corresponsabile di questa pseudo innocenza di cui parlava Alessandro Leogrande?
2: Ma non lo so, a me come semplice davvero spettatore appassionato viene in mente una specie di rovesciamento anche abbastanza clamoroso, cioè per tutto un secolo l'uomo ha giustamente sofisticato i propri prolungamenti meccanici oppure i propri soccorsi chimici. Il rapporto, ho l'impressione, si stia rovesciando, cioè che la protesi non è più quella meccanica o chimica, ma quella umana.
1: Sì. È quasi un paradosso ballardiano, quasi.
2: Ballard non è uno scrittore che io ami particolarmente, ecco. Ma insomma mi fa enorme piacere, mi dà orgoglio questo richiamo.
1: Senta Raffaele, un'ultima domanda, mi corregga se sbaglio, ho l'impressione che ci siano più bei libri di racconto della realtà sportiva, parlo di reportage, cronache, che non di romanzi veri e propri. È come se l'elemento della fiction non ce ne sia bisogno laddove la realtà da raccontare, se uno vuole davvero raccontarla, è così articolata, così già epica di per sé. Diciamo, a parte il Dio di Rosario di Testori, non mi vengono in mente grandissimi romanzi sul ciclismo, a parte Coppie e il Diavolo, che può essere interpretato come una biografia romanzata.
2: Ma sono tentato di così di accodarmi a quello che lei ha appena detto, perché a parte la box, che però è fatta in un modo in cui il ring, il quadrato, è un campo magnetico talmente stretto che ci si può sempre illudere di possederlo totalmente, sia il ciclismo che per altra via il calcio sono fenomeni, in quanto ormai più che sport, spettacolo, così esosi, così invasivi, così davvero globali, che un artista, chiunque esso sia, che ha bisogno di misurarsi sempre con una forma, cioè con un limite, e non sa ovviamente dove mettere le mani. Questo indipendentemente da un fatto che gli storici chiamerebbero di lungo periodo, per cui il nostro romanzo è debole e la società che lo esprime è altrettanto, quindi un fenomeno di ritardo che fa sì che i nostri grandi romanzi siano sempre delle eccezioni rispetto ad uno standard che non c'è, ma è proprio la natura e la metamorfosi dello sport che subentra come problema, come ostacolo capitale in questo momento.
0: Massimo Raffaele, noi la ringraziamo per essere stato con noi, a risentirla presto su altre avventure calcistiche, sportive, chissà quant'altro. A risentirla.
2: Grazie.
1: Buonasera,
2: a tutti
1: Raffaele.
2: Voi.

0: Ed eccoci qua, pronti per una nuova puntata di Uomini in Fuga. Alla mia sinistra Alessandro Leofrede, Leogrande.
1: Non sarebbe male.
2: Sì, Leofrede.
0: Alessandro Leogrande, ciao.
1: Ciao Guido.
0: E alla mia destra abbiamo un ospite, quest'oggi appunto non al telefono ma qui in carne ed ossa, e lo saluto subito, Goffredo Fofi. Buonasera.
2: Buonasera.
0: A te la parola, Alessandro.
1: Questa sera parliamo di ciclismo e cinema. Nel centenario del Giro d'Italia proviamo a raccontare qual è stato il rapporto tra forse l'arte del Novecento e uno degli sport maggiori del Novecento. Per la verità non sono molti casi in cui si sono incrociati, almeno non tanti quanti i casi della letteratura prestata al giornalismo o i casi del racconto radiofonico del Giro o del Tour de France. E però c'è un film soprattutto, che è quello di Totò al Giro d'Italia, film di Mattori del 48, in cui compaiono Magni, Bobè, Coppi, Bartali, Couture e ovviamente Totò. Ci sono anche Sabra Zizza, Walter Chiari, Mario Riva.
2: E Coppi, Bartali, e Magni, tutti i grandi ciclisti dell'epoca.
1: E quindi no, Goffredo, volevo chiederti, ci daremo del tu, perché sarebbe poco consono tra me e Goffredo darci del lei.
0: Non è vietato,
1: Non è vietato.
2: Anche del voi, se vuoi.
1: quello magari lo evitiamo. No, volevo chiederti qual è appunto il rapporto tra il ciclismo e il Giro d'Italia e poi come nasce questo film, che è uno dei pochissimi film sul Giro.
2: Sì, io direi che lo sport non ha mai avuto un grande successo sullo schermo cinematografico, salvo un caso, l'unico sport che ha veramente una storia enorme di film importanti che gli sono stati dedicati, che è la boxe. Io credo per un motivo molto semplice, perché nella boxe si concentrano degli elementi spettacolari, ma si concentrano soprattutto gli elementi narrativi forti. In genere le biografie dei boxer sono sempre piuttosto appassionanti. Intanto sono degli individui isolati, unici, non è mai un gruppo. I ciclisti, noi i giri, i tour eccetera, siamo abituati sempre a vedere il branco, non anche quando c'è l'isolato, il genio isolato, ai suoi seguaci, ai gregari, alla squadra, è sempre un lavoro meno individuale, diciamo. E poi la boxe è questo scontro fisico, questo elemento forte, diretto, fortemente sociale, perché nella boxe si concentrano, non a caso i grandi scrittori del realismo hanno affrontato la boxe, da Jack London a Hemingway e tanti altri, e si concentra appunto questo bisogno di emergere in una società molto classista, molto dura, dove bisogna farsi avanti veramente simbolicamente con la forza dei propri pugni, dei propri muscoli, ecco. E il riscatto di vite di proletari, insomma, nella storia del cinema avviene attraverso i successi dei grandi boxer. Successi o cadute, ovviamente, perché la lotta per la vita è una lotta dura. La boxe è, diciamo, un campo d'azione darwiniano, spengleriano, ottocentesco in qualche modo, e quindi ha questa, anche avrà di nuovo, continua ad avere una pregnanza simbolica sullo schermo, proprio per questo motivo, perché è la nuda vita e la nuda lotta per la sopravvivenza. Il calcio o il ciclismo sono sport già molto più sociali, meno individuali, molto più sociali e quindi meno divistici da un certo punto di vista, anche perché la squadra conta, nel calcio conta più del singolo giocatore, e nel ciclismo per quanto si possa essere degli eroi solitari che avanzano, non che si staccano dal gruppo eccetera, però sono eroi che fanno parte di questo branco, letteralmente un branco di persone che pedalano e che vanno, e questo branco ha qualcosa, è un'immagine collettiva per forza, è un'immagine collettiva anche socialmente, e infatti la più grande stagione del ciclismo è la grande stagione in cui la bicicletta è lo strumento di comunicazione, nel senso di trasporto, di spostamento da un posto all'altro, più diffuso nella popolazione italiana o francese o europea. Insomma, il ciclismo ha i suoi momenti di gloria quando la gente pedala, quando sa cosa vuol dire pedalare. La bicicletta è uno strumento accessibile, non si diventa divi della boxe in un momento. La bicicletta è qualcosa che ti appartiene, non ci si picchia sangue tutti i giorni, mentre in bicicletta ci si va sempre. Mi ricordo, stiamo parlando di cinema, un film di Peppe De Santis, Caccia Tragica, girato nell'immediato dopoguerra, negli anni più o meno di Totò al Giro d'Italia, dove si svolgeva tra banditi nella bassa padana dopo la guerra, reduci, ex partigiani, cooperative nascenti, ex fascisti di Salò, un po' di tutto, ma soprattutto banditi, gente che reagisce al col banditismo. Alla miseria dell'epoca non aveva De Santis abbastanza comparse per fare una scena di folla con qualcuno che arringava le masse, ha girato, si è fatto dare le biciclette dalle cooperative del paese, ha ammucchiato queste biciclette contro le mura della piazza e si vedeva in controcampo rispetto all'attore, mi pare fosse Massimo Girotti, insomma, che arringava la folla, si vedeva questa montagna di biciclette e era un'immagine di per sé epica, di per sé corale, di per sé sociale, insomma. Ecco, a me quando penso al Giro d'Italia penso a questo tipo di situazione, uno sport povero fatto da persone che normalmente poveri, per quanto Coppi abbia potuto arricchirsi, si è arricchito non tanto con i tour e con i giri, si è arricchito con le esibizioni altre che faceva ai margini, no? le gare di pista, queste cose più spettacolari e più a pagamento, per l'appunto, perché il tour o il giro non si pagava, ci si metteva lungo le strade, fuori dalle autostrade, allora non c'erano neanche le autostrade, ma anche adesso la bellezza del giro è che si allontana dalle autostrade e si allontana dalle automobili, che sono il flagello dell'epoca e che sono il principale nemico degli sport, come dire, degli sport di massa, degli sport collettivi. Io credo che ci sia qualcosa di perfino di pornografico nel delirio con cui ho visto dei miei amici guardare in televisione le gare automobilistiche, le Ferrari, le teste rosse, teste gialle, teste di cavolo, non lo so, quella
0: non se ne intende molto, lei non se ne intende molto di automobilismo.
2: No, forse. Non me ne intendo, però quella voluttà con cui guardano questi strumenti molto mortuari e molto disumani, perché l'uomo lì dentro diventa
0: quasi una bara,
2: un appendice, quasi una bara, insomma. Ecco, mentre il ciclismo è l'uomo che domina una macchina, è lui che la domina, la macchina è veramente un proseguimento del suo lavoro, un po' come l'aratro per il contadino, non è una situazione diversa, e questo rende epico il calcio. Mattoli, che era un regista astutissimo, simpaticissimo, l'ho conosciuto purtroppo nei suoi ultimi tempi di vita, ma era, posso raccontarlo brevemente, l'ho conosciuto al San Camillo, sono andato a intervistarlo al San Camillo in ospedale dove poi è morto,
0: ospedale romano
2: a Monteverde, dove era finalmente, l'avevano si era impoverito, aveva speso tutto, aveva guadagnato miliardi che sperperato e viveva in modo molto, insomma, ha avuto una vecchiaia molto povera e era accolto in una stanzetta isolata soltanto perché un giorno in corsia, guardando la televisione, aveva detto rispetto a un film di Totò che davano in televisione, quello lì l'ho fatto io. Allora gli infermieri, siamo negli anni 69-70 giù di lì, gli infermieri esaltati hanno cominciato a venerarlo e quindi ad aiutarlo in tutti i modi possibili, trovandogli anche una sistemazione migliore. Mattoli, che ha scoperto quasi tutti i grandi comici italiani, giù fino a Franchi Ingrassia, ovviamente aveva un rapporto ottimo con Totò e ha avuto lui quest'idea del Giro d'Italia, legare Totò ha una situazione reale d'epoca, a volte era la parodia di un film famosissimo, esce Sangue Arena, facciamo FIFA Arena, a volte era invece inserire Totò dentro un meccanismo socialmente molto forte, mediaticamente molto molto molto importante e vederne che cosa ne usciva fuori. Dall'incontro Totò e Giro d'Italia uscirono faville, il film non è uno dei migliori di Totò, è un film estremamente meccanico, ha delle basi narrative anche abbastanza pretestuose, insomma, no? La base è il Faust di Goethe, mica altro, insomma. Totò, professore universitario barbuto, noiosissimo, che si innamora di una giovane Isa Barzizza, fanatica di ciclismo e quindi diventa un divo, vende l'anima al diavolo pur di vincere il Giro d'Italia e poter conquistare la sua Isa Barzizza.
0: Questa pazienza era una grande bellezza. Andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo Bellezza in bicicletta e poi continuiamo a parlare
2: che con non è Isabella Zizza,
0: ma va bene, d'accordo, però Cantamina, Cantamina.
2: E allora

0: bellezza in bicicletta, la parola a Alessandro Leogrande.
1: Beh, nel film di Mattoli, Goffredo, tutto il Giro d'Italia, ci sono due o tre chicche interessanti da raccontare. La prima è quella che il radiocronista, chi presta la voce al radiocronista, il grande Mario Ferretti, che in quanto repubblichino era stato epurato dalla RAI e girò prima il Totò al Giro d'Italia prestando la sua voce alla radiocronaca, e poi l'anno dopo sarebbe tornato a fare le radiocronache del Giro.
2: Sì, se n'era andato, se n'era fuggito praticamente in Argentina insieme a Doris Duranti, che era una delle dive fondamentali nella storia del cinema di quegli anni, diva del regime per eccellenza, perché notoriamente amante di Pavolini, ministro della cultura popolare, eccetera eccetera. Quindi c'è tutta una mitologia anche cinematografica che circonda Ferretti, che peraltro era un grandissimo radiocronista. Anche qui la radio ingigantiva le cose, mentre la televisione a mio parere un po' le sminuisce, gli toglie una dimensione epica. Li vedi, già il fatto che li vedi e non puoi immaginarteli, no, noi immaginiamo Ulisse, se vediamo Ulisse ci farebbe molto meno impressione se fossimo, vedessimo in diretta l'Odissea, no? E però appunto questo riguarda l'epoca pre-televisione. Sì. Direi che la televisione è stata una delle cause, con l'automobile, con la diffusione dell'automobile, della decadenza di molti sport, insomma, di certi sport, di questi sport più popolari. Lo stesso calcio, le radiocronache di Carosio, sentite alla radio la domenica, ovviamente creavano una dimensione epica e in qualche modo magica, che
0: onirica
2: addirittura. Sì. Ma al mio paese il bar sulla piazza metteva fuori un altoparlante e la partita veniva ascoltata da folle di persone che urlavano, gridavano, ma immaginando quello che succedeva, ovviamente non vedendolo. E il cinema fa vedere, Totò al Giro d'Italia si spiega anche sulla base del successo che avevano allora i filmati della settimana Incom, che era il telegiornale d'allora. Certo. Insomma, era un cinegiornale che veniva presentato prima dei film e che una volta all'anno faceva un programma dedicato soltanto al Giro d'Italia. In certi anni, siccome questo programma di 10 minuti aveva grande successo, ne fecero dei film di lungometraggio, cioè dei documentari di lungometraggio, un'ora e mezzo di film. Ne ricordo uno, forse il più bello, perché è poi credo quello l'apice e poi comincia la caduta, che si chiamava Fiorenzo il terzo uomo.
1: Fiorenzo Magni,
2: per quando vinse Fiorenzo Magni, terzo uomo dopo Coppi e Bartoli, accompagnato per una volta non dalla musichetta di Rossini ma dalla musichetta del terzo uomo del film
0: con
2: del film con Orson Welles. Insomma, Magni si vede anche nel
1: Totò
2: film
1: al Giro d'Italia.
2: Totò al Giro d'Italia e ovviamente l'incontro tra Totò e questi campioni è un incontro quasi alla pari, perché Totò era, in quegli anni stava diventando mitico quanto loro, era l'attore più amato e più visto dagli italiani. Un film come Totò cerca casa lo lega direttamente alla storia del neorealismo, e un film come Totò al Giro d'Italia lo lega direttamente alla cronaca del paese negli anni della ricostruzione. Totò diventa anche lui un emblema di quell'epoca così fervida di novità, perché ovviamente era finita una guerra mondiale e si ricominciava e tutto ripartiva da capo.
1: Alfredo, volevo chiederti del rapporto tuo con quell'epoca, perché da qualche parte, non ricordo dove, mi hai scritto di aver pianto per la morte di Coppi.
2: Ma sai, io, mio padre era un aspirante corridore, fregato dalla guerra perché nel 1939 ha dovuto partire e quindi non ha potuto fare neanche la minima carriera di corridore regionale, diciamo. Dopo la guerra allevava giovani corridori e nei ritagli del suo lavoro, e faceva il ciclista, cioè nel senso non andava in bicicletta ma aggiustava le biciclette. Un passaggio immediato dal suo oggetto di passione era di diventato anche il suo mestiere. Io con la bicicletta avevo una comunanza, una vicinanza. Dopo la scuola eravamo molto poveri, andavo nella piccola bottega dove mio padre usava la bicicletta, aiutava anch'io, come aiutava mia madre, soprattutto i giorni di mercato, il lunedì, quando arrivavano i contadini in massa alla campagna, tutti foravano prima o poi e bisognava aggiustare, e eravamo io e mia madre, perché mio padre si occupava delle cose più serie. Mio padre voleva che io diventassi corridore in bicicletta, ma credo immediatamente dopo la guerra, a 7 anni, mi regalò una piccola bicicletta truccata da lui, con la fiamma ossidrica. Aveva fatto un manubrio da corridore su una biciclettina rimediata, pezzi spaiati, una cosa probabilmente molto oggetto, no, collage, insomma.
0: Bricolage.
2: E pretendeva che io imparassi, cioè io ovviamente, trovandomi costretto a questa cosa, mi sono ribellato, e mio padre, quando mi vedeva con un libro in mano, me lo pigliava e me lo tirava dalla finestra, perché era molto deluso dal fatto che non seguissi il suo esempio. Ciò nonostante, il ciclismo mi appassionava. Mio padre la domenica seguiva le corse con un piccolo camioncino, con degli altri amici, le corse dei giovani che andava allevando, e io seguivo anch'io le corse, e ho visto Coppi, ho visto Bartali, ho visto Magni, li ho visti tutti, perché in Umbria sull'Appennino passavano da qualche parte lì vicino, a Cagli, al Passo di Scheggia, in Abruzzo, insomma, si facevano queste sortite, no, di una giornata in cui si viveva questa grande avventura di vedere da vicino i grandi corridori. Credo che questo fosse uno degli aspetti più belli del ciclismo, cioè questa traversata dell'Italia, questa scoperta dell'Italia, che anche la televisione aiutò a fare, perché gli italiani conoscevano poco il loro paese, e vedere, seguire le tappe voleva dire scoprire il paesaggio italiano, quando ancora un paesaggio c'era.
0: Beh, io non posso che ringraziare per questa lunga chiacchierata, lunga, magari lo fosse ancora di più, di Goffredo Fofi, esperienze private, familiari, letterarie, cinematografiche, che si può volere di più?
1: Tutto, sportive anche.
0: Sportive. Grazie, e grazie anche a Alessandro, che ha fatto in modo di portarlo in studio. E alla prossima volta, magari.
2: A presto, magari per parlare di box, chi lo sa.
0: Ecco, chi lo sa.

0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Franco Battiato ha sempre messo d'accordo tutti. È stato talmente puro, è stato veramente un angelo che ha attraversato cinque decadi del mondo dello spettacolo, della cultura, della canzone leggera ma anche impegnata, del pensiero, sempre arguto quello di Franco, perché è sempre stato all'avanguardia, è sempre stato molto profondo. E non ha mai diviso, non ha mai veramente diviso profondamente.
2: Secondo alcuni studiosi di esoterismo, la evoluzione dell'universo non è poi così evolutiva, insomma questo progresso è solamente apparente, quindi riguarda più un lato formale, che in effetti pare che, insomma, stiamo vivendo il periodo chiamato cosiddetto del Kali Yuga nero, e da quello che succede in giro c'è da crederci, insomma.
3: Bentornati a Note a Margine, un saluto da Elisabetta Malantrucco. Oggi ci occupiamo di una figura fondamentale nella storia non solo della popular music italiana, ma anche più in generale della nostra cultura. Ci occuperemo infatti di Franco Battiato, attraverso la rilettura di un volume edito da Rai Libri e curato da Giorgio Calcara, curatore d'arte, poeta e artista. Calcara ha anche curato al Maxi la mostra evento Franco Battiato, un'altra vita. Il volume si intitola Battiato svelato dalle sperimentazioni degli esordi all'universo multiforme e raccoglie i ricordi, le testimonianze e gli approfondimenti di molti amici, artisti, giornalisti, operatori culturali che in un modo o in un altro hanno avuto a che fare con lui, da Vincenzo Zitello a Simone Cristicchi, da Elisabetta a Vittorio Sgarbi, da Marco Travaglio a Susie Bledi e molti altri. Attraverso i loro contributi il lettore si affaccia nel mondo di Battiato, tra musica, pittura, viaggi, cinema, elettronica,

la sperimentazione, esoterismo pop e assoluto. Ne abbiamo parlato con lo stesso curatore Giorgio Calcara e con Salvatore Esposito, giornalista musicale e direttore della rivista online Blog Folk, che è tra i testimoni del libro, raccontando la storia dell'album L'Arca di Noè. Scopriamo insieme il loro racconto. Buon ascolto!

0: benvenuto.
1: Grazie.
0: Io partirei con il tuo incontro con Battiato, con Franco Battiato, il tuo innamoramento artistico, insomma, come è successo, come è andata?
1: È successo che devo scavare nella memoria più lontana, e una cosa che posso dire, uno dei ricordi più lontani della mia infanzia, circa 4-5 anni, sto in un'auto, una musicassetta che suona, 1979, mio padre e mia madre logicamente davanti quest'auto, l'era del cinghiale bianco arriva alle mie orecchie, quindi io, ripeto, 4 anni, sento questa musica, queste parole, che dire arcane è poco, che pian piano sono cresciute dentro di me. Oggi ce ne ho 50 e mi rendo conto che a me, ma come a tantissime persone, esattamente come a me, Franco Battiato ci ha accompagnato per decenni.
0: Quindi una rivelazione da piccolissimo, da quasi, insomma, da bambino, ecco. E da quello sei passato a curare una mostra al Maxi, una mostra peraltro molto citata, molto acclamata e che piace moltissimo anche agli addetti ai lavori. Sto vedendo intorno a me, vedo anche sui social tantissimo apprezzamento anche da critici musicali che sono di solito molto duri, quindi mi sembra che sia un risultato importante. Come lo hai messo insieme? Ti chiedo della mostra e poi ovviamente ti chiedo anche però di come hai messo insieme il Battiato svelato, direi, i libri.
1: Sì, mi fa piacere questa tua sottolineatura. Non facciamo cognomi, ma insomma critici musicali, sì, di gran peso, che veramente ne hanno viste di cotte e di crude, ma cioè, l'unico che posso fare, perché ce l'ho avuto l'altro giorno al Maxi, Gino Castaldo,
0: ecco,
1: al quale ho ricordato a Gino che 37 anni fa, era l'89, lo stesso identico giorno, 18 marzo, lui usciva su Repubblica con un'intervista a Franco Battiato, poco prima che Franco salisse sul palco, Sala Nervi, Vaticano, davanti a Giovanni Paolo II, il primo artista di musica leggera che si esibiva davanti al Papa.
0: Una cosa pazzesca, me lo ricordo quando è caduto, sì.
1: Incredibile, l'oceano di silenzio.
0: Sì.
1: E che cosa andavo a dire in quel momento a Gino? Che c'era Papa Giovanni Paolo II, non c'è più, c'era lo stesso Franco che ci ha lasciato da 5 anni, Giusto Pio, tutto di bianco vestito, che dirigeva l'orchestra, non c'è più, c'era il muro di Berlino, non c'è più, nemmeno quello, però ecco, è rimasto Gino Castaldo come testimone oculare di questo mondo. Ecco, Franco Battiato ha sempre messo d'accordo tutti, al di là del genere musicale, poi insomma ti piace o non ti piace,
0: certo,
1: ma è stato talmente puro, è stato veramente un angelo che ha attraversato 5 decadi del mondo dello spettacolo, della cultura, della canzone leggera ma anche impegnata, del pensiero, sempre arguto quello di Franco, perché è sempre stato all'avanguardia, è sempre stato molto profondo, e non ha mai diviso, non ha mai veramente diviso profondamente la critica o il pubblico.
0: E allora,
1: di casi che è meglio non citare.
0: No, beh, che naturalmente non manca mai quello che che in buono o in cattivo,
1: per la
0: in buona o in mala fede, diciamo,
1: sì,
0: c'è un po' sempre di tutto. E anche perché stiamo parlando di una figura, di queste figure che sono sempre più rare, perché noi viviamo anche in un'era di specializzazione. Invece Battiato era uno, e questo lo dimostra in particolare il libro, era una di quelle figure, posso dire alla Pasolini, che si occupava e amava e si esprimeva in molti modi, quindi Battiato a 360 gradi, ed è interessante.
1: Una sola moltitudine, una sola,
0: sì,
1: moltitudine, Battiato, un universo multiforme, e ha cristallizzato in un corpo solo tante tante persone, il pittore, il regista, il filosofo, ovviamente il musicista, ma il musicista d'avanguardia, il musicista pop, il musicista classico. Un'altra vita si chiama la mostra, perché ha collezionato una vita dopo l'altra,
0: sì,
1: reinventandosi ogni volta. E Battiato svelato si chiama questo libro, che è uscito per Rai Libri, perché uno dice: ma che esigenza c'è? Dopo, mi sembra qualcosa come 145 pubblicazioni intorno a Battiato, di continuare a stampare carta a proposito di Franco Battiato, e si scoprono cose nuove. Ma ancora oggi, approfondendo e trovando le persone giuste, poi c'è sempre un'aura di riservatezza intorno a Franco Battiato, come era egli stesso ovviamente, ma qualcuno che forse, ecco, preso al verso giusto, può raccontarci ancora dei piccoli segreti o svelare delle cose molto curiose di Franco Battiato, che ci danno ancora il senso incredibile, enorme di questa figura.

0: Ecco, come li hai scelti, insomma, i protagonisti di questo volume, no? Che hai curato, cioè nel senso che c'è un mondo molto, molto anche diverso, anche molto eterogeneo, cioè dal critico musicale a Vittorio Sgarbi, cioè il cantautore come Simone Cristicchia, insomma, ovviamente sono tutti il punto di contatto, mi pare di capire, è che in qualche maniera hanno avuto un contatto diretto con lui, ecco, penso ad esempio a Susie Bledi, ai Viaggi, eccetera. Comunque, insomma, hai fatto una selezione particolare.
1: Particolare perché, appunto, come dicevo prima, se ne è già parlato tantissimo di Franco Battiato, ma sono un po' sempre gli stessi che sono stati molto vicino, parlo dei musicisti, produttori, vicini a Franco Battiato, che dicono, ridicono e continuano poi, no, a ritrattare sempre lo stesso tema. E io ho detto, ma l'hai nominata Susie Bledi, che ha fatto dei viaggi incredibili in Nepal, e non solo, delle ospitate Rai divertentissime, ecco, con quella carica emiliana che c'ha Susie, ci ha raccontato quell'aspetto, no, che è quello spiritoso, oltre che spirituale, di Battiato, e ce l'ha raccontato come nessun altro ha fatto.
0: Sì.
1: Travaglio è uno che può raccontare di un Battiato non politico, civico. Ecco, il senso civico, se si può dire, la moralità di Franco Battiato, come vedeva lui questo mondo, no? Da Povera Patria in poi, aveva le antenne lunghe, Franco ha anticipato dei fatti clamorosi, Tangentopoli, stragi di mafia, quelle cose le ha scritte, anche cantate in Povera Patria un anno prima che accadessero.
0: Sì.
1: Travaglio questa cosa la sottolinea. Elisabetta Sgarbi è stata una di quelle che ha incentivato molto la presenza di Franco Battiato come documentarista, regista, e Salvatore Esposito, un critico musicale, ci fa capire l'importanza dell'Arca di Noè, un album meno famoso della voce del padrone,
0: sì, spiazzante,
1: ma molto importante.
0: Sì, sì,
1: ecco. Ecco, quindi molti li conoscevo già, molti si sono palesati da soli. Il libro era praticamente finito, conosco Giuseppe La Spada, che il libro era stato già consegnato, e che mi dice: ma io ho curato la regia dell'ultimo video di Battiato, e diventa l'ultimo capitolo di questo,
0: sì,
1: di questo libro. Tanti sono amici. Vincenzo Zitello conosceva Battiato fin dal 1975, con lui ha avuto tutta l'esperienza della musica d'avanguardia. Zitello è un carissimo amico e ha raccontato col cuore quegli anni, e lui mi ha messo a disposizione una serie di contatti molto preziosi che hanno raccontato a loro volta Franco Battiato in maniera personale e intima, per cui persone di cui abbiamo un'ottima fiducia, e sappiamo, perché prove provate, ci hanno messo a disposizione non solo i loro racconti, ma delle foto. Questo libro è corredato da una serie di foto inedite, Franco Battiato in Bretagna, per esempio, delle,
0: sì,
1: locandine mai viste prima. Primo Cuttadauro è un collezionista che ci ha messo a disposizione delle fotografie in bianco e nero meravigliose del 1967, quando Battiato, appena trasferitosi a Milano, stava tentando la fortuna della musica leggera. Quindi ecco, è una collezione di ricordi e cimeli mai visti e sentiti prima.
0: Peraltro questo posso dire che l'immagine che ne viene, oltre appunto esce fuori chiaro questo universo multivo, si passa attraverso tutte queste anime, no? Tutte queste vite, ne esce comunque una cosa che è comune a tutti, e cioè questa grande umanità, cioè umanità intendo dire anche nell'approccio. In realtà Battiato doveva essere una persona fortemente empatica, anche se l'immagine che dava di sé esternamente era invece appunto un po' ieratica, un po' così, un po' sacerdotale, no?
1: Guarda, non è uno slogan, ma dietro, nel caso di Franco Battiato, dietro un grande artista c'è un grande uomo.
0: Sì.
1: E aggiungerei che la persona è anche il personaggio. Non,
0: sì,
1: c'è. Se uno lo vede così, tranquillo, educato, con questo distacco quasi aristocratico, ma è soltanto una grande sobrietà la sua, è un rispetto assoluto per ogni persona che aveva davanti, questa sua generosità, questo suo essere curioso con chiunque. Ecco, mi raccontano storie incredibili di chi ha convissuto un po' di quotidianità con Franco quando stava nella sua casa siciliana a Milo, Villa Grazia. Ecco, passava il giardiniere che stava facendo i lavoretti in casa, il figlio osservava la chitarra, Franco gliela regalava.
0: Sì.
1: La difficoltà di fare questa mostra al Maxi è stata questa. Di Franco c'è pochissimo, ha regalato tutto.
0: Ha regalato
1: tutto. Penso che entrando in quella villa si trovava il mondo dei cimeli, non c'è nulla, qualche quadro che lui amava, che non voleva vendere, si voleva tenere. Ma tutti gli spartiti sono stati regalati, gli oggetti, molti strumenti. Abbiamo dovuto faticosamente ritrovarli altrove, con una mappatura di amicizie che dicono questo ce l'ha quello, quell'altro ce l'ha quest'altro. E quindi è stato faticosissimo, proprio perché Franco non era attaccato alla materia, donava moltissimo, si donava tanto, però tutto questo è ritornato in un omaggio straordinario che abbiamo dovuto necessariamente rivolgere a questo grande
0: e mettere insieme.

0: Senti, ti faccio un'ultima domanda che è relativa a un tuo contributo all'interno del volume, che è quello, perché poi ovviamente mi interessa in modo particolare perché questa comunque è una trasmissione di musica, quindi è quello relativo all'esoterismo pop. Vogliamo spiegare che cosa si intende per esoterismo pop di Franco Battiato, che è importante, direi.
1: Sì, allora, una formula che ha sempre utilizzato Franco Battiato nel uno dei suoi ultimi fortunatissimi brani dal titolo Inneres Auge, lui indica che esiste una linea verticale, che c'è quella che ci spinge verso lo spirito, e un'altra orizzontale che ci muove verso la materia. A quanto pare Franco Battiato ha sempre unito con grande senso dell'equilibrio queste due linee, perché sapeva che la sua professione, il suo apparire all'esterno doveva essere del tutto orizzontale, quindi ha utilizzato dal jukebox ai rotocalchi, la televisione ovviamente, a tutte le promozioni alle quali si doveva anche in qualche modo sottomettere, però sapeva che stava filtrando una linea verticale, c'è questo spirito che esce sempre dalla sua canzone, anche la più leggera, comunque ci sta raccontando qualcosa di straordinario. Spesso ha un sapore occulto, esce fuori il simbolico, attraverso certe allegorie ci sta trasmettendo di saggezze antiche o filosofie, fossero queste orientali, occidentali. Quando comincia a parlarci del cinghiale bianco, sta citando libri sacri, insomma, l'antico sacerdozio celtico dell'animale sacro, quando parla di lo shivaismo tantrico in stile dionisiaco, lì sta facendo una relazione tra quello che è l'eretismo sacro, tra India e il mondo classico occidentale, il re del mondo, per non parlare ovviamente poi delle preghiere laiche, ma che sono molto spirituali in Franco Battiato, penso all'ombra della luce, ti vengo a cercare,
0: sì.
1: Ricito l'oceano di silenzio, ma anche nell'animale, con quella canzone c'è l'animale, cioè lui sta dicendo come noi possiamo superare certi ostacoli, no, della nostra interiorità per farli uscire fuori, la lezione di Gurgesta, l'evoluzione umana, non siamo nati per comunicare come gli insetti, ma per esprimerci, per evolverci, e alla fine questa cosa, che mi rendo conto sempre, esce dall'insegnamento di quello che si può davvero definire un maestro come Franco Battiato, è che ricercare la bellezza di sé, ecco, in ogni cosa stupirsi come un piccolo alchimista della natura che ogni giorno riesce a sorridere della propria condizione ed evolvere.
0: Grazie.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a te.
2: Comincerei col dire che non accetto molto la parola sperimentazione, questo non è che tu l'abbia, ma più che altro l'ho riusata anch'io, perché la sperimentazione è quell'atto di ricerca che in una stanza, per quanto mi riguarda, si risolve e finisce lì. Quando, per conto mio, codifico e quindi il materiale lo espongo per la verifica con altre persone per controllo, automaticamente l'esperimento è già finito, perché la sperimentazione è la ricerca, ma quando trovi qualcosa, secondo me il mondo musicale da me visto in questo momento è questo, e se ne fa un disco. Allora, chiarendo questo fatto, quindi una piccolissima divagazione sul termine, quello che mi rimane è tutta la fase sperimentale, che è quella che usa a specchio l'esperienza personale con la verifica dell'oggetto come specchio, per cui se sono in un momento di estrema contemplazione, oppure se il mio momento di vita è attratto da stadi che tendono al silenzio proprio per l'ascolto interiore, silenzio esteriore, inevitabilmente la musica che farò rispecchierà questo momento che sto vivendo. Allora, tutto quello che si è fatto per capire di più e per addentrarsi sempre in profondità, inevitabilmente, anche se faccio, se uso la struttura della formula della canzone, si tira dietro delle esperienze di musica più profonda, perché è inscindibile, è una qualità che non può essere dissociata completamente.

0: Salvatore, benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: E quindi vogliamo un po' parlare di questa Arca di Noè, di questo album di Battiato che è uscito dopo La voce del padrone?
1: Sì, è un album che è ingiustamente considerato come minore, ma in effetti è una delle opere più intriganti, no, se vogliamo, della produzione di Battiato sotto molteplici profili. Innanzitutto è un disco ascoltato oggi assolutamente profetico, ma per la visione, per il rapporto tra uomo e tecnologia, per le migrazioni. Durante la pandemia, per esempio, mi è sempre comparsa, no, questa immagine di Esodo, e mi ricordo queste, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, c'erano queste lunghe file ai supermercati, no?
0: Sì.
1: Non a caso il titolo del capitolo è Profezie per un mondo moribondo. Battiato ancora una volta con questo disco evidentemente ci aveva visto lungo. Poi musicalmente è un lavoro incredibile, perché lui fa dialogare i madrigalisti moderni, insomma, con la musica elettronica, con questo Firelight suonato da Destrieri, e insomma è un con i sintetizzatori, insomma, veramente è un lavoro particolarissimo, non solo perché poi, insomma, alla fine c'è uno dei grandi classici che Voglio vederti danzare,
0: sì,
1: dove pure ci sono cose interessanti. Poi Radio Varsavia, per esempio, si intrecciano varie immagini storiche che nel libro, poi, insomma, in questo capitolo io mi sono soffermato ad analizzare in modo abbastanza dettagliato, insomma. Poi la stessa copertina è magnifica, insomma, anche là c'è un significato, quindi è un disco da riscoprire, ecco, è uno dei dischi da riscoprire.
0: Un disco da riscoprire, e che è uscito appunto dopo quel grandissimo, incredibile successo che aveva avuto La voce del padrone, quindi un disco che spiazzò il pubblico, no? E che lasciò tutti quanti perplessi, perché uno si immaginava qualcosa che andasse sulla scia. Invece poi Franco Battiato era fondamentalmente un grande sperimentatore, quindi non avrebbe mai replicato qualcosa che aveva già messo in piedi.
1: Ma il discorso è che il disco vendette bene all'inizio, perché
0: in prevendita.
1: Fece subito,
0: certo,
1: fece subito dei bei numeri. Poi ci si accorse, insomma, che il disco era più complesso del precedente. Però quando ho avuto modo di intervistare i vari musicisti che lo hanno affiancato, purtroppo tra i musicisti manca Radius, che è il chitarrista, perché purtroppo è prematuramente scomparso qualche
0: sì,
1: tempo fa. Mi raccontavano che appunto è un disco che è venuto fuori in modo assolutamente libero, ecco. Quindi la stampa invece fu abbastanza dura. Per esempio Gianfranco Manfredi gli diede l'etichetta di vicinanza al pensiero della destra, quando lui, insomma, Battiato non ha mai espresso, insomma, nulla in tal senso, se non una vicinanza in quel periodo al Partito Radicale. E poi mi piace sempre ricordare quello che diceva, che io non sono né di destra né di sinistra, sto in alto.
0: Sì.
1: Quindi,
0: ma poi
1: una elevazione, sì, una ricerca dell'assoluto che si intreccia anche con il vivere civile di Battiato.
0: Sì, ma poi in realtà, insomma, ecco, diciamo che Manfredi è stato un po' la sorrosa rispetto al Gattopardo, no? Quando uscì Gattopardo, che
1: sì,
0: è stato considerato un libro reazionario, probabilmente è il più grande romanzo italiano del Novecento, però avevamo deciso così. Vabbè, queste sono cose abbastanza che accadono abbastanza spesso. Ti faccio proprio un'ultima domanda su cui devi essere brevissimo, brevissimo. In realtà tu l'hai incontrato Battiato, no?
1: Sì, ovviamente nulla a che vedere con gli incontri e le frequentazioni,
0: cioè,
1: che hanno fatto gli altri autori del libro. Io ho avuto il privilegio di ottenere un suo autografo a margine di un concerto, peraltro unico nel suo genere, a una delle primissime edizioni del Leuciana Festival, che si faceva a Salleucio, nella Real Colonia di Salleucio, a Caserta, dove rappresentò la teoria della Sicilia, quest'opera dedicata a Federico II e messa arcaica. E invece più di recente, in uno dei concerti romani degli ultimi anni, lo incontrai alla fine di questo concerto. Con me c'era l'allora senatore Carofiglio e la mia compagna. Insomma, ci trovammo a chiacchierare, io gli diedi il programma di sala per farmelo autografare. E insomma, ne nacque una cosa che poi ho raccontato buffo, insomma, era una persona molto ironica. Però la mia frequentazione è stata una frequentazione di tipo assolutamente emozionale, e di suggestioni sulla sua musica. Non ho avuto il piacere di tessere con lui un rapporto di carattere personale che mi sarebbe piaciuto molto, anche per comunanza di interessi filosofico, religiosi, spirituali.
0: E poi molto spesso gli incontri di un attimo ci segnano molto, no? Nelle nostre scelte.
1: Moltissimo,
0: Grazie
1: moltissimo.
0: Salvatore, grazie Salvatore.
1: Grazie, grazie, grazie Elisabetta.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: Le intellettuali di Molière con Marcello Bartoli, Claudia Giannotti, Ottavia Piccolo, Massimo Venturiello. Musiche a cura di Roberto Tarasco. Regia di Gabriele Vacis.
1: Seconda parte.
2: Le muse, magari avessi il tempo.
3: Io vorrei che leggeste piuttosto il mio progetto. Redatto in 8 tomi.
2: Oh no!
3: Di una controaccademia formata da noi donne.
2: Ah sì.
3: Platone aveva visto, o diciamo intuito, la parità dei sessi. Alludo alla Repubblica. Ora, cos'è il mio testo? Questa idea sviluppata, chiarita, sdiscendata. È già tutto su carta. Io lo confesso, soffro, piango di rabbia io se penso a quali torti subiscono le donne. E voglio vendicarle come esseri umani. È questione di classe, chiaro? E noi siamo sotto. Basta col confinarci nella stupidità. Basta sbatterci in faccia la vostra intelligenza.
2: Beh, è stupido. È offensivo svilire il nostro sesso, non capire che siamo organismi pensanti e non capaci solo di...

0: scegliere una stoffa, di comprare dei piatti o rifare le tende.
1: Dobbiamo sbarazzarci di questa odiosa delega. Basta con le tutele, basta coi falsi padri.
2: Ma che dite? Le donne a me mi hanno educato. Si sa come la penso. Mi piacciono le donne, i loro occhi, il resto. Ma onore al loro genio!
3: Il vostro sesso sa di avere in voi un amico, ma a certa gente, anche magari di cultura, scrittori e intellettuali con la loro puzzetta. Vorrei tanto spiegare che noi siamo scienziate. Vorrei fare vedere come ci organizziamo, cosa sono i congressi e le nostre assemblee, cioè spazi di ricerca, senza assurde scissioni fra cultura e cultura, fra tecnici e poeti, dove a base di tutto è il gioco, la scoperta, il trattare le cose, e tutti ci si ascolta, ciascuno ha la sua idea e nessuno la impone.
2: Vi dico la mia idea. Io sono aristotelico.
3: Non va, per chi ama i sogni. Io sono una platonica.
0: Epicuro, Epicuro, ci vogliono idee forti.
4: Io posso condividere anche il materialismo e la teoria degli atomi, ma non accetto il vuoto. La materia sottile mi convince di più.
2: Cartesio! E cosa dite della sua calamita?
0: Mi piacciono più i vortici. Noi faremo le leggi e noi le applicheremo. Opere in versi e in prosa, giudicheremo tutto. Fuori dal nostro gruppo non ci saranno ingegni. Chi sta per conto suo lo ridurremo a zero. E saremo noi stessi gli scrittori che contano.

0: Signora, c'è di là un geniale poeta.
1: Un altro?
0: È un carissimo amico, una celebrità. Ha talmente insistito per venire da voi.
2: No. Avete ogni diritto di portar qui gli amici e noi cerchiamo di mostrarci nella forma migliore.
1: Allora, mamma, io vado.
2: Enrichetta, m'era sembrato d'essere stata chiara. Voglio che tu stia qui.
1: Ma per quale ragione?
2: Torna a sederti qui e vedrai che lo sai.
0: È un insigne filologo, grande conoscitore. Come grecista, poi non arrivare in Francia.
2: Un grecista?
0: Eh sì.
2: Lisa, oddio, questo sa il greco.
1: Oh, il greco, Enrichetta.
3: Il greco, legge il greco.
1: Ho capito, il greco.
4: È permesso.
0: Il signor Vadius.
2: Ah, il signore sa il greco.
0: Beh.
2: Per amor del greco, vi scongiuro, abbracciatemi. E voi tutte baciate il signore.
1: Signore, io non frequento il greco.
2: Ho una soggezione io per i libri greci.
5: Per quanto io sia invitato, non vorrei che pensaste che sono un seccatore, signora. Siamo certi che non ho disturbato riunioni o cose simili.
2: Signore, con il greco non si disturba mai.
0: E sa anche leggere e scrivere nella lingua che parla. Chissà che non ci legga qualcosa di suo.
1: Sì, mamma.
0: Lui ha una grazia, uno stile che è unicamente suo.
5: Trissottani è un maestro in fatto di eleganze.
0: Tu però hai il capoverso che coglie di sorpresa.
5: Dipende dal mio lessico, ma tu hai pathos e bathos.
0: E il tuo entroterra classico ne hai molto più di me. Tu utilizzi Virgilio, contamini Teocrite.
6: Ma se tu non fai altro che truccare la saffica, lo so che cosa hai in mente.
5: Vuoi riscrivere Orazio?
0: Come tu metti l'Eros nelle tue canzonette.
5: E i tuoi falsi sonetti?
7: Beh, lì sei insuperabile.
0: No, vorrei avere io la tua mano da orafo.
5: Ce l'hai, nei madrigali, piccoli calamburi.
0: Sai, tu dove mi piaci? Nel rustico cantabile.
5: Perché tu ami i ninnoli, sei più galante tu.
0: Se la Francia sapesse che cosa vali tu.
5: Se il secolo premiasse uno che se lo merita,
0: magari ti potresti comprare una carrozza.
5: E tu avresti una statua, tu sei già un monumento. Oh, se però volete sentire la ballata,
0: voglio. Hai visto per caso, forse te l'hanno letto, quello strano sonetto sulla febbre di Urania?
5: Me l'ha letto qualcuno, sei in casa di amici.
0: E tu sai chi è l'autore?
5: No, ne intendo saperlo. Sarei costretto a dirgli che il sonetto è orribile.
0: C'è però chi lo giudica un testo straordinario.
5: Ma tu non dargli retta. Da retta a me non solo è roba vecchia, guasta, ma è anche miserabile.
0: Mi dispiace, mio caro, ma invece ti do torto. Roba vecchia quel testo? Ma chi saprebbe farlo?
5: Oh, questo non lo so. Comunque io no di certo.
0: E io ti dico, nessuno lo sa fare, mio caro. Nessuno. Lo so io, perché l'ho scritto io. Io.
5: Non so spiegarla allora questa storia.
0: È che per mia disgrazia non ti siamo piaciuti.
5: Sai, può anche darsi che io fossi distratto. Anche chi leggeva avrà sconciato il testo. Meglio dimenticare. Eccovi la ballata.
0: Guarda, se c'è una cosa trita è il popolaresco. Questo falso naif, nessuno ne può più.
5: Una cosa è il naif, un'altra è il giullaresco.
0: Senti, da retto a me, non mi piace, ti dico.
5: Non è un dato che basti, non per questo è più brutta.
0: Ma è libresca, è quell'oro che incanta i professori.
5: Non direi. Ci hai spiegato fin qui che non ti piace.
0: Cos'è? Ti vuoi specchiare dandomi del pedante?
5: Puzzerai tu di libro e sei anche villano.
0: Ma piantala, scaccino della letteratura.
5: Ma va là, profumiere, bate dei pannolini.
0: Senti chi parla, tu, parrucchiere dei classici.
5: Sciacquaromanzi, sguattero.
1: Ma signori, che fate?
0: Va, riporta a bottega tutti i cappotti greci che hai rivoltato. Va, truccatore di libri.
5: E tu non ci provare a rattoppare Orazio. Se tu non hai la stoffa, con che cosa rammendi?
0: Ma che titolo parli? Tu che non hai successo.
5: E tu che il tuo editore ha cambiato mestiere.
0: Io sono Trissottani, sono un'autorità.
2: Ma signori, che fate?
0: Va, riporta a bottega tutti i cappotti greci che hai rivoltato. Va, truccatore di libri.
4: E tu non ci provare a rattoppare Orazio se tu non hai la stoffa. Con che cosa rammendi?
0: Ma che titolo parli? Tu che non hai successo.
4: E tu che il tuo editore ha cambiato mestiere.
0: Io sono Trisottani, sono un'autorità.
4: Sì, sì, leggi le satire. Lo dice anche Buolo.
0: Leggile tu, piuttosto.
4: Di me Buolo non dice peste e corna, mio caro. A me mi tratta meglio. Mi tira un po' le orecchie citandomi fra i nomi degli autori più in vista. Ma così, di sfuggita. A te non ti dà tregua, non ne passi una liscia. Sei sempre lì che strilli sotto le sculacciate.
0: Perché valgo di più? Perché sono qualcuno, tu sei uno fra i tanti, il solito accattone, uno che gli dai un colpo e va subito giù. E poi si passa oltre, perché tu non esisti, ma con me non si può. Con me, Boileau, fai i conti. Concentra le energie, scende in campo lealmente, se raddoppia i colpi, se picchia, se mi mena. Vuol dire che non è del tutto vincitore.
8: Io ti farò vedere.
6: Io, se son qualcuno.
0: Tu sei sempre qualcuno.
9: Quando parli con me.
8: E io ti sfido in versi. Greco, prosa, latino.
0: E io t'aspetto fuori, domani, dal libraio.

0: Non facciamo processi al mio scatto, signora. Siete voi che ho difeso. Era in gioco il giudizio espresso sul sonetto, sul mio testo linciato.
1: Metterò pace io e fugherò i rancori, ma ogni cosa a suo tempo. Enrichetta?
2: Sì.
1: Qui, cara. Quanti mesi, quanti anni passati a tormentarmi sulla tua ombrosità, su questa tua indolenza. Ma ora forse ho trovato ciò che può trasformarti.
2: Ti stai dando una pena che è del tutto sprecata. A me non interessa di scambiare le idee. Non mi va di impegnarmi, di stare allerta, pronta a cogliere il sorriso, attenta alla battuta. Non è per me. Non tengo a far questa figura. Io sto bene così. Io sto bene ignorante. Non ho curiosità io per l'intelligenza. Amo le frasi fatte. Amo i luoghi comuni.
1: Forse tu, ma non io. Io mi sento avvilita. Soffro per te, per me. Mi vergogno a morte. La bellezza del viso è un ornamento fragile. Un fiore passeggero, la luce di un momento. Nasce e muore col corpo. È un fatto di epidermide. Ma quella dello spirito è sostanziale, è ferma, è da sempre che cerco un mezzo io per darti la bellezza che gli anni non possono falciare, di farti amare l'arte, di darti il desiderio, il gusto del sapere e dei valori veri. Non voglio che tu abbia per marito un bravo uomo, ma un uomo raffinato, raro, un artista, un genio. Eccolo qui, quest'uomo.
0: Sì.
1: Ecco chi ti propongo come sposo, compagno, uomo del tuo destino.
2: Cosa? Del mio?
1: Sì, tuo. E non fare la tonta.
3: State calmo, capisco.
0: Cosa?
3: Mi guardate smarrito.
0: Ma
3: i vostri occhi nuotano e chiedono un assenso. No. Ma sì, avete via libera.
0: Ah, grazie.
3: Approvo queste nozze. Il matrimonio, i figli vi daranno un assetto.
0: Sì, sì, Melissa, sì, grazie. Non so che cosa dire, sono troppo confuso, signora, obnubilato. Il fatto di pensare che siete mia.
2: Calma! Ancora non ci siamo. Non è il caso di spingere.
1: Si risponde così. Dove credi di essere? Va, ci siamo capite. Noi andiamocene. Tu sta qui a meditare.
4: Sembra che su di te metta tutti i suoi sogni. Ti invidio. Ora ti trova anche il grande scrittore.
2: Oh, se ti piace mi invidi. Perché non te lo prendi?
4: Perché è una cosa tua, è destinato a te.
2: Ma tu sei la maggiore, vanti diritti, prendilo.
4: È quello che vorrei. Ma se avessi intenzione di sposarmi, che invece è quello che vuoi tu?
2: Ma io, se avessi in testa l'intellettuale, l'uomo da tavolino, io me lo sposerei.
4: Comunque, a parte il fatto che io sono diversa, non decidiamo noi, ma i nostri genitori. Una madre è una madre e una madre ha il diritto di imporre le sue scelte. Non sarai mai capace.
5: Ubbidisci a tuo padre, coraggio Enrichetta. Dai la mano a quest'uomo. Con questo tu accetti questo uomo come sposo che io scelgo per te perché tu sia sua moglie.
4: Trovi appoggi insperati nelle forze maschili.
2: Non decidiamo noi, ma i nostri genitori. Un padre è sempre un padre, ha il diritto di imporsi.
4: Non credo che le madri lo abbiano di meno.
5: Cosa vuoi dire?
4: Dico che tutto fa pensare che con la mamma avrete motivi di dissenso, essendo due gli sposi.
5: Zitta lì, maneggiona. Intruglia con tua madre, ma di filosofia. Fatevi i vostri affari e non pensate ai miei. Anzi, diglielo questo. Dille che non mi venga qui a far chiassate, chiaro? E a rompermi le orecchie. Vai, vai, fuori.
6: Bravissimo, fai fin troppi progressi.
7: Finalmente, che gioia! Ah, com'è bello vivere!
5: Su, prendile sta mano.
6: Prego.
2: Prego.
5: Ma no, prima di noi Vai, vai in camera sua. Ah, le carezze, i baci, che farci? Mi commuovono. L'amore mi commuove. Non è che torno giovane, è il ricordo. Dà forza questo ai vecchi, il ricordo degli amori di allora.
4: Sì, così, decisissima. Non ha fatto una piega, tutto un pavoneggiarsi perché lei era ubbidiente. Sembrava seguir meno le volontà di un padre che togliersi il piacere di sfidare la madre.
1: Glielo farò vedere io. A chi dei due, a chi spetta di amministrare i suoi amori e calori? E chi comanda qui, se sua madre o suo padre? I sensi o la ragione, la forma o la materia?
4: Ti si doveva almeno, non so, almeno un riguardo. E anche lui è strano, piccolo opportunista, che vuole essere tuo genero contro tutta te stessa.
1: Non è ancora arrivato in cima alla scalata. Mi sembrava un bell'uomo quando ti corteggiava, ma era molto antipatico il suo modo di fare. Sai che non mi ha mai chiesto di leggergli qualcosa. Ora, sarò qualcuno, no? In letteratura?
4: Se io fossi al tuo posto, io mai accetterei anche solo l'idea che lui sposi Enrichetta. E non parlo per me, mi si farebbe torto a pensare che parlo perché ho secondi fini o covo dei rancori o il dente avvelenato per il giochetto ignobile che m'han fatto quei due. No, contro queste infamie io divento una roccia e poi trovo conforto nella filosofia. La cultura fortifica, ti rende superiore. Tu piuttosto, ignorarti è una provocazione, è questione d'onore per te dire di no. E poi non può piacerti un uomo a cui non piaci. Io non ricordo, quando chiacchieravamo, mai che abbia avuto parole per te di vera stima.
8: Ehi, piano, piano, Armanda, un po' di carità. E se non altro, almeno, cerca d'essere onesta. Ma che male t'ho fatto? E dov'è che ti ho offeso per aggredirmi a un tratto con parole di fuoco?
4: Se io mi fossi offesa, e se la tua è un'accusa, di attenuanti a discarico ne troverei parecchie e basteresti tu. Amare, se si è amato, crea dei tali rapporti così sacri fra due che è meglio rovinarsi, non vedere più il giorno, piuttosto che cercare calore da altre parti. È mostruoso, capito? Arrangiarsi con altre è tradire, è uccidere la sensibilità.
8: E tu chiami tradire? Lo chiami un tradimento? Quel che ha voluto imposto la tua pazza superbia? Ti son caduto ai piedi non appena ti ho vista. Ti ho amata per 2 anni, ininterrottamente. Io ardo, brucio, soffro e tu non batti ciglio. Io ti colmo di affetto e tu mi fai la statua? L'amore che hai respinto lo rivolgo ad un'altra. Eccoti il quadro, Armanda. Colpa mia o colpa tua?
4: E tu chiami una statua, una che fa di tutto per strapparti dal cuore ogni volgarità, una che ti chiedeva delle idee di bellezza, delle gioie mentali, cioè il vero essere due. Il tuo amore per me non ti faceva scindere i tuoi pensieri, no, dalla solita cosa. Le unioni intellettuali, le unioni spirituali, dove il sesso non c'entra, ci ridi sopra, vero? Ma non potresti amare di un amore diverso? Perché hai il pensiero fisso su quella cosa lì? E per tenere in caldo queste belle passioni, sotto col matrimonio, dagli con quel che segue. Ah, che strano ricatto! E tu lo chiami amore? Una vera persona non ama in questo modo. C'è un amore al di fuori della carnalità. Capacità di amare, per la quale è uno schifo questo sconcio su e giù di marito e di moglie. Esiste un altro amore, limpido come il cielo, che non esclude affatto né il fuoco né i sospiri, ma che non ha bisogno di pensieri volgari, né di mischiare o usare nessuna oscenità. Si ama per amare, non con la testa altrove. È un amore che arde di forza immateriale, per cui esci da te e non sei più corporeo.
8: Armanda, sarà anche. Però per mia disgrazia io il corpo ce l'ho. Sento che c'è, che tira. Ce l'ho troppo attaccato per metterlo da parte.
4: Ah!
8: Io sono, come dici tu, rozzo, limitato. Io amo tutto intero. E anche l'altra mi piace che mi ami tutto intero, con desiderio fisico. Non mi sembra che questo sia così ripugnante. E in fondo, senza offendere i tuoi bei sentimenti, vedo che dappertutto si seguono i miei metodi. Vedo che il matrimonio è moneta corrente, tanto che io ho pensato di chiederti la mano senza che l'ardimento della mia decisione dovesse, a mio giudizio, farti sentire offesa.
4: E va bene, d'accordo. Allora, visto che la tua brutalità ha diritto di esistere, visto che intendi tu l'essenza della coppia come fatto carnale, cioè possesso di un corpo, se mia madre è disposta, d'accordo, mi risolvo a fare questo passo e ti dico di sì.
8: Non è più il tempo, Armanda. Al tuo posto c'è un'altra. Ritornare da te sarebbe calpestare l'asilo che mi ha accolto, ferire la bontà che mi ha dato rifugio. Non sarebbe elegante.
9: Voi contate, signore, sul mio appoggio, facendo riferimento a questa nuova impresa nuziale. Avete messo in conto nel vostro programmino che io per Enrichetta ho in mente un altro uomo?
7: Signora, vi prego, guardatelo quell'uomo.
9: Se abbiamo su quest'uomo idee tanto diverse, è che noi lo vediamo da altri punti di vista.
10: Signori, ce la siamo scampata per miracolo. È successo stanotte, mentre voi dormivate. Un mondo ci è passato vicino come un bolide sfiorando il nostro globo. E se nella sua corsa, cadendo di traverso, incontrava la Terra, ora saremmo tutti delle schegge di vetro.
9: Parleremo di questo in un altro momento. Non sembra che la cosa interessi il signore. Il nostro caro ospite non si impiccia di scienza, detesta cordialmente l'ingegno e la cultura.
8: Forse questo enunciato andrebbe un po' corretto. Diciamo che, signora, detesto cordialmente la scienza e la cultura separate dall'uomo. La cultura è un valore finché non ci corrompe. E io preferirei essere analfabeta piuttosto che far parte di certi ambienti colti.
10: Ma per me non vedo come la cultura o la scienza possano mai corrompere o guastare qualcosa.
8: La mia opinione è che la cultura, invece, sia proprio l'humus dove fioriscono gli idioti.
10: È un paradosso ardito.
8: Non saprei difenderlo, però saprei trovarne la documentazione. Non voglio approfondire, però sono sicuro che le prove non mancano. Esempi anche famosi.
10: Ma che cosa otterreste citando anche un esempio?
8: Che non andrei a cercarlo. Ce l'avrei sotto mano.
10: Ma io non so immaginarli, questi famosi scemi.
8: E io ne vedo uno come di qui a lì.
10: Io ho creduto finora che fosse l'ignoranza a guastare la gente, a creare idee stupide.
8: E credevate male. Fra un imbecille colto e uno analfabeta è più imbecille il colto.
10: La cultura è un valore in sé in quanto cultura.
8: La cultura è violenza se usata da un cretino.
4: Ma il tuo tono è offensivo. C'è della cattiveria nelle tue...
8: Non mi pare di avergli fatto male. Sa anche lui, come noi, che cos'è un'ironia.
11: In passato si è preso ben altri graffi in faccia senza che il suo prestigio scendesse da cavallo.
10: Da questa rissa emerge che non c'è da stupirsi se il signore si arrocca su certe posizioni. È un uomo di potere, cioè legato alla corte. La corte, si sa, è contro la cultura. È interesse di Stato che esista l'ignoranza. Ed è da cortigiano farne l'apologia.
11: Non avrete per caso un fatto personale, signore, con la corte? Voi altri intellettuali, dite sempre di no. È una bella disgrazia. Non vi basta il successo. Non fate che lagnarvi. E se i vostri prodotti non piacciono a nessuno, la colpa è della corte che falsifica il gusto.
8: Ora, sarebbe meglio, mio caro Trisottani, e parlo con rispetto che devo al vostro nome, che voi e i vostri colleghi parlaste della corte usando un altro tono, diciamo un po' più dolce. Perché a saperla prendere, la corte, non è un covo di bestie e di selvaggi, come credete voi. A corte ci si interroga, c'è senso di realtà, c'è spazio anche per cose di civiltà e di gusto.
9: Quanto fuoco! Però la vostra ira, il vostro fiammeggiante discorso è spia di un meccanismo. La presenza di un maschio è il rivale che eccita.
12: Il professor Vadius, che era qui poco fa, di cui sono signora valletto e segretario, vi consiglia di leggere questo biglietto. Subito.
9: Trisottani.
13: Oh.
9: Signora, va vantandosi che sposerà vostra figlia.
13: Oddio.
9: Vi debbo avvertire che i suoi studi filosofici hanno per oggetto le vostre ricchezze. E che farete bene a non fissare la data delle nozze prima di aver letto il romanzo che sto scrivendo contro di lui.
13: Perbacco.
9: In attesa di questo ritratto, dove io dipingerò l'uomo in tutte le tinte e sfumature, vi invio a parte le opere di Orazio, Virgilio, Terenzio e Catullo, dove potrete trovare annotati in margine tutti i passi da lui saccheggiati.
13: Signora, che follia!
9: Che il matrimonio che avevo progettato fornisce armi ai nemici di un uomo di valore.
13: Grazie.
9: E questa ribellione chiede da me un gesto, una controffensiva che blocchi ogni minaccia.
13: No, no, no.
9: Sappiano gli invidiosi che più bastoni mettono, più correrà spedita questa marcia di nozze. Ecco la mia risposta al professor Vadius. Riferitegli questo.
12: Sì, signora.
9: Che per dargli un'idea della stima che ho per i suoi bei consigli, e siccome li credo degni d'essere seguiti, mia figlia sposerà Trisottani stasera.
12: Stasera?
9: Clitandro, siete ormai un amico di casa. Potreste restare qui e far da testimone.
13: Ma
9: anzi, questa richiesta è un invito formale. Armanda, di a qualcuno di chiamare il notaio, e mentre vai di là, avverti tua sorella.
4: Non c'è nessun bisogno che io vada da Enrichetta. Sarà Trisottani a prendersi la briga di correre da lei a darle la notizia e magari anche a dirle che cosa deve fare.
9: Lo vedremo chi avrà più potere su lei e chi dei due sarà la voce del dovere.

0: Vai, diglielo adesso.
1: Senza di voi, Crisalo, sarei un uomo finito. Vostra moglie ha respinto la mia candidatura. Ormai si è messa in testa Trisottani per genero.
2: Ma perché si è fissata su questa pazza idea? Ma perché insistere tanto su questo Trisottani?
1: La data delle nozze l'ha fissata stasera.
2: Stasera?
1: Sì, signore.
2: Ebbene, questa sera, perché sia pari il conto, io sposerò voi due.
1: Ha già detto al notaio di stendere il contratto.
2: E io lo sto cercando per lo stesso motivo.
1: Enrichetta, è qui che aspetta la sorella per essere informata in termini ufficiali.
2: Sì. Enrichetta? Io ti ordino qui, nel mio pieno diritto,
0: sì,
2: di prepararti a dare la tua mano ad un altro. Quelle due vedranno se c'è un altro qui dentro, uno che non sia io, fatto per dettar legge.

0: È il matrimonio a cui si prepara mia madre, il motivo, signore, di questo tête-à-tête. Forse mi son detta, chissà che in questo caos, chissà che se mi spiego non vinca la ragione. So che siete al corrente che se io vi sposo vi porterete a casa una dote notevole, ma so anche che voi uomo di pensiero, non amate il denaro, ne parlate con sdegno, e non voglio che questa grandiosità, che questo disprezzo del benessere siano solo parole.
1: Cara, non è il denaro quel che mi attira in voi. Direi che è uno splendore, quelle occhiate da donna, quel fare un po' da diva. Ecco il vero denaro che mi ha sedotto e dato una strana emozione. Ecco l'oro e i gioielli che mi hanno innamorato.
0: Mi piace che parliate da uomo appassionato. Siete esigente, avete l'arte di imbarazzarmi. Quasi quasi rimpiango di non sentirmi libera. Non credo che potrei dirvi di più o di meglio, ma troverei un ostacolo se pensassi d'amarvi. Non si divide il cuore, non si può darlo a due. E io sento che il mio se lo è preso Clitandro. Oh, lo so che non è un uomo di successo e che mi manca l'occhio per scegliere i mariti. Se contasse il talento, mi piacereste voi. Sto sbagliando, lo so, ma gli sbagli si fanno. E tutto quel che arrivo a dirmi, se ci penso, è che ce l'ho con me e che sono una scema.
1: Io spero che col tempo, stringendo questa mano che ho diritto di stringere, vi avrò io, non Clitandro.
0: No.
1: Ho il diritto di credere che la mia tenerezza saprà bene insegnarmi l'arte di farmi amare.
0: No!
1: Sì, no.
0: Sono legatissima a chi ho amato per primo e le vostre attenzioni non mi raggiungerebbero. Se si amasse, signore, coi lumi del cervello, io vi darei il mio cuore, vi riempirei d'amore. Ma il fatto è che l'amore non si fa con la logica. Lasciatemi nel buio della mia cecità. Non spingete mia madre a imporvi con la forza e a usare da tiranna la sua autorità. Se mi amate, portate il vostro amore a un'altra e le offrirete un cuore che io avrò sempre caro.
1: Ma che cosa chiedete al mio amore per voi? Il cuore vuole ordini che lui possa eseguire.
0: Oh.
1: Può smettere di amarvi?
0: No.
1: Può farlo, sì.
0: No.
1: Sì,
0: no.
1: Ma a patto che voi smettiate, cara, d'essere così bella.
0: Ah.
1: Di specchiare negli occhi quei pezzetti di cielo.
0: Ma signore, piantatela con queste oscenità. Oh. Cascamorto, fatelo con le vostre amarante. Le iridi, le pellidi che mettete nei versi. Siete sempre lì a sciogliervi per quelle pastorelle.
1: Cosa c'entra l'amore con la creazione artistica? Quelle lì non le amo. Le amo da poeta. Mentre amo voi, in realtà, amo la mia Enrichetta.
0: Ma cosa fate?
1: Perché vi offendo, forse?
0: Sì!
1: Se
0: no.
1: Vi offendo, sappiate che non desisterò.
0: No.
1: Questo fuoco che brucia e che voi ignoravate tira per voi in eterno. Arde come una fiaccola. Questo miele che urge non lo ferma nessuno. E se anche restate lì fredda come il marmo, io non respingerò l'aiuto di una madre che può dare realtà ai miei sogni d'amore.
0: Ma li conoscete voi?
1: Sì!
0: I rischi
1: sì.
0: Che si corrono quando si fa violenza forzando i sentimenti.
1: Questo discorso a me non fa caldo né freddo. Un filosofo sa che gli accade di tutto.
0: Oh, più vi ascolto, signore, più mi sento rapita.
1: Oh.
0: Io mai avrei pensato che la filosofia servisse a questo scopo di educare la gente a darsi una ragione di simili accidenti. Cedo il posto ad un'altra. E qui vi giuro, caro, rinuncio alla fortuna di avervi per marito.
1: Lo vedremo fra poco come andrà questa storia. Intanto c'è il notaio. L'hanno già fatto entrare.
2: Enrichetta, sei qui? Andiamo, figlia, vieni. E mostrati ubbidiente ai voleri di un padre. Voglio insegnarle a vivere a tua madre. Guarda come la sfido. Ho ripreso Martina, l'ho riportata qui, proprio dentro le fauci.
0: Queste risoluzioni sono degne di lode. Attento a non cambiare opinione, però. Non lasciatevi andare. Ci vuole un cuore duro per far fronte a mia madre e uscirne senza danno.
2: Cosa? mi stai prendendo per un salame, tu?
0: Io? Me ne guardo bene.
2: Sarei un povero scemo?
0: Non dico questo.
2: Mi si giudica incapace di atteggiamenti fermi, razionali e virili?
0: No, assolutamente.
2: All'età in cui mi trovo, io non avrei la forza di farla da padrone?
0: Come no?
2: Sarei dunque un uomo così debole che una moglie lo gira e fa su come vuole?
0: Oh no!
2: E allora, che cosa mi dicevi? È farsesco accusarmi di essere troppo buono.
0: Scusate se vi ho urtato, non era mia intenzione.
2: È legge dentro casa la mia volontà.
0: Papà, queste parole colano come il miele. Che facciate il tiranno, ecco quello che voglio.
2: Vedremo se tua madre oserà alzar la cresta.
3: La signora sta venendo.
4: Arriva col notaio.
2: Voi statemi vicini.
4: State tranquillo, io vi spalleggerò se ne avrete bisogno.
5: Su notaio, coraggio, prendetevi quel tavolo. Guarda che si rivede Martina la servetta. E tu? Che cosa credi? Di riportarla a casa?
2: Parleremo di questo fra poco con più calma. C'è un'altra cosa adesso che dobbiamo concludere.
6: Procediamo al contratto. La futura dov'è?
5: Quella a cui do marito è la cadetta.
6: Bene.
2: D'accordo, eccola qui. Il suo nome è Enrichetta.
6: Benissimo. E il futuro?
5: Il marito che ho scelto è Trissotto.
2: E l'uomo che io in qualità di padre le ho assegnato è Clitandro.
6: Due sposi? Ma non è nella prassi.
5: Ma perché vi fermate? Mettete su, mettete Trisottani, mio genero.
2: Mettete su, mettete Clitandro per mio genero.
6: Mettetevi d'accordo, signori. Ponderate. Riflettete con calma sul nome dello sposo.
5: Segnate voi lì sopra, segnate Trisottani.
2: Scrivete, voi scrivete su quel foglio Clitandro.
6: Sì, però prima ditemi a chi devo ubbidire.
5: Allora, cosa fai? Continui a contraddirmi?
2: Non posso sopportare che uno chieda a Enrichetta solo perché la mia famiglia è una famiglia ricca.
5: Ah, i tuoi quattrini, certo, tutti pensano a quello. Ecco il tormento, l'ansia di un vero uomo, i soldi.
2: Sia come sia, per sposo io le ho scelto Clitandro.
5: E io per sposo, ecco qui chi li ho scelto. E questo non si tocca di sposo, è un punto fermo.
2: Oi. Devo pensare che non ne vuoi discutere.
3: No, sea mugger che gada prendere decisioni.
2: Ben detto.
3: Anche se a me costerà una pedata. La gallina non canta prima che canta il gallo.
2: Ecco.
3: E noi vediamo sbertucciare il marito quando che i pantaloni se li mette la moglie.
2: Vero.
3: Se mi avesse un marito per casa, vorrei che fosse lui a fare comandare. Mica me piaceria che fosse un pulcinella. E se lo criticassi per farmi bea a me, se io alzerei la voce, e il faria bellu a farme sluser ioci e taser con sberla.
2: Questo è saper parlare.
3: Garasol, sor paron, de dare alle ricchette un uomo adatto a ea.
2: Finalmente.
3: Perché? Se è giovane e se è bello, non sposare quel Clitandro, se che piace, perché darle un dottore, uno che epiloga su tutto, un marito che vuole noi maestri de scuola, che se a lei non che piace de ciaccolar coi greci, come farà a ruzzar con sto signor Trizzottani?
2: Parole sante.
7: E devo sempre stare a sentirla.
3: Gente che ga studiava da parlare in pulpito. Se io avessi un uomo per marito, io non vorrei che fosse un uomo intellettuale. Lo studiar non si è fatto per star dentro le case e i libri non va tanto d'accordo con l'amore. Dico, se mica avesse un tocco de Mario, mi lo giuro, vorria che il me leggesse mi, no che leggesse i libri. Un uomo, se è dottore, per prima cosa faccia da dottore alla moglie.
5: Finito? L'ho ascoltata, l'ho ascoltata abbastanza questa tua portavoce?
2: Ha detto cose giuste.
5: E io, per tagliar corto con questa cerimonia, adesso passo ai fatti, alla mia volontà. La bimba e i Trisottani si sposeranno subito, qui lo dico e lo voglio, non ammetto obiezioni. E se tu, per tuo conto, hai impegno con Clitandro, hai il modo per assolverlo, offrigli la maggiore.
2: Ah, ecco, Ecco, un suggerimento per una trattativa. Cosa ne dite voi? Sareste soddisfatti?
4: Ma papà!
8: Ma paron!
9: Forse vi aspettavate tutt'altra soluzione più gradita, capisco. Ma noi siamo votate a una specie d'amore che deve essere puro come l'aria e le stelle. La sostanza pensante entra ed esce con lui, non la realtà corporea, che resta sempre fuori.
6: Mi dispiace turbare la gioia dei colombi con un fatto che stona in quest'ora di festa. Ecco qui un messaggio, una funesta notizia di cui sono purtroppo avvilito latore. Un messaggio per Crisalo dal suo procuratore.
10: Solleggi su!
2: Signore, l'amicizia che mi lega a vostro fratello è causa del mio interesse per tutto ciò che vi riguardi. So che avete messo il vostro denaro nelle mani di Argante e di Damone e non posso fare a meno di avvertirvi che nello stesso giorno entrambi hanno fatto bancarotta. Oh cielo! Ho perso tutto! Io sono rovinato!
5: Oh, che brutta reazione! Non ti è successo niente. Questa per un filosofo non è una bancarotta. Quando si perde tutto si trova il proprio io. Avanti col contratto e spiano quella faccia. Bastano i suoi di soldi e per noi e per lui.
1: No, signora, evitiamo di affrettare il contratto. Non so, ma ho l'impressione di avere tutti contro e non mi è mai piaciuto farmi largo di gomito.
5: Questo ripensamento è un po' precipitoso. Oltretutto, vien subito dopo i nostri accidenti.
1: Sono stanco, signora, di tanti no e no. Preferisco sottrarmi a tutto questo impiccio. E poi che me ne faccio di una che non mi ama?
5: Vedo di voi. E non è una gran luce ciò che mi son sempre rifiutata di credere.
1: Voi potete vedere di me quel che vi pare. E poco me ne importa di come la prendete. Però non sono il tipo che butta giù i continui offensivi rifiuti che ho ingoiato fin qui. Io merito che a me si faccia un po' più caso. E se non mi si vuole, addio, bacio le mani.
5: Guarda lì, ecco chi era. Un vero mercenario. E non è da filosofo fare quello che ha fatto.
11: Io non sono un filosofo, signora, ma partecipo. Vorrei dire, divido le vostre avversità. E oltre che di me, auspico che vogliate disporre anche di quanto possiedo io di mio.
5: Questo è molto carino. È molto generoso. Voglio che realizziate i vostri sogni voi. Sì? Concedo, Enrichetta, a un vero innamorato.
12: No, mamma, mi dispiace, ma io ho cambiato idea. Prendila come credi, sono contro di te.
11: Come? Tu mandi all'aria tutti i nostri progetti? E proprio ora che eravamo vicini.
12: So che tu non sei ricco, Clitandro, o lo sei poco. E io ti ho sempre visto, sognato come sposo, quando col realizzare quel che sognavo io, vedevo che sposandoci sistemavo anche te. Ora tutto è cambiato, anzi si è capovolto. E il bene che ti voglio, dato quel che è successo,

Allora, dalle musiche di Lully a quelle di Darius Milhaud, a cui proprio la RAI commissionò nel 1948 una musica appunto che lui intitolò Apotheose de Molière, ispirata proprio alle femmes savantes, cioè alle intellettuali che idealmente fa incontrare Lully, Molière e Milhaud, appunto.

Sempre ispirato a Molière, in particolare al Borghese Gentiluomo, anche Richard Strauss ha scritto un minuetto. Sentite un po' che cos'è questo minuetto dalla suite opera 60, questo minuetto danubiano invece che sulle rive della Senna.

Ecco, sentite un po' invece cosa ha scritto Nino Rota nel 76, un Molière imaginaire per il Ballet du XXe siècle di Maurice Béjart. Sentite un po' cos'è il finale sul Pont Neuf.

E con queste note che riuniscono idealmente Nino Rota, Béjart, Molière, ma anche il nostro Fellini, Rita Cirio vi saluta con Teatri alla Radio. Arrivederci.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound e scarica l'app.
4: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
5: Stendhal 345, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiori a Mestre, che nel fine settimana della Liberazione ha assistito all'inaugurazione del MUVEC, il nuovo museo dei civici di Venezia che spostano in terraferma il testimone dell'arte contemporanea. Come ci racconta la responsabile dell'area musei della Fondazione Musei Civici di Venezia, Elisabetta Barisoni, bentornata a Radio Rai, dottoressa.
6: Buongiorno, grazie.
5: Grazie a lei. Perché l'arte contemporanea va a Mestre, Barisoni?
6: L'arte contemporanea è sempre stata una nostra grandissima punta nel territorio della terraferma. Parallelamente alle iniziative che apriamo qui in Centro Storico, abbiamo inaugurato in marzo la grande mostra di Jenny Saville a Capesaro, per Biennale Erwin Wurm al Museo Fortuny, ma le emergenze contemporanee, soprattutto gli artisti, la produzione, le novità post 1948 sono sempre state importanti per noi a Mestre, tanto che già nel dicembre 2024 abbiamo inaugurato la prima vera sede di fondazione all'Emeroteca dell'Arte, dove abbiamo 13 artisti in residenza con un bando congiunto con Bevilacqua Lamaso di Venezia, quindi in tutto tra Venezia e Mestre abbiamo 28 artisti in residenza, insomma una grandissima produzione. E ora abbiamo aperto il museo, la Casa delle Contemporaneità, questo MUVEC, MUVE Contemporaneo, MUVE Centro Culturale Candiani, Casa delle Contemporaneità, c'è cioè questa C che ritorna, perché è un progetto museale, quindi con una collezione permanente, proprio dedicato alle correnti artistiche, alle esperienze dopo il 1948.
5: E in tutto questo che ne sarà di Capesaro, dottoressa?
6: Abbiamo creato un percorso di collezione permanente assolutamente inedito e autonomo. Non volevo che la Casa delle Contemporaneità fosse una copia o un bis di Capesaro. Devo dire che le collezioni civiche d'arte moderna e contemporanea ormai possono giovarsi di oltre 6.300 opere. A Capesaro ne abbiamo esposte normalmente una quota come in 120. Quindi questa enorme potenzialità, arricchita anche negli ultimi 10 anni, devo dire, da importantissime donazioni, soprattutto di arte contemporanea, ci ha dato la possibilità di concepire un percorso permanente senza togliere nulla al percorso permanente di Capesaro, ma concentrandoci su 3 temi diversi. Quindi è il Museo di Mestre, la Casa delle Contemporaneità, è anche articolato in un modo diverso. Mentre Capesaro segue giustamente un senso di storia dell'arte, di percorso artistico, parte dall'Ottocento, come sappiamo, e arriva ai giorni nostri col contemporaneo, invece a Mestre abbiamo articolato un percorso secondo 3 grandi temi che non sono proprio cronologici, un pochino seguono la storia del secondo Novecento, e sono la ricostruzione, la costruzione e la decostruzione. La ricostruzione ci tenevo ad aprire con che cos'è il 48, con questa idea della seconda guerra mondiale. Intanto perché è proprio la partenza delle collezioni del museo, il senso di questa casa delle contemporaneità, delle contemporaneità plurale, proprio perché sono molteplici le contemporaneità. E poi ci tenevo a partire con la seconda guerra mondiale, con la distruzione e la ricostruzione che appartiene al nostro percorso culturale, anche perché il pubblico che ci aspettiamo e che sappiamo esserci a Mestre, la cittadinanza, la città metropolitana, la provincia cosiddetta di Venezia, non è un pubblico che per forza ha le stesse categorie storiche che abbiamo noi. Per moltissime nazionalità di immigrazione di prima, seconda, terza generazione, parlare della Seconda Guerra Mondiale non ha lo stesso valore che può avere per un occidentale, diciamo per un europeo. Quindi ci tenevo anche che fosse chiara che cos'è la cesura del 48, senza salire in cattedra spiegando particolarmente la storia dell'arte, diciamo con grandi appunto lezioni, ma soprattutto suggerendo, come abbiamo fatto sui muri, delle domande che accompagnano questa prima sezione, la ricostruzione dedicata al fronte nuovo delle arti, all'informale, a tutto quello che succede poi in realtà nell'arte e nella cultura visiva quando l'Italia esce dalla Seconda Guerra Mondiale, poi nella costruzione, tutto quello che succede nella costruzione geometrica o con il colore, e quindi lo spazialismo, il geometrismo, l'optica, l'art, il color field americano, anche lì si spazia dagli anni 60 agli anni 90, e infine la terza macro sezione, che è la decostruzione dell'identità, delle forme, della persona, che è veramente il nostro contemporaneo, perché nella nostra contemporaneità non esiste un'unica identità, non esiste un'unica geografia, non esiste un'unica forma, e quindi la decostruzione con Kossuth, Craig, ancora Viola, Vedova, tutti questi autori che scompongono il corpo e le forme, ecco lì ci avviciniamo molto di più ai contemporaneissimi, così per dire.
5: Ecco, vorrei chiederle se quanto ritenga necessario dare spazio ad artisti meno famosi ma più importanti per un territorio che li ha visti crescere, di cui sono espressioni, dottoressa Barisoni.
6: È molto importante, perché ci sono delle storie parallele che corrono a Venezia ma corrono anche a Mestre. Intendo dire, un territorio che è sempre stato attraversato almeno dal 1895 dall'arrivo dei grandi maestri internazionali alle Biennali. Però c'è un territorio mestrino e della terraferma che ha prodotto esso stesso della cultura visiva. Per esempio, ci tenevo ad avere il maestro Viani, uno dei maestri della scultura del Novecento, secondo Novecento, che prende il testimone di Arturo Martini, uno dei grandi scultori della prima parte del Novecento. Ecco, Viani ebbe il suo studio e il suo lavoro a Mestre per quasi tutta la sua carriera, ma poi ci sono tante intersezioni anche nel movimento dello spazialismo, che sappiamo ebbe tantissimo seguito a Venezia, non solo con Virgilio Guidi ma con molti altri, anche nella produzione proprio del territorio. E poi come artisti anche meno celebri, e abbiamo inserito però alcuni, come si dice adesso, middle career, alcuni giovani che però hanno già fatto una bella carriera, per esempio Cristian Fogarolli, Maurizio Pellegrin, autori che hanno donato le loro opere e che sono messi a confronto con i grandi maestri internazionali. Prima citavo Kossuth, ma anche Pascal Martin Taillou, o ancora una volta Bibiola, Vedova, Pistoletto, quindi con i maestri delle seconde avanguardie cosiddette. Per me è molto importante anche esporre i giovani che abbiamo in un certo qual modo preso sotto la nostra ala attraverso i concorsi, per esempio il concorso Artefici del nostro tempo, che dal 2019 organizziamo con il Comune di Venezia, e con i vincitori selezionati dalle prestigiose giurie, un paio di questi vincitori li abbiamo messi in mostra. Sono giovani ormai artisti che stanno facendo una buonissima carriera, sono entrate le opere nelle collezioni d'arte moderna e quindi si mettono in gioco proprio nelle sale con i maestri più, diciamo, accreditati del secondo Novecento.

0: a Mestre per l'apertura del MUVEC, la Casa delle Contemporaneità, che ha inaugurato i suoi spazi il 25 aprile. Siamo in collegamento con Elisabetta Barisoni, che è la responsabile area musei per i Civici di Venezia. Quale sarà il rapporto del nuovo museo con la cittadinanza, o vogliamo dire con le cittadinanze, Barisoni?
1: Sì, non volevamo fare solo un nuovo museo, ma veramente un museo nuovo. Ci siamo presi il tempo per studiare esempi simili in giro per l'Europa, a Lubiana, a Rotterdam, a Copenaghen, cercando di capire strutture simili radicate in un territorio sociologicamente molto composito. Mi spiego meglio, la Casa delle Contemporaneità apre con una scritta, la Casa delle Contemporaneità, in 21 lingue. Sono 21 lingue che sono quelle parlate a Mestre, le lingue più parlate nella città di Mestre, e sono tantissime. Sono le lingue appunto di tantissima immigrazione, di tantissimi residenti e cittadini nuovi di prima, seconda, terza generazione che popolano e frequentano le nostre città e soprattutto ci auguriamo sempre di più i nostri luoghi culturali. Quindi il tema della casa e anche questo tema di scrivere almeno il nome secondo delle declinazioni linguistiche diverse è un tema molto forte, perché a casa vorremmo che si sentissero a casa tutti i visitatori che entrano, vorremmo anche in un certo qual modo contribuire ad abbattere questo soffitto di cristallo che impedisce ad alcune categorie o settori della popolazione di entrare ed accedere ai nostri musei. Quindi è un po' una punta avanzata per il quale cerchiamo di mettere a proprio agio, speriamo, i visitatori con molte interazioni. Per esempio nel finale del percorso c'è un'installazione dove invitiamo i visitatori su alcuni foglietti a scrivere, ad appendere a dei cavi d'acciaio, come si appendono quando si lavano i panni in tutto il mondo, come si appendono i panni, ecco, che a rispondere alla domanda che cos'è casa. Che cos'è casa? Anche questa è fatta in 21 lingue. Perché questo desiderio di fare un museo nuovo? Perché ci rendiamo conto che la società evidentemente è in velocissima evoluzione, specialmente in alcune delle nostre città. Il pubblico è diverso, è un pubblico diverso tra la terraferma, quindi tra tutta la città metropolitana, sono 44 i comuni della città metropolitana, ma poi vicino abbiamo la provincia di Treviso e quant'altro, il Friuli, Padova, Vicenza, quindi diverso dall'audience, come si dice, dai visitatori che possiamo potenzialmente avere a Venezia. Quindi volevamo anche dare un messaggio. Il museo è fortunatamente in questo nuovo accesso, in questa nuova soglia che abbiamo creato per dargli importanza, per dare riconoscimento all'entrata in un museo, è completamente accessibile, sbarierato, che non è una cosa ovvia. Parlando dalla città di Venezia, avere l'accessibilità e quindi la completa fruizione da parte di tutte le categorie di utenti. Abbiamo una bellissima aula didattica, insomma la nostra idea è proprio quella di aprire questa casa alla città, a tutta la cittadinanza.
0: Primo e secondo piano destinati alla collezione permanente, terzo piano alle esposizioni temporanee. Lo schema è questo, Barisoni, che c'è in mostra adesso e quali sono i progetti per il futuro prossimo, per l'autunno al MUVEC?
1: Si accede proprio al secondo piano con la collezione permanente e sono queste tre grandi sezioni di opere delle collezioni civiche. Abbiamo inaugurato con il premio Mestre di Pittura, che è un premio storico che rimarrà fino al 20 di giugno, un premio storico che è stato riverificato nel 2017, e poi a settembre ritorniamo alle grandi mostre che organizziamo ormai da qualche anno, prima presso il Centro Culturale Cagnani, quest'anno invece appunto nel nostro nuovo museo, dedicate ai maestri del Novecento. Abbiamo fatto Kandinsky, Chagall, Matisse, Munch, quest'anno torniamo a un vecchio amore, come si dice, che non portiamo a Mestre dal 2016, Klimt, Schiele e Kokoschka e il corpo nell'arte contemporanea. La grande mostra di quest'anno non è solo un'indagine forte che parte dai maestri della secessione, o quantomeno dal maestro della secessione Klimt e dai suoi seguaci, tra virgolette, Schiele Kokoschka, ma arriva fino ai contemporanei perché il corpo, nell'erotismo, nel disagio, nella modificazione del corpo, penso che sia una delle emergenze veramente del nostro tempo. Quindi arriviamo all'arte contemporanea, all'arte di performance, a Yves Klein, a Manzoni, all'uso dei corpi in modo artistico, ma per noi è anche molto simbolico riportare la Giuditta di Klimt, uno dei capolavori non solo di Capesaro ma di tutte le collezioni della Fondazione Musei Civici, dei Musei Civici, a Mestre. È un passaggio simbolico, è evidente che passare il Ponte della Libertà è simbolico perché i cittadini di Mestre, di Marghera, di Zarino possono sempre venire a vederla gratuitamente a Capesaro. Ma è importante come quasi una benedizione, dopo 10 anni dalla prima volta che la portammo in esposizione proprio al Candiani, è anche importante ritornare con uno veramente dei capolavori più importanti delle nostre collezioni.
0: Quali saranno i rapporti del nuovo museo con un museo presente invece da un po' di tempo sullo stesso territorio che si occupa di temi potenzialmente sovrapponibili, dottoressa Barisoni, ovvero M9, il Museo del Novecento diretto da Serena Bertolucci?
1: Noi abbiamo già in essere da tempo ottimi rapporti con M9 e di recente è stato siglato un accordo di creazione di un distretto della cultura per Mestre. Con il crescere anche della nostra presenza a Mestre in terraferma, questo distretto della cultura prevede una collaborazione che non è appunto solo tra Fondazione Musei Civici e M9, ma include fortemente le presenze del Comune di Venezia, penso per esempio alla bellissima Biblioteca Vez, al sistema dei teatri che funzionano molto bene anche a Mestre. Quindi questo distretto della cultura si sta dettagliando con numerose ipotesi di collaborazione, intanto comunque di collaborazioni congiunte dal punto di vista proprio della promozione, dell'essere entrambi o tutti e tre, quantomeno Fondazione M9 e Comune sul territorio, ma a livello di contenuti noi non entriamo nella storia del Novecento in un modo appunto sovrapponibile a quello dell'M9 perché manteniamo il museo, la Casa delle Contemporaneità, solo sulle arti visive. Questo è importante perché invece M9 ha un lavoro importantissimo di sollecitazione rispetto a temi che sono trasversali, sociologici, antropologici, economici, nel racconto sulla storia del Novecento. Quindi diciamo che siamo complementari come presenza in terraferma, sicuramente entrambi concentrati sul secolo breve, ecco.
0: Che cosa ci dobbiamo aspettare dai civici per quest'estate? Salutiamoci così con una panoramica delle iniziative.
1: Per l'estate io posso invitare a visitare curiosamente una delle nostre più recenti sedi, la Casa delle Contemporaneità nel centro di Mestre, ma anche una recentissima sede inaugurata a dicembre 2025 che si colloca a Forte Marghera, la casermetta numero 9. Noi abbiamo due casermette di cui appunto una è già pronta, già inaugurata, l'altra aprirà nel corso del 2027, in questo parco stupendo, che è un parco, un forte, nasce come forte per proteggere Venezia dalle invasioni che venivano dalla terra e non dal mare, Forte Marghera, dove appunto giacciono queste due casermette, parliamo di 1000 metri quadri ciascuna, nate napoleoniche, poi concluse sotto gli austriaci, ma in una delle due, quella già aperta nella casermetta numero 9, abbiamo già dedicato un programma molto vivace, molto articolato sugli artisti contemporanei che vogliamo lanciare, quindi non proprio i giovanissimi, ma quelli che sono già passati dalle nostre residenze, dalle giurie dei concorsi. Una proposta molto vivace che poi si articola anche con la nuova caffetteria che abbiamo nel Prato, insomma un posto in cui godersi, devo dire, anche le serate con orari di apertura generosi fino alle 22 e fino alle 23 durante il weekend. Veramente un posto magico dove godersi un po' questo passaggio tra la terraferma e Venezia, perché Forte Marghera affaccia sulla laguna, quindi è un po' in mezzo tra il mare e la terra.
0: Molte grazie, buon lavoro, buon estate.
1: Grazie, altrettanto.
0: Grazie.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la gogo genetica, cantami un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneon.

0: po' insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Adesso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Oggi ci occupiamo di crani. Anzi, in realtà di un cranio particolare, il primo giunto in Europa quando era posseduto da un individuo vivente,
2: bipede.
1: Insomma, bipede.
2: Sì.
1: Umano, chi poi
2: fosse,
1: lo vedremo proprio fra poco, perché questo è quello che sembrano indicare gli studi sul cranio di Ceprano. Avremo con noi due dei principali studiosi di questo reperto, sono Italo Bidittu, che è direttore del Museo Preistorico di Pofi, e Giorgio Manzi dell'Università di Roma La Sapienza, che è stato già più volte ospite delle Oche. Questo è l'argomento del giorno. Prima diamo un'occhiata, come tutti i giorni, alle notizie di scienza sui quotidiani. Una notizia che troviamo quasi su tutti i quotidiani è
2: tutti i media in generale.
1: Sì, che riparte la maratona di Telethon, 36 ore di scienza e solidarietà. Citiamo La Stampa come un esempio. Riparte la maratona TV per battere le malattie genetiche con un'intervista sulla Stampa a Susanna Agnelli.
2: Nota scienziata.
1: Poi una segnalazione dal Sole 24 Ore, sta arrivando l'euro, se ne occupa il Sole 24 Ore e naturalmente si occupa anche del problema di come evitare falsificazioni dell'euro. Pochi di noi sono abituati a riconoscere le monete, c'è bisogno di strumenti meccanici che ci aiutino e vengono riportati nell'articolo di Andrea Carobene, Alta tecnologia contro i falsi, le nuove banconote sono a prova di contraffazione, ma all'inizio è inevitabile una diffusa diffidenza. Io mi chiedo se anche nelle nuove banconote dell'euro accade quello che accade sulle banconote italiane attuali, cioè che se sono osservate alla luce infrarossa appaiono completamente bianche. Non so se a qualche ascoltatore è successo, ma fa veramente impressione, perché soprattutto se uno usa una banconota un po' cicciona, tipo 100.000 lire, a un certo punto se la ritrova completamente bianca, se a guardarla è una telecamera infrarossa.
2: Sì, invece agli ultravioletti, che sono forse più usati dalle cassiere. Tu citavi Matteo, vi citavo una pagina del Sole 24 Ore, riparto da lì per segnalarvi le cronache della giornata dedicata a Marconi ieri con il Presidente della Repubblica e altri importanti personaggi dello Stato. Radio, una giovane centenaria, anniversari è il titolo del Sole 24 Ore. Il giorno di Marconi è un autentico eroe del villaggio globale. E invece la pagina dedicata dalla Stampa su Libero: Marconi insegna che la scienza è anche un investimento economico. Speriamo che il governo questo insegnamento lo raccolga, visto che insomma, i fondi per la ricerca non sono tantissimi. E anche ricerca sulla quale ci permettiamo di dubitare: fast food un pericolo pubblico. Secondo un'indagine, ogni anno negli USA si registrano 325.000 ricoveri e 5.000 morti tra i clienti di questi locali. Questo vi spiega come mai appunto siamo un po' perplessi davanti a queste cifre. E su televisione e spettacolo, le pagine di Repubblica, troviamo invece il nuovo film non solo prodotto questa volta ma anche diretto da Jacques Perrin. Qualcuno lo ricorderà, era l'attore francese compagno della ragazza con la valigia con Claudia Cardinale, e era quello che aveva prodotto Z di Costa Gavras e soprattutto Il popolo scimmia e poi Microcosmo. Adesso ha girato un nuovo film, Il popolo migratore, dedicato alle oche e in generale agli uccelli migratori, e dove racconta in questa intervista che gli è fatta da Laura Putti che si è avvicinato al mondo degli uccelli dopo aver visto il film di Lishman, che con il suo deltaplano volava con le oche selvatiche.
1: Credevo dopo aver ascoltato Le oche di Lawrence.
2: E dopo aver letto Conrad Lawrence. A Parigi Jacques Perrin non prende le nostre trasmissioni, ce ne dispiace, quindi non parla di noi. In compenso su le pagine Science che escono oggi su Libération si parla di oceanografia, Domani parte l'ultimo nato dei satelliti di osservazione dei mari, si chiama Jason, Giasone, mette l'oceano sotto monitoring permanente. Certo, i francesi usano un sacco di inglese, e a proposito di inglese leggiamo sull'Herald Tribune una dichiarazione di una carissima di una delle massime scienziate ammirate massimamente dalle oche, Margaret Geller, che protesta insieme ad altri perché il governo fa passare lo Smithsonian Observatory e laboratorio di astrofisica sotto un nuovo regime, e quindi si ritroverà probabilmente privato dell'indipendenza anche finanziaria che aveva fino adesso. Lei protesta, Margaret Geller, dice: lo trovo nauseante. Altri pensano la stessa cosa, forse avremo l'occasione di parlarne direttamente con lei. Certo, siamo d'accordo invece con quello che scrive il New York Times, e in questo caso l'Herald Tribune. Dice Margaret Geller, astronoma allo Smithsonian, che insieme a John Hooker ha fatto una delle più grandi scoperte di questo osservatorio, la struttura gigante che si espande per centinaia di milioni di anni luce nello spazio, è la grande parete delle galassie.

Le oche di Lorenz. Aspas.

0: pare che a Roma, credo che parecchi ascoltatori concorderanno, si parli soprattutto di Ceprano come di un casello. Allora, noi in questo momento abbiamo al telefono il professor Giorgio Manzi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E anche, credo, Itero Bidittu.
2: Sì, buongiorno.
0: Ecco, allora cominciamo da Itero Bidittu, che è direttore del Museo Preistorico di Pofi, l'avevamo detto, e che dovrebbe invitare gli abitanti della zona del casello a qualcosa che accade sabato.
2: Ah, sì, certo, ma gli abitanti di una ridente cittadina in provincia di Frosinone, Ceprano appunto, che ha organizzato una conferenza per sabato appunto 15 dicembre alle 17:30 nella sala dell'ex cinema Alfieri, dove si parlerà di un importante cittadino di Ceprano, cioè l'uomo di Ceprano, quell'uomo fossile appunto trovato alcuni anni fa,
0: non dica così, trovato nel 94 da qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento e forse ci risponde.
2: Sì, ecco.
0: Italo Bidittu.
2: Sì, appunto, trovato da me durante una esplorazione condotta nel territorio di Ceprano, dove affiorano dei terreni quaternari, dei terreni molto importanti che contengono dei reperti sia dei manufatti dell'età della pietra, sia ossa fossili di animali, delle vecchie faune che erano presenti qui sul territorio. Era un territorio conosciuto già da tempo per le ricerche fatte sia da altri ricercatori che ricerche nostre, e così un giorno appunto esplorando in un punto dove erano stati fatti degli sbancamenti per realizzare una strada, è affiorato questo frammento di osso fossile che appunto era di questo cranio. E poi
0: dove l'ha portato lei?
2: E poi l'ho portato all'Istituto di Paleontologia Umana, che è un istituto con cui collaboro da tanti anni, e che è un istituto che si interessa delle ricerche di paleontologia umana, soprattutto in tutta Italia.
0: E appunto Giorgio Manzi, oltre a essere un professore all'Università La Sapienza di Roma, insegna paleontologia umana per il corso di laurea in scienze biologiche. Quando è arrivato questo frammento di cranio, cosa gli è successo? Cosa avete fatto?
1: Ma dunque, io all'epoca ancora non ero direttamente coinvolto con questa scoperta, e primi anni a occuparsi di questo reperto sono stati un team, diciamo, glorioso dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, che già in passato ha studiato molti dei reperti fossili che provengono dal nostro territorio e che tra l'altro da alcuni decenni insieme a Italo proprio della Valle del Sacco, che è quella valle che corre parallela alla costa del Tirreno poco a sud di Roma, aveva svolto ricerche sistematiche. Questa scoperta del cranio ceprano rappresentava un po' il coronamento di tutte queste ricerche, e questo team ha operato sul cranio per alcuni anni, arrivando a capire cose importanti sulla sua cronologia, innanzitutto tramite valutazioni geologiche del territorio e paleontologiche, e a ricostruire il cranio, perché il cranio oggi è un cranio purtroppo senza volto, manca della faccia, ma c'è tutta la parte che a noi interessa particolarmente, che chiamiamo neurocranio, cioè la volta, no? del cranio stesso, ricostruito da decine di frammenti. E questa ricostruzione ha richiesto al professor Ascenzi e ad altre persone che collaborarono con lui diversi mesi, direi anni di lavoro per arrivare a un risultato accettabile a livello internazionale, a livello della visibilità internazionale e della leggibilità scientifica di questo reperto. Poi il team si è ampliato e io ho avuto l'onore e il privilegio di essere coinvolto in queste ricerche. Ultimamente abbiamo proposto alla comunità scientifica internazionale dei lavori in chiave interpretativa del fossile stesso,
0: che sono stati pubblicati e vi hanno resi famosi insieme all'ex casello, che ormai è l'uomo di Ceprano. E c'è qualcosa di abbastanza sorprendente nei vostri lavori, ed è il fatto che datiate questo cranio molto indietro rispetto a quello che siamo abituati a pensare, non so, Neanderthal, cioè 30, sì. 40 mila anni fa, ma lì siamo centinaia di migliaia di anni fa.
1: Sì, centinaia di migliaia di anni fa, tanto da sfiorare il milione di anni fa. Siamo, la stima la dobbiamo soprattutto al professor Segre, che è il geologo del nostro gruppo, che propone una valutazione in questi termini grazie a una serie di sedimenti anche vulcanici che ci sono in quella zona e che consentono, come molti sanno, delle datazioni abbastanza accurate del deposito nel quale i reperti fossili giacciono. E questo ha consentito di individuare in circa 800.000 anni, per questo dicevo quasi un milione di anni fa, l'antichità del fossile.
0: E quindi
1: questo vuol dire tanto.
0: Vuol dire tanto perché so che c'è un po' di competizione al titolo di primo uomo ad aver camminato sull'Europa, aver messo piede in Europa, però mi sembra che l'uomo di Ceprano sia partito bene, anzi sia forse arrivato davvero per primo, sbaglio? Sempre Giorgio Manzi dell'Università La Sapienza di Roma.
1: Posso dire qualcosa io? Poi magari passo la palla a Italo per quanto riguarda gli aspetti archeologici, che sono anche molto interessanti a riguardo. Mm-hmm. Diciamo che se per Europa intendiamo l'area continentale mediterranea ed escludiamo aree che pur sempre sono europee ma che hanno più a che fare con l'area vicino orientale, Ceprano è certamente il più antico fossile umano europeo, insieme a un campione frammentario rinvenuto nella dolina di Atapuerca, nella gran dolina della Sierra di Atapuerca, che è un giacimento preistorico spagnolo a pochi chilometri da Burgos nel nord della Spagna. Insieme al materiale della gran dolina, Ceprano rappresenta quanto di più antico sappiamo sui primi abitanti del nostro continente. Facevo l'allusione al vicino oriente perché esistono anche dei fossili molto più antichi di questi, in Georgia, a sud del Caucaso, ma molti di noi pensano che quella presenza a circa 1.700.000-1.800.000 anni, quindi ancora un milione più indietro, sia però maggiormente ascrivibile a un popolamento del continente asiatico e non tanto del nostro. Ed è qui che appunto si inseriscono anche problematiche riguardanti le nostre conoscenze, per così dire, indirette, archeologiche del primo popolamento dell'Europa, che hanno a che fare con un paleolitico, cioè dei manufatti preistorici molto arcaici, che vedono proprio in Italo Bidditto uno dei pionieristici scopritori e valutatori.
0: E già, perché sabato voi due presenterete a chi verrà ad ascoltarvi non solo diciamo che cosa vuol dire un reperto fossile e quindi la storia del cranio, ma anche un po' un tentativo di cronaca della vita all'epoca, o sbaglio? Questa volta sì, vorremmo ascoltare Italo Bidditto.
2: Sì, il territorio dove è stato trovato questo cranio aveva già restituito con le ricerche precedenti una serie di manufatti che per tipologia potevano essere riferiti ad un modo arcaico di scheggiare la pietra, cioè generalmente nella suddivisione delle più antiche della più antica tecnologia della pietra da parte dell'uomo viene fatta una divisione con due termini abbastanza, che forse didatticamente sono abbastanza rappresentativi, cioè un modo 1 ed un modo 2. Il modo 1, che rappresenterebbe l'inizio dell'attività strumentale, è caratterizzata dalla presenza di manufatti su ciottolo, cioè dei ciottoli semplicemente scheggiati, come prima attività l'uomo prendeva questi ciottoli, staccava delle schegge, utilizzava le schegge, utilizzava anche questi ciottoli, quelli che specialmente avevano ottenuto un margine tagliente un po' particolare, E questa, diciamo, questa fase così antica è presente in Europa in alcuni giacimenti, anche se cronologicamente è differenziata rispetto all'Africa. In Africa questa attività comincia intorno ai 2,5 milioni di anni e noi la troviamo invece poi in Europa legata quindi a una diffusione di ominidi che sono arrivati dopo, la troviamo poi forse spostata anche di 1 milione di anni, forse intorno appunto tra 1,8 milioni anni.
0: Questo, devo dire, fa un po' girare il capo, perché quando quest'oca andava a scuola gli si insegnava che, insomma, tutto, cioè, più o meno gli umani erano arrivati 100.000 anni fa, in generale sul pianeta. Certo, ne avete fatte di strada all'indietro in questi anni, nel tempo intendo, e in avanti invece nelle ricerche paleontologiche. Noi mettiamo un piccolo intervallo musicale, ci risentiamo subito dopo con Giorgio Manzi dell'Università della Sapienza di Roma e Italo Biddittu del Museo Preistorico di Poffi per parlare del cranio di Ceprano.

0: Poco fa Italo Biddittu, direttore del Museo Preistorico di Pofi, ha usato un'espressione che ho già sentito usare dagli archeologi e che trovo dolcissima, e che il territorio ha restituito questo reperto, il cranio di Ceprano. Ma adesso che l'avete analizzato da tutti i punti di vista, datato attraverso la stratificazione geologica e tutte le tecniche più sofisticate, il vostro lavoro si è concluso, basta, lo mettete in un museo ed è finito tutto. Chiedo di nuovo a Italo Biddittu.
1: No, certamente.
0: C'è ancora qualcosa da restituire il territorio di Ceprano?
1: Sì, c'è molto da vedere ancora. Il cranio di Ceprano rappresenta, diciamo, un punto fermo nell'ambito delle ricerche, è proprio perché dà, non diciamo un volto in questo caso che non sarebbe esatto, ma in un certo senso rappresenta un individuo che, diciamo, che giustifica, che fa capire chi era il personaggio che produceva questi strumenti in pietra che avevamo trovato da tanti anni nel territorio. Questo però naturalmente è semplicemente l'inizio, rappresenta anzi una ulteriore spinta per incrementare le ricerche, nel senso che bisogna fare ricerche relative alla stratigrafia, al paleomagnetismo, cioè a tutta una serie di ricerche che servono per datare in modo sempre più preciso questi fossili. Nello stesso tempo ci sono numerosi siti, numerose stazioni, li chiamano gli archeologi stazioni preistoriche, dove affiorano manufatti e ossa fossili di animali che aspettano di essere esplorate con metodi moderni. E quindi abbiamo già iniziato degli scavi nell'area di Campo Grande e quindi continueremo sicuramente con queste ricerche.
2: Giorgio Manzi, oltre a insegnare paleontologia umana, come vi dicevo, insegna anche tecniche di recupero e conservazione di resti paleontologici da scavi archeologici. Avevamo concordato di spiegare quanto era importante l'uomo di Ceprano nell'evoluzione umana, ma sa che forse non ci riusciamo. Se lei non è brevissimo...
3: Sarà nuovamente, dovremmo dire, sarà per un'altra volta.
2: Tornerà di nuovo le oche per la quarta volta, ma se ce la fa, perché no?
3: Possiamo dire questo, che sottolineare, come diceva Italo, che ci stiamo muovendo sul territorio in maniera sistematica e realizzando degli scavi in località Campo Grande, che è quella proprio dove il territorio ha restituito il cranio, ma anche nell'area, nei dintorni, diciamo, dove vi sono vari siti. E inoltre va detto che lo studio del cranio stesso non è che all'inizio, in quanto le nostre armi scientifiche ci consentono di andare più a fondo sulle conoscenze riguardanti il reperto e la sua comparazione con altri reperti e l'inquadramento di tutto ciò nello scenario più ampio dell'evoluzione dell'uomo. E qui si aprono discorsi che potrebbero essere lunghi, a cui lei alludeva, cioè il significato poi di Ceprano non solo come primo europeo o tra i primi europei, ma anche come reperto chiave per capire alcune cose riguardanti l'evoluzione dell'uomo, in particolare quelle linee evolutive che porteranno la storia evolutiva del nostro genere, del genere Homo, fino a quella forma ben nota che chiamiamo Neanderthal e a un'altra forma ben nota che siamo noi stessi.
2: Ho capito. Ahimè, è veramente un assunto che allude molto, quindi sarà costretto a tornare anche l'anno prossimo. Mi spiace per lei, invece.
0: No, vorrei che, siccome eravamo partiti da un appuntamento che si tiene,
2: certo,
0: proprio a Ceprano questo sabato, e poi all'esistenza di un museo preistorico a Pofi che di queste cose tratta, vorrei chiedere di ripetere questi appuntamenti e le possibilità per la gente del luogo di approfondire la conoscenza del loro cittadino esemplare, a Italo Biddittu.
1: Sì, dunque, il convegno si terrà il 15 dicembre, sabato alle 17:30, nella sala ex Cinema Alfieri a Ceprano.
0: Mentre la visita al Museo Preistorico di Pofi è possibile sempre, tutto l'anno?
1: Sì, il museo è aperto praticamente tutti i giorni, tranne il lunedì, come tutti i musei italiani, sia la mattina che il pomeriggio, anche il sabato e la domenica.
2: Grazie per la sintesi, grazie a entrambi.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a voi.
0: Una comunicazione di servizio prima di chiudere per i giovani studenti e per gli ascoltatori delle Oche riguarda quelli che vivono a Roma o ci passano questo weekend, perché martedì alle ore 10, fra le 10 e le 13 potrete telepilotare il robot Romeo, e non dite Romeo, se no Verugio si arrabbia, sotto i ghiacci dell'Antartide. Ieri Romeo è stato presentato alle massime autorità dello Stato in occasione del centenario della radio, ma nessuna autorità è stata autorizzata a pilotarlo perché la cosa è riservata a voi, gli antartinauti, campioni di Super Mario Bros. L'invito è al CNR, Piazzale Aldo Moro, Roma, martedì, ore 11. Noi ci vediamo là.
2: Ore 10.
0: Oh.
2: Ci vediamo là. Intanto ringraziamo Giorgio Manzi dell'Università La Sapienza, ringraziamo Italo Bidditu del Museo Preistorico di Pofi per il cranio di Cebrano, ringraziamo Mina De Toffol alla console e Silvia Baglioni alla regia. Ci sentiamo domani, ripassiamo la linea a Roma.

Rai Radio Tech e Te.

0: più bella sei tu. Il tuo nome Lilli, spettinata così.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta. In realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it.

e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

RAI Radio Techetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Cartesio, il filosofo del nuovo metodo. Se oggi siamo in grado di disegnare grafici, rappresentare complesse funzioni matematiche o risolvere problemi geometrici, è proprio a lui che dobbiamo dire grazie. È stato infatti questo filosofo, vissuto nella prima metà del 1600, a sviluppare l'intuizione di un altro matematico francese del XIV secolo, Nicolas d'Hérésme, secondo cui per individuare con precisione un punto in uno spazio, si poteva costruire un sistema di riferimento fatto da due o più rette ortogonali, intersecantesi in un punto detto origine e per le quali si è stabilita una metrica di misura. Ogni punto dello spazio interno alle rette ortogonali veniva identificato dal valore del punto corrispondente sulle due rette. In questo modo anche figure geometriche potevano essere descritte algebricamente e non ogni volta per forza disegnate con righe e compassi. Questo sistema di riferimento è divenuto poi noto col nome di assi cartesiani, in onore del nostro filosofo. Una leggenda famosa ne narra le origini e, come ogni leggenda, non è tanto importante saggiarne la veridicità, quanto cercare di intuire cosa essa ci dica del suo protagonista. Secondo questo racconto, allora, Cartesio, un pomeriggio, era disteso sul letto della sua camera a riposare. Il suo riposo però era turbato da uno strano ronzio. Era una mosca che gli svolazzava, apparentemente senza una precisa traiettoria, in testa. Infastidito dalla cosa e infastidito anche dall'apparente confusione del volo dell'insetto, a Cartesio l'imprecisione non piaceva affatto, decise di capire dove mai esso andasse. A un certo punto la mosca si posò sul vetro della finestra e, osservando quest'ultima, Cartesio ebbe l'intuizione. Se avesse preso come riferimenti i due assi, verticale e orizzontale, della cornice della finestra, e se avesse calcolato per ogni punto del volo della mosca la sua distanza dai due assi, avrebbe scoperto tutti i punti del volo della mosca e avrebbe potuto agevolmente tratteggiarne la traiettoria. Nessuna mosca sarebbe più sfuggita a un buon geometra armato di acchiappamosche. Ma, ripeto, al di là della verosimiglianza dell'aneddoto, quello che conta è ciò che ci dice della personalità di Cartesio, di un genio cioè attento all'esperienza concreta e fiducioso del fatto che ogni esperienza poteva essere analizzata dalla riflessione e poteva esserne compresa per estrarne un sapere certo. Il sapere era quindi letteralmente a portata di mano e di occhio, proprio come la mosca, purché si avessero i giusti riferimenti. Purché, cioè, si avesse un giusto metodo per condurre la ricerca. E per fare questo serviva focalizzare l'attenzione sull'uso della ragione e sottolineare come quest'ultima avesse bisogno di un metodo, di regole, perché il suo uso divenisse buon uso. Per questo progetto Cartesio non si rivolgeva solo ai dotti, ma voleva un pubblico più ampio. Per questo utilizzavo uno stile molto esplicativo e chiaro, anche nella composizione delle sue opere. Una delle più famose è appunto un discorso sul metodo. Attenzione, non un trattato, ma proprio un discorso, un qualcosa di più colloquiale che poteva diventare oggetto di discussione e non di imposizione. Qui Cartesio, anche con riferimenti autobiografici, descrive efficacemente un vero e proprio stile di vita, che è quello del ricercatore di scoperte scientifiche, quali soluzioni che possano portare giovamento alla vita sociale degli uomini, alleviandone le fatiche. Anche l'introduzione di un nuovo metodo di indagine, in realtà, è proprio questo: presentare un nuovo schema di azione per il ricercatore della verità.
Egli ci mostra che questo nuovo metodo si realizza nell'esperienza del buon uso della ragione, che è progettazione di percorsi di ricerca socialmente finalizzati e non autoreferenziali. Percorsi che si basano su una comune e facilmente sintetizzabile struttura metodologica, che ha il vantaggio di essere ulteriormente applicabile in altri ambiti da altri ricercatori, ma sempre con lo stesso obiettivo: fare un comune buon uso della ragione naturale. È Cartesio allora il filosofo che ci insegna quella banale verità che ogni ricercatore, nella semplicità del suo lavoro, conosce. È il metodo lo strumento che permette alla ragione di progredire e di non avvizzirsi nel guardarsi l'ombelico. È Cartesio quindi il filosofo del conoscere.

Cartesio nasce nella regione Centrovalle della Loira, alla Haye-en-Touraine, nel 1596. Il padre era avvocato a Parigi e aveva fatto il parlamentare nel Parlamento della Bretagna. Il nonno era stato medico, la madre morì che lui aveva solo un anno. Cartesio vive assieme a una nutrice, ai suoi fratelli e alla nonna materna. Una infanzia non particolarmente serena, anche per una certa cagionevolezza di salute che aveva fatto dubitare che potesse avere una lunga vita. Compie i suoi primi studi elementari grazie a un istitutore privato, ma solo nel 1607 entra in un collegio, uno dei più prestigiosi del tempo, quello gesuita di La Flèche, dove aveva già studiato il fratello maggiore. In questo collegio, per iscriversi, si era tenuti solo al pagamento della pensione. Quindi grosse limitazioni di classe sociale all'ingresso non c'erano e i corsi canonici duravano 9 anni così ripartiti. 3 anni di studi grammaticali, 3 anni di studi storico-retorici e 3 anni di filosofia, logica, matematica, fisica, metafisica e morale, su manuali scritti da autori della seconda scolastica, con al centro, ovviamente, la filosofia di Aristotele. Chi poi avesse voluto continuare con la carriera ecclesiastica avrebbe potuto intraprendere un quinquennio di studi teologici e scritturali. Cartesio ebbe un atteggiamento ambivalente rispetto ai suoi studi. Fu sempre grato al rettore del collegio, che lo trattò come un secondo padre, e ai suoi docenti, anche per via dello stile di vita che gli imposero e che gli fece superare i suoi problemi di salute precedenti. Riconobbe l'importanza del curriculum filosofico come canone base per avere una infarinatura generale della materia. Il problema è che nella sua visione questa era una base, appunto, oltre la quale era necessario andare per diventare davvero istruiti. Ciò che rimproverava all'impostazione pedagogica classica era il non riconoscere che il lungo percorso di studi non portava alla fine di esso ad avere una conoscenza chiara, ad essere davvero istruiti, bensì solo a una serie di dubbi che quello stesso curriculum non riusciva a fugare. E non ci riusciva perché, a suo modo di vedere, non individuava e quindi non comunicava un preciso metodo per indagare la realtà in modo tale da ricavarne conoscenze, in modo cioè fruttuoso. Si impartivano nozioni ma non un metodo. Non si incentivava così il personale spirito critico che, secondo Cartesio, era la sola molla individuale necessaria per riuscire a far diventare produttiva la conoscenza, a ottenere così scoperte.

0: Nella puntata di oggi avremo come ospite la professoressa Emanuela Scribano, professoressa emerita presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, socia dell'Accademia dei Lincei e nota studiosa di storia della filosofia moderna e di Cartesio in particolare. Questo è il motivo per cui l'abbiamo invitata oggi, ovvero sia per aiutarci a comprendere alcuni aspetti del pensiero del filosofo francese. E per questo la salutiamo e la ringraziamo molto per questa sua gradita cortesia. Cartesio è in parte noto per essere il filosofo del metodo. Il suo discorso sul metodo è fra i riferimenti base di ogni studente di filosofia. Ma perché Cartesio, a un certo momento della sua vita, sente la necessità di esplicitare, di mettere nero su bianco i dettagli di un nuovo modo di indagare conoscitivamente la realtà, di individuare cioè delle nuove regole per un uso corretto dell'intelletto? E da cosa invece deriva il suo giudizio di sterilità relativamente al metodo precedente che lui stesso aveva conosciuto, avendo studiato dai gesuiti?
1: Ma credo che possa essere utile ricordare un incontro giovanile di Cartesio, determinante nella sua biografia, quello con un matematico, Beckmann, avvenuto questo incontro negli anni 18-19. E Cartesio, come dire, si innamora della fecondità della matematica e dell'applicazione della matematica agli altri ambiti del sapere, come Beckmann gli dimostra. Beckmann non ha lasciato scritti, ma le testimonianze di Cartesio in questo senso sono parlanti. Tanto che la prima opera di Cartesio, rimasta inedita durante la sua vita, è un'applicazione della matematica alla musica, il Compendium Musicae, forse il campo in cui era più facile, più diffusa l'applicazione della matematica alla fisica. Ma da lì parte l'idea che ci possa essere una chiave di fecondità del sapere che possa valere per più ambiti. E questa inizialmente per Cartesio è la matematica, tanto che lo si vede anche nel discorso sul metodo, che è del 37, quindi di diversi anni successivo. Cartesio pensa di poter unificare la geometria con l'aritmetica, riducendo i numeri a linee. Quindi un progetto, diciamo, di unificazione del sapere attraverso coordinate di ricerca che siano appunto ricerca della produttive di verità. Ecco, quando si arriva al discorso sul metodo, Cartesio in realtà l'applicazione della matematica l'ha applicata alla fisica, ha prodotto una nuova fisica, l'ha applicata alla fisiologia, ha prodotto uno studio del vivente e ha bisogno di che cosa? Beh, di far vedere che i risultati che ha raggiunto e di cui il discorso sul metodo offre alcuni campioni non sono risultati isolati, ma sono il risultato dell'applicazione di uno studio metodico condotto da regole di fondo. Queste regole addirittura nel corso del tempo supereranno anche la matematica e si identificheranno con l'idea di un ordine del sapere. E il discorso sul metodo è una sorta così di manifesto pubblicitario. Cartesio ha bisogno di dimostrare la fecondità del suo metodo scientifico. Come sappiamo, al discorso sul metodo sono annessi tre saggi che dovrebbero dimostrarne le fecondità, ma Cartesio ha bisogno di convincere il pubblico che la sua ricerca è feconda di molteplici risultati in tutto l'ambito del sapere. E tanto più ne ha bisogno perché sa che la sua scienza è una scienza che va contro non solo l'insegnamento della scuola aristotelica che è diffusa nelle università e alla quale lui stesso si è formato, ma va contro al senso comune. Cartesio pensa che la scienza di origine aristotelica non sia altro che una sistemazione colta di una visione del mondo infantile, dove quando non si sente un urto o non si vedono ostacoli, si pensa che ci sia il vuoto, dove si pensa che i corpi cadono perché vanno verso il luogo naturale, un po' come un bambino immagina le cose. Perché? Perché intuitivamente vediamo il mondo così. La sua
2: fisica sarà una fisica invece controintuitiva, fatta solo di materia e movimento, così anche la sua fisiologia, la sua scienza del vivente. C'è molta necessità per Cartesio di convincere che la sua ricerca è fondata su un metodo saldo e valido in tutto l'ambito del sapere. Per questo il discorso sul metodo lo pubblicizza. Per quanto mi chiedeva poi sul giudizio di sterilità degli strumenti, della cultura sul quale lo stesso Cartesio si è formato, ebbene, il giudizio costante è un giudizio molto severo. In sostanza è un giudizio in primo luogo di sterilità, ovvero sia si dimostra quello che già sappiamo, lo mettiamo in ordine. Se dico che tutti gli uomini sono razionali e dimostro che Socrate è razionale, in realtà lo sapevo fin dall'inizio e l'ho solo sistemato in modo più elegante una conoscenza che già avevo. Ma non solo, è anche un metodo di procedere che può essere addirittura pericoloso, perché spesso si hanno in mano delle conoscenze corrette e mettendole in forma le si possono derivare da qualunque premessa. Cartesio in una lettera farà una dimostrazione di questo difetto della scienza che l'ha preceduto. Se io dico ogni cavallo è razionale, ogni uomo è un cavallo, seguirà che ogni uomo è razionale, la conseguenza è giusta, ma le premesse, dice Cartesio, non valgono niente. Ecco, invece partiamo da quello che sappiamo veramente, per esempio l'uomo irrazionale, e vediamo da quale premesse deriva. Quelle premesse saranno verificate dalla verità che abbiamo in mano, invece che da un procedimento formale che Cartesio accusa di sterilità o addirittura di frode concettuale, come nell'esempio che ho appena portato.
0: Dopo gli anni alla Flash, Cartesio si laureò in giurisprudenza e poi si arruolò volontario presso l'esercito francese, impegnato in giro per l'Europa a combattere la guerra degli 80 anni fra Spagna e Province Unite olandesi. Durante questi viaggi conosce molte persone e si imbatte in tutta una serie di situazioni e conoscenze che mettono alla prova il suo personale e spiccato senso critico. In special modo nella notte fra il 10 e l'11 novembre del 1619, Cartesio dice di aver avuto una serie di sogni che gli chiariscono le idee quanto al suo scopo nella vita. Avrebbe dovuto portare a termine una operazione di pulizia delle varie opinioni che gli frullavano nella mente, adoperando un severo metodo discriminativo. Solo quelle corrispondenti a un preciso criterio di verità, ovvero sia solo e soltanto quelle che gli fossero apparse di una distinzione e chiarezza tali da fugare ogni dubbio quanto alla loro veridicità, sarebbero rimaste per essere integrate da altre di egual capacità di resistenza, per così dire. Questa intuizione lo porta al convincimento di dover sviluppare quella che è la sola e unica scienza dell'umana sapienza. La chiamava Mirabilis Scientia, che riunisce in un unico metodo tutte le scienze particolari che si differenziano fra loro solo per gli oggetti a cui si applicano, non per il loro modo di essere scienze, che è appunto uno solo. Nella sua metodologia, un ruolo essenziale e, nonostante le apparenze, costruttivo, lo ha il dubbio. Questo in sé è abbastanza controintuitivo, in quanto ognuno di noi, quando si trova nella condizione di dubitare di qualcosa, si trova in difficoltà, non si sente sicuro, esita. Come fa invece Cartesio a rappresentare il dubbio come una condizione feconda e, appunto, costruttiva?
2: Lei ha proprio ragione, il dubbio è faticoso. È come dire un grande sforzo quello che affrontiamo quando mettiamo in dubbio delle certezze che si sono incancrenite nel tempo. E di qui, se vogliamo, sta l'accordo di Cartesio con lo scetticismo, è indispensabile saggiare la consistenza delle nostre conoscenze. Lo scettico ha ragione, non possiamo dare per scontato quello che abbiamo appreso fin da bambini e che fa parte del nostro mondo. Qui sta l'accordo di Cartesio con lo scetticismo e il riconoscimento che il dubbio è uno strumento fecondo se applicato alle nostre credenze che si sono assommate nel tempo. Ma c'è un disaccordo altrettanto forte con lo scetticismo. E perché lo scettico classico propagandava lo strumento del dubbio? Perché riteneva che dubitare di tutto e mettere in sospensione tutte le proprie credenze potesse risolversi in una pacificazione dell'animo. Lo scettico alla fine è, come dire, vive in uno stato di tranquillità perché ha tutto rimosso, ha tutto messo in dubbio, e qui sta il disaccordo di Cartesio con lo scetticismo. La sospensione delle nostre credenze è dolorosa, è faticosa, quindi il dubbio è uno strumento indispensabile per saggiare la consistenza delle nostre credenze, ma non è affatto quella condizione di pace psicologica che lo scettico pensava di aver raggiunto, anzi è uno stato faticoso. E io vorrei, se me lo consentite, leggere il brano conclusivo della prima meditazione di Cartesio, dal quale forse avrete l'idea di che scrittore meraviglioso sia questo filosofo. Cartesio ha messo in dubbio tutto, anche di avere un corpo, che esista il mondo, ha seguito quindi lo scetticismo più radicale e ha deciso quindi di non credere più a nulla. Come lo scettico. Lo scettico a quel punto stava in pace, Cartesio no. Se non che, dice Cartesio, un proposito come questo, cioè quello di rimanere nella sospensione, è faticoso e la pigrizia mi fa tornare alle solite abitudini di vita. Così, al pari di uno schiavo, che nel caso che gli capiti di godere in sogno di una immaginaria libertà, quando poi cominci a sospettare di star dormendo, ha paura di svegliarsi e indulge pigramente a illusioni tanto piacevoli, ricado volentieri nelle vecchie opinioni, per paura di essere svegliato e dover passare giornate faticose. Ecco, Cartesio è arrivato a mettere tutto in dubbio come lo scettico, però non sta bene. Non sta bene perché è una condizione faticosa, al contrario di quello che pensava lo scetticismo, e quindi è facilissimo ricadere nei vecchi pregiudizi che sono protettivi, appunto, che danno la pace esattamente come lo schiavo che desidera tornare a dormire sognando di essere libero e invece rimane schiavo. Però una pace dovremmo pur trovarla, e qui è il disaccordo con gli scettici. La pace la dobbiamo trovare sì, ma non è nell'aver messo tutto in dubbio, ma nell'averlo sostituito con una verità, e questa è ovviamente il punto di disaccordo di Cartesio con lo scetticismo. Lo schiavo dovrà affrontare la fatica della liberazione.
0: Cartesio allora lascia l'esercito e torna in Francia nel 1622. Decide di dedicare la sua vita unicamente agli studi e poté farlo perché aveva dei possedimenti terrieri tali da garantirgli una rendita. Entra in contatto con tutti i maggiori studiosi della Francia e del continente europeo. Si applica a studi di fisica, geometria, ottica e inizia a pubblicare varie opere che lo rendono sempre più famoso. Anche se, dopo la condanna di Galilei nel 1633, le accuse di eresia per trattati scientifici erano sempre dietro l'angolo. Nemmeno Cartesio le scampò, e infatti le sue idee vennero condannate dall'Università di Utrecht in Olanda e accusate addirittura di ateismo in ambienti calvinisti. Il suo prestigio ormai raggiunto però lo fece diventare corrispondente epistolare di regine e principesse che volevano conoscere i segreti di una filosofia così intrigante. Lo stesso regno di Francia gli accordò una sorta di vitalizio. Una delle sue corrispondenti, la regina Cristina di Svezia, lo invitò a trasferirsi a Stoccolma per approfondire la sua filosofia. Qui però il clima rigido, la sua salute ormai inferma e gli orari super mattinieri a cui la regina lo costringeva per le lezioni, lo fecero ammalare di polmonite e morire l'11 febbraio 1650.

0: Cartesio presenta una visione della filosofia abbastanza innovativa rispetto ai suoi contemporanei. Rispetto a ciò, ascoltiamo l'autorevole parere della professoressa Scribano. È nota l'immagine cartesiana della filosofia come un albero, le cui radici sono la base metafisica, il tronco la fisica e i rami le altre scienze particolari, riducibili a tre principali, la medicina, la meccanica e la morale. In questa immagine la filosofia è vista come sistema comprensivo che incorpora tutto il sapere teoretico. Che portata innovativa ha questa metafora rispetto alla rappresentazione della precedente della filosofia come mero ausilio della teologia?
1: Allora, diciamo, prima di tutto, io penso che la filosofia non sia sempre stata, anche prima di Cartesio, un semplice ausilio della teologia. È vero, diciamo, che è così è stata presentata. Tuttavia, diciamo, i grandi teologi della scolastica noti a Cartesio sono dei grandissimi filosofi. Io mi piace ricordare che quello che per me è il più grande filosofo italiano, cioè Tommaso d'Aquino, ha scritto una somma contro i pagani usando solo la filosofia, perché era l'unico modo universale per parlare con chi non aveva la fede. Quindi, diciamo, è come dire, l'immagine di una filosofia ancella è un'immagine anche di comodo, no? Ha sempre avuto, come dire, nei grandi teologi del passato un suo ruolo anche autonomo, ecco, rispetto alla fede, alla teologia. Comunque è vero che Cartesio fa della filosofia e in particolare di quello che lui chiama la metafisica e che è quello che appunto che lui chiama la metafisica, cioè i primi principi della conoscenza, il fondamento delle altre scienze. Questo ruolo fondazionale della filosofia è davvero quello che è specifico della sistemazione dell'albero del sapere di Cartesio, cioè la pretesa che la fisica, invece di essere il fondamento della metafisica, cioè si parte dalla conoscenza del mondo, dei corpi e poi ci eleviamo a ciò che non è eventualmente corporeo, il rapporto sia completamente invertito, cioè la filosofia e in particolare quello che Cartesio chiama la metafisica, la scienza dei primi principi in cui è compresa la conoscenza delle entità non corporee, cioè la mente e Dio, è il fondamento della fisica. Questa è la grande rivoluzione cartesiana, che ha un preciso intento, cioè quello di pretendere che la fisica abbia una garanzia di verità nei primi principi metafisici, invece di esserne autonoma e indipendente, abbandonandosi così a uno sapere puramente empirico e ipotetico. Questo magari riusciremo a vederlo meglio approfondendo questo punto. Ecco, però, diciamo, nell'albero della conoscenza, quello che colpisce particolarmente è l'inversione tra la fisica e la metafisica, dovuta alla necessità e alla intenzione cartesiana di produrre una fisica inattaccabile dalle ipotesi puramente così, probabilistiche o fondate su conoscenze empiriche o su conoscenze provvisorie. La fisica deve avere invece un fondamento che le assicuri un carattere veritativo. Questo è il senso dell'albero cartesiano. Certamente varrebbe la pena di soffermarsi sugli alberi, cui evidentemente Cartesio pensa di poter dare una valenza veritativa tanto quanto ha assicurato alla fisica. Notate che non c'è la politica in questi alberi, che viene quindi lasciata, come dire, all'empiria, a cui evidentemente Cartesio non pensa possa essere sottratta.
0: Secondo Cartesio, la metafisica è un composto di teoria della conoscenza e ontologia, indagine cioè su come possiamo giungere ad avere una conoscenza, e indagine su cosa c'è da conoscere, sulla natura, insomma, della realtà, cosa sono le cose di cui possiamo acquisire conoscenza. Nel contesto di un tempo in cui si stava ridefinendo cosa fosse davvero una scienza, grazie ai risultati di pensatori come Copernico, Galilei ed altri, Cartesio vuole fornire un quadro filosofico di riferimento, una base certa per ogni tipo di conoscenza che aspirasse alla certezza. Vuole individuare cioè quei principi fondamentali che, potendo essere conosciuti con assoluta certezza, possono poi fornire la base sicura per continuare sul percorso di indagine scientifica della realtà. A tal scopo utilizza il dubbio, come si diceva prima con la professoressa Scribano, come strumento metodico per scoprire quali conoscenze possono essere vere in maniera, appunto, indubitabile. Tutte quelle che non resistevano invece a una loro messa in dubbio non potevano, appunto, considerate essere vere in maniera assoluta. In questo senso, né la conoscenza dei sensi, né tantomeno la conoscenza matematica sono di tal natura. Le prime perché frequenti sono le occasioni in cui i sensi ci ingannano. Pensiamo alle illusioni ottiche, ai sogni. Le seconde invece perché non è possibile escludere razionalmente il dubbio che ci sia una sorta di genio maligno che, ogni qualvolta facciamo un calcolo matematico, si diverte ad alterarlo, senza che noi ce ne accorgiamo. Secondo lui la ragione arriva a ritenere vero con certezza solo quel pensiero che le si imponga con evidenza come una idea chiara e distinta, manifestandosi alla mente nella sua semplicità elementare, ma in maniera indubitabile. Per Cartesio la prima certezza di tal genere è proprio la certezza sulla natura del pensiero di ognuno. Possiamo mettere in dubbio qualsiasi cosa che noi vediamo, pensiamo, facciamo, anche il fatto stesso che noi siamo quel corpo che ad esempio vediamo allo specchio, ma non possiamo mettere in dubbio quello che noi in quel momento stiamo facendo. Stiamo cioè mettendo in dubbio, cioè effettivamente pensando. Quello che noi evidentemente e quindi certamente e indubitabilmente siamo è qualcosa che pensa. Io penso, dunque io sono qualcosa che pensa. Come diceva Cartesio, cogito ergo sum. Io penso, evidentemente questo mi appare con certezza, quindi posso pensare con certezza, cioè sapere, che io non sono nulla, ma che esisto come pensiero innanzitutto. C'è quindi un primo, indubitabile, certo, modo di esistere. Esistere come pensiero. Ma cosa significa esistere come pensiero? Ritorniamo al percorso che abbiamo fatto per scoprirlo. L'ultima cosa che abbiamo messo in dubbio sulla nostra natura era il fatto che non era certo che noi fossimo quel corpo che vediamo allo specchio. Quindi esistere come pensiero significa anche poter non esistere come corpo. Ma questo significa anche che l'esistere come corpo è un altro modo possibile, cioè pensabile, di esistere. Nella realtà, allora, ci dice Cartesio, ci sono o cose che esistono come pensiero, senza occupare posti nello spazio, o cose che esistono come corpi, occupando cioè posti nello spazio. Cartesio raccoglie queste sue idee in quel capolavoro di stile letterario-filosofico che sono le Meditazioni metafisiche. Di nuovo chiediamo aiuto alla professoressa Scribano per capire che tipo di testo è e cosa ci insegna del pensiero di Cartesio. Le sei meditazioni sulla filosofia prima, che in un certo senso Cartesio propone all'élite accademica del tempo, i dottori della facoltà di teologia della Sorbona di Parigi, quelle che a noi sono note col nome di meditazioni metafisiche, hanno avuto un indubbio impatto rivoluzionario nella storia delle idee dell'Occidente. Può spiegare, per favore, il senso del percorso che Cartesio compie in quest'opera, in cui parte da un problema epistemologico di fondazione certa, indubitabile, come si diceva prima, della conoscenza umana, per arrivare a una ridefinizione dell'ontologia, secondo uno schema a due livelli, res cogitans e res extensa. Utilizza poi lo scetticismo, come strumento costruttivo, fornisce una prova dell'esistenza di Dio che però si basa su una idea della mente umana, affermando con ciò implicitamente forse che la potenza della stessa mente umana potrebbe risultare capace di avere un'idea adeguata di Dio. Dove giunge allora davvero Cartesio? Cosa ci fa scoprire in più e meglio di noi uomini?
1: Le meditazioni metafisiche sono lo scritto a cui Cartesio affida questo compito fondazionale che abbiamo appena individuato nella risposta precedente, quindi l'inversione del ramo del rapporto fra il tronco e le radici. E quindi le meditazioni metafisiche svolgono giusto appunto questo compito di fondare in modo veritativo e indubitabile la fisica. Malgrado appunto le meditazioni metafisiche sembrino, grazie al loro titolo, ma ricordo che il titolo latino originale sono meditazioni sulla filosofia prima, noi le chiamiamo meditazioni metafisiche per in forza della traduzione francese, peraltro approvata da Cartesio, quindi non c'è niente di male a chiamarle così. Ecco, le meditazioni metafisiche devono svolgere proprio questo compito fondazionale e malgrado appunto diano uno spazio così grande alla mente e a Dio, Cartesio dirà quasi in modo confidenziale, insomma, un suo interlocutore abituale, cioè guardate che nelle meditazioni è compresa tutta la mia fisica, ma non lo dovete far sapere, perché così l'aristotelico che comincia a leggerle non sarà pregiudizialmente respinto da questa lettura, ma si abbandonerà e alla fine scoprirà che ha cambiato tutte le sue opinioni senza nemmeno aver capito come è potuto succedere questa rivoluzione. Quindi si tratta di un percorso rigenerativo, ecco, di una sorta di liberazione e, se vogliamo, anche di un'applicazione rigorosa del suo metodo da cui eravamo partiti con la prima domanda. Perché? Perché si tratta di iniziare con quello che è indubitabile, con la prima verità. E la prima verità qual è? Beh, se guardiamo bene, tutti sappiamo che è l'io penso, ma ovvero Cartesio ritiene che la prima verità debba concernere gli strumenti con cui io proseguirò nella mia conoscenza. Prima conosco l'intelletto e poi conosco quello che con l'intelletto posso conoscere. Prima lo strumento, con quella bellissima metafora di Cartesio, che appunto c'è, cioè, il fabbro prima si deve forgiare gli strumenti, poi lo butterà via, ecco, ma prima deve avere in mano qualcosa. Quindi prima conosco la mia mente e poi attraverso la conoscenza della mia mente potrò conoscere le altre cose, addirittura i fondamenti della mia fisica. Quindi, se vogliamo, un'applicazione rigorosa del metodo, ma certamente c'è molto di più. Lei giustamente ha richiamato il dualismo cartesiano che qui viene fondato. Il dualismo cartesiano svolge un ruolo importantissimo nella fondazione della fisica, per quanto possa sembrare strano. Perché? Perché appunto dicevamo prima conosciamo lo strumento e poi quello che lo strumento ci porta a conoscere. Lo strumento è la mia mente. La mia mente è distinta dal corpo. Questo vuol dire per Cartesio qualcosa di fondamentale. La mia conoscenza anche dei corpi non deriva dalla sensazione, cioè non deriva dal mio corpo, deriva dal mio solo intelletto. Il dualismo cartesiano ha una intenzione anti-empirista e per questo, come dire, fonda insieme all'esistenza di Dio e alla sua veracità la fisica, cioè un metodo di conoscenza che non passa, come la conoscenza di impronta aristotelica, attraverso la sensibilità e l'elaborazione dei dati sensibili, ma solo attraverso le idee della mente. Quindi il dualismo come dire, fondazione dell'anti-empirismo. Quanto poi alle pretese di Cartesio, eh beh sì, sono delle pretese luciferine, eh? Quindi noi abbiamo un'idea di Dio, ecco. Però è forse più modesto di quanto appaia, perché Cartesio dirà sempre, sì, noi abbiamo un'idea chiara e distinta dell'infinito, e cioè di Dio, ma in questa idea chiara e distinta è inclusa la sua incomprensibilità. Se dicessimo di comprenderlo, vuol dire che non sarebbe l'infinito, vuol dire che non sarebbe Dio. E a ben guardare, noi non abbiamo una conoscenza adeguata nemmeno delle cose finite, perché solo Dio le esaurisce, sa cosa ci ha messo dentro. Quello che noi dobbiamo assicurare è quello che conosciamo non sia tutto, ma sia quello che è veramente accertato dalla nostra conoscenza vera. Non sarà tutto, ma sarà vero. È quello che mi interessa. Cartesio non è ancora Spinoza. Spinoza andrà oltre e penserà che di Dio possiamo avere una idea adeguata. Cartesio sarà un po' più modesto, ma certo la sua idea chiara e distinta di Dio scandalizzerà. Questo non c'è alcun dubbio.
0: Cartesio può quindi essere visto come il filosofo che reistituisce filosoficamente il significato del conoscere, fondandolo sulle basi certe del pensiero ben indirizzato da un metodo di ricerca fecondo e ben ordinato. È anche il filosofo della verità, intesa come possibilità reale e concreta per gli uomini che sappiano ben pensare e che quindi siano capaci di conoscere, come si è detto. Allora, professoressa Scribano, cosa ha da dire oggi il Cartesio, filosofo della conoscenza e dell'esigenza di verità, dei nostri tempi in cui la conoscenza ha valore positivo solo se intesa come fattore del circuito economico, si parla di economia della conoscenza, e in cui la verità arriva a essere vista come una sorta di post-verità?
1: Sì, certo, Cartesio appare un po' demodé, la sua pretesa, insomma, di raggiungere la verità sembra fuori luogo nei nostri tempi, e mi rendo conto che questo aspetto possa sembrare superato anche dal nostro essere, come dire, continuamente immersi in un mondo in cui la pretesa di raggiungere la verità sembra ingenua, sembra così un mito di altri tempi. E però forse sarebbe ancora interessante chiedersi, come faceva Cartesio, esiste una responsabilità individuale rispetto a quello che accettiamo di credere. Cioè, se in fondo Cartesio ha posto una domanda etica nella sua richiesta di saggiare i nostri pregiudizi e le nostre conoscenze, ha voluto che noi ci accollassimo la responsabilità delle nostre credenze. Ecco, questo io credo che sia un qualcosa che di Cartesio meriti di essere tenuta presente e rivalutata. Lasciamo, come dire, alla sua illusione, abbandoniamo la sua illusione di raggiungere la verità se la riteniamo appunto superata dalla logica dei nostri tempi. Però l'idea di essere responsabili di fronte alle nostre credenze, l'idea che, come dire, dubitare e avere un pensiero critico rispetto a quello che ci viene proposto o che ci piace credere, sia un compito morale del nostro nostro essere uomini dotati di intelletto, a me pare ancora un bellissimo insegnamento, la responsabilità morale di fronte alle nostre credenze. Ricordiamoci sempre lo schiavo, che preferisce dormire perché si sta meglio, e quindi noi che preferiamo essere trascinati in come dire, credenze di gruppo o nei pregiudizi o nelle credenze che comunque ci hanno sempre accompagnato, e le cerchiamo perché sono, ricordiamoci la fine della prima meditazione, sono confortanti. Credo che Cartesio ci offra una sfida di responsabilità morale rispetto a quello che noi accettiamo come vero. Mettiamola alla prova del dubbio, e comunque, se non troveremo la verità, almeno eviteremo di assumerci delle false certezze. Ecco, questo io penso che non sia un insegnamento superato, e la lettura della prima meditazione la consiglio a tutti quelli che, come dire, non sono facilmente consolabili da propaganda o dal voler appartenere a partiti presi.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Io mi annoio molto a teatro, devo dire.
3: Io sono lì che saltello e becco la mia paga.
2: Però dal punto di vista comico il teatro non ha avuto un grande rinnovamento. Insomma, la rivista si è trasformata in cabaret e questo è già un bene.
3: Bisogna buttarsi lo stesso nella vita e continuare ad amare quello che si fa, se no come mai si sarebbe vivi?
2: Io mi annoio molto a teatro, devo dire.
3: Il gioco del teatro è un gioco che lo fa il pubblico stesso.
4: Insomma, sono uno spettatore molto normale che segue abbastanza la corrente.
2: Io mi annoio molto a teatro, devo dire.

0: il sommario di questa settimana.
1: Come un comico dilettante diventa un serio professionista. Una ricetta di Ugo Tognazzi.
0: Chi riconoscerà Federico Fellini?
1: Cadute, torte in faccia e altri mille modi per ridere, non esclusa la perdita della dignità, illustrati da Paolo Poli.
0: Totò Charlot o Totò Picasso?
1: Tutto quello che sa fare Franca Valeri.
0: Dina Galli, Rodolfo De Angelis, i fratelli De Regge, Elsa Merlini, Edoardo Spadaro, il già citato Totò, Walter Chiari, Raschel, Milva e ancora una spremuta di Ugo Tognazzi.
1: I campanelli e le suonerie in genere sono a cura di Ricchi.
0: Un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino. Presenta Velio Baldassarre.
2: Ecco quello che il marito deve sempre fare, pagare, pagare.
3: Alla moglie nulla si dovrebbe rifiutare, mi pare, mi pare.
2: Un giorno il vestitino di Giorgè, un altro il cappellino con le gre, ciniglie, cincilla, merletti e tapatà.
1: 1930, due voci famose, Dina Galli e Rodolfo De Angelis.
3: Dovresti pure tu non brontolare più, ecco quello che il marito deve sempre fare,
2: pagare,
3: mi pare.
2: Cara mia, sono stufo, stufo, arci stufo. Tutto il giorno in casa, tutto il giorno fuori. Dove mia moglie? E qua, e là, ma chi lo sa. Parenti che vanno e vengono, soldi per questo, soldi per quello. Ah, non ne posso proprio più.
3: Cocco mio, se tu sapessi che peso sei. E questo non va bene, e quest'altro non conviene. E che cos'è questo? E che cos'è quello? E dove vai? Che cosa fai? Che cosa hai? Ah, se tu provassi.
2: Se provassi cosa? Quando l'uomo a moglie deve fare il suo dovere, sapere, vedere.
3: Anche se ha ragione deve fare il cavaliere, tacere, tacere.
2: Amici per il golf ed il cricket, amiche per il bridge e per il tè, coiffure e manicure, cosmetici e tinture.
3: La pipa, le ciabatte, il caffè.
4: Oh, bravo, che ho bisogno di te, di me. Conosci un impresario di teatro?
5: Sì, conosco moltissime persone, ma non cominciamo con le raccomandazioni.
4: No, no, no, perché qua si tratta... Io ho scritto un lavoro teatrale. Chi? Io ho scritto un...
1: State ascoltando I fratelli De Regge.
4: In tre atti.
5: Ma di che genere?
4: Un mistero giallo, sai?
5: Un dramma giallo? E tu sei l'autore? Dico, sei l'autore.
4: Ma chi è?
5: Chi è che ha scritto sto lavoro?
4: Io.
5: E allora sei l'autore, autore.
4: Caro, mai si dice autista.
5: Ma senti, caro.
4: Beh, lascia.
5: Beh, spiegami di che si tratta. Alle volte anche un cretino può avere un barlume, qualche cosa.
4: Tre atti.
5: Tre atti. Il titolo, la trama, voglio sapere tutto.
4: È intitolato L'Aurora.
5: Ah, bel titolo.
4: Il pomeriggio. E la sera tardi.
5: Quello è il titolo.
4: Sì.
5: E uno mette un manifesto L'Aurora, il pomeriggio e la sera tardi?
4: Non ci pensavo. Il primo atto dura un'ora.
5: Un'ora.
4: Il secondo tre quarti d'ora, sì. E il terzo con un'altra ora.
5: Insomma, con gli intervalli andiamo sulle tre ore.
4: Ci sono gli intervalli, se uno se ne vuole andare se ne va.
5: Immagino che andranno via tutti, sai. Avanti, spiegamelo.
4: Il primo atto, quando ascende il sipario.
5: Ascende?
4: Ascende, è italiano.
5: Sì, sono stupito, ascende.
4: Ascende, viene da ascia.
5: Ma senti che...
4: Ascende. Primo atto, una stanza da letto, mezzo al buio.
5: Perché al buio?
4: Mezzo al buio, è l'aurora.
5: Ah, ti sei tenuto ai titoli, aurora, pomeriggio, sera tardi, bravo.
4: E che sono fesso io?
5: No, non ti dico niente.
4: Verso la fine del primo atto, il pubblico, non vedendo nessuno sulla scena, dicono, ma dormiranno ancora, e cala il sipario.
5: Quello è il primo atto, e dura un'ora. E il pubblico sta lì seduto un'ora senza vedere nessuno, e dopo un'ora giù il sipario.
4: E intanto il sipario se ne viene piano piano.
5: Anche piano piano.
4: E il pubblico si dice come andrà a finire.
5: Lo credo. Avanti, vai.
4: Secondo atto cambia la scena.
5: E non male.
4: È un salotto, bello chiaro col sole.
5: È naturale, il pomeriggio.
4: Verso la fine del secondo atto, il pubblico, non vedendo nessuno sulla scena, dicono, saranno usciti sti farabutti.
5: Ma senti, me ne esco anch'io, sai che...
4: Aspetta, che c'è adesso il terzo atto, la tragedia.
5: Sentiamo la tragedia.
4: un'altra volta la stanza da letto.
5: Ancora quella del primo atto?
4: Sì, ma hanno cambiato le lenzuola, tutto.
5: Avanti.
4: Sopra al letto c'è uno che dorme.
5: Oh, finalmente c'è un personaggio.
4: Sotto?
5: Ah, è sotto al letto?
4: No, sopra.
5: Sotto o sopra?
4: Sotto al letto c'è un ladro.
5: Un altro personaggio? Sotto al letto?
4: Sì, è dal primo atto che sta là sotto.
5: Dal primo atto? Ma non me l'avevi detto.
4: E non lo sapevo neanche io, quello è.
5: Ma che roba è questa?
4: Quello che sta sotto al letto, il ladro, si è stufato di stare lassù.
5: Lo credo.
4: Allora gli viene voglia di accendere una sigaretta.
5: Sì.
4: Però pensa che lo sfregamento del cerino fa rumore. Allora per coprire il rumore fa...
5: Vabbè, senti, io ti saluto, ci vediamo più tardi.
4: Aspetta, quello che dorme si sveglia e dice, ma qui c'è qualcuno? E il ladro risponde, no.
5: Ciao, arrivederci, via.
4: Di fuori c'è il temporale.
5: Sì.
4: Si apre la finestra e entra dentro l'aria fredda e investe i due artisti, i quali si raffreddano, incominciano a sternudire. Nessuno gli dice salute e loro muoiono.
5: Io t'ammazzo, vattene!
1: E ora Elsa Merlini in una canzone di successo, Vieni.
6: Da quando m'appartieni noi ci amiamo folli di passione. E se ti dico vieni mi raggiungi senza esitazione. Un frivolo capriccio può turbare il nostro eterno amor. Ma c'è solo un bisticcio se il mio cuore ti soffia.
7: Vieni, ti voglio bene, amareggiarti non conviene. Al primo bacio arrostirai, ma dopo tu soffrirai. Dai, vieni, tu m'appartieni, tu sei colei che mi sostiene. Con una semplice parola e non più. Senza mentire, senza arrostire, con un soffrire mi devi dire. Languidamente, volutosamente, vieni.
1: 1930-1940, si rideva così. E oggi? Che ne è oggi del teatro comico? La comicità si è spostata sulle compagnie dialettali. Nei teatri ufficiali si preferiscono dei prodotti eleganti e un divertimento stereotipato. Manca sulle scene un equivalente di quello che è la commedia all'italiana, di quella critica di costume che vediamo al cinema. E così i nostri più grossi attori disertano il palcoscenico per il film. Primo fra tutti, Ugo Tognazzi. Abbiamo voluto cercarne le ragioni in un lungo colloquio con lui, e nel frattempo cogliere per accenni la parabola del teatro comico in Italia, cominciando dagli anni della guerra, da quando Tognazzi ha iniziato a fare teatro.
8: Vabbè, dato che fumando moltissimo si perde un po' la memoria, potrei anche dire, forse non me lo ricordo più, diciamo che gli anni che sono passati sono moltissimi. Allora, possiamo dire che ho cominciato nel 1940, ecco, nel 1940 ero un dilettante a Cremona che non voleva fare l'impiegato e che cercava una strada. La strada cos'è? Quella del dilettante, quella del filodrammatico. Ero iscritto a una filodrammatica, cioè mi sono iscritto a una filodrammatica di Cremona. Ho cominciato a recitare commedie tipo La nemica, Dio giovinezza, Il ladro sono io, di Cenzato, La maestrina, eccetera, eccetera. E poi andando a vedere il Varietà al Teatro Politeama di Cremona, io ero un grosso frequentatore del Loggione. Andavo anche con libricino, i comici mi divertivano moltissimo perché tutto sommato mi sembravano quegli artisti che davano qualcosa di se stessi al di fuori di un copione prestabilito, insomma, così un pochino come nella commedia dell'arte. Mi piacevano i rasci di fanfulla di allora, il d'apporto nascente di allora, ne segnavo perfino le loro battutine, certi accenni alle loro scenette che poi mi ricostruivo a casa per conto mio, fino a quando un giorno poi ho fatto uno spettacolo, il dopolavoro ferroviario di Cremona, dove facevo un duetto comico, io e mio amico vicino di palazzo, dicevo delle battute, così, ero uno che faceva le parole crociate, l'equivoco sulle definizioni che dovevo dare le parole crociate, finiva per coinvolgere un altro che stava leggendo il giornale, era un duetto comico, poi c'era una canzoncina che si chiamava T'aspetto bella sotto il monumento. Ricky, vai a rispondere al telefono.
9: Nel 466.

0: niente, cominciai così, poi addirittura come dilettante a Cremona feci degli interi spettacoli di rivista di cui io ero autore, attore, paroliere delle canzoni, c'era addirittura impegnata tutta una famiglia Tognazzi, mia sorella e mia madre si occupavano perfino dei costumi. Sono a Cremona, sono nel ricordo di quelli anziani, diciamo, purtroppo sono rimaste ancora le riviste che si chiamavano Una nuvola in vacanza, Carosello di ritmi, eccetera eccetera. Dopodiché col servizio militare ho approfittato di questa mia piccola esperienza dilettantistica per diventare una specie di attore che andava a divertire dei feriti negli ospedali, oppure i militari dell'arsenale di La Spezia, Viareggio e poi infine a Roma. Dopodiché, tornando a casa dopo la guerra, tipico momento in cui l'uomo decide della sua vita perché non ha più questa specie di intervallo, interruzione che è il servizio militare, o perlomeno spera di non averlo più, andai a Milano e, partecipando a una specie di concorso dilettantistico al Teatro Puccini, mi esibì con grande successo. A quel punto venne un impresario da un spettacolo, mi scritturò e di lì è cominciata la mia carriera di uomo di teatro. Ricky, vai a rispondere al telefono.
1: Ma come si ride a teatro? Quali sono i meccanismi del comico? L'abbiamo chiesto a Paolo Poli.
2: Sai, non è che ce n'è uno solo di meccanismi, ce ne sono tanti. E il segreto è di trovare il proprio, così dice. Ci chiediamo al Tiziano, cioè, come si dipinge un quadro a colori, oppure dice a Michelangelo come si disegna. Sai, ognuno c'ha il suo sistema, e ogni epoca è un discorso molto vasto e teorico. Non so, Baudelaire, quando parla dell'essence du rire, così dice che si ride per comprensione, no? Invece tante volte nasce proprio da un fatto di incomprensione. Per esempio il Parini che cammina essendo zoppo e casca e inciampa, la caduta del Parini, dice: ride il fanciullo e gli occhi tosto gonfia commosso vedendo il ginocchio percosso. Quindi il bambino ride perché dice: ma come, è naturale che un vecchio che dovrebbe saper camminare benissimo, mentre io che sono un bambino appena imparato, capisci? Come, dice, cade, ha ha ha. Fa ridere, ecco, le torte in faccia, l'ubriaco che non sa mettere la chiave nel buco della porta, che è stata la prima uscita di Charlot, no? Charlot ha cominciato facendo l'ubriaco e torna a casa e non trova il buco e tiene ferma la porta perché la porta gli si muove. E cioè la perdita della dignità, diciamo, per un pubblico dignitoso, un pubblico che si muove sempre entro il rigo musicale, andare sopra, sotto del rigo, è già una curiosità, è un rompere quei canoni di bellezza e di euritmia di vita per andare in una scoperta, ecco. E quindi è un fatto di liberazione dell'intelletto, è un transfert che fa lo spettatore con la persona che si butta in terra, che casca, che si ubriaca. Capisci? Che delira, il delirio è una liberazione, o tragico o grottesco o comico, così, insomma, ci sono mille gradazioni. Io dei comici che ho visto, insomma, non so, il grande Totò per esempio teneva con la mimica, era come un quadro di Picasso, non buttava gli occhi da una parte, il corpo da quell'altra, si muoveva in un modo così molto moderno, molto attuale, perché smontava questo manichino, questo finto chic. Aveva anche lui così una somiglianza con Charlot in questo senso.
3: Questo è calzone fantasia, tight e bombetto. Vabbè, io vesto all'inglese.
4: Ho capito. Mi dici perché mi hai fatto venire qua? Che hai fatto tutto il giorno che non t'ho visto, sei sparito dalla circolazione. No. Che ridi? Cosa c'è da?
3: Finalmente un esimodio che mi è capitato.
4: No, non ho capito che.
3: Un esimodio che mi è capitato stamattina.
4: Non ti capisco, parla chiaro. Che...
3: Un esimodio che mi è capitato.
4: Un esimodio?
3: Sei sordo?
4: Cosa sarebbe questo esimodio?
3: Un esimodio.
4: Episodio vorrei dire. Episodio.
3: Adesso si dice così.
4: Come adesso? Da quando c'era la lingua italiana sempre detto episodio.
3: A me se non concesso.
4: A me se non concesso. PS, non SP.
3: Allora, in mezzo a questa piazza...
4: Sì.
3: C'è una fontana, no?
4: Beh, che c'è da ridere? Quella fontana non ha fatto mai ridere nessuno.
3: È data la cosa come è capitata a me, fa ridere.
4: Racconta.
3: Questa fontana, ci sono tre donne sopra che prendono i freschi, grazie.
4: No, no, quelle donne, come le chiami te, sono quattro.
3: Quattro?
4: Eh già,
3: Beh, si vede che uno stava poco bene, non è scelto.
4: Ha fatto scelto.
3: Allora io mi sono messo di rimbetto sotto un'arcata a guardare. Tutto a un tratto mi è venuto incontro un pezzo di giovanotte che era così.
4: Ah sì?
3: Con delle spalle così.
4: Ah grosso, eh? Hai tante, insomma.
3: Eh?
4: Hai tante.
3: Non lo so se era aiutante, era un pezzo di giovanotte. Insomma, è venuto incontro.
4: Hai tanto, ho detto hai tanto, un pezzo di giovanottone grosso. È venuto
3: vicino a me, ma mi ha guardato fisso negli occhi,
4: sì.
3: Con una ghiglia sulle labbra, come per dire,
4: vado faccio. Questa ghiglia. Un ghigno, sarà stato un ghigno.
3: Era un ghigno?
4: Eh.
3: A me mi è parso una ghiglia.
4: Vabbè, come ne pare. Allora, ti ha guardato.
3: Ha guardato, fitto fitto, mi ha detto, Pasquale!
4: A te.
3: Pasquale.
4: Sì. Che c'è da lì?
3: C'era un pezzo che ti cercavo.
4: A te?
3: A me.
4: A ti cercavo?
3: Ah. Figlio di un cane.
4: Marito, figlio di un cane?
3: Sì, finalmente ti ho trovato. Alza la mano. Poh, mi ha mollato lo schiaffo.
4: Ti ha dato uno schiaffo?
3: Ma forte.
4: Un momento, questo è figlio di un cane, ti ha dato uno schiaffo. E tu?
3: Io pensavo, sì. Tra me, chissà sto stupido dove vuole arrivare, hai capito?
4: Pensavo. E poi?
3: Mi ha preso per petto.
4: T'ha preso
3: per... E mi sbatteva vicino al muro così. Io lo lasciavo fare.
4: E lasciavi fare? Ma...
3: Pasquale, te posti in ammazzate.
4: Ha detto pure...
3: Due.
4: T'ha dato due schiaffi.
3: Due schiaffi.
4: Due schiaffi. E tu?
3: Oddio, sta cosa mi scompisce.
4: Ma come deve farlo, per piacere? Ma come ti...
3: Io pensavo, fra me e me, chissà sto stupido dove vuole arrivare.
4: Tu pensavi... E poi, che...
3: Pasquale!
4: Sempre ha detto...
3: Togliti il cappello!
4: E tu? Togliti il cappello!
3: Non gliel'ho fatto dire due volte.
4: Ah, no?
3: Ci Pasquale maledetto, ti devi sfondare il cranio. Pum! Un cazzotto qui, che c'ho ancora la figozza.
4: Ha dato pure un pugno in testa. Ma tu, scusa, che facevi?
3: Io pensavo, chissà sto stupido, dove vuole arrivare.
4: Ma che ridi? Ma che ridi? Mi fai rabbia. Ride, ride, ma pensavo. Ma scusa, ma perché non hai reagito?
3: E che mi frega a me questo Pasquale io?
2: Ecco, della mimica ho già detto, perché ho fatto il paragone di Totò, il quale certamente entrando in scena di profilo e muovendosi con questa mossa di gru, così entrava come un uccello, certo non camminava come camminano le persone per la strada e quindi dava un rilievo diverso, così come fa il poeta che usando le parole del comune vocabolario le mette in una certa forma, in una certa posizione, per cui accentate in una certa maniera, per cui ti dà un pizzico o sensuale o spirituale all'anima. Anche nella parola ci sono dei ritmi che nella vita si mescolano in questa specie di discomposizione di mille sollecitazioni, invece nella scena sono come raggrumati in pochi effetti, per cui ci sono i tempi comici, no? Tutti i comici parlano di scena, non c'è il tempo comico, che poi è una cosa assai personale. Mentre quando te lo insegnano ci sono dei vecchie cose, ci dice taratan, taratan, tan, tan, tan, tan, così come allora ti dirò, così come in poesia, no? Cioè tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, ta, piri, piri, piri, pi, che sarebbe tiume, tiume, mecanoisi, che desinchi come ne, si va dal ceo, si va, dice, surpan pure a dar saffretta gli 8 giorni alla servetta, al corrierino dei piccoli, oppure a Sandro Penna. È pur dolce il ritrovarsi per contrada sconosciuta, un ragazzo con la tuta ora passa accanto a te. Ci sono i medesimi accenti, però c'è un'intonazione sentimentale e un gusto diverso. E così anche la battuta comica nasce anche però da una partecipazione del pubblico. Quando senti che il pubblico ti viene dietro, allora certe sere vai più in fretta, certe sere vai più lento, perché il pubblico gliela devi spiegare come ai bambini dell'asilo, sai, non lo so.
1: Un altro esempio, da una rivista della fine degli anni 50, Walter Chiari.
5: I film di guerra sono i film preferiti nostri. Noi andiamo a vedere 2, 3, 4, 5 film al mese e viene il giorno che ci condizioniamo. Cioè abbiamo il film già fatto nella testa. E un giorno in casa entriamo nel bagno per fare il bagno. Chiudiamo la porta, apriamo l'acqua, l'acqua calda, comincia questo scroscio. Queste manopole così di nickel che luccicano, quest'acqua calda che scroscia, il rumore, questo tombo. Questo vapore che sale, che comincia a inumidire le pareti, che cominciano a lasciare vedere delle goccioline così, che sono come quelle gocce di umidità che trasudano dalle pareti di un sommergibile, dalle pareti metalliche. Questo rumore sordo, vapore che comincia a bagnarsi i capelli, che si appiccicano sulla fronte, dandosi un'aria un po' disperata da eroe. Cominciamo a levarci la magliettina, questi primi tre pelini sul petto ce li controlliamo davanti allo specchio, abbiamo la medagliettina così che fa tanto marine americano, e con questo rumore l'acqua che scroscia ancora di più, e noi davanti allo specchio incominciamo a vivere il nostro personaggio. Comandante, presente, agli ordini, John Sheridan. John Sheridan. Perché il nostro nome, Bartolo Caccialepori, non fa letteratura. Voi immaginate, Bartolo Caccialepori. E il comandante dice, va via Bartolo, e che fa? E invece, comandante, John Sheridan, all right Sheridan, all right Sheridan. Non può dire, all right Caccialepori. Capite? Allora, comandante, John Sheridan, all right Sheridan. E noi siamo tutti. Posizione, 45 gradi longitudine, parallelo 45,72, virgola. Così, mettiamo le virgole dentro così, non sappiamo niente, no? Virgola, punto a capo. Bene, comandante. All right, Sheridan, sempre all right, Sheridan. E allora cominciamo a toccare tutte le manopole, acqua fredda, acqua calda. Shhh, profondità 0,5, profondità 0,5. Profondità 0,5, shhh, aumentare profondità, aumentare profondità, aumentare profondità, aumentare profondità. Aumentare profondità. Bene, comandante, shhh. Temperatura 3,4. Compartimenti stagni 2, 3, votare, compartimenti stagni 2, 3, compartimenti stagni 2, 3, votare compartimenti stagni, votare compartimenti stagni, votare dentro gli scompartimenti, votare gli stagni, gli scompartimenti. Questo è un marinaio deficiente che non capisce mai niente. Votare compartimenti dentro stagni. Allora poi cominciamo ad impugnare una manopola che non esiste, quella del periscopio. 2 miglia, 3 miglia, 4 miglia velocità, 2, 7 nodi, sciogliere. Velocità, 3, 2, 7 nodi, sciogliere i nodi, sciogliere tutti i nodi. Questo è sempre il marinaio idiota che non capisce niente. Comandante, c'è una corazzata nemica, una corazzata giapponese a 2 miglia. Siete sicuro, Sheridan? Perché questo c'è in tutti i film, in tutti i film. È 200 anni prima ancora che i fratelli Lumière scoprissero la natia presa, c'era già il vecchietto che aspettava sul primo mattone del primo stabilimento da cinema, aspettava e diceva: quando inventeranno il cinema? Io già sono qua. E lo sembra. Siete sicuro, Sheridan? Sì, comandante, sicurissimo.
6: Non lo so. È già la quarta volta in una settimana che dite di avvistare delle corazzate, degli incrociatori, delle torpediniere, e poi sono sempre delle fregate. Sì, comandante.
0: Quando io facevo il teatro leggero, io sì cercavo e tentavo la strada di un rinnovamento anche attraverso il mio personaggio, ma ero abbastanza ostacolato dal genere che ero costretto a fare, cioè un pochino, sia pure come comico di rivista, che allora era l'aspetto distensivo e commerciale del divertimento, cioè la rivista sostituiva quello che oggi puoi trovare, ma non trovi, in televisione o in un certo tipo di cinematografo leggero, no? E quindi io tutto sommato mi prestavo a un'operazione squisitamente commerciale, cioè ero un comico che divertiva ed ero io soltanto che cercavo di impormi quando potevo, cioè non attraverso dei copioni così rivoluzionari, ma attraverso quello che io pensavo di fare nella mia passerella, nei miei dialoghi col pubblico, cercavo una strada che era quella più intima, quella molto diretta, quella della conversazione così leggermente caustica, dove trovavo poi sera per sera le battute, le cose. Per quello che riguardava il copione, anche se i miei autori allora, tutto sommato, rispetto ad altri, risultavano più nuovi, erano cosiddetti autori studenteschi, che erano i poveri Scarnici e Tarabusi, poi tutto sommato lo spettacolo nel suo insieme assumeva un aspetto tradizionale ed era la cosa che maggiormente mi faceva soffrire, perché veniva scambiato per uno spettacolo tradizionale, mentre invece i primi accenni, anche se non erano cose che facevo io, mi ricordo Vianello che faceva il neonatone appeso in cima al sipario con una corda, o il pipistrellone, o le canzoni sceneggiate che facevamo io e Vianello stesso, e che mi pare di ritrovare oggi in certi cabaret, le facevamo già da allora, e avevamo anche lì dei contrasti, cioè in certe città piacevano moltissimo e ci capivano, ma in altre città ci guardavano come dei pazzi.
1: A poco la rivista spariva. Prima con Raschel, poi con Walter Chiari e Delia Scala, Garinei e Giovannini lanciavano la commedia musicale. Progressivamente era il modello di Broadway a fare scuola. Più lusso, più coreografie, più canzoni, risate sempre più timide. Renato Raschel si librava con un paio d'ali.

0: c'è anche l'alternativa del cabaret. Franca Valeri, con diversa fortuna, continua ostinata a scoprire nuove facce delle sue signorine snob. Anche adesso sta preparando un ennesimo recital.
1: Con dei testi brevi e comici bisogna andare molto sul sicuro e calibrarli, quindi ci vuole molto più tempo che a scrivere una commedia. La mia preoccupazione è che siano tutti sketch di effetto sicuro e che lo spettacolo abbia una stesura e una misura e una forma che lo faccia sembrare più nuovo dei precedenti. Io penso di non poter fare di più di quello che so fare e quindi proseguo imperterrita in questo tipo di umorismo che in fondo dà sempre qualche cosa dai risultati che ottengo, vedo che il pubblico si diverte.
2: Qual è la collocazione oggi in Italia del teatro comico all'interno del quadro teatrale?
1: Ma mi pare francamente che abbia ancora una collocazione, diciamo, di servizio, cioè di puro divertimento, e che in fondo a fare del teatro basato sull'ironia si passi ancora per dei privilegiati o per dei pezzi abbastanza rari.
3: Ricky, vai a rispondere al telefono. Beh, ne sono un po' uscito proprio perché il teatro, la rivista, ha finito per farmi constatare certe cose. Infatti una prima uscita ho cercato di farla con la prosa, cioè a un certo numero di riviste, poi ho agganciato due stagioni di prosa con delle commedie italiane, una vecchia pochade, mi ricordo, di Enekene Weber, che io stesso ho ridotto e attualizzato, parliamo di 20 anni fa, a Roma venni al Teatro delle Arti e questo, una di queste commedie dove appunto c'era Agus che mi faceva anche da spalla in prosa, l'uomo della grondaia, mi ricordo, un enorme successo, insomma, a livello di prosa leggera, che ottenni qui a Roma. Poi feci anche una commedia che era tra l'altro la commedia da cui aveva avuto origine un film di Frank Sinatra, Il fidanzato di tutte. Quindi mi sembra, e forse in anticipo, avevo sentito che il genere, la rivista fatta in quel modo, stava per, era moribonda e stava per andarsene, quindi cercavo di andarmene anch'io, insomma, di non morire con lei attraverso la prosa. Poi è venuto il momento della televisione e mi sono buttato a capofitto. C'è stata la fortuna di quel binomio Tognazzi-Vianello che ci ha portato, ci ha un po' allontanato, perché la grande popolarità, questo rivolgerci immediatamente e contemporaneamente a tutti i nostri spettatori italiani, fu per noi come una, così, come un miracolo. E quindi così il teatro è stato messo un po' da una parte. La popolarità della televisione mi ha portato al cinema, nel cinema ho cominciato ad appassionarmici e a tentare di fare quello che poi ho fatto. Certo, non sarà molto, ma insomma tutto quello che ho fatto, diciamolo pure che l'ho voluto e l'ho fatto io.
0: Situazione dei testi comici. Un'occhiata alla prosa.
4: Privi di repertorio teatrale come siamo noi in Italia, e la branca del teatro cosiddetto comico è una anche delle più abbandonate. Insomma, l'ultimo grande autore comico, non so, adesso così citando a braccio, mi viene in mente Goldoni, se si deve dire, perché per il resto, non so, le nostre farsette della fine dell'Ottocento e le commedie di De Benedetti, di cui ce n'è una, per esempio, Gli ultimi 5 minuti, che ricorda molto Il tango a Parigi, perché c'è questo appartamento sfitto, così. Facevano ridere una generazione tranquillamente borghese della metà del secolo, ma adesso non vengono né rappresentate, né c'è più pubblico, ecco, un repertorio del genere. Io credo che gli effetti più sicuri si siano avuti in certi revival di cose riviste con una nuova attenzione critica, ecco, il revival del kitsch, della letteratura minore, così. Forse si è potuto trovare una cosa curiosa, un certo esotismo, frugando nel cassetto di Gozzano, in mezzo a Loreto Impagliato e il busto d'Alfieri, ecco, più che una presa di posizione da parte degli scrittori. Una delle ultime commedie, così, diciamo, pochade, è stata la bugiarda di Diego Fabbri, per esempio, che ha avuto molto successo, e vuol dire che ha raccontato una cosa una realtà, magari letteraria, magari non rispondente a una vita vera, ma comunque una realtà letteraria che per molta parte del pubblico italiano aveva una sua consistenza, ne è stata fatta una riduzione cinematografica. Poi la nostra epoca non mi pare molto adatta per il comico, più che altro la vedo portata a effetti di grottesco, ecco, un po' come il Medioevo, ecco.
0: Ma a cosa si assiste a teatro? Che vede il Tognazzi spettatore?
3: Ho visto l'opera da 3 soldi. È bello vedere un gran bel spettacolo, ma non lo so, tutto sommato posso dire che mi piaceva di più l'edizione precedente, ma sia ben chiaro, non certo perché questa edizione sia inferiore, ma forse perché quella precedente è un po' lontana nel tempo e quindi Brecht è più nuovo 20 anni fa di quanto non lo sia oggi.
0: Ma tu non l'avresti voluto fare Brecht?
3: Come? È stato il mio sogno quando facevo la rivista, è una delle tante cose che mi rileggevo da solo sognando di diventare il protagonista.
5: Signori, voi mi vedete asciugare le posate di spariletti e mi date 3 spiccioli di mance, guardate i miei stracci, questo albergo tanto povero e me, ma ignorate chi sono io davvero, ma ignorate chi sono io davvero. Ma una sera il porto grideranno e ci si domanderà cosa diavolo mai c'è. Si vedrà che osservo il vino sorridendo, si dirà da ridere che c'è.

fatto di mancia un cent. Mi son presa il soldino e sono andata a rifare un letto che nessuno domani disferà. Chi sono io? Non c'è nessuno che lo sa. Chi sono io? Non c'è nessuno che lo sa. Ma ecco gran rumore laggiù al porto e qualcuno griderà: che succede mai laggiù? Mi vedranno apparire alla finestra, si dirà, qualcosa certo c'è.

0: una milva stupenda per un Brecht che non è più di rotture. L'ultima evoluzione della commedia musicale ci ha portato a questa opera da tre soldi di consumo. Intanto il musical si è esaurito. Ma il teatro comico tenta ancora i suoi protagonisti? Tornerà mai Tognazzi a fare teatro?
1: Vorrei poter fare, certo, un teatro di divertimento, comico, ma non so se il termine sarà esatto, contenutistico, cioè vorrei approfittare della comicità per fare un racconto attraverso dei personaggi un po' come mi succede di volto in volto, come spero e cerco di fare nel cinema, e cioè di poter avere un contatto con il pubblico per parlargli di quello che è l'uomo oggi. Ritornare in teatro per raccontare qualcosa in meno e non quel qualcosa in più che vorrei raccontare mi sembrerebbe inutile. Sarebbe come preparare un pranzo deludente a un certo numero di amici.
0: Anche qualcun altro si riaffaccia al teatro dal cinema di più facile effetto. Lando Buzzanca.
2: In questo momento in cui tutto mi va così bene a gonfie vele, io ho preso questa grossa decisione perché per due motivi fondamentali. I motivi potrebbero essere più di due, ma quelli più importanti sono: è che non voglio fare 4-5 film l'anno, come è successo per il passato. L'anno prossimo ne voglio fare soltanto due. Allora, siccome io sono uno staganovista, uno che non può stare fermo, se mi fermo mi annoio oppure mi vengono manie suicide, allora ho deciso che era il caso di fare teatro. L'altra ragione, ma non è che viene dopo perché è meno importante della prima, e l'altra ragione è che sento la necessità di stare in mezzo al pubblico, di vedere il pubblico, e perché è attraverso le lettere che mi arrivano, è quello che sento quando la gente mi vede per la strada, sento che la gente, il pubblico, ha voglia di vedermi.
0: E questo bisogno cosa vuol dire per l'attore? Cosa si prova, Poli, a far ridere il pubblico?
3: È una gioia sensuale, in quel momento mi sento che esisto perché esisto in mezzo agli altri, no? Sono perché sono in divenire in una società così che in quel momento mi riconosce e riconosce una cosa che dico che magari alluda a una realtà che lì non c'è e che loro la vedono come la vedo io. Insomma, è come il prete quando alza l'ostia e tutti vedono qualche cosa e c'è di più di questo, insomma, di questo gesto così.
1: È chiaro che ogni volta che vado a teatro, questo rito del teatrante con il suo pubblico mi lascia una certa traccia, mi emoziona, e devo dire che per un certo periodo ricomincio intensamente a pensare a quanto sarebbe bello ritornare a fare del teatro. Ripeto, ho resistito finora e resisto tuttora su delle posizioni forse un po' presuntuose, perché mi piacerebbe ritornare in teatro, ma ci vorrei ritornare per quello che riguarda me stesso interiormente, in grande stile, e cioè mi sembrerebbe sciocco ripropormi al teatro soltanto per offrire a un impresario la possibilità di una buona operazione commerciale. Non so, mi piacerebbe poter fare un sunto di tutte le mie esperienze e poterle riproporre attraverso il teatro con una spremuta giusta. Ricky, adesso non è più il telefono, è la porta.

Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per i loro interventi Ugo Tognazzi, Paolo Poli, Franca Valeri, Lando Buzzanca e per i materiali discografici cortesemente forniti dal suo archivio storico Francesco Savio. Interviste di Paolo Aleotti, Belio Baldassarre e Claudio Sestieri. Ha presentato Belio Baldassarre, regia di Chiara Serino. Un programma di Franco Quadri.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto.

Valgo molto, son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

0: fino all'inferno, lo seguirò!
1: Tra millennial e boomers, con l'arrivo del 2000, il fenomeno di internet e dei social cambia il mondo del linguaggio. In un universo in cui il politico entra direttamente in contatto con l'elettorato senza la cassa di compensazione dei media.
2: Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: Buon pomeriggio da Enrico Pulcini. Oggi parliamo di un anniversario che non è l'anniversario di una persona, bensì l'anniversario di un'entità, di una dimensione che ci accompagna da 35 anni. Sì, perché il 13 novembre del 1990 è il giorno in cui Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra, insieme a Robert Calliot, presentò ufficialmente una proposta di sviluppo del sistema che diventerà il World Wide Web. Buon pomeriggio a Stefano Epifani.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Stefano Epifani, uno dei maggiori esperti di tecnologia e innovazione in Italia. Beh, professore, è passato molto tempo e oggi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non era quel qualcosa primordiale.
1: No, in effetti, se pensiamo al fatto che Tim Berners-Lee aveva inventato il web per mettere delle risorse in condivisione con i suoi colleghi, e questa cosa poi è uscita dal CERN di Ginevra ed è diventata la piattaforma di condivisione di conoscenza aperta più grande del mondo, se guardiamo a quello che è oggi la rete, effettivamente la realtà è diventata un po' diversa.
0: Ecco, però c'è da dire anche che ciò che ha fatto diventare diversa la rete oggi, soprattutto negli ultimi anni, non sono gli utenti, ma sono le azioni di piattaforme online e di altri soggetti che stanno operando con sistemi che di umano hanno poco a che fare. È così?
1: Assolutamente sì, noi siamo partiti da una rete aperta e collaborativa, e su questa rete aperta e collaborativa che è il web abbiamo costruito quelli che si chiamano giardini murati, walled garden, cioè delle gabbie dove gli utenti sono convinti di stare benissimo, ma che in realtà li imprigionano rispetto a modelli di apertura. Sono i social network site, le grandi piattaforme, da Meta, TikTok, passando per tutte quelle sulle quali le persone ormai passano quotidianamente diverse ore al giorno. Sono degli strumenti che sono totalmente diversi dal web della prima ora e che rappresentano una rete che ha cambiato completamente aspetto. Dall'apertura siamo passati alla chiusura, dalla condivisione siamo passati a un flusso quasi monodirezionale, da utenti siamo diventati fruitori passivi.
0: Ecco, negli anni 90 internet è stata a lungo un'attività da avanguardisti culturali, roba per appassionati computer che avevano tantissimo tempo
1: sì,
0: a disposizione.
1: Poi inizialmente proprio il World Wide Web consentì a chiunque di diventare potenzialmente un attore che condivideva informazioni, e questo fatto è piaciuto tantissimo. Si sono sviluppati milioni e milioni di blog, si chiamavano al tempo, che erano i weblog, i diari telematici fatti da persone comuni, fatte da professionisti, fatte da istituzioni, e al tempo la costruzione del contenuto era una cosa preziosa. Oggi invece siamo passati da quell'economia a un'economia chiusa, un'economia che vede pochissimi attori, pochissime piattaforme governate da altrettanto pochissime persone generare una dinamica informativa che è diventata assolutamente meno interessante dal punto di vista della varietà e della produzione e della ricchezza di quanto non fosse in passato.
0: Fin qui il passato, professore, guardiamo un attimo al presente e soprattutto al futuro. L'invasione degli agenti intelligenti, figli della rivoluzione di AI, potrebbe rendere internet un luogo dove macchine comunicano con macchine. Già accade questo, ma come diventerà
1: sì,
0: il web?
1: Di fatto già si stima che oltre un terzo dei contenuti pubblicati online siano contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Il problema è che le persone non sanno o non sanno quasi mai quali sono i computer generati, i contenuti generati dall'intelligenza artificiale e quelli generati da altre persone. Quindi spesso ci troviamo a interagire inconsapevolmente con contenuti artificiali, e questo naturalmente ha un impatto fortissimo sul nostro modo di percepire l'informazione, di incontrare le persone. Oggi gli algoritmi determinano le informazioni con le quali veniamo in contatto, ma anche le persone con le quali veniamo in contatto, quindi determinano il nostro modo di percepire la realtà, e lo fanno sulla base di regole che spesso non sono trasparenti.
0: Ecco, ma lei non crede che quel sogno dell'internet orizzontale che dava spazio a tutti, non solo dal punto di vista dell'espressività, del pensiero, ma anche sul piano dell'intraprendenza economica, non solo sia finito, ma il rischio adesso è che chi intraprende su internet non abbia più possibilità di fuoriuscire?
1: Ci sono due discorsi da fare. Sul primo punto, quello del fatto che oggi pochissimi attori governano la rete, sono totalmente d'accordo. Noi abbiamo di fatto, mi verrebbe da dire, sprecato il regalo di democrazia, apertura e partecipazione che ci aveva fatto la internet della prima ora, e stiamo deviando su modelli che sono assolutamente e inconcepibilmente meno aperti, meno interessanti e orientati soprattutto a estrarre valore dagli utenti piuttosto che portare valore agli utenti. Per quanto riguarda le possibilità economiche, c'è da dire che la rete da sempre ci ha, la tecnologia, l'innovazione da sempre ci ha mostrato che quando crediamo che un monopolio sia consolidato arriva qualcuno che lo rompe, e oggi ci sono barriere all'ingresso fortissime, ma non perdo la speranza che ci sia qualche attore che rompa queste barriere e riesca a creare dei nuovi modelli. In questo l'Europa con il Digital Market Act e il Digital Service Act sta facendo molto, tuttavia devo dire che il rischio che sia soltanto un'utopia c'è ed è forte, perché i potentati del web, quindi quelle 6, 7, 8 aziende al mondo che sono più grandi di alcuni grandi stati, oggi hanno un potere che è decisamente troppo forte e che le sposta da un solo potere economico a un potere economico, politico e sociale sul quale dovremmo riflettere anche in termini di governance.
2: Lontane nel tempo le pause nei discorsi di Massimo D'Alema, imitate in tutti gli interventi del Partito Democratico della sinistra appartenente alla sua corrente. La riflessione, vera o finta che fosse, era sinonimo di intelligenza sofferta e preparazione assoluta, destinata a tenere l'auditorio con il fiato sospeso. Con i 5 Stelle e Beppe Grillo la politica diventa spettacolo e il linguaggio, dopo il popolo del Vaffa, si fa sempre più aggressivo e antisistema.
3: Dobbiamo riportare la politica verso i cittadini. La politica la dobbiamo fare noi, un pochino sempre di più, tutti i giorni, quando facciamo la spesa, quando andiamo in autobus, quando siamo fermi ai semafori, quando andiamo a scuola. Siamo noi che facciamo la politica. Valium, che abita qui, dicono che abita qui Valium. Ma scusate, Prodi è nato a Bologna, i bolognesi dicono no. Comunque se n'è andato e ha detto una cosa prima di andarsene, sempre ai soliti giornali, vergognosi. Ha detto che bisogna che la politica si riavvicini ai cittadini. Se ne è accorto troppo tardi, perché se oggi i cittadini si avvicinano leggermente ai politici, io non glielo consiglio. Perché quando un politico che dovrebbe rappresentare i cittadini entra in una macchina blindata, va nel suo ufficio antiproiettile, entra in Parlamento, vuol dire che ha paura dei suoi cittadini. Vaffanculo!

0: senatori, signori deputati, il periodo che si chiude con la settennale presidenza di Luigi Einaudi apparirà certo nella storia del nostro paese come uno dei più significativi e fecondi. L'Italia, uscita dal terribile travaglio della guerra, ha atteso con tenace volontà a curare le sue ferite, a restituire al proprio organismo le possibilità fisiologiche di normale esistenza, a riconquistare il suo posto di nazione libera nella grande famiglia dei popoli europei.
1: Era il 23 giugno 1959 e in visita ufficiale in Italia c'era il famosissimo presidente della Repubblica francese Charles de Gaulle, quando alla Scala il capo dello Stato Giovanni Gronchi cadde a terra per la disattenzione di un collaboratore nello spostargli la sedia nel palco reale.

La stampa aveva taciuto il fatto increscioso, ma durante il programma televisivo 1-2-3 la perfida coppia Tognazzi-Vianello replicò l'accaduto in uno sketch che gli costò la cacciata dalla Rai. Togliendo la sedia di sotto al collega, Vianello aveva detto, rivolto a Tognazzi: «Ma chi ti credi di essere?» Mentre l'altro, ormai seduto sul pavimento, rispondeva: «Tutti possono cadere». Il pubblico rise, ma al ritorno nei rispettivi camerini i due comici trovarono la lettera di licenziamento di Ettore Bernabei, il solerte dirigente di stampo fanfaniano, che non aveva gradito l'ironia verso Gronchi, che non solo era il presidente della Repubblica, ma anche esponente di spicco di quella sinistra democristiana a cui lui stesso apparteneva.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Allora eccoci cari amici, pronti per partire con una nuova puntata di Al di qua delle Olimpiadi. Come sempre le note che caratterizzano questa trasmissione, o meglio i numeri. Siamo alla 31esima puntata e mancano solo 51 giorni al D-Day. Visto che parliamo di ambiente britannico, richiamiamo il giorno del grande sbarco in Normandia. Questa volta il grande sbarco sarà fatto all'interno dello stadio olimpico dai rappresentanti di tutte le nazioni che sfileranno al centro dello stadio e ascolteranno i discorsi ufficiali, i giuramenti, quello dell'atleta e quello dei giudici in particolare, e poi naturalmente la dichiarazione d'apertura fatta dai reali britannici. Ma naturalmente nel frattempo la squadra italiana è cresciuta molto e ci fa molto piacere, perché naturalmente essere in squadra significa soprattutto che si è guadagnato il posto, si sono fatti dei tempi, delle misure, delle prestazioni tali da essersi guadagnato il biglietto per Londra già in anticipo. Bene, allora a questo punto diciamo anche che prosegue il viaggio della fiaccola, che è partita in maggio e proseguirà adesso tutto giugno e anche tutto luglio, perché concluderà il suo tragitto, i suoi 8.000 chilometri soltanto il giorno dell'inaugurazione, arrivando proprio nello stadio olimpico. Oggi 16° giorno della fiaccola, questa verrà portata dall'Irlanda, cioè da Dublino, sino all'Irlanda del Nord, cioè a Belfast. Quindi è una fiaccola che fa anche un percorso decisamente politico. Bene, detto questo, e poi via via le altre novità che si aggiungeranno nelle prossime puntate sino ad arrivare al giorno dell'inaugurazione, noi vi lasciamo come sempre adesso ai nostri graditissimi ospiti.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E allora con molto piacere apriamo questa parentesi delle nostre interviste con i medagliati italiani olimpici che compiono gli anni in questa settimana, nel fare allora gli auguri di buon compleanno proprio oggi, proprio questo mercoledì, ad Antonella Ragno, che ci sente, alla quale facciamo naturalmente i nostri migliori auguri, ma anche, come tutte le persone che abbiamo ospiti qui da noi, un invito a raccontarci quelle che sono state le loro esperienze olimpiche. E Antonella Ragno di esperienze olimpiche ne ha tante, perché ha partecipato a 4 Olimpiadi e in una di queste è arrivata anche a vincere la medaglia d'oro, ma non soltanto, perché poi naturalmente di soddisfazioni nella sua carriera ne ha avute tante. Allora buon compleanno Antonella Ragno.
2: Io la ringrazio, mi fa piacere che me ne siate ricordati, e devo dire che sono 40 anni in questa Olimpiade che io ho vinto le Olimpiadi, 40 anni fa, sono nel 72 e siamo nel 2012, quindi è anche un bel compleanno.
1: Un bel anniversario, 40 anni,
2: un bel anniversario
1: da quelle famose Olimpiadi di Monaco, di Baviera, che per altri versi conosciamo invece per i suoi drammatici ricordi, ma che in questa occasione invece è un piacevolissimo ricordo.
2: Il coronamento di una carriera, della quarta Olimpiadi, e sarebbe stata l'ultima sicuramente, perché ormai avevo famiglia, avevo già un bimbo di 2 anni e poi la famiglia voleva essere un po' più grande, mio marito voleva un altro figlio, eccetera eccetera, quindi era chiaro che era un addio al mio sport, e quindi ricordo quell'Olimpiadi con grandissimo piacere, anche perché mi ha dato la soddisfazione più grande. Comunque voglio ricordare quella del 60, e in questa occasione ricordo anche
1: 60, ecco, ma 60 naturalmente medaglia di bronzo, bisogna dirlo, nel fioretto a squadra.
2: Ho dovuto faticare per arrivare al 72, ho dovuto faticare molto.
1: Beh, eri molto giovane, bisogna dire,
2: sì,
1: Antonella Ragno nel 60 non era ancora maggiorenne, possiamo dire,
2: no,
1: che a quell'epoca
2: infatti mio papà si crogiolava nel dire che ero il più giovane cavaliere d'Italia, perché ero ancora maggiorenne, quindi ero già cavaliere.
1: Ma poi diciamo che poi successivamente, 4 anni dopo, nelle Olimpiadi di Tokyo nel 64, ancora medaglia di bronzo, questa volta però nell'individuale, quindi
2: certamente
1: era molto più, invece,
2: e
1: poi
2: l'ho vista vicina anche la medaglia d'oro, è stato una grande emozione. Io avevo un carattere particolarmente emotivo, che mi sono portata dietro tutta la vita probabilmente, perché devo dire che non ho avuto un'infanzia facile, e quindi questa emotività me la sono trascinata sempre. Bisogna pensare quindi al passato, un'infanzia difficile con la guerra, con la morte di una mamma, io ho perso la mamma a 9 anni, quindi c'era un collegio, sono uscita dalle suore a 14 anni e poi mio papà ha detto: adesso ti faccio fare sport perché sei abbastanza formata, allora puoi farlo, e quindi poi ecco, è traumatico uscire da un istituto dove ero interna e cominciare a fare uno sport, che mi ha aiutato tantissimo, perché ero anche molto timida, quindi per me è stato veramente una grande cosa fare lo sport.
1: Perché la scherma, poi? Che all'epoca le donne nella scherma erano pochissime.
2: Che vuole, con questo papà che l'aveva fatta, che me l'aveva fatta amare e mi raccontava delle cose straordinarie. Lui aveva fatto Los Angeles, Berlino, poi aveva fatto Londra, ancora quando erano tutti quanti un po' rattoppati, poveretti, dopo la guerra si sono messi insieme e hanno fatto queste Olimpiadi ancora. Ma lui adorava questo sport e quindi dovevo farlo, ecco, era una cosa che lui non aveva, purtroppo il figlio maschio era morto e quindi dovevo farla io. Io ero il suo lollo e la lollo doveva fare la scherma.
1: E quando si è figli d'arte, però non è facile, anche perché poi c'è sempre un po' di rivalità in famiglia. Allora è più importante Antonella Ragno o Ragno papà?
2: No, era talmente generoso che avrebbe dato non so che cosa, perché io facessi più di lui. Veramente, lui mi ha dato l'anima, veramente.
1: Hai fatto più di lui?
2: Non lo so se ho fatto più di lui, perché lui era poi il campione di tutte e tre le armi, a quell'epoca...
1: Ma a quell'epoca esisteva solo il fioretto, esisteva, per cui anche sì, volendo tu hai fatto sì, il massimo di quello che potevi fare.
2: Sì, sì, però devo dire che lui non ha avuto la gioia, perché si arriva sempre tardi agli appuntamenti, non mi ha visto vincere, mi ha visto che arrivavo seconda, che arrivavo terza, e dicevi sei come tuo padre. E allora, ma me lo diceva poverino sorridendo... ma con dispiacere, perché lui mi voleva veder vincere, ma ha visto anche vincere tanto, mi ha visto vincere campionati, lui ne aveva 25, io ne ho 29, lei era felicissimo quando ho battuto il suo record, ecco, per dire.
1: Abbiamo detto Antonella Ragno va dalle Olimpiadi Roma del 60 al Monaco 72, nel momento in cui proprio le Olimpiadi, a detta di tutti, sono proprio cambiate completamente come filosofia, sì, come modo
2: come
1: di essere,
2: spirito,
1: come spirito.
2: Sì.
1: Ecco, cos'è che Antonella Ragno rimpiange della prima rispetto all'ultima e cos'è che gli è piaciuta dell'ultima più della
2: prima? L'entusiasmo della prima Olimpiade, di questo cameratismo, di questo poter camminare in mezzo ad atleti, tutti eravamo tutti fratelli, tutti insieme, ma devo dire che anche a Monaco eravamo tutti così. Però è successo questo dramma che nessuno si aspettava, tantomeno i tedeschi, che era una riappacificazione con il mondo, e invece gli è crollato tutto, perché peggio di così non poteva succedere. E da quella volta poi è cambiato tutto, è diventato tutto blindato, è tutto diventato difficile. Noi si poteva entrare e uscire dai ragazzi, i ragazzi no, non potevano venire dal villaggio femminile, un'assurdità, invece noi si poteva andare da loro, per dire, ma comunque era veramente una cosa molto molto bella. E penso che ora sia cambiato tutto. Io in villaggio olimpico non ci sono più entrata qui 72, sono andata a due Olimpiadi, nel 92 a Barcellona e nel 2004 ad Atene, però nel villaggio non sono potuta entrare. Ho visto le gare, ho visto insomma un bel mondo, sempre il mondo sportivo è sempre meraviglioso.
1: Ecco, dove e come guarda queste medaglie Antonella Ragno?
2: Ah, io ho sempre nascosto tutto, detesto i trofei, detesto tutto. Le mie due, cioè la mia e quella di Gianni, ecco, abbiamo creato un piccolo mobiletto, una vetrinetta, diciamo, dove abbiamo messo tanti ricordi, tante cose che ci ricordano, e queste due medaglie le abbiamo messe vicine. Ecco,
1: ecco, bisogna a questo punto si è svelata un po' Antonella Ragno, perché ha detto due medaglie, la mia è quella di Gianni. Bisogna dire che Gianni ha un cognome che è Lonzi, e che il suo sport è stato la pallanuoto, e la sua vittoria è stata la bellissima vittoria del Sette Bello alle Olimpiadi, quindi anche lui una grande soddisfazione, un'altra bellissima medaglia d'oro, anche se condivisa in questo caso e non individuale.
2: Però era talmente bella, perché era un gruppo di ragazzi giovani, ai tanti spensierati, che forse non se l'aspettavano neanche, ed è arrivata così veramente con grande gioia, e quindi questa medaglia è splendida anche per loro, è rimasta veramente una grande soddisfazione. Mi dispiace che non c'è quella del papà, perché fra le guerre una cosa un'altra, quella del 36 non c'è più.
1: Mi dispiace. Comunque, prima tra l'altro ti ho fermato, ma stava Antonella Ragno ricordando il grande Mangiarotti, che è il suo compagno di squadra a Roma, quando lui era già anziano.
2: Volevo ricordarlo perché era il nostro portabandiere, e poi con Edoardo abbiamo avuto una grande amicizia, proprio grazie anche a mio papà, perché pur essendo stati avversari avevano una grande stima l'uno dell'altro. Mio padre fu commissario tecnico nel 52, quando Edoardo e Dario fecero il primo e secondo e vinsero a squadre, e quindi era rimasto un grande affiatamento, un grande affetto fra di loro.
1: E allora lo ricordiamo, l'abbiamo ricordato, tra l'altro l'abbiamo intervistato proprio poche settimane fa, proprio in occasione del suo 93° compleanno.
2: Mamma
1: è stato
2: mia,
1: credo, l'ultima intervista che lui ha rilasciato, e ricordiamo con grandissimo affetto
2: certo,
1: la sua figura. E prende ancora in mano qualche volta il fioretto?
2: Ma cosa vuole, ormai l'abbiamo appeso da tanto tempo. Mio marito poi appunto pensava che proprio avrei smesso, quindi le mie armi le ha regalate, proprio finita la gara di Monaco le ha regalate a una mia compagna che continuava. Beh, non avere dubbi, senza... anche perché lui era diventato il mio orbaiolo, ma mi aiutava in quel senso lì, sono passati 40 anni e prima ancora lo stesso, ma era veramente un fai da te. Tutto fai da te, tutto da te. Quindi lui mi aiutava, si era inventato di diventare meccanico, mi ha aiutato quell'anno a farmi fare un po' più di ginnastica, perché diceva: voi del schermo non fate abbastanza ginnastica. Quindi avevamo, ecco, questa collaborazione casalinga.
1: Bene, Antonella Ragno, grazie di essere stata con noi, grazie per queste testimonianze olimpiche che ci ha rilasciato. E naturalmente, ancora in chiusura, un buon compleanno, Antonella Ragno.
2: Grazie infinite, mi avete fatto un bel regalo.
1: Nella nostra trasmissione Di qua delle Olimpiadi siamo abituati a sentire gli atleti italiani olimpici in occasione del loro compleanno, quelli che hanno vinto le medaglie. In questa occasione non sentiamo un atleta, ma sentiamo un presidente. Ma comunque anche in questa occasione abbiamo l'opportunità di fargli gli auguri di buon compleanno, perché li compierà il prossimo 11 giugno, il prossimo lunedì. E quindi a maggior ragione che facciamo gli auguri di buon compleanno e invitiamo a stare con noi il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Enrico Gandola. Allora, buongiorno presidente, e allora con gli auguri però anche ci dica l'impegno di questa sua federazione in occasione delle Olimpiadi.
3: Buongiorno a tutti. L'impegno in occasione di queste Olimpiadi è massimo, abbiamo qualificato 7 imbarcazioni, un ottimo risultato. E questo risultato ci impone di gestire con attenzione questi ragazzi e queste ragazze che andranno a Londra ai primi di agosto per, si spera, portare a casa qualche medaglia.
1: Ecco, questo è naturalmente l'impegno di tutti noi, quello di portare, cioè tutti noi come sportivi, come appassionati, di vedere, di seguire l'impegno di una federazione, però naturalmente e soprattutto di tipo organizzativo, l'impegno di una federazione. Ecco, come sono andate queste selezioni? E poi abbiamo visto anche, diciamo, 2 settimane fa, in occasione delle prove di Lucerna, l'ultimo equipaggio a qualificarsi, con Alessio Sartori soprattutto, che arriva alla sua ennesima Olimpiade.
3: Sì, Alessio è la quinta Olimpiade, è stato un grandissimo risultato la sua qualifica. E ovviamente gli equipaggi che dovevano qualificarsi hanno seguito una preparazione un po' più anticipata rispetto agli altri, che invece puntano ad arrivare al picco solo alle Olimpiadi. Non c'era la necessità ovviamente di spingere molto la preparazione in questo momento, perciò hanno fatto una preparazione più lunga, più di fondo, con meno intensità. Certamente adesso è una fase importante che culminerà con un allenamento in quota a Livigno per poter arrivare al massimo della preparazione alle Olimpiadi di Londra. Un'Olimpiade difficilissima, dove l'Inghilterra ha preparato degli equipaggi incredibilmente forti e c'è tutto il mondo che vuole strappargli il podio. Quindi saranno sicuramente delle competizioni molto interessanti, molto entusiasmanti.
1: Ecco, diciamo che il canottaggio è uno sport fatto un po' da nazioni che tradizionalmente hanno il remo nel loro bagaglio d'esperienza, ma in queste ultime stagioni ormai sono tante le nuove nazioni che si affacciano al canottaggio, e anche abbiamo visto nelle ultime gare, nei ultimi campionati, tante nuove realtà. Ma un canottaggio quindi che trova sempre più vitalità.
3: Certamente, siamo passati dagli anni 50, quando addirittura il canottaggio era praticato prevalentemente in Europa, con pochissime eccezioni nel resto del mondo, ad avere in questa Olimpiade 59 nazioni con un filtro alla partecipazione, perché non dimentichiamoci che nazioni importanti, remiere come la Spagna, non hanno qualificato equipaggi e quindi sono state escluse. Potrebbero essere molto di più le nazioni partecipanti che praticano il canottaggio, ma siccome sono dei numeri limitati alle Olimpiadi contingentati dal CIO, anche il numero di nazioni è inferiore rispetto a quello che potrebbe essere. Si parla, dunque, nel canottaggio viene praticato in circa 130 paesi e 59 paesi alle Olimpiadi non è cosa da poco.
1: Ecco, Presidente, 7 equipaggi qualificati sui massimo di un totale di teorico di 14, tante sono le specialità olimpiche. È un, mediamente lei lo considera un buon risultato o gli è rimasto qualche cosa, come dire, con un groppo in gola che non ha potuto mandare giù?
3: Ma è senz'altro un ottimo risultato, perché di questi tempi c'è una polverizzazione dei risultati olimpici e agonistici in generale in tutti gli sport e in particolar modo nel canottaggio. Ci sono altre nuove nazioni, come diceva lei, che si affacciano con equipaggi di primissimo piano che portano, cercano di portare via il posto. Certamente nelle recenti prove di qualifiche abbiamo visto l'esclusione per circa un secondo di un doppio pesi leggeri femminile che certamente poteva dire la sua in chiave olimpica, ma ovviamente bisogna fare i conti anche con gli avversari che qui erano agguerriti. C'è stata una Germania veramente imprendibile e un'Olanda che è stata un pochino più brava di noi, ma sicuramente farà molto bene alle Olimpiadi. Quindi c'è questo rammarico, perché evidentemente avere un equipaggio in più Olimpiadi femminile sarebbe stato la ciliegina sulla torta.
1: Ecco, proprio il settore femminile, che aveva avuto a un certo momento un certo risveglio, si è, come dire, un po' passato sottotono in queste ultime edizioni importanti. Perché?
3: Ma non è passato sottotono, è che effettivamente il canottaggio femminile sta crescendo in Italia, abbiamo una base, abbiamo allargato la base e abbiamo tantissime nuove leve che saranno pronte per la prossima Olimpiadi. Abbiamo lavorato bene, ma soltanto 3 anni e mezzo, e questi 3 anni e mezzo non sono sufficienti per creare un campione olimpico. Abbiamo comunque un equipaggio, il 2 senza alle Olimpiadi è una affermazione storica, perché non è, c'è mai stato un 2 senza femminile alle Olimpiadi da parte dell'Italia, e quindi anche questo è un risultato importante che si aggiunge a tutti quelli che abbiamo raccolto in questi 3 anni. Evidentemente, come dicevo, non è facile creare il vertice se non si allarga la base. Noi abbiamo allargato la base e stiamo lavorando per avere un vertice nel più breve tempo possibile.
1: Mi sembra un ottimo viatico, come dire, queste Olimpiadi come trampolino di lancio per una maggior promozione del canottaggio, anche perché sappiamo la difficoltà dei bacini remieri, sappiamo la difficoltà anche della promozione di uno sport così duro, di fatica, come il canottaggio, anche perché è bello, soprattutto uno sport completo, uno sport che possiamo dire ha anche pochissime controindicazioni, e a livello promozionale, specialmente nei confronti dei genitori, credo che questo sia importantissimo.
3: Certamente sì, è uno sport, come dice lei, da provare, da praticare, da consigliare. Chi lo prova non lo lascia più, perché effettivamente remare in mezzo all'acqua, quindi un elemento naturale in posti bellissimi, è una emozione indimenticabile.
1: Bene, Presidente, io naturalmente la lascio non soltanto con gli auguri, ma anche con i nostri migliori auspici per il suo impegno come Presidente della Federazione Canottaggio in quel di Londra. Noi sappiamo, siamo sicuri che tornerà con qualcosa al collo dei suoi ragazzi. Non facciamo le previsioni, ma personalmente metto avanti la sicurezza che torneremo con qualche soddisfazione anche dal settore canottaggio. Grazie Enrico Gandola per essere
3: Grazie
1: stato con noi, e ancora buon compleanno.
3: Grazie, arrivederci.
1: Ed ecco il momento di parlare con il presidente della Federazione Italiana di Ginnastica, Riccardo Agabio. Perché? Perché la Federazione Ginnastica presenterà a Londra una serie di squadre, oltre che di concorrenti, possiamo parlare di squadre, come mai prima nella storia d'Italia, credo, perché mai tanti atleti si erano qualificati nelle varie specialità della ginnastica, adesso sentiremo anche dalla voce del presidente quali sono esattamente, e soprattutto con importanti aspettative di medaglia. Parliamo di aspettative, vero presidente? Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie della presentazione. Come voi sapete, per ogni federazione, per ogni ciclo olimpico, l'impegno più importante di una federazione è quello di rappresentare l'Italia ai giochi olimpici, che ha una cadenza quadriennale e quest'anno appunto capita a Londra. E l'impegno della federazione era quello di qualificare le nostre specialità olimpiche, che sono quattro, e siamo riusciti a questa impresa, che non è facile perché sta diventando sempre più difficile. I nostri atleti comunque saranno presenti a Londra ai giochi olimpici, sia nella ginnastica artistica maschile con una rappresentativa di squadra, sia con la ginnastica artistica femminile anche qui con una rappresentativa di squadra, sia nella ginnastica ritmica con la partecipazione di insieme, quindi squadra individualista, e sia nel trampolino elastico, quindi quattro discipline olimpiche. Abbiamo una rappresentativa in tutte le nostre quattro discipline olimpiche, per un totale di 18 elementi, che a dire la verità non sono pochi. Questo è stato il nostro primo impegno, e diciamo che noi da questo punto di vista un po' le Olimpiadi per la partecipazione le abbiamo già vinte. Adesso si tratta però di concretizzare qualcosa di più metallico, che non è di facile soluzione, però noi andremo con lo spirito tra virgolette vincente per vedere di farci rispettare.
1: Beh, il fiore all'occhiello, presidente, lo ricordiamo, è sicuramente la ginnastica ritmica, che naturalmente è importante perché l'Italia arriva da tre volte un titolo mondiale, quindi veramente le premesse sono sicuramente, lasciamo perdere la vittoria, ma con qualche metallo sì, per esempio.
3: È vero, le premesse ci sono tutte, e quindi anche il fatto di avere dei precedenti così eclatanti spero che siano molto significativi anche per la giuria, perché il nostro problema è quello non solo di dover far bene, ma di cercare di fare in modo che questo bene sia riconosciuto anche dalla giuria, cosa che non sempre avviene, perché mi ricordo ancora la beffa subita a Pechino, dove ci trovammo così, non so come, ai piedi del podio, ma credo più per demerito di chi ci ha espresso il giudizio del risultato delle nostre atlete. Sicuramente le premesse ci sono per ben figurare, noi contiamo di fare bene e naturalmente forti anche dei risultati precedenti che impongono una determinata attenzione nei nostri confronti.
1: Ecco, abbiamo visto una squadra sicuramente squadra fortissima, tre volte il titolo mondiale, e di questo naturalmente anche le giurie dovranno tener conto, perché non possono immaginare di mettere sul gradino più alto del podio per tre anni una formazione e poi lasciarla andare solo perché siamo ai giochi olimpici. Ma detto questo, naturalmente ci sono anche poi le individualiste in questa specialità, che possono andare bene ugualmente.
3: Abbiamo la nostra Giulietta Cantalupi, che si presenta fra le individualiste, però dobbiamo anche dire che lì abbiamo una concorrenza spietata nelle ginnaste dell'est, che effettivamente ancora sono a dei livelli altissimi, però la combinazione degli esercizi di questa nostra ginnasta potrebbero in parte contrastare un po' quello che è il loro predominio. Parlerei anche delle altre sezioni di attività, dove la ginnastica artistica femminile presenta una squadra formata da due veterane, di cui una è l'ex campionessa del mondo Vanessa Ferrari, e da altre tre giovani promettenti che si sono ultimamente messi in evidenza anche ai giochi della giovanile di Singapore. Fra queste c'è Ferlito, che potrebbero effettivamente darci, e speriamo, regalarci qualche soddisfazione.
1: Ecco, credo la ginnastica artistica sia stato il momento, da un punto di vista di ammissione ai giochi olimpici, per lei di maggiore soddisfazione, perché tutte e due le squadre insieme non si avevano veramente da tantissimi anni, e soprattutto squadre che hanno diciamo fatto e preso la qualificazione negli ultimi mesi, due mesi fa, credo, se non sbaglio, e che vuol dire che sono, come dire, arrivati ad essere una bella squadra forte e compatta, come dire, nel momento giusto, prima delle Olimpiadi.
3: Speriamo, ecco, noi su questo ci contiamo, così come contiamo nelle prestazioni degli individualisti, soprattutto nel settore maschile, dove la presenza di tradizioni forti come abbiamo avuto sempre all'anello in passato con Iuri Checchi prima e Coppolino, e ecco l'attuale Matteo Morandi, di essere ancora una volta, almeno in questo attrezzo, protagonisti. Abbiamo anche degli altri individualisti nella specialità del cavallo con maniglie e del volteggio. Ci manca un primo della classe, che era Cassina, che qualche anno fa ha deciso di lasciare le scene della ginnastica artistica, per cui non sarà facile essere protagonisti alla sbarra, perché non avendo più un numero uno come Cassina partiamo in una condizione di inferiorità. Però Enrico Pozzo, anche lui ha la possibilità in questa specialità di potersi difendere.
1: Ecco, ricordiamo Igor Cassina, medaglia d'oro alla sbarra in quelle di Atene, fu una grande sorpresa, ma per noi che l'avevamo seguito nella preparazione preolimpica avevamo già visto che aveva dei numeri da vendere. Quindi una ottima squadra quella maschile, e una buona squadra, se non sbaglio, molto giovane, ma questo ci conforta, in quella femminile. Ecco, le nazioni, come dire, da battere o con la quale noi ci scontreremo sono sempre le stesse, perché però la ginnastica è cambiata molto in questi ultimi anni.
3: Sì, è cambiata molto, è cambiata intanto, si è accentuato un po' quello che è l'aspetto della difficoltà a danno di quello dell'aspetto artistico e dell'esecutivo, però nello stesso tempo si è cercato, attraverso dei codici di punteggi, di mettere un po' delle norme tali che rispettino un po' quelle che sono poi le esecuzioni migliori. Si parte da un livello di difficoltà, ci si aggiunge la parte di esecuzione, quindi il valore dell'esercizio viene determinato da due aspetti fondamentali: la difficoltà e l'esecuzione. L'esecuzione è sempre 10 punti, la difficoltà può variare a seconda della combinazione degli esercizi. Questo potrebbe in parte garantire, se effettivamente ci sono delle nazioni che possono essere competitive, di non essere giudicate sempre da un aspetto di routine, dice, siccome sono questi bravi, questi devono prendere per forza i punteggi migliori. No, adesso con questo nuovo codice si dovrebbe un po' rispettare quelli che sono i valori in campo. Però, cioè, ecco, questi valori consentono sempre un margine di giudizio che poi diventa determinante, soprattutto in una fase come quello dei giochi olimpici, dove i livelli sono molto alti e si equivalgono, quindi pochi centesimi di punto possono determinare l'attribuzione o meno di una medaglia. Spero che sia questo l'aspetto che noi ci auguriamo che rispettino, che siano il codice ma anche il valore messo dai giudici rispondenti a quelli che sono i veri, reali valori in campo.
1: E poi un ultimo bravo, bisogna dirlo, al nostro rappresentante italiano nel trampolino elastico, spettacolare disciplina nuova, e con il nostro Cannone abbiamo ottenuto il diritto a partecipare, anche se è una specialità che da noi, insomma, vede pochi appassionati.
3: È vero, qui non abbiamo una tradizione, una cultura nelle nostre società, anche per la grandezza dell'attrezzo in cui vengono svolte questi salti, e dalla mancanza di spazi ampi non abbiamo nelle nostre società
1: una tradizione,
3: esatto. In questo senso abbiamo questo grosso atleta che si chiama Cannone, che se spara bene potrebbe avere anche lui le possibilità di inserirsi in un contesto di ginnasti, tra i ginnasti migliori. Nelle precedenti Olimpiadi è sempre andato in finale. Il nostro scopo è quello di raggiungere ancora la finale, per poi eventualmente battersela nel momento della competizione finale.
1: Presidente Riccardo Agabbio ci ha dato un quadro direi molto completo, positivo della nostra ginnastica. Poi tra l'altro la ginnastica sappiamo è tra gli sport favoriti ai giochi olimpici, sono quelli che si seguono con più attenzione insieme all'atletica leggera, e quindi la speranza di vedere la ginnastica ancora una volta sul podio e lei naturalmente a gioire con i suoi ragazzi. Grazie di aver partecipato alla nostra trasmissione.
3: Grazie a voi, e questo è il nostro auspicio, il nostro augurio. Grazie a tutti.

0: Dopo i saluti a questi personaggi è anche il momento di completare il quadro degli auguri con gli altri medagliati che questa settimana compiono gli anni e quindi buon compleanno anche a Noemi Toth, atleta medaglia d'oro nella pallanuoto femminile in quel di Atene nel 2004. Poi medaglia di bronzo nella scherma Cosimo Ferro e Luigi Roncaglia, medaglia d'argento e bronzo nel 64 e nel 68 nel ciclismo. Gianfranco Dalla Barba, medaglia d'oro nell'84 a Los Angeles e bronzo nel 88 a Seul nella scherma. Emiliano Moretti, bronzo nel 2004 ad Atene nel calcio. Giovanni Enrichiello, medaglia di bronzo nella pallavolo. Alberto Ghibellini, medaglia di bronzo nel 96 nella pallanuoto. Bene, è tutto. Adesso è il momento della storia. La nostra puntata di da Olimpia a Seul ci porta ai giochi olimpici. Quali giochi olimpici in particolare? Quelli di Mosca, caratterizzati, come molti sapranno, dalla bellissima medaglia d'oro di Pietro Mennea.
1: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Il protagonista di oggi è uno dei più grandi atleti che l'Italia abbia mai avuto. Fino al 1984 ha partecipato a 4 Olimpiadi, distinguendosi in una delle specialità più classiche dell'atletica leggera. Ascolteremo dalla sua voce particolari inediti riguardanti la sua gara, una delle più emozionanti di tutta la storia dei giochi. L'atleta che ancora oggi, con la sua classe e la sua volontà a 36 anni, si trova a contendere la vittoria giovanissimi è Pietro Mennea. L'Olimpiade, la 22esima, quella moscovita. È il 25 luglio 1980. Allo Stadio Olimpico di Mosca, il britannico Alan Wells vince la finale dei 100 metri con il tempo di 10 secondi e 25 centesimi. Secondo è il cubano Leonard, terzo il bulgaro Petrov. Tra gli 8 finalisti non c'è alcun italiano. Pietro Mennea, il miglior velocista azzurro, è stato eliminato in semifinale.
1: Fu un'amarezza quella in un primo momento, perché effettivamente puntavo anche a una prestazione nei 100. Però, siccome l'atletica è come la matematica, io non potevo esprimermi a certi livelli nei 100 perché non ero in condizioni. Infatti mi ero fatto male la schiena e non avevo svolto una preparazione accurata per poter far bene anche i 100 metri.
0: Senti Pietro, sono passati 2 giorni da quel 25 luglio e siamo alle eliminatorie del 200. Come ti sentivi in quel momento?
1: Posso raccontare alcuni aneddoti di quelle batterie dei 200 metri. Io in quella circostanza non ho fatto altro che isolarmi e tirare fuori un po' di grinta e pensare un po' alle cose che più mi avevano fatto male in quel periodo. Infatti un po' mi aveva deluso la stampa, perché in quel momento mi aveva cantato il De Profundis senza avere il rispetto di uno che per tanti anni aveva dato molto all'atletica leggera italiana e internazionale. Cosa ho fatto? Mi sono sfogato un po' con le persone più a me vicine, i miei familiari, e ho tirato fuori tutta la mia grinta e difatti è venuta fuori. Questo ne sono molto contento, perché quello è stato un successo personale.

0: Seconda batteria dei 200 metri, la partenza di Mannea è buona. Il velocista barlettano in curva si avvantaggia sugli avversari, rallenta l'andatura nel rettilineo finale, conclude in scioltezza vincendo in 21 secondi e 26 centesimi. L'atleta italiano sembra aver ritrovato la forma migliore. Secondo a 8 centesimi arriva l'ungherese Kiss, terzo è il tedesco dell'est Prenzler, quarto il britannico McFarlane. Mannea, quella batteria fu un impegno da nulla, vero?
1: Sì, indubbiamente. La prima batteria è stato un risultato a vincere, cercando di consumare il meno possibile.
0: Nelle altre batterie si qualificano tra gli altri i cubani Lara e Leonard, il polacco Voronin, il sovietico Sidorov, il campione olimpionico dei 100 metri Alan Wells e il giamaicano Don Curry. È proprio Curry ad imporsi nel primo quarto di finale in 20-89. Si qualificano nell'ordine anche Voronin, Lara e Kiss. Nella seconda serie tre atleti si contendono il primo posto. È necessario il photo finish per stabilire l'ordine d'arrivo. La spunta il cubano Leonard in 20-93. Secondo è il francese Arame, staccato di 2 centesimi di secondo. Terzo in 20-96 è il tedesco dell'est Hoff. Quarto l'inglese Sharp. L'inglese Wells dà una prova di potenza ed agilità nel corso della terza serie. Vince in 20-59 staccando Chilkes di 2 metri. Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente il nigeriano Okodogbe e il tedesco Prenzler. Ultimo quarto di finale. Mannea ha un'ottima partenza, esce dalla curva in piena velocità. All'inizio del rettilineo ha un vantaggio consistente. Rallenta e controlla gli inseguitori voltandosi spesso negli ultimi 50 metri. Vince nettamente. Il tempo impiegato dall'italiano è di 20 secondi e 60 centesimi. Al secondo posto è Sidorov in 20-83. Terzo Dunecki, quarto Bruce. La superiorità di Mannea è stata schiacciante.
1: Sì, facile, facile perché ormai, come ho detto prima, si era sbloccato qualcosa, cioè... E ormai mi ero isolato e non ascoltavo più nessuno. E sinceramente non ho fatto altro che isolarmi dal mio allenatore, Vittorio, il quale non faceva altro che dirmi questo non è un meeting, addirittura paragonava la gara olimpica al meeting di Viareggio, a un meeting, quindi ha menzionato proprio il meeting di Viareggio, quindi le ricordo bene queste cose. Come fai ad ascoltare queste parole? Perché non sono parole che ti possono accompagnare durante una parentesi olimpica, perché durante la parentesi olimpica scattano determinati meccanismi che è difficile esternare, perché in fondo un atleta vive per l'Olimpiadi, non c'entra nulla il record del mondo, non c'entrano nulla le vittorie ai campionati d'Europa, niente. L'atleta quando nasce dal punto di vista sportivo pensa alla vittoria olimpica.
0: Alla delusione per l'eliminazione nei 100 metri fa seguito un moto di sorpresa e di speranza. Gli osservatori e i critici tornano a inserire Mannea tra gli aspiranti al successo finale. Ecco il commento del Corriere dello Sport Stadio.
2: Si potrebbe affermare che Mannea sia rinato. Non lo facciamo soltanto perché in questi ultimi giorni troppe sono state le docce fredde, l'altalenare delle speranze con le delusioni per poterci sbilanciare troppo. Si può sicuramente dire che se nella finale Mannea correrà come ha fatto nei quarti, può temere solo Wells, che, come al solito, ha destato impressione di enorme potenza, con una curva perfettamente pennellata ed un rettilineo percorso con falcate redditizie e agili.

0: Stadio Olimpico di Mosca, sono le 17.20 del 28 luglio. Sui blocchi di partenza sono i partecipanti alla prima semifinale dei 200 metri. Alan Wells è il neo campione olimpionico dei 100 metri. Silvio Leonard, campione del mondo, è accreditato di un primato di 20 secondi e 6 centesimi. James Gilkes ha corso in 20 e 14 nel 78. Marian Voronin ha conquistato la medaglia di bronzo in Coppa Europa nel 79. Completano il quadro dei partenti Hoff, Okodogbe, Bruce e Kiss. Accederanno alla finale i primi quattro. I favoriti sono Wells e Leonard. Il cubano scatta bene, si avvantaggia sugli avversari. La sua andatura in curva è molto elegante. Nel rettilineo controlla gli inseguitori e vince in 20.61. Hoff è secondo, staccato di 8 centesimi. Terzo è Voronin, quarto Wells.
1: Wells non è finito quarto per merito, cioè per merito degli altri. È finito quarto per merito suo, perché in fondo lui era consapevole che nei 200 doveva lottare di più se voleva portare a casa la seconda medaglia d'oro, e quindi con la semifinale ha risparmiato molte energie per poterle conservare nella finale, che sarebbe stata molto dura.
0: Seconda semifinale, il più temibile avversario di Mennea è il 29enne giamaicano Don Curry. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco, vanta un primato di 19.86 nei 200. È considerato uno dei più grandi sprinter mai esistiti. Pietro Mennea è da molti anni il numero uno tra i velocisti europei ed è sicuramente tra i migliori del mondo. Nel 71, a 18 anni, stabiliva il record italiano dei 100 metri. Nel 72 batteva il primato nazionale del 200. Vinceva poi per tre volte i campionati d'Europa e arrivava terzo nei 200 alle Olimpiadi di Monaco. Nel 79, a Città del Messico, stabiliva il nuovo record del mondo dei 200 metri in 19.72, correndo ad una velocità mai raggiunta da un essere umano. Batteva inoltre il primato europeo dei 100 metri in 10 secondi e un centesimo. In gara Mennea svolge una sicurezza disarmante, è talmente sicuro di vincere che l'unica sua preoccupazione è quella di risparmiare energie. Ecco il racconto della corsa dalla voce dello stesso protagonista.
1: Ho capito Wells e ho capito che lui era il più in forma in quella circostanza di tutti, quindi era solo lui poteva perdere la seconda medaglia d'oro. Cosa ho fatto in quella semifinale? Ero con il mio amico Quarry ed ero alle spalle di Quarry, se non erro, in corsia. Superato Quarry, ho cercato di mollare le tensioni e cercare di risparmiare un po' più di energie, e ho fatto con la mano di rallentare, perché da vecchietti allora stiamo parlando dell'80, quindi 8 anni fa, avevamo bisogno di tutte le energie possibili per poter contrastare il predominio di Alan Wells, che in quella circostanza si mostrava il più forte di tutti.
2: Allora hai fatto questo segno a te stesso e all'amico Quarry?
1: All'amico Quarry, perché in fondo siamo avversari in pista, però siamo anche amici fuori, quindi era un avvertimento a me stesso, un avvertimento a lui, perché in fondo se volevamo difendere il nostro piccolo prestigio dovevamo risparmiarci un po', perché l'avversario da temere era altrove.
0: Il tempo di Mennea è 20.70. Quarry è secondo a 6 centesimi dall'italiano. Dunecki e Lara si classificano al terzo e quarto posto. Sono eliminati Prenzel, Rame, Sidorov e Sharp.

0: Sono le 19.45. Mancano pochi minuti alla partenza della finale dei 200 metri. Gli atleti entrano in campo.
1: Mi ricordo che mi accompagnava un lottatore, si chiamava Caltabiano. Sembrava la mascotte, un amico sincero, un buon amico, colui che, diciamo, nei momenti difficili mi era vicino. Tra la semifinale e questa finale, questo amico Caltabiano mi teneva compagnia. Il massaggiatore ha fatto un buon lavoro. Qualcuno è venuto e mi ha riferito della quarta corsia. Avevano estratto le corsie e mi avevano attribuito la quarta corsia. Era una corsia vantaggiosa e mi stava bene, perché in fondo ero al centro e potevo così misurarmi con gli altri, vedere chi mi scappava o chi tardava alla partenza. Ma quando sono andato in camera d'appello, subito le cose sono cambiate, non so perché. Era successo questo, che Wells era capitato in settima e io in quarta. Allora, ed era un po' svantaggiosa per Wells. Quindi cosa hanno fatto? Dalla quarta mi hanno spostato in ottava. Quindi Wells aveva dinanzi l'avversario più temibile, che poteva misurare e poteva controllare benissimo. Doveva fare solo questo per vincere.
0: E allora ascoltiamo la radiocronaca di Giacomo Crosa di quella finale.
2: Partiti, Pietro Mennea in ottava corsia, Wells subito lo affianca come avevamo previsto. Ora Pietro Mennea, vediamo il loro duello, settimo, ottava corsia. Ballan Wells, 2 metri di vantaggio su Pietro Mennea, che cerca di rimontare. All'interno c'è Leonard, avanti a Mennea che corre, rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea, oro!
0: Ecco Pietro, questa era la radiocronaca di quella finale di quel 28 luglio del 1980. Che si prova a risentire a 8 anni di distanza una cosa come questa?
1: Brividi, pelle d'oca, sono momenti indimenticabili. Quella finale forse è stata attribuita dagli esperti, dai tecnici, dagli addetti ai lavori, uno dei momenti più belli di tutti i giochi olimpici dell'era moderna. Quindi è stata una finale, come si dice, alla Hitchcock. Difatti coloro che erano in curva non avevano capito assolutamente nulla chi avesse vinto, hanno capito solo quando ho fatto quel giro d'onore, quel giro di campo che in fondo è con Mosca, che ha sempre rappresentato qualcosa per la mia parentesi sportiva, perché in fondo in Russia avevo colui che il mio acerrimo nemico, Borzov, sto parlando di Borzov, colui che mi ha plasmato anche dal punto di vista diciamo sportivo e anche umano, dal quale ho imparato tantissimo e che mi ha insegnato tantissime cose. Prima della finale, prima dei 200, sono stato a pranzo con Borzov e lui mi aveva paragonato a un diamante opaco, un diamante spento. Difatti, in un'intervista alla radio, lui aveva dato favorito Wells e aveva dato me sconfitto.
0: Senti Pietro, 2 centesimi, 20 a 19 contro 20 a 21, in una finale, ecco, quanto sono? Dillo un po'.
1: Ma roba di 20-30 centimetri, però potevano essere di più, perché io nel finale era talmente la gioia, ho alzato così le mani perché non credevo nemmeno a me stesso. Raccontando un po', ecco, la parte finale, se vogliamo dire, di quella gara è stata bellissima, e quando io ho visto superarmi da Wells nella corsia interna non è che mi sono demoralizzato, è andato via, perché lui è passato credo in 10.25, quanto lo stesso tempo che ha fatto in finale nei 100, quindi molto veloce, e io quando mi sono visto Wells avanti ho visto anche il rettilineo che mi aspettava e lì mi sono detto che bisognava reagire e che era l'ultima possibilità se volevo portare qualcosa di buono a casa.
0: Pietro Mennea vince la medaglia d'oro correndo i 200 metri in 20 a 19. Wells è secondo a 2 centesimi. Terzo è Corri in 20 a 29. Quarto Leonard, quinto Hoff, sesto Dunecki. Voronin e Lara occupano gli ultimi 2 posti. Vanni Loriga del Corriere dello Sport Stadio.
3: Mennea rinasce così immediatamente dalle sue ceneri. Risale dalla polvere dell'eliminazione sui 100 metri all'altare dei 200 metri, la gara che ha sempre preferito, conquistando quell'oro che 20 anni or sono fu di Livio Berruti, portando la terza medaglia d'oro alla bistrattata atletica leggera italiana, che esce a testa altissima da questo convegno moscovita.

0: Ernesto Sciomeri è stato il segretario della spedizione azzurra in 12 Olimpiadi, tra Olimpiadi invernali ed estive, ed ha vissuto particolarmente da vicino la vicenda Mennea del 1980. Ecco, ce la vuoi ricordare, Ernesto?
1: Pietro, il giorno che ha perso i 100 metri era il 25. Rientrò al villaggio e disse che era un uomo finito. E pensai, in quel momento mi venne in testa di mettergli un ragazzo che era molto spiritoso e voleva molto bene a Pietro Mennea. Era un lottatore, Caltabiano. E io dissi a Caltabiano: tu non devi lasciare mai Pietro. Dico, anzi, devi cercare di andare a dormire anche nello stesso appartamento, perché lo devi tenere su di corda. E in quei due giorni ha tenuto il morale di Pietro all'ennesima potenza. Mi ricorderò un episodio che eravamo io e Vittori il giorno 28 e accompagnammo Caltabiano e Pietro Mennea alla pista di riscaldamento. E gli dissi a Pietro, dico: guarda Pietro, c'è una grossa responsabilità, perché tutti quanti dicono che mancano gli americani e tu potrai vincere ugualmente, ma tanto tu gli americani poi li incontrerai al meeting che si verrà fatto a Roma, perciò tu devi vincere due volte. E gli dissi, dico: guarda, io e Vittori ti aspettiamo in curva. Agli 80 metri Pietro era, credo, quarto o quinto, non ricordo bene perché sono onesto, non ho visto la partenza perché io mi emoziono troppo. E domandai a Carlo Vittori, dico: Carlo, è partito male, mi ha detto. Dice: però non ti preoccupare. Quando è stato all'arrivo, penso che, ti dirò che ancora mi emoziono a pensare questo, perché è stato talmente leale, onesto, sapendo chi è che gli era stato vicino, che è venuto a cercarci in curva. E si possono anche vedere dei fotogrammi della televisione. Questo è stato uno dei più grossi episodi della mia vita da dirigente, diciamo, e dobbiamo ringraziare questo grandissimo atleta.
0: Senti, c'è un altro episodio, una telefonata alla madre che tu hai costretto Pietro a fare, vero?
1: Sì, è successo proprio finita la gara dei 100. Erano difficili le comunicazioni con l'Italia, però prendemmo subito la telefonata con la mamma e lui fece una specie di confessione alla madre. Dice: sono un uomo finito, in dialetto barlettano. E gli disse, dice: cara mamma, sono un cavallo pazzo, però i cavalli pazzi finiscono pure loro. E non voleva più gareggiare. Quella notte facemmo una discussione fino alle 2 di notte.
0: Pietro, abbiamo parlato di quello che è successo, abbiamo ascoltato la radiocronaca. Adesso ascoltiamo anche l'intervista a caldo che ti fece Gustavo Delgado sulla pista dello stadio di Mosca.
2: Pietro, siamo felici con te, Pietro. Complimenti, ce l'hai fatta. Non te ne andare. Hai visto che festa ti hanno fatto?
3: Sembrava di essere tutta gente cordiale.
2: Ma dici la verità, Pietro. Tu avevi rinunciato ai 100 metri, puntavi sui 200 decisamente.
3: Puntavo anche ai 100. Purtroppo sono un po' stanco internamente con questi giorni, ho fatto una fatica doppio per ricaricarmi.
2: Ti posso capire, perché tu hai penato e abbiamo penato anche noi un pochino con te.
3: Non ci so, se mi dicessero di riprovare tutta questa carriera anche per non so quale, per 10 miliardi, non la farei mai.
2: Non la faresti più, però ti mancava solo questa medaglia, di la verità.
3: Mancava solo questa medaglia, però penso di aver vinto tutto.
2: È stata una lezione di chi non credeva nella tua capacità, eh?
3: Ma non una nessuno ha capito il Mennea.
2: La tua resistenza, nessuno
3: ha capito ancora. Scrivono, dicono un sacco di sciocchezze, ma nessuno fino ad oggi ha capito qual è il vero Mennea.
0: Confermi tutto quello che hai detto?
4: Solo una cosa, confermo tutto. Solo una cosa non confermo, quello che non farei, non avrei fatto quello che ho fatto per qualsiasi cifra al mondo, invece no, lo rifarei anche gratis, perché sono momenti che difficilmente gli altri possono vivere, nemmeno uno scienziato vive quei momenti, perché sono momenti che solo una persona che arriva a quei vertici riesce a vivere. Sono momenti belli che io auguro, diciamo, a moltissimi di coloro che riescono a esprimersi nello sport italiano ad altissimo livello.

E siamo quindi giunti alla conclusione di questa 31ª puntata. Vi ringrazio amici per averci seguito. L'appuntamento, come sempre, è fra 7 giorni, poi tutto il resto lo potete sempre trovare in podcast e anche le precedenti puntate per chi avesse voglia di un po' sentire come sono state le opinioni e le storie.

0: Rai Radio Tech e Te. Rai Radio Tech e Te.
1: Per la testa grandi idee. Storie di Luigi Tenco alla radio. Uno speciale a cura di Elisabetta Melantrucco. Seconda parte.
2: Seconda parte dello speciale che Radio 6 Teca dedica a Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua morte, avvenuta a Sanremo, ricordiamolo, durante il festival a cui partecipava con il brano Ciao amore ciao. Era in coppia con Dalida. Questo secondo appuntamento si apre con un documento davvero raro. Si tratta di un'intervista radiofonica realizzata da Daniele Piombi proprio in occasione di quel festival. Si sente la voce di un Tenco tonico, simpatico, allegro e si sente anche la voce di Dalida. Ecco, questo documento è stato custodito per tanto tempo dal giornalista e storico della canzone Enrico De Angelis nel suo preziosissimo archivio privato. È un regalo che ha fatto a Radio 1 in occasione del premio Tenco di cui è stato direttore artistico per 20 anni. Ora fa questo regalo anche a noi di Radio 6. Ascolteremo anche la sua voce, tratta dalla trasmissione di Radio 3 Wikiradio. Dal programma dove eravamo invece è tratta l'intervista a Renzo Arbore e quella a Mariangela Melato. Gino Paoli invece è intervistato da Dina Luce. Le testimonianze di De André, De Gregori e Dalida sono sempre tratte da Wikiradio, così come il servizio giornalistico che chiude la puntata. Dall'archivio del giornale radio viene invece il servizio di Lello Bersani e dall'archivio dell'audioteca Rai quello che contiene l'intervista a Lucio Dalla. Ascolteremo poi uno stralcio della mitica trasmissione di Diego Cugia, Alcatraz, un DJ nel braccio della morte, da Radio 2. Mentre dal premio Tenco è tratta la bellissima interpretazione dal vivo di Pino Daniele del brano Un giorno dopo l'altro. Le canzoni di questa puntata sono nell'ordine. Ciao amore, ciao, nell'interpretazione di Dalida. Ho capito che ti amo, Vita sociale, l'ha già citata Un giorno dopo l'altro. La ballata del marinaio nella rilettura sarda di Elena Ledda, tratta dal CD Luigi Tenco inediti della collana I dischi del Club Tenco, e ancora Lontano lontano, Mi sono innamorato di te e Il ragazzo mio nella versione di Loredana Bertè. Il montaggio di canzoni di Tenco è invece un esperimento, una concatenazione realizzata dallo scrittore Annino La Posta, sempre in occasione del premio Tenco 2016. Ricordiamo poi che la sigla di apertura è No, no, no nella versione strumentale al piano di Stefano Bollani e quella di chiusura Ciao amore, ciao. Un saluto da Elisabetta Malantrucco e da Radio 6 e buon ascolto.
3: Si tratta di una canzone con la quale vorrei cercare di tracciare una nuova linea per questa che è la canzone italiana, cioè pur sfruttando i suoni e quello che possono essere le innovazioni tecniche che si sono trovate in tutto il mondo, però inserire in queste canzoni qualcosa di tipico, di folcloristico italiano. Allora c'è del folklore italiano, tipico nazionale.